0: di William Boyce avete ascoltato Sonata 3, numero 15 in La minore per due violini e basso continuo. Judy Tarling e Teresa Caudle, violini. Mark Caudle, violoncello. Orchestra da camera De Parly.
1: Sergei Rachmaninoff, tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33. Numero 1 in Fa minore, allegro non troppo. Numero 2 in Do maggiore, allegro. Numero 3 in Do minore, grave. Pianista Leif Ove Andsnes.

0: Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato tre studi da Etude Tableau per pianoforte, opera 33, pianista Leif Ove Andsnes.
1: Stefan Volpe, tango. Geoffrey Douglas Mage, pianoforte.

0: Di Stefan Volpe avete ascoltato Tango, pianista Geoffrey Douglas Madge.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima, concerto.
0: Di Stefan Volpe avete ascoltato Tango, pianista Geoffrey Douglas Madge.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima.

0: Di Josefo Guami abbiamo ascoltato Canzon Settima Decima, Concerto Scirocco, Giulia Genini, direzione.
1: Robert Schumann. Tre brani per violoncello e pianoforte da cinque pezzi in stile popolare, opera 102. Numero 4. Nicht zu rasch. Numero 1. Mit Humor. Vanitas vanitatum. Numero 3. Nicht schnell mit Filton zu spielen. Violoncellista Mstislav Rostropovich. Pianista Vladimir Jampolsky.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato 3 brani per violoncello e pianoforte da 5 pezzi in stile popolare opera 102. Violoncellista Mstislav Rostropovich. Pianista Vladimir Jampolsky.
1: Bartolomeo de Bonomia, Chepena Maior. Ensemble Malapunica, Pedro Memelsdorf, direttore.

Di Bartolomeo de Bonomia abbiamo ascoltato Che pena maior. Ensemble Malapunica, Pedro Memelsdorf, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach. Concerto brandeburghese numero 1 in fa maggiore Bach Werke Verzeichnis 1046. Allegro. Adagio. Allegro. Minuetto. Trio primo. Polacca. Trio secondo. Orchestra Amsterdam Baroque, diretta da Ton Koopman.

0: di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Concerto brandeburghese numero 1 in fa maggiore Bach Werke Verzeichnis 1046. Orchestra Amsterdam Baroque, diretta da Ton Koopman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 21 in do maggiore per pianoforte e orchestra K467. Allegro maestoso, andante, allegro, vivace assai. Bart van Hoort, fortepiano. Accademia Hermans. Fabio Ciofini, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 21 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K467. Bart van Hoort, fortepiano. Accademia Hermans. Fabio Ciofini, direttore.
1: Nikolai Rimsky-Korsakov. La notte di Natale. Suite sinfonica dall'opera. Introduzione. La notte di Natale. Mazurka delle stelle, ballo delle comete, danza in circolo, ciarda e pioggia di stelle cadenti, sabba delle streghe, preludio e polacca, alba, corteo di Ofsen e Coliada, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Michael Jurowski.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov avete ascoltato La notte di Natale, suite sinfonica dall'opera. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Michael Jurowski. Johannes Brahms, concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo. Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15.
1: Pianista Maurizio Pollini. Orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Claudio Abbado.

Wenzel Ludwig Elder von Radolt, concerto in do minore per liuto, due violini e basso continuo. Ouverture, allemande, courant, sarabande, menuet, gavotte, menuet, gigue, bourrée, retirada. Liutista Hubert Hoffmann, complesso strumentale Ars Antiqua Austria, diretto da Gunnar Letzbor.

Di Wenzel Ludwig Elder von Radolt avete ascoltato Concerto in Do minore per liuto, due violini e basso continuo. Liutista Hubert Hoffmann, complesso strumentale Ars Antiqua Austria, diretto da Gunnar Letzbor. Sergei Rachmaninoff. Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Introduzione, allegro vivace, variazione prima, precedente il tema. Tema e variazioni dalla seconda alla ventiquattresima. Pianista David Elfgott. Elizabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.

0: Di Sergei Rachmaninoff avete ascoltato Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 43, sopra un tema di Paganini. Pianista David Helfgott, Elizabethan Trust Orchestra, diretta da John Hopkins.
1: Franz Schubert, quintetto in La maggiore per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso, opera 114 postuma di 667, La trota. Allegro vivace, andante, scherzo, presto, tema dal proprio lead di Forelle, andantino con 5 variazioni, allegretto, finale, allegro giusto. Trio Leopold, Marianne Torse, violino, Lawrence Power, viola, Kate Gould, violoncello, con Paul Lewis, pianoforte, Graham Mitchell, contrabbasso.

Vivere è viaggiare, anzi, la vita è il vero viaggio. Non si può condurre una vita autentica, né iniziare un viaggio degno di questo nome, senza quell'apertura radicale al meraviglioso, allo sbigottimento che fa fremere il cuore e tremare i polsi. Una vita non segnata da questa apertura non sarebbe degna dell'uomo. Buongiorno, sono le 6:30 di questo 14 agosto 2026. Siamo a Qui comincia, il programma a cura di Federico Vizzaccaro, questa mattina anche in regia con Mirko Buonomo, che è il tecnico per la messa in onda. E il detto, il proverbio, mi pare reciti, di Venere e di Marte non si sposa, non si parte. Ecco, mi pare difficile mantenere fede alla superstizione in questo periodo, in questi giorni, e noi certamente invece parliamo di partenze, di partire, di viaggi con questo libro che si intitola proprio Partire, e che l'ha scritto Simone Cislaghi. L'autore insegna filosofia al Collegio San Carlo di Milano, il libro esce per Murcia, e ho tratto queste parole iniziali proprio da questo libro, parole estremamente condivisibili: la vita come viaggio, la vita come metafora del viaggio, e se vogliamo anche il contrario, nel senso che in questo libro non si capisce mai poi alla fine se i viaggi esterni, esteriori che facciamo sono un riflesso della vita che viviamo o viceversa la vita che facciamo poi è condizionata inevitabilmente dai viaggi che intraprendiamo, e le partenze, ritorni, questi sono i temi del libro. Ogni partenza, se vogliamo, è anche un ritorno verso qualcosa, verso casa o verso qualche luogo originario. Ogni volta possiamo farci questa domanda, e insomma immagino che molti di voi siano in partenza, siano partiti, insomma, ripeto, questo è un periodo di spostamenti. Fateci sapere i vostri viaggi, le vostre partenze, quali sono le vostre partenze concrete, quelle fatte proprio con la valigia vera e propria, le vostre partenze anche sentimentali, mentali. 335-56-34296. Dicevo, è difficile che in questo periodo non si parta, anche se appunto poi nei telegiornali ormai c'è tutto un linguaggio anche un po' preoccupante, no? Questi esodi, il bollino rosso addirittura, in questo periodo mi pare che si parli di bollino nero, che mi sembra un po' nefasto, no? Mi sembra di pensare che se ci si mette in macchina adesso, se si va all'aeroporto si muore, ma ecco, insomma, non lo so se è proprio così. Io me ne sto qui al fresco, al sicuro dello studio K2 di Via Siago, da dove trasmettiamo Qui comincia e da dove salpiamo per un viaggio che, come sapete, è anche sempre musicale.

Avventure nella foresta, il terzo movimento della sinfonia numero 1, detta Gilgamesh di Bert Appermont, Landesblasorchester Baden-Württemberg diretta da Isabel Rufus Weber, e la sinfonia dedicata a Gilgamesh di Bert Appermont, che è un compositore piuttosto giovane. Ecco, questa sembra una musica non così contemporanea, in realtà è piuttosto recente, dei primi anni 2000. Compositore Appermont è un compositore belga di un poco più di 50 anni e ha scritto questa sinfonia che ha un sapore, un afflato un po' cinematografico, però ecco, è uno degli ascolti rari e un po' inconsueti che facciamo qui a Qui Comincia. Devo dire che questo programma è un'occasione non solo per voi per scoprire la musica, ma anche per noi per riscoprire alcuni pezzi di cui ci eravamo dimenticati e che appunto non sempre passano in radio. Intanto leggo un messaggio: sto partendo per andare al lavoro, dice Carlo da Napoli. Ecco, ogni partenza è una partenza per un qualche luogo, insomma anche il tragitto per andare al lavoro, se vogliamo, è un piccolo viaggio. Leggiamo questo partire di Simone Cislaghi, il sottotitolo è Il viaggio come metafora della vita, e il libro è diviso in diverse parti. La prima parte è dedicata a dei viaggi letterari, tre tipi di viaggio in particolare: uno è Gilgamesh, l'altro è l'Odissea e poi ci sono gli esodi biblici. Ognuno di questi viaggi corrisponde a una delle tre grandi strutture archetipiche del viaggio. Quello di Gilgamesh corrisponderebbe al viaggio di iniziazione verso una condizione adulta. Gilgamesh, insomma, questa è un'epopea forse la più antica tra quelle conosciute, si fa risalire la parte, diciamo, dei primi scritti al XVIII secolo avanti Cristo, e pare che, insomma, le storie raccontate addirittura, insomma, siano ancora più antiche, si parla forse del 2000 e oltre avanti Cristo, quindi la cultura è quella babilonese, mesopotamica. E Gilgamesh è un sovrano un po' dispotico che sfrutta i propri sudditi, che non ha rispetto per nessuno, e poi a un certo punto però incontra una persona chiave nella sua vita, Enkidu. Questa è una storia di amicizia, amore e scoperta di sé, e attraverso questo suo amico compie un viaggio e attraverso varie peripezie poi anche la morte di questo amico, che lo segna profondamente, quello è un punto di svolta sicuramente nella storia. Ecco, grazie a queste avventure si rende conto che non è immortale come pensa di essere, anche lui deve morire come tutti gli uomini. L'immortalità è riservata agli dèi, gli dèi hanno regalato agli uomini la vita, ma con essa anche la morte. Ecco, tutto questo percorso iniziatico serve a Gilgamesh a rendersi conto di qual è la vita dell'essere umano e di qual è anche la sua, tornerà regnando finalmente in maniera retta. Ecco, questo è un tipo di viaggio, un tipo di partenza che si fa per conoscere se stessi. Poi c'è un altro tipo di viaggio, un'altra struttura archetipica del viaggio, che è quello della trasformazione di un personaggio già adulto, che in qualche maniera è un pellegrinaggio eroico che permette poi una maggiore consapevolezza di un sé che invece in qualche maniera si è già sviluppato e che viene messo in dubbio e che poi viene in qualche misura recuperato. Beh, questo è il viaggio di Ulisse, inevitabilmente. L'Odissea è il secondo poema che viene analizzato, viene così descritto da Simone Cislaghi, e beh, insomma, adesso è molto attuale, il discorso sull'Odissea è tornato attuale per via del film in sala, però appunto qui si tratta di una partenza che è una partenza verso casa, quindi un ritorno, in cui il viaggio però è quasi la meta, cioè, se vogliamo, quando è che la storia di Ulisse finisce di diventare interessante? Quando arriva a Itaca, diventa poco interessante per lui e per tutti quelli che ascoltano il poema. Tutto ciò che ci interessa è sapere ciò che c'è durante il viaggio, durante questo ritorno. Un ritorno che sembra infinito, certo, perché gli dèi ostacolano Ulisse, ma sapete che ci sono varie letture, anche quella, diciamo, potremmo dire psicanalitica, per cui forse Ulisse in realtà non vuole mai tornare, tutto ciò che gli capita se lo fa capitare, cioè sono incidenti che in qualche modo si procura per continuare il viaggio, perché deve continuare il viaggio non solo per una curiosità e per spingere il limite sempre più avanti, ma perché è l'unico modo per usare l'astuzia, la metis. C'è questo conflitto tra nostos, il ritorno, e metis, l'astuzia, l'intelligenza usata per trovare stratagemmi e continuare a vivere e continuare il viaggio. Se fosse fermo a casa, questa astuzia non si potrebbe utilizzare, non avrebbe alcun senso. Ecco quindi che Ulisse è un altro personaggio che in questo libro aiuta un po' a introdurre poi una filosofia del viaggio che è, diciamo così, un po'
classica, non dice niente di nuovo, ma ci ricorda effettivamente che tutta la nostra vita è un grande viaggio e che poi all'interno di questo grande viaggio ce ne sono di più piccoli, che sono poi, se vogliamo, tutte declinazioni di questo viaggio più grande.

Ernest Gold, questo è il tema principale di Exodus, il film di Otto Preminger del 1960, la colonna sonora molto bella, vinse l'Oscar e insomma molta critica concorde nel dire che forse è la colonna sonora migliore del film. Insomma, questo film fu apprezzato ma anche in certo senso criticato. Exodus, l'esodo moderno degli ebrei sopravvissuti all'Olocausto che si spostano per poi fondare lo Stato di Israele. E allora appunto il terzo viaggio letterario che viene raccontato da Cislaghi in questo libro Partire è quello, sono due prevalentemente, quello di Mosè, chiaramente, che insomma deve creare un popolo, parte con una comunità e poi deve creare un intero popolo, e l'unico modo che ha per farlo è partire, ma partire perché gli ha detto appunto, è un ordine in qualche maniera che gli è stato dato e di cui lui deve per forza fidare. Quindi non ci sono peripezie, non ci sono ostacoli che possano impedire poi a Mosè di in qualche maniera compiere un destino che gli è stato prefigurato. E poi c'è un'altra partenza, quella di Abramo. Quella di Abramo, che è ancora più interessante, perché Dio dice ad Abramo di partire per fondare addirittura una nazione, un po' come è successo nell'Exodus raccontato da Preminger, però non gli dice dove deve andare. Quindi questo è molto interessante, cioè partire senza sapere dove andare veramente, c'è solo questa grande promessa, fondare una nazione, bisogna affidarsi a Dio a dispetto di ogni pericolo che si può incontrare, e Dio promette una trasformazione, un'evoluzione a partire dalla progenie, insomma dalla filiazione, perché poi Abramo, sapete, che deve aspettare di compiere 100 anni prima di avere un figlio, questo figlio non arriva, no? E questa insomma si mette alla prova la pazienza di Abramo, la fede di Abramo, poi ancora di più, poi sapete, dopo aver fatto, aspettato tanto per avere questo figlio, gli viene chiesto persino di ucciderlo, no? Ecco, qui però c'è questo aspetto, cioè il fatto che il sogno o l'obiettivo si realizza nel tempo in cui si deve realizzare, quindi anche per il viaggio bisogna aspettare i tempi giusti, cioè si parte e non bisogna avere alcuna fretta, perché il viaggio è appunto una scoperta verso di sé ed è una costruzione del sé. Questo luogo, che non esiste inizialmente, viene scoperto, viene fatto, il luogo deve essere ogni volta costruito, quindi se ci si aspetta che di trovare un posto che sta attendendo noi, ci si sbaglia, appunto quello è il luogo di villeggiatura, no? Nel viaggio questo luogo va costruito durante il viaggio stesso. Nel viaggio inevitabilmente ci si espone ai pericoli, ai rischi. Perché? Perché esistere, cioè questa è l'origine poi della parola di esistere, no? Cioè stare fuori di sé significa uscire, proprio uscire, e questo comporta inevitabilmente rischi, ma comporta anche, come vedremo, la meraviglia, la possibilità di scoprire cose. Tornando a Ulisse, beh, insomma, se Ulisse si ferma, è perduto, nel senso che è perduto ogni interesse alla vita.

L'ouverture dans le désert di Félicien David, entrée au désert, l'entrata nel deserto, Orchestre de Chambre de Paris, coro accentus con diretti da Laurence Eculbé. Félicien David è stato un compositore francese di pieno 800, noto soprattutto per questa ode sinfonica. Il deserto, una specie di grande oratorio, strutturato come un oratorio, c'è il narratore, c'è il coro, c'è una grande orchestra, c'è molta anche magniloquenza. L'idea è quella della musica a programma che lui prende direttamente da Berlioz, e qui stiamo proprio all'inizio di una carovana che comincia a muoversi per viaggiare nel deserto, è in partenza. E grazie per i messaggi, peraltro preconizzanti, perché praticamente tutti state anticipando o la musica o i temi di cui stiamo per parlare. Anna da Olbia dice che ci sono anche i viaggi forzati, lo sradicamento dalla propria terra, dai propri affetti, poi ci sono i viaggi, dice Valerio, per uscire dai rapporti quotidiani, incontrare altre persone e quindi scoprirsi, e poi c'è qualcuno che anticipa persino la prossima musica che stiamo per ascoltare. Allora, dopo i tre viaggi letterari di cui ci siamo detti, che corrispondono a queste tre strutture archetipiche, quindi Gilgamesh come viaggio di iniziazione, Ulisse e l'Odissea come viaggio di trasformazione, e quelli biblici, Abramo e Mosè, come viaggi di vocazione, l'autore passa anche a cose più, insomma, ad aspetti più moderni del viaggio, per esempio il Grand Tour nel Romanticismo. Il Grand Tour era come qualcuno già, appunto, ripeto nei messaggi anticipato, era un tipo di viaggio che il letterato, per esempio l'intellettuale, intraprendeva per conoscere se stesso attraverso il sapere, un sapere esterno che diventava poi conoscenza interna. C'era un retaggio illuministico in questo, no? Cioè il fatto di andare a conoscere delle lingue nuove, persone nuove, culture nuove, paesaggi nuovi. Pensate a quanto tutti gli abitanti del nord Europa, i tedeschi per esempio, venendo in Italia, si sono innamorati del paesaggio italiano e del clima, no? Delle temperature certamente più miti del nostro paese, e quanto questo ha influenzato proprio tutta la loro vita, la loro esistenza e inevitabilmente anche i loro prodotti letterari. Ma avverte l'autore: comunque questo tipo di viaggi devono avere un'autenticità. Allora c'è qui, insomma, si coinvolge Heidegger con l'idea dell'autenticità, dell'inautenticità del viaggio. Cioè le cose non si fanno perché si devono fare, perché vanno di moda, ma si fanno perché c'è qualcosa che interiormente ce lo chiede. E c'è una distinzione evidente, insomma questa è una distinzione che facciamo sempre tutti quanti, se siamo un minimo attenti, tra il viaggio vero e proprio e la cosiddetta vacanza. Cioè non basta spostarsi per andare in un altro posto, il viaggio va vissuto proprio come trasformazione, e l'altro posto deve essere accolto veramente come altro da sé, non per questo perdendo la propria individualità, ma senza cercare in quel posto dove si approda, dove si arriva, ciò che ci portiamo appresso. Tanto per fare un esempio, non si può pretendere di andare in un posto lontano e trovare lo stesso cibo, gli stessi vestiti, insomma la stessa cultura e le stesse abitudini. È vero che oggi con la globalizzazione è più difficile, perché si può trovare qualsiasi cosa del nostro posto, del nostro paese, quasi ovunque, però ecco che l'esercizio che bisogna fare è evitare, appunto, di sperare poi di portarsi appresso le abitudini, ma appunto il viaggio vero è una scoperta, e che scoperta sarebbe se noi stessimo lì sempre a fare le stesse cose che facevamo nel posto da cui siamo partiti. Perché ci sono poi quattro errori, dice lui, diciamo, chiamiamoli quattro rischi forse, che possono scaturire da un viaggio detto inautentico. Beh, il primo è il viaggio predatorio, cioè partire per andare a conquistare qualcosa, per esempio colonizzare, insomma ne conosciamo tanti, per esempio sono i viaggi che poi spesso danno luogo alle guerre. Poi c'è un viaggio come eterna dislocazione. Qui l'esempio filosofico che l'autore fa è quello di Kierkegaard, no? Di questo seduttore, insomma del seduttore di cui parla Kierkegaard, che non trova mai requie, non trova mai pace. Ogni approdo in realtà è semplicemente una tappa per poi ripartire per un altro viaggio, e questo non è veramente un viaggio, è solamente un muoversi in continuazione senza assaporare e fare tesoro di nulla. Poi c'è la fuga, ma una fuga non come quella che appunto ci diceva Anna da Olbia, oppure insomma le fughe dovute anche a volte a dei disagi, no? Sfuggire appunto da una guerra, da situazioni di violenza, ma la fuga da se stessi, cioè viaggiare perché non si sa stare con se stessi o non si sa stare in un posto che magari crea delle difficoltà, diciamo psicologiche più che fisiche o no, insomma o di natura concreta. E poi infine c'è un viaggio, effettivamente tra i viaggi inautentici ce n'è uno molto comune, c'è quello senza vocazione, nel senso quel tipo di viaggio che uno fa senza troppa convinzione
direzione e che invece di guardare avanti guarda sempre indietro. Ci sono molte partenze che si fanno senza essere davvero convinti, e in cui, insomma, nelle quali invece che guardare con lo sguardo, appunto, portare lo sguardo verso l'orizzonte, ci si volta pensando che forse non si doveva partire, che forse si era sbagliati, cioè si è fatta la scelta sbagliata. Ecco, ma questo però è un rischio evidente di ogni viaggio, perché, come l'autore ci ricorda, viaggiare è sempre un rischio. Mettersi in viaggio, partire, è sempre un esporsi al bello, alle meraviglie, ma anche a tutti i rischi e tutti i pericoli. Oggi sicuramente lo è meno di una volta, ma appunto qui il viaggio poi deve essere trasportato a un livello più metaforico, no? Cioè il viaggio della vita, ogni scelta che facciamo in realtà è una partenza per lidi che inevitabilmente non conosciamo.

Bernardo da Bergamo aveva indovinato, questa Winterreise, il viaggio d'inverno, il secondo grande ciclo di Lieder di Schubert, con quest'ultimo lead, forse il più importante, Der Leichermann, con Thomas Quarstoff baritono, Charles Spencer invece al pianoforte. Continua ad arrivare messaggi, vi ringrazio, ne leggo uno solo che è un po' divertente. Viaggio, ma che viaggio, io voglio la vacanza, ci dice qualcuno, quindi ecco appunto, no? Insomma, poi ognuno intende il viaggio come vuole, come preferisce. E allora chiudiamo il programma con riguardando Ulisse, questa volta con un pezzo di Lucio Dalla e Roberto Roversi, con la loro collaborazione della metà degli anni 70. Il pezzo è tratto da Idride Solforosa, si chiama Ulisse coperto di sale, parla del ritorno di Ulisse. L'arrangiamento è molto bello e spettacolare, di Ruggero Cini, c'è un basso eccezionale, insomma un lavoro anche orchestrale molto interessante, molto divertente. Questa appunto è una bella poesia, un bellissimo testo di Roversi messo in musica da Lucio Dalla. Siamo alla metà degli anni 70, Ulisse coperto di sale.

rovesciare gli anni come un cassetto vuoto. Ascolta, anche i giovani non hanno paura di un amore.

0: questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Rai Radio 3. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Ceuta e Melilla, exclave spagnole in Marocco, si blindano in vista di un possibile nuovo afflusso di migranti. Centinaia gli agenti schierati nelle due città, mentre Giorgia Meloni, con riferimento alla sospensione del trattato di Schengen nei confronti della Spagna, conferma la volontà di continuare ad adottare tutte le misure necessarie. Intervistata da Milano Finanza, la Premier afferma che la stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia sulla crisi dei migranti a Ceuta.
3: Sul fronte economico la Presidente del Consiglio parla dei risultati ottenuti nonostante, dice, il fardello dei 174 miliardi del superbonus voluto dal governo PD 5 Stelle, crescita di PIL e reddito pro capite, spread ridotto di un terzo e 14 miliardi aggiuntivi in due anni per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. La Premier annuncia poi un'accelerazione sul nucleare e promette: alleggeriremo il carico fiscale sul ceto medio.
2: Resta in carcere Walter Lavito. La respinta la richiesta dei domiciliari avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
4: Lavito la racconta che poco prima dell'attentato organizzato da lui stesso aveva preso di un non meglio specificato progetto per assassinare Ranucci ad opera dell'intelligence israeliana a causa del servizio di report sul cantiere navale Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, nel quale era stata svelata la presenza di due casse con fucili mitragliatori. Questa notizia l'avrebbe fortemente preoccupato, spingendolo a realizzare un falso attentato all'amico in modo da fargli rafforzare la scorta. Dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, scrive la GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari di Lavitola. Nel provvedimento si afferma che il movente non solo è inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini. Lavitola, prosegue la giudice, ha cercato di ridimensionare fortemente il suo ruolo nell'attentato, raccontando anche che non avrebbe voluto la bomba, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro. Ranucci potrebbe essere ascoltato nelle prossime settimane come persona informata sui fatti. Claudio Vigolo, GR3.
3: Resta alta la tensione in Cisgiordania, dove un gruppo di coloni ebrei tiene sotto assedio alcune abitazioni palestinesi nel villaggio di Kusra. L'esercito israeliano ha prima disposto l'evacuazione della zona, poi ha revocato l'ordine. Le azioni dei coloni nel frattempo hanno suscitato la condanna dell'ambasciatore americano in Israele, che le ha definite ripugnanti e ha parlato di atto di terrorismo. Il racconto del corrispondente.
5: Sulla collina davanti a noi ci sono due case che da domenica scorsa sono sotto assedio da parte di gruppi di coloni che le hanno circondate. Hanno montato una tenda nei loro cortili, hanno bloccato i cancelli e le strade di accesso, tagliato i tubi dell'acqua e le condutture elettriche. I residenti palestinesi sono intrappolati al loro interno, tra loro anche 5 attiviste italiane, tra le quali Magda.
6: L'esercito sono 2 giorni che in teoria sembra che fa dei tentativi, ma comunque poi se ne sono sempre andati e i coloni sono ritornati anche in più. Capiamo questo rapporto, perché spesso si aiutano.
5: L'obiettivo dei coloni è prendere terre, afferma il proprietario della casa, Abdesalam Hassan.
7: I problemi per noi sono cominciati a gennaio. Ci minacciano per costringerci ad andare via dalle nostre case.
5: Questa zona è stata dichiarata zona militare chiusa agli israeliani non residenti per cercare di fermare le aggressioni dei coloni, ma queste continuano. Da Kusra, Giovan Battista Brunori, GR3.
2: Ancora nessuna risposta di Mosca alla proposta di tregua nel Mar Nero da parte dell'Ucraina, avanzata dopo l'escalation di attacchi delle ultime settimane che hanno preso di mira spedizioni di grano e infrastrutture portuali. Intanto la visita di Vladimir Putin alle isole Curili, storicamente contese tra Russia e Giappone, apre un nuovo fronte diplomatico nel Pacifico. La corrispondente.
8: Iturup, la più grande delle isole Curili, arcipelago a forma di arco tra il Giappone e la Kamchatka russa, è davvero vicinissima al Giappone, che ne rivendica la sovranità da 80 anni, da quando venne conquistata dai soldati dell'Unione Sovietica. Il leader russo non era mai andato, proprio per non riaccendere una disputa territoriale. Putin vuol fare capire che il Pacifico è al centro degli interessi strategici della Russia, ma giornali scrivono anche che il Cremlino sta mandando un segnale al governo nipponico nipponico, giudicato troppo allineato all'Occidente. È inaccettabile, dice la premier giapponese Takaichi, un viaggio che ferisce i sentimenti del nostro popolo. Il Giappone, che vede nella visita di Putin una provocazione, convoca l'ambasciatore russo. I rapporti, sempre più gelidi per il sostegno dato da Tokyo all'Ucraina, ora sono davvero al minimo. Confini inviolabili, risponde la Russia, che nelle Curili vede una roccaforte militare irrinunciabile per il controllo del Pacifico. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
3: Lo sport, con due imprese al femminile, agli europei di nuoto la ventenne Sara Curtis entra nella storia vincendo la gara dei 50 d'orso e abbassando per il secondo giorno consecutivo il record del mondo. E agli europei di atletica, in corso a Birmingham, Daria Derkac ha regalato all'Italia la prima medaglia d'oro mai ottenuta nel salto triplo.
2: Oronda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Cari amici vicini e lontani.
10: Con Renzo Arbore.
9: È un peccato se ve la perdete.
10: Cari amici vicini e lontani. Ogni domenica 21:10. Rai Storia.
11: 1 Verde. Viaggiare informati.
12: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira Mobilità. Sono le 6:51 minuti, fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, in particolare nel pomeriggio di oggi e per tutto il weekend di Ferragosto è atteso un forte aumento del traffico verso le località di vacanza. Per favorire gli spostamenti oggi è previsto lo stop ai mezzi pesanti dalle 16 alle 22. Andiamo in A21, dove si segnala un incidente a circa 11 km da Asti Ovest in direzione di Brescia. In Emilia Romagna in A13, personale al lavoro all'altezza dello svincolo Bologna Interporto in entrambe le direzioni. Rallentamenti in autosole Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In Toscana sempre in autosole Firenze-Roma, attenzione a un'autoferma in corsia di emergenza tra Valdichiana e Chiusi-Chianciano in direzione della capitale. E infine in Campania cantieri sulla A3 tra Torre Annunziata e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Questi sono i nostri titoli di oggi. Il New York Times: Europe is once again in the grip of a heat wave. L'Europa è di nuovo stretta nella morsa di un'ondata di calore, l'ultima ondata, a quanto pare, si spera, di temperature estreme, la quinta da maggio, dice il quotidiano statunitense, che sta sconvolgendo la vita quotidiana e mettendo alla prova la capacità di resistenza della regione. Anche il Regno Unito, i quotidiani del Regno Unito si occupano di questo tema, e il Regno Unito infatti registra la giornata più calda dell'anno. E immaginate che a Kew Gardens a Londra si raggiunge i 38 gradi con temperature superiori ai 40, che sono state registrate in alcune zone d'Europa, anche continentale. I temi ambientali oggi sono abbastanza prevalenti. La stampa tedesca si occupa parecchio della questione della Romania che chiude la centrale nucleare. Vi leggo il titolo del tedesco Deutsche Welle: la Romania chiude la centrale nucleare, l'Ungheria costruisce dighe sul Danubio in secca. In sostanza, questa decisione della Romania è una decisione rara, che è dettata dalla mancanza di acqua di raffreddamento proveniente dal Danubio, e l'Ungheria nel frattempo sta cercando di mantenere in funzione la centrale di Pax. BBC e anche altri media statunitensi si occupano delle condizioni a bordo della portaerei statunitense in mare da oltre 250 giorni. Sono condizioni che destano preoccupazione. Migliaia di militari che vivono a bordo di questa portaerei da 250 giorni starebbero affrontando carenze alimentari, guasti agli impianti idraulici e spossatezza. Spingono i parlamentari a chiedere spiegazioni al Pentagono e a fare pressione sull'amministrazione Trump in merito alla guerra con l'Iran. Secondo quanto riportato dai media militari, alcuni marinai della Abraham Lincoln avrebbero tentato di gettarsi in mare e le famiglie avrebbero espresso preoccupazione per la salute mentale dell'equipaggio, appunto, a bordo della nave. Ancora guerra in Iran, il live blog di Al Jazeera English, che si intitola Guerra in Iran in diretta, gli Stati Uniti puntano un blocco navale iraniano a tempo indeterminato. Dichiarazioni del vicepresidente statunitense Vance, che ha delineato gli obiettivi chiave di Washington nel conflitto con l'Iran: mantenere stabili i prezzi dell'energia per gli americani, impedire a Teheran di acquisire armi nucleari, rafforzare la posizione degli Stati Uniti. E il segretario della difesa Pete Hegseth ha affermato che Washington può mantenere il blocco contro l'Iran a tempo indeterminato. Dall'altra parte, l'esercito iraniano contesta, come al solito, le affermazioni statunitensi secondo cui il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz scorre normalmente, e sostiene che nessuna nave invece vi transita senza la sua autorizzazione. E ancora, il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che gli Stati Uniti adotteranno contro l'Iran misure mai viste prima. Ovviamente si tratta di misure economiche. Ancora un titolo su quello che sta succedendo in Giappone: 4 morti a causa della pioggia torrenziale hanno colpito il Giappone provocando frane e interruzioni di corrente, ne parla la stampa giapponese. Ancora la BBC. E poi, ultimo ma non ultimo, è il País, ci racconta cosa sta succedendo ancora a Ceuta, e ci dice: Marruecos despliega cientos de policías y militares en la frontera ante los llamamientos, una nueva erupción massiva. Il Marocco schiera centinaia di agenti di polizia e militari al confine in seguito agli appelli per una nuova incursione di massa. La Spagna ha aumentato anche del 42% la presenza di polizia e guardia civile in città e sta concentrando i suoi sforzi sull'espulsione di 5.000 persone irregolari rimaste nella zona. Iniziamo dunque la lettura dei principali media internazionali. Oggi, con l'assistenza tecnica di Lia Micichè da Catania, di Mirko Bonomo da Roma, la regia di Giulia Nucci, redazione Giulia De Luca, la curatela del programma è di Anna Maria Giordano. Quindi vi dicevamo che le questioni ambientali hanno un certo peso nella giornata di oggi, e sono anche questioni molto vicine a noi. Dopo gli stretti anche i fiumi diventano centrali, quindi la geografia è sempre più importante. E dunque la stampa tedesca si occupa parecchio della Romania che chiude la centrale nucleare, vi leggevo il titolo di Deutsche Welle, e andiamo a vedere cosa ci racconta nello specifico. E la centrale nucleare è stata chiusa ieri, è una decisione insolita ed è, non è causata da motivazioni politiche ma dalla siccità che ha provocato minimi storici sul Danubio e su altri importanti corsi d'acqua in Europa. Questo perché il Danubio è l'unica fonte di acqua di raffreddamento per questa centrale che si trova a Cernavoda, che di solito genera un quinto dell'elettricità della Romania. C'era stata già nel 2023 una chiusura temporanea e in tutto questo diciamo anche l'Ungheria si sta affrettando a costruire dighe sul Danubio nel tentativo di mantenere in funzione la sua centrale nucleare a Pax, almeno ai livelli minimi che sono stati mantenuti negli ultimi anni. Diciamo, ci sono all'interno di questo pezzo delle interviste alla società rumena che gestisce i reattori, alle autorità rumene e ancora diciamo al direttore della centrale, che si chiama Romeo Urna. C'è poi un riferimento alla parte politica, alle azioni del nuovo primo ministro che l'ha visitata, che ha visitato la centrale ungherese, quindi passando qui dalla Romania all'Ungheria, e che racconta appunto che anche lì in Ungheria i reattori sono 4, ma a causa della siccità solo uno sui 4 è operativo. La stampa tedesca, in particolar modo Deutsche Welle, dedica una sezione centrale importante proprio a questa problematica dei fiumi che si asciugano in Europa. C'è anche una cartina che presenta anche il nostro Po, che è un fiume ovviamente molto importante che soffre da tempo di siccità, e si concentra sul fiume più importante invece della Germania, che ovviamente è il Reno. E il titolo, ci sono dei contributi video, una serie, una galleria fotografica, come vi dicevo anche una cartina, e poi questo pezzo che si intitola "Come la siccità del Reno minaccia la ripresa economica della Germania", e ci racconta come la questione importante è la navigabilità interna della Germania sul Reno, perché in Germania si trasporta ancora il 5% delle merci del paese su questa arteria d'acqua fondamentale, su questa arteria fluviale fondamentale. E si racconta come in uno dei tratti meno profondi del fiume, che si trova tra Magonza e Coblenza, il livello dell'acqua è arrivato a circa 16 centimetri, che è veramente molto, molto poco. E in questo pezzo si racconta, diciamo, un po' tutta questa filiera dei commerci sul Reno, sul fatto che questa siccità può dividere di fatto il fiume in due per il traffico commerciale, e ci si chiede quali saranno le conseguenze della siccità sull'economia tedesca all'interno, a causa appunto di questo corridoio fluviale in particolare difficoltà. Si parla anche di una proiezione sulle perdite economiche relative proprio a queste difficoltà di navigazione, e si fa un'ipotesi: cosa succederebbe, si chiede Deutsche Welle, se il fiume Reno si dividesse effettivamente in due. E poi, come vi dicevo, c'è un focus anche sugli altri corsi d'acqua europei, compreso appunto il nostro Po. Dai fiumi agli stretti, diciamo, torniamo come al solito allo stretto di Hormuz e quello che accade da quelle parti. Adesso la questione è molto concentrata sui marittimi, che vengono sempre molto poco citati in questa guerra, ma sono le prime persone che innanzitutto hanno vissuto condizioni molto difficili in questi anni in mare, e molti di loro sono morti soprattutto a causa degli attacchi alle navi o sulle navi. E adesso è il turno dei marinai dell'Abraham Lincoln, la più famosa, una delle più famose portaerei statunitensi, e vi dicevo prima che è in mare da 250 giorni. Se ne occupa oggi la stampa statunitense, se ne occupa anche la BBC con una punta un pochino più critica, possiamo dire, e racconta come questa missione è una missione molto lunga, che si sapeva quando iniziava, non si sapeva quando sarebbe finita e non lo si sa ancora. Quindi diciamo che queste difficoltà che sono state segnalate a bordo della portaerei, che in questo momento ha 5.000 persone, sono venute fuori quando un senatore del Connecticut, che si chiama Richard Blumenthal, ha raccolto le lamentele dei familiari dei marinai presenti sulla nave e ha scritto una lettera indirizzata a Hegseth, quindi diciamo una, ovviamente delle autorità più importanti negli Stati Uniti, dicendo che i problemi sono tanti, sono problemi idraulici, contaminazione dell'acqua, ci sono problemi di carenza di fornimenti di base, poi c'è il deterioramento della salute mentale. E c'è anche l'interruzione del servizio postale, per cui diciamo c'è stata la perdita di molti pacchi destinati alla nave per mesi, e soprattutto dei tentativi di suicidio che vengono considerati, insomma, in questa situazione una rarità. E allora naturalmente qui i familiari sono diventati particolarmente preoccupati e hanno pressato dei rappresentanti del Senato affinché agissero a livelli più alti. La BBC ci racconta che il suicidio comunque rimane una delle principali cause di morte nella Marina e nei Marines statunitensi. Un'analisi dei dati militari condotta da USNI News, e i veterani presentano tassi di suicidio più elevati rispetto agli americani che non hanno prestato il servizio militare, questo diciamo in generale. I temi della guerra Stati Uniti-Iran ritornano con una certa estensione sulla stampa in lingua araba, anche sulla stampa diciamo del Golfo, dei Golfi, delle Panarabe in lingua inglese. Vi segnalo un'analisi di Al Jazeera che si intitola "Colloqui tra gli Stati Uniti e Iran in una fase di stallo, quali sono gli ultimi sviluppi?". È un pezzo explainer, appunto, che ci racconta punto per punto con molta chiarezza lo stato dell'opera, ed è interessante perché diciamo in realtà in queste ultime settimane non si è molto capito su questi tira e molla tra appunto Stati Uniti e Iran, che cosa stia effettivamente succedendo. È chiaro da la raccolta di tutti questi elementi che c'è un blocco fisico che riguarda le navi, anche se gli iraniani sostengono che passano, e comunque quelle che passano passano perché è l'Iran che permette alle navi di passare, dicendo il contrario di quello che dicono gli statunitensi, ma nello stesso tempo diciamo che la questione sono le trattative di stallo dopo le ultime dichiarazioni di Trump e la decisione di fermare attacchi ancora peggiori sull'Iran. Ci sono soprattutto in questo pezzo trovate degli affondi sui colloqui paralleli tra l'Iran e l'Oman, perché comunque la vera mediazione è tra questi due paesi, e fuori, gli Stati Uniti sono fuori dalle trattative, c'è in mezzo il Qatar che come al solito ha una funzione diciamo di controllore delle dispute o di facilitatore, insomma, della risoluzione di esse, e quindi in questa condizione di mediazione si trova all'interno di questo tira e molla. Ma i colloqui tra Oman e Iran sembrano essere molto più efficaci, come è anche facile comprendere, vista la prossimità dei paesi e delle relazioni, rispetto a quelli con gli Stati Uniti. C'è una parte di dettaglio sui pagamenti che l'Iran chiede a Trump, risarcimenti, diciamo così, per le questioni, per i danni della guerra, ed è uno dei punti più spinosi di queste trattative con gli Stati Uniti, che è difficile da risolvere. E vi segnalo sempre su questi temi di petroliere, di stretti, eccetera, e anche relativamente all'Oman, che l'Oman afferma, è sempre un pezzo di Al Jazeera, che la fuoriuscita di petrolio dalla petroliera in avaria ha raggiunto la sua costa. Questa petroliera si chiama Caroline Bezenji, perde greggio da quando si è incagliata al largo dell'Oman da giugno, quindi siamo già a due mesi. Questo petrolio ha raggiunto le spiagge di Ras Madraha, interessando fino a 40 km di costa. L'autorità per l'ambiente del sultanato ha, insomma, ha lanciato questo allarme, perché è un allarme che interessa la costa e ovviamente riguarda anche e può colpire l'arcipelago di Hallaniyat, che è una sede di una riserva marina istituita lo scorso anno per preservare gli habitat delle tartarughe marine e di altre forme di vita acquatiche. E qui naturalmente, insomma, si lanciano anche le organizzazioni internazionali di preservazione come Greenpeace, che ovviamente, insomma, stanno battagliando per individuare le responsabilità. Oggi, a distanza di 5 anni, si ricorda quello che è accaduto in Afghanistan, cioè la caduta del governo che precedeva e l'avvento dei cosiddetti talebani 3.0, oltre alle, ve lo segnalo adesso ancora una volta, il nostro podcast di Costanza Spocci, che appunto si chiama Il Ritorno, che è una produzione di Radio 3 che trovate appunto su Rai Play Sound in diverse puntate. Vi segnalo oggi il New York Times con un pezzo che si intitola Le donne afghane sono state cancellate dalla vita pubblica in 5 anni di governo talebano. Secondo gli esperti, i decreti che limitano il diritto delle donne a studiare, lavorare, viaggiare e agire in modo indipendente rischiano ora di danneggiare l'Afghanistan in modo permanente. È diciamo un reportage con un'analisi a 5 anni da questo cambio di regime sui diritti, soprattutto delle donne e in generale anche comunque allo stato del paese, che non versa soprattutto economicamente in buone acque. Ci sono molte notizie che non appartengo, possiamo dire, alla superficie delle breaking news. Vi segnalo diverse cose che stanno succedendo. Un long form veramente molto bello di Catherine Ellis, testo e foto davvero di altissima qualità, su Al Jazeera, sul Venezuela. Si intitola Un nuovo capitolo, il governo venezuelano avvia colloqui con l'opposizione. È un grande reportage sul paese, da diverse zone del paese, su diversi strati della popolazione, e ci racconta cosa succede adesso con il cambio del governo, quali sono le problematiche economiche, le problematiche sociali, tutto quello che è rimasto in sospeso con il governo, con i governi precedenti, tutte le figure più interessanti, insomma, al di là ovviamente della nuova presidenza del paese. Diciamo che vale la pena una lettura estesa, perché anche è un testo estremamente esteso e ricco di foto. E invece, per le notizie che vengono dall'estremo oriente, oltre appunto a quelle che avete già sentito al giornale radio, appunto sulle visite di Putin a queste isole contese con il Giappone, nella località diciamo più estreme orientali, è un tema insomma che preoccupa su certi aspetti, sulla diciamo allargamento degli interessi russi in questa area dell'estremo oriente. Vi segnalo il The Guardian, che fa un affondo su Taiwan. Il titolo è: TikTok non si apriva affatto, Taiwan simula un blackout di internet con un occhio alla minaccia cinese. Giovedì Taiwan ha simulato per la prima volta un blackout di internet a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei cavi sottomarini che costituiscono la sua ancora di salvezza digitale. È un reportage da Taipei che ci racconta questa prova di crisi all'interno di quest'area, e ovviamente in controluce c'è la questione della minaccia cinese su Taiwan. Anche Al Jazeera dedica un pezzo molto interessante sulle figure politiche, sulla figura politica di Taiwan, il lupo bianco. Il titolo è: Il lupo bianco di Taiwan guida una crociata solitaria per la riunificazione con la Cina. Taipei sta cercando di sciogliere il partito per la promozione dell'unificazione cinese, che è, appunto, l'acronimo è CUP, a causa dei suoi presunti legami con Pechino. Ed è interessante perché è l'altra faccia della medaglia rispetto a quella che ci dà il The Guardian, cioè appunto quali sono invece all'interno questo luogo le ingerenze, le vicinanze appunto politiche con la Cina, e anche le pressioni e gli interessi. E poi ci sono anche, è importante saperlo, ci sono state ci sono delle elezioni anche nei paesi, in un paese importante dell'Africa subsahariana, ed è lo Zambia. Zambia alle urne, ci dice Al Jazeera, le difficoltà economiche mettono alla prova le riforme del governo, tra cui ristrutturazione del debito, inflazione, entrate derivanti dal rame, che si profilano come temi chiave del voto che è avvenuto nella giornata di ieri e di cui si attende ovviamente l'esito. Si chiude così la nostra rassegna stampa, tra poco disponibile anche su Rai Play Sound, e adesso vi lasciamo la programmazione di Radio 3 con Prima Pagina. Noi torniamo alle 6:50 domani. A alle 11 oggi la nuova serie di Lovely Planet con Anna Maria Giordano, oggi quinta puntata su Patagonia e Alaska, da Laura Silvia Battaglia. Buona giornata e buon ascolto di Rai Radio 3.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli
3: e alle tue pennichelle post barbecue.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo.
8: È venerdì 14 agosto 2026, ci avviciniamo a Ferragosto, ci avviciniamo anche alla fine di questa settimana insieme qui su Prima Pagina, la rassegna stampa di Rai Radio 3. Qui è sempre Luca Bagnariol dalla redazione di Scomodo. Buongiorno e un grazie a chi ci ascolta in diretta, a chi ci sta ascoltando in podcast tramite le applicazioni. Guardando le prime pagine dei giornali di oggi viene una sensazione di déjà vu, anzi due déjà vu. Uno negativo, perché le aperture sono ancora una volta dominate dal caso La Vitola Ranucci, ma uno molto positivo, perché ieri sera Sara Curtis ha bissato il suo appuntamento con la storia, ottenendo l'oro nei 50 metri dorso e stabilendo un nuovo record mondiale, lo stesso che aveva stabilito nella semifinale del giorno precedente. Direi che possiamo immediatamente procedere con la lettura delle prime pagine di oggi. I temi sono tanti e partiamo con il Corriere della Sera, che dedica ovviamente l'apertura del quotidiano al caso La Vitola Ranucci. La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso. No ai domiciliari, il PM vuole sentire Ranucci. L'imprenditore chiese di sparare contro la billetta. Torna anche il tema ovviamente dei migranti sulla prima pagina del Corriere, è la questione che sta dominando lo scenario politico europeo e interno in questa settimana, le tensioni con Berlino, Roma no al ritorno della ragazza somala, Piantedosi Ceuta resta l'alta Schengen. Si aggiunge sulla pagina di Esteri la questione della Cisgiordania, Cisgiordania assedio dei coloni, l'ambasciatore USA terroristi, la crisi incursioni per svuotare le case dei palestinesi. La fotonotizia è dedicata all'impresa storica di Sara Curtis e al risultato ottenuto da Darira nel salto triplo a Birmingham. Oro e record Sara Curtis nella storia, Darira vola e trionfa nel salto triplo, doppia vittoria a Parigi e Birmingham. Possiamo ora passare al quotidiano La Repubblica, diretto da Stefano Cappellini, di cui vi segnalo immediatamente, e poi avremo modo di leggere, il suo editoriale dedicato al caso La Vitola Ranucci, in cui lui è chiamato come parte in causa, quindi avrà modo poi e avremo modo di leggere la sua versione dei fatti. L'apertura anche qui è dedicata alla questione di Report, l'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, il comitato etico consegna il suo rapporto, Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale e raccolta pubblicitaria. La Vitola resta in cella. Torna anche qui la questione migratoria, il governo scrive a Merz sui rimpatri, non accoglieremo i tre irregolari. E anche il tema degli assalti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ira Yusei su Israele, l'assedio dei coloni è terrorismo. Veniamo così alla Stampa, il quotidiano di Torino, apertura molto originale che pone l'attenzione sul tema del turismo, Hormuz, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore. piccoli prenotazioni fino ad ottobre. Ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso. Tra i dannati dell'Etna, siamo abbandonati a noi stessi. Rimane anche qui alta l'attenzione sulla questione migratoria, tensione Marocco-Spagna, l'allarme arriva a Melilla, resta lo stop a Schengen, un caso il video di Meloni, e troviamo in prima pagina un riferimento a un approfondimento a firma Elsa Formero sul tema pensioni e giovani, pensionati e giovani, la sfida del welfare e dare più equilibrio, a cui daremo ampio spazio all'interno dei nostri approfondimenti. Foto notizia, anche qui, come anche Repubblica, dedicata all'impresa di Sara Curtis. Veniamo ora al quotidiano diretto da Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano. L'apertura in questo caso è dedicata al tema del ponte sullo stretto. Il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. La truffa opera impossibile, ma fioccano consulenze e mance. E i costi lievitano. Tutti i dubbi tecnici di lavori pubblici, autorità, trasporti e commissione. Via e commissione via, esaminati soltanto a opera affidata. Anche qui rimane alta l'attenzione sul caso Ranucci, per quanto non in apertura. Falsonari ordina via Ranucci, la vitola, falsa pista israeliana. Report, il conduttore da Corsini, il comitato etica farsa. Troviamo per la prima volta qui il riferimento a un caso di cronaca che ha visto protagonista il Lazio con l'esplosione di una fabbrica a Colleferro. Colleferro Roma, la fabbrica di armi da guerra esplode. Che poi avremo modo di approfondire durante gli approfondimenti. Poi abbiamo il Manifesto. Il Manifesto apre con la questione migratoria, il mito della frontiera, il titolo con grande immagine dedicata al nostro ministro degli interni, piante dosi, minaccia alle porte, pericoli terroristi pronti ad entrare per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, piante dosi racconta favole al Parlamento. Dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi. Nessuno veniva da Ceuta. E anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Qui invece troviamo in prima pagina un riferimento alla presenza di Putin alle isole Curili, lo show sovranista di Putin e le dogane con la Spagna, piante dosi racconta favole al Parlamento. Dai controlli in aeroporto solo 3 arresti e 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi. Nessuno veniva da Ceuta. E anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato. Qui invece troviamo in prima pagina un riferimento alla presenza di Putin alle isole Curili, lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le isole contese con il Giappone, l'ira di Tokyo.

fabbrica di munizioni, Roma, la Valle delle Armi. Passiamo ora al quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi, Il Domani, che dedica l'apertura al caso Report, la Vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. Il mandante della bomba chiese solo di sparare qualche colpo di pistola sul muro della sua casa. Coloni terroristi, la condanna USA sulla Cisgiordania è invece l'altro tema che troviamo sulle prima pagina del quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. E anche qui in prima pagina un editoriale a firma Piero Ignazzi: le radici nere non sono gelate, la sinistra ravvivi le sue. Veniamo ora ad Avvenire, il quotidiano della CEI. I nuovi confini UE, un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. Piante dosi su Schengen, sospeso, vedremo. Il governo spinge per l'applicazione delle procedure accelerate previsto dal patto immigrazione. Qui un riferimento nella prima pagina di Avvenire anche al tema delle morti bianche, che sta tornando spesso durante questa nostra settimana, sul caso di San Vito Lo Capo, operaio e soccorritore muoiono nel depuratore, e la fotonotizia è dedicata anche in questo caso all'impresa di Sara Curtis. Svoltiamo verso destra, verso i quotidiani sicuramente più filo governativi in questo senso, a partire dal Messaggero, il quotidiano di Roma, dove l'apertura rimane forte sul tema Ranucci, la Vitola resta in carcere, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci, Fazzolari, ora le scuse di Siegfried Schlein. Anche qui riferimento alla questione migratoria, ovviamente ieri abbiamo assistito all'intervento del ministro Piantedosi in commissione Schengen, Piantedosi scrive a Berlino: non riprendiamo gli espulsi, il ministro stoppa Schengen fino a fine emergenza. Con riferimento anche qui sul tema di Colleferro, paura a Colleferro, esplode la fabbrica di armi, operai salvati dalle ferie, e in alto nella prima pagina del Messaggero, invece una notizia sicuramente un pochino più leggera, Cortina arriva alla stretta antiturismo Cafonal, ordinanza sul pubblico del coro, super multe fino a fine estate. Passiamo ora alla tavolozza della prima pagina del Foglio, da cui vi segnalo alcuni titoli. Il principale è quello dedicato al quinto anniversario del ritorno dei talebani in Afghanistan. Nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere, in cerca di riconoscimento politico. È un lungo approfondimento che il Foglio dedica a questo anniversario, che avremo modo di leggere sicuramente poi in seguito. Piantedosi conferma lo stop a Schengen, rischio terrorismo, e Meloni, in chiave anti-Vannacci, rilancia la difesa dei confini. Avanti con le espulsioni. Qui torna forte la questione migratoria, così come rimane anche l'attenzione su quelli che sono i dissidi interni alla Lega. Azzerare la Lega, l'assessore Guidesi lancia un'idea, un passo indietro di tutti e tornare alle origini del Nord. Passiamo così alla triade dei quotidiani di proprietà della famiglia Angelucci, partendo dal Giornale. Anche qui la apertura è dedicata al caso Ranucci. Caso Ranucci, ora parla la banda, i bombaroli pronti a deporre dai PM, la Vitola scarica Mr. Report, non escludo che fosse a conoscenza dell'attentato. E poi, sapevo che avrebbe aumentato la sua fama, e adesso vuole tornare dagli inquirenti. Al caso anche dedicato l'editoriale di Tommaso Cerno, chi vuole che finisca Ranucci e vino, bel titolo, complimenti, e poi c'è un rimando alla questione migratoria, il nodo immigrazione, i veri numeri sui clandestini, arrivi dimezzati. Passiamo così al Libero. Ranucci minaccia la Lai, i giudici smontano la Vitola, inverosimile. Sigfrido tratta l'addio ma vuole chiedere un maxi risarcimento. Intanto è alla sbarra per diffamazione ai rauti. Per gli inquirenti il faccendiere ha mentito sul movente. Qui torna anche la questione sotto un punto di vista della polemica politica interna, dove viene sentito il responsabile dell'organizzazione dei partiti di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Donzelli, dai 5 Stelle non accettiamo morali, e apre la fotonotizia, apre un tema che ritroviamo anche poi, lo vedremo immediatamente dopo, sulla Verità: così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi. È una polemica che oggi sollevano sia Libero che appunto la Verità, come vedremo dopo. Chiudiamo il quotidiano Angelucci con Il Tempo, il

0: quotidiano diretto da Daniele Capezzone, anche qui alta l'attenzione sul caso Ranucci. Sigfrido dormiva o era sveglio? A sua insaputa, Ranucci sapeva certamente del sondaggio per lanciarlo in politica e di altre manovre di Lavitola. Quindi, in cui, insomma, i dubbi sul caso Ranucci a casa Il Tempo sembrano essere particolarmente pochi. Troviamo anche un articolo nell'apertura del quotidiano dedicato alla questione del campo largo, l'esercito di Elli e il cespuglio di Ruffini, ecco il piano per accerchiare Conte in fuga. Vi segnalo anche un tentativo interessante di utilizzo dell'intelligenza artificiale promosso dal Tempo, da Grok e ChatGPT, il tour delle meraviglie. Giulia del Comune ti porta sulla tavola. Ci siamo finti turisti stranieri e usato tre tipi di A. Ecco i risultati. Veniamo così alla Verità, che anche qui apre su Ranucci. Ranucci e il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, emergono nuovi particolari. Come vi avevo anticipato, la fotonotizia, oltre a dare spazio alla impresa di Sara Curtis, è dedicata anche al nuovo codice delle riprese per gli europei di atletica. La Curtis lo rifà, oro il record del mondo, invece gli europei di atletica pensano al codice talebano. Chiudiamo il nostro sfoglio delle prime pagine dei quotidiani con i due quotidiani economici che abbiamo in edicola. Vi segnalo inoltre oggi su Milano Finanza un'intervista firmata dal direttore Roberto Sommella, che vi ha fatto compagnia alcune settimane fa qui a Prima Pagina, con la premier Giorgia Meloni. Passiamo invece al Sole 24 Ore. L'apertura del Sole è imprese, domanda boom di supertecnici, ma nel 57% dei casi profili introvabili. Nel 2025 sono stati richiesti dalle imprese circa 117.000 diplomati degli ITS. Chiudiamo con Italia Oggi, che apre sulle scomode società di comodo, riforma a due velocità, introdotti nuovi parametri per il test dei ricavi e dei redditi minimi, ma nessuna esclusione per le società con un congruo numero di dipendenti. Si chiude così la nostra rassegna dei titoli dei principali quotidiani italiani. Possiamo così passare agli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ed eccoci per la lettura degli articoli, almeno a mio avviso, ovviamente rimane sempre il mio parere personale questo, più interessanti presenti sui quotidiani di oggi. Io partirei, appunto, l'avevo detto, la vicenda Ranucci continua a evolvere, evolve a piccoli passi in realtà, ieri non è successo nulla di che in questo senso, quindi vale la pena soffermarsi su un protagonista secondario di questa vicenda che oggi parla per la prima volta, che è il nuovo direttore di Repubblica, Stefano Cappellini, chiamato in causa sulla vicenda del sondaggio che avrebbe lanciato Ranucci come possibile leader del campo largo. A questo Cappellini dedica oggi il suo editoriale. Lavitola, il sondaggio e il mestiere del giornalista. Non capita spesso a un giornalista di poter scrivere una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso oggi. Dalla vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui Walter Lavitola ha confessato l'altro ieri di essere il mandante, conosco in forma diretta un frammento non marginale, la genesi del sondaggio con il quale Lavitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci. Uno snodo importante, visto che non l'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono ricostruiti proprio alcuni di questi passaggi di cui sono testimone, il movente dell'attentato al conduttore di Report è individuato nella volontà di aprirgli la via verso una brillante carriera politica. Prosegue adesso dalla prima pagina a pagina 5 del quotidiano. Naturalmente le informazioni di cui dispongo sono già state utilizzate in alcuni articoli pubblicati in occasione dell'apertura dell'inchiesta sulla Vitola all'inizio di luglio, quando era ancora vice direttore di Repubblica, e in altri pezzi seguiti all'arresto di La Vitola, dopo aver assunto la direzione di questo giornale il mese scorso. Penso abbia un valore giornalistico che adesso sia io a rimettere in fila un po' i fatti, anche per non lasciare che lo facciano persone con altri interessi e scopi. Ho incontrato e parlato per la prima volta con Lavitola nell'agosto del 2023. Un amico organizzò una cena per la quale gli sono ancora grato, perché al tavolo con noi portò una grande stella della musica italiana, propose di fissare l'appuntamento da Cefalù, il ristorante di La Vitola nel quartiere romano di Monteverde. Fu così che al termine di questa cena si appalesò lui, il ristoratore. La Vitola si sedette con noi e in breve tempo, giurerei sollecitato da me, cominciò a raccontare aneddoti sul suo noto ruolo in una storia che più di 15 anni fa appassionò gli italiani e infiammò la politica. La casa di Monte Carlo, lasciata in eredità da una nobildonna messina al partito, è finita nelle disponibilità del cognato di Gianfranco Fini. La Vitola all'epoca faceva parte dell'entourage politico di Silvio Berlusconi ed era stato protagonista di più vicende ai confini e più spesso oltre del codice penale. Se quella serata era cominciata con l'idea di proporre una grande intervista biografica alla famosissima cantante, finì con l'idea che il colpo migliore sarebbe stato un'intervista alla Vitola sulla vera storia di quei giorni. Dalla cena passò un po' di tempo senza alcun contatto, finché proposi alla Vitola di fare l'intervista. Accettò il 20 marzo 2024 e mi diede appuntamento al suo ristorante. Gli feci domande per quasi 2 ore e il 21 marzo uscì su Repubblica un'intervista a mia firma così titolata: «Sì, ero un bandito, incastrai Fini sulla casa, ma sono pentito». Quella fu la seconda volta in vita mia in cui vidi la Vitola, ma la terza e ultima è la più importante. A metà febbraio 2026, non sono in grado di ricostruire con esattezza la data, la Vitola mi telefona dicendomi che ha una notizia importante da darmi, ma che è necessario parlarne di persona. Alcuni giorni dopo, sono ragionevolmente certo sia stato prima della fine del mese, lo incontro nel suo ristorante. Dopo qualche chiacchierata sul quadro politico, la Vitola passa all'ordine del giorno. Racconta di essere in contatto con una persona di grande levatura e popolarità che potrebbe buttarsi in politica. Non dice che il tizio ha già deciso di farlo, dice che ci sta riflettendo. Aggiunge che il suo livello è tale che, qualora decidesse di farlo, potrebbe aspirare al ruolo di candidato premier del centro-sinistra. Cerco di farmi dare il nome, non senza avergli subito obiettato che vedo molto difficile che, per quanto credibile possa essere il suo uomo, il candidato premier del centro-sinistra possa essere un nome diverso da Erich Schlein o Giuseppe Conte. Sostiene di aver avuto casualmente in visione un sondaggio fatto da un istituto americano, sulla cui esistenza effettiva non scommetterei un euro, nel quale Mr. X risulta beneficiato di un gradimento altissimo. Adesso, dice la Vitola, serve un sondaggio italiano che potrebbe essere decisivo per convincere il misterioso personaggio a fare il passo e gettarsi nella mischia. Mi chiede consiglio su cosa sia importante domandare agli elettori e anche se posso suggerirgli un istituto al quale affidare la rivelazione. Rispondo che ce ne sono almeno una mezza dozzina di affidabili e che sarà a far suo scegliere. Quanto al quesito, gli dico che le domande fondamentali sono 2 o 3. Se gli elettori vedono spazio per un candidato della società civile non espresso da partiti, su quali temi dovrebbe puntare e le sue potenzialità come sfidante di Giorgia Meloni. Ovvietà in tutta evidenza. Me ne vado al ristorante chiedendomi senza risposta certa se si tratti di una pista buona o di una bufala. Qui poi Cappellini continua a ricostruire i suoi rapporti con la Vitola e si arriva, insomma, alle notizie degli ultimi giorni. Esco da questo scambio con una risposta alla domanda con la quale ero uscito dall'incontro al ristorante. Non era una cosa seria. Non torna la storia del sondaggio americano, non torna quella del sondaggio italiano, il candidato alla premiership non è plausibile e la fonte non attendibile. Per questo, dopo un minimo approfondimento, non scriviamo nulla. E meno male, perché oggi un pezzo su Ranucci candidato sarebbe stato strumentalizzato da molti sciacalli in circolazione come un tassello di complicità con il disegno di La Vitola. E chissà se non fosse anche il suo obiettivo reale, vedere pubblicata da un giornale autorevole la storia della candidatura prima che il cerchio delle indagini si stringesse intorno a lui. Questa è la storia del sondaggio, per la parte che conosco. Ma ci sono gli ultimi 2 messaggi ricevuti dalla Vitola che meritano di essere raccontati. Il 2 luglio, poco prima di essere perquisito come sospetto mandante dell'attentato, la Vitola mi scrive in chat sostenendo di essere in compagnia della persona che si sta occupando del sondaggio e che ha deciso di fermarlo visto le novità sulle possibili indagini per la bomba. Nel frattempo, infatti, ci sono stati gli arresti dei presunti esecutori. Chiede confronto sull'idea di rimandare ad altro momento la rivelazione. Gli rispondo che mi sembra opportuno, ma il messaggio mandatomi all'1:34 del 7 luglio il più inatteso. È quello in cui mi dà la notizia di essere indagato per la bomba. Credo che dopo l'interrogatorio mi arresteranno. Spero molto che l'aver intrattenuto rapporti con me non ti venga a pregiudicare, anche se dato il tuo spessore mi sembrerebbe difficile, a meno che non decidessi di chiedermi di fare un attentato anche a te. Sono scosso dalla notizia dell'indagine sulla Vitola, ma mi colpisce altro. Gli scrivo: rileggendo bene il messaggio, devo chiedertelo. Sbaglio o mi hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli attentato? Sbaglio, è la risposta. Stai scherzando? Ti volevo dire che se mi vuoi come attentatore, io ormai sono noto. Ecco, diciamo, questa è la versione che arriva direttamente dall'attuale direttore di Repubblica sulla parte del caso La Vitola che lo vede coinvolto, ovvero appunto questo possibile sondaggio, ma è una riflessione molto interessante perché ci parla anche di quelle che sono le scelte, ovviamente, che un giornalista deve fare in questo senso davanti a una fonte. La notizia su una possibile candidatura di Ranucci era uno scoop molto valido, ma le valutazioni di Cappellini hanno spinto l'ora direttore di Repubblica a non procedere con questa pubblicazione. Una scelta che, appunto, osservando come si sono evoluti gli eventi in questo senso sulla vicenda di Report, si è rivelata molto valida e che mette al riparo lui e il quotidiano da possibili ritorsioni o anche da letture, insomma, con interessi in questo senso. Passerei e chiuderei il capitolo dedicato alla vicenda Ranucci passando all'estero, passando a quello che sta avvenendo in Cisgiordania, e oggi probabilmente una delle firme migliori possibili con cui aggiornarsi sul tema delle violenze dei coloni israeliani è quella di Anna Foa, da pagina 21 della Stampa. La situazione in Cisgiordania sembra peggiorare ora di più, ogni ora di più. Da domenica 10 agosto, due famiglie di palestinesi, con i loro bambini, sono assediati dai coloni nelle loro case, prive di elettricità, cibo e acqua, a Kusra, vicino a Nablus. Hanno chiesto aiuto all'esercito israeliano. C'è stato anche un breve scontro tra coloni e esercito, ma la situazione è rimasta immutata. Anzi, ad essere sgomberate dall'esercito sono state una ventina di famiglie palestinesi, non i coloni. L'esercito è notoriamente molto ambiguo nelle sue risposte ai coloni e un gruppo di soldati ha addirittura pregato insieme ai coloni. Si tratta di soltanto uno dei tanti episodi simili che avvengono con sempre maggiore frequenza nel paese, ma questa volta sembra che l'attenzione dell'opinione pubblica sia cresciuta e che il precipitare della situazione abbia finalmente smosso inedite reazioni. Le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà ad essere applicato agli ebrei fino a questo momento. Ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, scrivendo che le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volto a intimidire e molestare questa famiglia, sono ripugnanti. Una dura condanna è anche venuta dall'ex ambasciatore tedesco in Israele, che ha chiesto che gli stretti legami tra Germania e Israele non si applicino ai territori occupati. Reazioni verbali di condanna e promesse di intervento vengono anche dal governo, ma il dato di fatto è che le due famiglie continuano ad essere sotto assedio. Dobbiamo inoltre ricordare che disposizioni di legge israeliane dello scorso anno hanno consentito l'uso della detenzione amministrativa solo per i terroristi palestinesi, non consentendola per i terroristi ebrei, il che rappresenta un grande incentivo all'immunità dei coloni, come dimostrano le vicende detentive di quelli di loro, pochissimi, che sono approdati nelle carceri. A spiegare l'attenzione inusuale che questo ulteriore attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele è anche il clima politico preelettorale e il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre. Ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Molti degli attivisti che vi si impegnano sono gli stessi che hanno inventato l'idea della presenza protettiva, cioè sono quanti vanno nei villaggi e nelle case in Cisgiordania per proteggere con la loro presenza i palestinesi, li aiutano a portare i bambini a scuola, a proteggere il bestiame e gli ulivi. In Israele è diventato famoso per i suoi video un giovane ebreo israeliano di origine russa, Andrei Karzonowski, che passa da un luogo all'altro della Cisgiordania documentando gli attacchi dei coloni. Sempre aggredito, fermato dalla polizia, minacciato. In un suo recente video, che gira sui social, ha mostrato i volti dei coloni e dei soldati israeliani colpevoli delle aggressioni. Visibili, riconoscibili. Finiranno un giorno di fronte ai tribunali internazionali o godranno per sempre di immunità? O proveranno almeno vergogna e pentimento? Di questo clima, come sempre, anche il mondo della cultura è partecipe. Un'iniziativa di grande interesse è quella della fotografa israeliana Noga Kalinsky, attivista settantenne impegnata nell'attività di presenza protettiva ed artista. È una sua mostra sul fuoco, Burnt Portraits, in cui fotografa la Cisgiordania incendiata dai coloni, la confronta con le immagini del prima e fotografa le persone, gli abitanti, oltre che le cose. Le foto, in una performance che fa parte della mostra, vengono incendiate. Il fuoco le divora, ma anche le trasforma. Alla fine questo fuoco si rivolgerà contro di noi, dice Kalinsky in una recente intervista al giornale Haaretz. Questa è una testimonianza molto importante che ci ricorda comunque che la crisi umanitaria che sta colpendo la striscia di Gaza in realtà vede anche uno snodo fondamentale all'interno dei territori della Cisgiordania, dove le violenze da parte dei coloni non stanno facendo altro che aumentare. Passerei ora, sempre per quanto riguarda la nostra parte di esteri, all'articolo che il Foglio dedica oggi sulla sua prima pagina e poi in realtà prosegue a pagina 3, un ampio approfondimento sul quinto anniversario del ritorno dei talebani al potere a Kabul. Nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere, in cerca di riconoscimento politico. Lo scorso giugno, nella città occidentale di Herat, in Afghanistan, un gruppo di manifestanti è sceso per le strade del quartiere Jebrail per protestare contro la negazione dei diritti delle donne afghane. Tra i manifestanti erano presenti anche gli uomini. Gli slogan riprendevano quelli delle proteste delle donne iraniane, Azadi, libertà, e donne, lavoro e libertà. Tutto era iniziato con l'arresto di almeno una 30 di donne per non aver rispettato il codice di abbigliamento imposto dal Ministero per la promozione delle virtù e la prevenzione del vizio dei talebani. Le autorità hanno risposto con la repressione, prima con bastoni e poi aprendo il fuoco sulla folla. Secondo le Nazioni Unite, 2 persone, tra cui un bambino, sono state uccise e almeno 30 sono rimaste ferite. Negli stessi giorni, una ragazza afghana di 15 anni è stata uccisa insieme alla madre da un funzionario talebano, mentre tentava di rapirla per costringerla a sposarsi. Dopo la presa del potere dell'Afghanistan, il 15 agosto di 5 anni fa, nelle prime interviste con i giornalisti, i talebani finsero che presto le scuole femminili sarebbero state riaperte, giustificando le misure repressive con generici motivi di sicurezza. Nei fatti, in 5 anni, il regime dell'Afghanistan ha progressivamente smantellato i diritti di più della metà della sua popolazione, emanando anno dopo anno oltre 100 decreti contro donne e ragazze, istituzionalizzando la discriminazione e privandole dei loro diritti fondamentali, con profonde conseguenze per le loro vite e per le loro comunità, scrive UN Women nel suo ultimo rapporto in occasione dei 5 anni dal ritiro americano dell'Afghanistan. Soltanto un mese dopo il ritorno al potere, nel settembre del 2021, una delle prime misure attuate dai talebani è stata la chiusura delle scuole per le ragazze di età superiore ai 12 anni. Alle donne che lavoravano negli uffici governativi è stato chiesto di rimanere a casa, dando inizio alle restrizioni sul lavoro fino all'obbligo di essere accompagnate da un mahram, un tutore maschile, per spostarsi ed essere visitate solo da personale medico femminile. Nel maggio del 2022 è stato chiesto a donne e ragazze che non sono né troppo vecchie né troppo giovani di coprire il loro volto con il velo integrale, lasciando trasparire solo gli occhi. A novembre sono state bandite dai parchi e dalla capitale, da palestre, piscine e bagni pubblici. A dicembre 2023 è arrivato il divieto di frequentare l'università e poi i saloni di bellezza, gli ultimi posti rimasti per le donne in cui potersi incontrare o lavorare. Una legge dell'agosto del 2024 ha imposto alle donne il divieto di alzare persino la voce in pubblico e di poter lavorare per ONG o organizzazioni internazionali. L'ultimo decreto, approvato lo scorso giugno, autorizza legalmente i matrimoni precoci e il silenzio di una ragazza minorenne per dare il consenso a sposarsi. L'esclusione degli afghani dall'istruzione, dal lavoro, dalla vita pubblica, dai sistemi giudiziari e dall'assistenza sanitaria ha talmente limitato la loro libertà di movimento che più della metà dichiara di uscire di casa due volte a mese o meno. Quasi tre quarti hanno raccontato a UN Women di sentirsi insicure a uscire senza un mahram. Oltre alla metà evita del tutto luoghi pubblici come mercati e strutture sanitarie, e solo il 7% è rimasto con un lavoro. È un quadro quello che dipinge l'articolo del Foglio tragico che riguarda la popolazione afghana, su cui bisogna mantenere alta l'attenzione. Il Foglio lo fa molto bene. Questa è una, diciamo, una tendenza che si può notare sui giornali: quando in occasione dei grandi anniversari si prova anche ad anticiparlo, ad uscire il giorno prima con un approfondimento sul tema, appunto nella speranza che poi venga letto, che non si perda, perché domani, insomma, almeno immagino, saranno molti i giornali che dedicheranno spazio al quinto anniversario del ritiro statunitense dall'Afghanistan. Veniamo ora con forse l'articolo più interessante che ho visto oggi, ed è un'analisi economica che ci viene offerta dalla Stampa a pagina 20 e viene firmata da Elsa Fornero a tema pensioni e giovani. Un welfare più equilibrato ed equo può salvaguardare giovani e pensionati. Questa è una riflessione che Fornero fa, diciamo, in generale su tutto il sistema pensionistico italiano e sul rapporto con le nuove generazioni. L'invecchiamento della popolazione, ossia l'aumento della vita attesa e la parallela riduzione della fertilità, viene spesso raccontato come un peso per i conti pubblici, una minaccia per le pensioni, un'ipoteca sulla crescita economica, un terreno di scontro tra generazioni. Una lettura quasi apocalittica, non scorretta ma parziale, che riflette la tendenza ad affrontare i problemi strutturali in una chiave emergenziale, intervenendo sugli effetti anziché sulle cause. Vivere più a lungo e avere il numero di figli desiderato è anzitutto un progresso. Progresso in medicina, sanità pubblica, alimentazione, abitazione, igiene, istruzione, genitorialità consapevole. Ci sono però due problemi insufficientemente considerati nel dibattito. Anzitutto, la longevità non è equamente distribuita. In secondo luogo, anche la fecondità desiderata è oggi, forse più che in passato, fortemente influenzata dalla condizione economica delle coppie. Le cause sono diverse, ma richiamano squilibri diffusi tra classi sociali, generi e generazioni. Da un lato, i divari economici e sociali si traducono in differenze marcate nella speranza di vita e soprattutto di una vita in buona salute. Chi dispone di maggiori risorse umane e materiali, ereditate o costruite nel tempo, non solo vive più a lungo, vive più sani anni, autonomi, partecipi. Chi invece ha avuto un percorso svantaggiato arriva alla vecchiaia con maggiori probabilità di malattie, precarietà, dipendenza. È la logica dell'accumulazione. Le condizioni della prima infanzia influenzano il percorso educativo, l'istruzione e il lavoro, il lavoro e il reddito, il risparmio, le relazioni sociali e alla fine la pensione. D'altro canto, vivere in condizioni di povertà e di precarietà non aiuta ad affrontare adeguatamente la nascita di uno o più figli. Per questo una politica che affronti invece l'invecchiamento guardando prevalentemente al sistema previdenziale nasce munca e non risolutiva. Negli ultimi decenni molti paesi, Italia compresa, hanno riformato i sistemi pensionistici. Più anni di lavoro, minori uscite anticipate, legami più stretti tra i contributi versati e prestazioni ricevute. Erano riforme impopolari perché i benefici arrivano in ritardo rispetto ai sacrifici, ma necessarie perché il sistema non può reggere con prestazioni scollegate dalla demografia e dall'economia. E non è giusto che le generazioni più giovani, peraltro sempre meno numerose, paghino il conto di impegni presi da altri senza adeguata copertura nel numero e nei redditi di chi lavora. Queste riforme però hanno scontrato anche un limite strutturale che la politica non ha adeguatamente colto. Nessuna riforma pensionistica funziona se isolata dalla politica demografica e occupazionale, e nessuna politica del lavoro funziona se scollegata dall'istruzione. Le pensioni più basse delle donne, per esempio, non nascono nel sistema previdenziale, ma prima nel più basso tasso di occupazione, nei più bassi salari, nelle carriere spezzate dalla cura di figli e familiari. E ancora prima nella scarsa considerazione sociale per la loro indipendenza economica. Allargare l'orizzonte significa anzitutto partire dalla considerazione che nessuna generazione basta a se stessa. I bambini dipendono dagli adulti, gli adulti lavorano ma vivono grazie a istituzioni, conoscenza e ricchezza ereditata da chi li ha preceduti, Gli anziani dipendono dai risparmi accumulati, ma anche dal reddito e dalla cura delle generazioni più giovani. Il patto delle generazioni non è solo un marchingegno contabile per finanziare le pensioni, è un patto morale, politico, che nei suoi principi fondamentali è scritto nella Costituzione. È un approfondimento molto interessante che mi sentivo di sottoporvi, che ci parla, insomma, riesce, come poi effettivamente Fornero scrive all'interno del testo, ad andare oltre il tema delle pensioni e ci parla dei rapporti che intercorrono tra le generazioni all'interno della nostra società. Quindi è molto, appunto, ripeto, è forse l'articolo più interessante che potete leggere oggi sui giornali italiani. Veniamo ora a un caso di cronaca. Questa settimana ci siamo occupati molto spesso di incidenti sul lavoro e di morti bianche. Bene, ieri il territorio laziale ha visto l'esplosione di una fabbrica a Colleferro e per approfondirlo prendo l'articolo di Michele Gambirasi sul Manifesto. Colleferro esplode fabbrica di munizioni nella Valle delle Armi. Prima l'incendio, poi il boato. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è esplosa la fabbrica della KNDS Ammo Italy di Colleferro, 60 km a sud di Roma. L'azienda, rilevata nel 2014 dalla holding franco-tedesca, produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. Si tratta di una delle più importanti industrie belliche del paese. Nel 2025 l'azienda ha ottenuto il via libera per 42 milioni di nuove esportazioni verso l'Europa, Turchia e Arabia Saudita, portando il totale a 129 milioni di euro. All'interno dello stabilimento non era presente quasi nessuno, per via del periodo estivo di bassa produzione. Una ventina di dipendenti, di cui nessuno è rimasto ferito. L'incendio sarebbe divampato nell'area di lavorazione e pressatura delle polveri da sparo, per cui i lavoratori hanno fatto in tempo ad allontanarsi prima dell'incidente. Le cause al momento non sono note. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state generate da una pressa esplosa durante la lavorazione. Ieri il procuratore di Velletri, Carlo Villani, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di incendio ed è atteso un sopralluogo nei prossimi giorni insieme ai vigili del fuoco, quando avranno terminato di spegnere tutti i focolai che si sono generati. La fabbrica non è uno stabilimento qualsiasi della zona, è nata prima ancora del paese. Nel 1912 si insediò lì la Bombrini Parodi Delfino, rilevando uno zuccherificio riconvertito a fabbrica di munizioni. Colleferro nacque solo dopo, 20 anni dopo, nel 1935, come insediamento per gli operai, oltre 3.000 dello stabilimento e dell'indotto. Poi è passata di mano in mano, prima la SNIA nel 1968, negli anni 90 arrivò la Fiat e infine nei primi 2000 a Simmel Difesa, fino all'attuale KNDS. E di incidenti nella storia non ne sono mancati. Il primo nel 1938, quando un'esplosione nel polverificio portò alla morte di 60 persone. Più di recente, a ottobre del 2007, a saltare in aria fu il reparto di produzione di munizioni. Perse la vita un operaio di 35 anni, Roberto Pignalberi, mentre altri 13 furono feriti. Tra i piani di KNDS c'è da un po' di tempo quello di espandersi. Il progetto è però contestato da parte dei comitati antimilitaristi e ambientalisti della zona, considerando che la Valle del Sacco, dove si trovano Colleferro Aragni, è stata dichiarata nel 2005 sito di interesse nazionale a causa della contaminazione di metalli pesanti data dal complesso industriale petrolchimico. Questa esplosione dimostra che la nostra non è una battaglia ideologica, è una battaglia per l'autodifesa del territorio, per la salute del bacino del fiume Sacco e per la sicurezza delle nostre famiglie. I danni reali di questa industria non sono ipotesi teoriche, sono boati reali che fanno tremare i vetri delle nostre case a chilometri di distanza. Questa è una denuncia molto interessante che ci arriva dal territorio romano. Ieri si è sfiorata una tragedia assoluta che è stata evitata unicamente perché ci troviamo nel periodo estivo. E io chiudo andando un pochino sulla politica interna italiana. Ieri è stata una giornata molto difficile per chi lavora in questo campo alla ricerca di notizie. Lo ha fatto il Fatto Quotidiano con un articolo di Lorenzo Giarelli dedicato a Roberto Vannacci. La rete di Elon Musk osserva Vannacci contatti con Stroppa. Dopo aver visto il referente del Magnate, il think tank vicino a Forza al Futuro Nazionale pensa ad altre iniziative. È inizio estate, sabato 20 giugno, Hotel Bulgari Roma. Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, incontra per 5 ore e mezza l'imprenditore Luca Sforzini. Parlano di politica, intelligenza artificiale, guerre. Non è un incontro qualsiasi. Luca Sforzini è il presidente di Rinascimento Nazionale, il think tank di riferimento del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. Un'associazione autonoma rispetto al partito di Vannacci, con un suo statuto e un suo organigramma, ma una sorta di serbatoio culturale del partito. L'incontro all'Hotel Bulgari è emblematico, segno dell'attenzione con cui il magnate americano osserva i movimenti nella politica italiana. Musk ha da sempre buoni rapporti sia con Giorgia Meloni che con Matteo Salvini. La Premier lo ospitò a Treio nel 2023, mentre il leader leghista lo intervistò in collegamento durante il congresso del partito nel 2025. Sembra una vita fa, con Vannacci che aveva appena preso la tessera del Carroccio. L'interesse di Stroppa per le dinamiche politiche è testimoniato anche da diversi commenti pubblicati su X nelle scorse settimane, molti dei quali suggerivano proprio di fare attenzione alla crescita del generale. Se il governo non cambia rotta su sicurezza e immigrazione, parte del suo bacino di voti andrà a Futuro Nazionale. E ancora, con un messaggio rivolto alla maggioranza, le strade sono obbligate e sono poche e abbastanza obbligate. Lasciare il prossimo giro a un altro schieramento oppure usare quest'anno per iniziare a cambiare la squadra. O prepararsi al 2027 tenendo presente che una parte dell'elettorato adesso vuole la linea dura e che il loro voto finirà a Vannacci. Stroppa ha più volte chiarito di non aver fatto alcun endorsement al generale e per quanto il fatto ha potuto verificare, anche con l'incontro con Sforzini, non è da interpretare come una vicinanza politica a Futuro Nazionale o un'adesione ideologica al nuovo partito. L'attenzione, viene spiegato, è sui programmi, tema su cui, per la verità, Vannacci ha esordito in maniera piuttosto vaga. Beh, questo è un articolo appunto nel vuoto in cui ci ha lasciato ieri la politica italiana, che si sta godendo sicuramente il suo periodo di ferie. L'articolo di Giarelli del Fatto tiene alta l'attenzione su possibili condizionamenti esterni che arrivano da alcune delle figure più importanti dell'economia globale e non solo, perché insomma ricordiamo l'influenza che ha Musk sul globo tramite il possesso del social X. Quindi è un articolo di denuncia molto interessante, vedremo come si svilupperà la cosa. E i post di Stroppa sono lì presenti a testimonianza che questo interesse sicuramente c'è. E su queste note possiamo chiudere la nostra parte di approfondimenti e possiamo rimandare il nostro appuntamento al filo diretto con voi ascoltatori per le vostre domande e riflessioni.
1: Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Rai Radio 3.
1: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda con voi.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Per intervenire e porre domande a Luca Bagnariol, giornalista di Scomodo, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Ed eccoci qui con il nostro filo diretto dedicato alle vostre domande e approfondimenti sui temi che sono emersi oggi dai quotidiani nazionali. Io approfitto, prima di passare alle domande e alla lettura dei messaggi, con un mea culpa: non sono riuscito a leggere, quindi ve lo segnalo semplicemente, un interessante editoriale che trovate sul Domani a pagina 5 a firma di Piero Ignazzi, dedicato al tema della memoria, che è il tema insomma che ha caratterizzato la puntata di ieri, e alle radici dei partiti politici italiani, uno slancio utopico, ciò che serve alla sinistra smarrita. Lo avevo messo in scaletta, poi per questioni di tempo non sono riuscito a leggerlo semplicemente, e mi dispiace. Però se avete modo di recuperarlo, recuperatelo, anche perché Ignazzi scrive benissimo. Detto questo, passerei alla prima telefonata di oggi. Pronto?
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, mi sente? Sono in linea?
4: Sì, sì.
5: Allora, mi chiamo Pino, chiamo da Mondovì in provincia di Cuneo. La domanda è questa, sono domande e considerazioni. Quanto è importante la proposta di conferire il Nobel per la pace ai bambini di Gaza? Quanto sarebbe importante far crescere la voce di quelle minoranze di ebrei dentro e fuori Israele che provano orrore per le politiche di massacro, exterminio e genocidio di Israele? Perché non è una guerra, come spesso titolano nei giornali, è sterminio, è genocidio. E faccio un accorato appello alla senatrice a vita Liliana Segre, che appoggi questa proposta di conferire il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Sarebbe molto importante che una personalità così importante e così un simbolo dell'ebraismo prenda posizione. La ringrazio e complimenti vivissimi per la sua eccellente conduzione.
4: La ringrazio, Tino, non tanto per i complimenti, anche se sono molto apprezzati, ma per la riflessione al riguardo, perché insomma la proposta che arriva dalle pagine di Avvenire, quindi io sottolineo e segnalo con piacere che il tema del Nobel ai bambini di Gaza viene prodotto da uno dei quotidiani italiani, e questo è un tema che va sottolineato, anche visto il fatto che molto spesso tutti i quotidiani italiani vengono accusati di aver sottovalutato, sottodimensionato o comunque dato una visione distorta di quello che è il conflitto che sta avvenendo tra Israele e Gaza, che poi è sfociato ovviamente in un vero e proprio genocidio, secondo molti rapporti internazionali. Detto questo, è fondamentale sottolineare la validità di questo appello. L'appello a Liliana Segre è sicuramente importante in questo senso per una possibile sottoscrizione. È un appello che fatica però insomma a smuovere le coscienze di tutta la popolazione, cioè si tende a respingerlo per molto spesso preconcetto, a mio avviso. Ho letto molti commenti di politici che parlano di strumentalizzazione, c'è chi nei giornali legge nella volontà di premiare i bimbi di Gaza come un tentativo di premiare Hamas, e quelle sono sì letture strumentalizzanti che ci impediscono di cogliere la realtà di quanto sta avvenendo a Gaza e distorcono l'attenzione in questo senso. Per cui è giusto mantenere alta l'attenzione sul tema, è giusto che questo appello continui a circolare, ad essere sottoscritto. Ieri ad esempio sono arrivate le sottoscrizioni, le ho passate io in agenzia, di Fratognani e Bonelli, quindi parte anche dell'universo politico italiano si sta muovendo e sta ricevendo questo messaggio, e quindi ogni occasione per parlarne sicuramente è ben accetta. A proposito di questo, dai messaggi leggo che domani a Fano sfilerà il sudario realizzato da Carnia per la Pace con i nomi dei 18.457 bambini uccisi da Israele da ottobre 2023 a luglio 2025. Ecco, fa riflettere che, ringrazio Claudio per la segnalazione tramite messaggio, fa riflettere che questo è un numero spropositato, parliamo di quasi 20.000 morti, di 20.000 minori morti, però si ferma al luglio del 2025. Noi sappiamo che nell'ultimo anno questo conflitto, anche con un cessate il fuoco di mezzo, non si è arrestato, tutt'altro, i massacri e gli stermini a Gaza, e non solo, adesso abbiamo visto oggi in Cisgiordania, sono continuati. Per cui se a un anno fa il numero si avvicinava alle 20.000 unità, chissà di quanto poi quel numero è stato oggi superato ad agosto 2026. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
0: Sì, pronto. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Sì, sono Monica, telefono da Pistoia.
4: Buongiorno Monica.
0: Merito alla telefonata precedente, faccio anche presente che in Cisgiordania non c'è Hamas, quindi cioè, la cosa è ancora più grave, no?
4: Comunque puntualizzazione ecco, doverosa oltretutto.
0: Perché tutte le volte che ammazzano dei bambini c'è sempre la giustificazione che c'era Hamas di mezzo, tipo bombardamento ospedali, scuole, eccetera, eccetera. Comunque io avevo chiesto, diciamo, volevo fare una domanda su Spin Time, visto che lei è direttamente coinvolto.
4: Assolutamente.
0: Ecco, io volevo capire, siccome... Allora, si vede, praticamente c'è stato come al solito in Italia una separazione totale tra le opinioni, no? Perché c'è chi dice, ma quello è privato, e cosa ci stanno a fare, hanno occupato, e la proprietà privata, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è questa realtà che si è consolidata in questi 13 anni, mi pare, di veramente una cosa che funziona dal punto di vista sociale e socio-economico. Ecco, io vorrei andare invece alle origini di questa cosa, cioè questo immobile famoso, no? Che appartiene a un fondo di investimento. Ecco, che storia ha questo immobile? Volevo sapere, perché sento cose, contrastanti, e poi sono molto perplessa di fronte a queste scene di persone, di famiglie accampate davanti a questo immobile sotto il sole sotto 40 gradi, e poi ora c'è stato anche il nubifragio, quindi anche sotto il nubifragio è veramente una cosa che in un paese civile non dovrebbe succedere, ecco. Quindi ecco, voglio sapere un pochino, ecco, se ci poteva parlare a tutti, perché io, essendo telefonando dalla Toscana, non conosco la storia, ecco, di questa realtà.
4: Assolutamente.
0: Grazie.
4: Io ringrazio Monica per la domanda, anche perché ci permette appunto di approfondire la storia di Spin Time, che è un palazzo che è legato indissolubilmente a Scomodo, non solo perché è la nostra sede fisica che si trovava sfortunatamente, visto che adesso non ci è permesso rientrare al piano interrato dello stabile, ma che è una realtà che ci è sempre stata vicina fin dalla nostra fondazione. Beh, quello era un palazzo che rappresentava la sede dell'Istituto di Previdenza Sociale per i dipendenti pubblici, quindi un palazzo pubblico che però per anni è stato abbandonato prima dell'occupazione del 2013 da parte del Movimento Action. E la storia di un abbandono è la storia di una mala gestione delle risorse pubbliche da parte dello Stato, ne abbiamo già parlato, è giusto risottolinearlo, quel palazzo è stato venduto al fondo Investire SGR dal governo Berlusconi per una cifra, insieme a altri 339 palazzi, per una cifra vicina ai 4 miliardi di euro. Quegli stessi palazzi sono stati riaffittati dallo Stato italiano per assenza di uffici pubblici per una cifra che adesso ha toccato i 6 miliardi di euro complessivi, quindi in tutto questo, oltretutto l'acquisto era stato anche sovvenzionato con un prestito da Cassa Depositi e Prestiti, quindi parliamo di un movimento di fondi statali spropositato per alla fine arrivare ad un palazzo abbandonato, che è una questione inaccettabile, considerato soprattutto quante persone a Roma sono iscritte, e questo è un elemento sempre da sottolineare, nelle liste per l'accesso agli alloggi popolari e non riescono ad accedervi per la lentezza con cui queste pratiche vengono sbrogliate, per l'assenza di appartamenti popolari disponibili o non, che non richiedono ristrutturazione. Ecco, contro tutte queste mancanze, anche contro effettivamente quello spreco indecoroso di risposte pubbliche, arrivò l'occupazione del 2013. Ed è fondamentale sottolineare questo. Poi si può parlare ovviamente di azione illegale. Io ripeto, quando si parla di spin time, il punto migliore l'ha fatto il sindaco Roberto Gualtieri durante il presidio pubblico di venerdì scorso, dove da un lato sì, ha riconosciuto l'illegalità del gesto, dall'altro ha riconosciuto l'impatto e il valore sociale che questa occupazione ha avuto per Roma nel corso degli ultimi 13 anni, non solo da un punto di vista di rispondere a un'assenza da parte dello Stato nel dare la casa a chi ne ha bisogno, ma anche nel creare cultura, nel creare aggregazione in un centro di Roma che si sta svuotando sempre di più dei propri abitanti e li sta sostituendo con turisti. E infatti è molto triste l'idea che Spin Time rischia di scomparire e al suo posto verrebbe creato l'ennesimo albergo 4-5 stelle presente in zona Manzoni. E non basta, cioè quanto viene fatto dal Comune di Roma è encomiabile sicuramente, con tutte le difficoltà anche logistiche. Adesso si parla ovviamente di ricollocamenti dei suoi abitanti, con tutte le problematiche logistiche al riguardo, perché comunque sono persone che hanno legato la propria vita all'Esquilino, per cui spostarle verso il Gra, verso Ostia, è sicuramente problematico. Però è una situazione, rimane una situazione di emergenza umanitaria a cui comunque gli abitanti stanno rispondendo con un presidio permanente che sfida il caldo torrido, che sfida la pioggia torrenziale che ha colpito Roma 2 giorni fa, continuare a chiedere una cosa, una cosa sola, lo rilancio questo appello pure da questi spazi, di poter tornare a vivere il palazzo, perché senza Spin Time quella parte di Roma e non vive semplicemente. Quindi ringrazio Monica per l'intervento, possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto,
6: buongiorno, mi chiamo Adele, chiamo da Palermo. Volevo aggiungere all'elenco degli incidenti sul lavoro gli ultimi, in realtà, che sono almeno gli ultimi che io sappia. Ieri mattina a San Vitolo Capo un operaio del comune, penso, è morto mentre stava lavorando al depuratore comunale, e un soccorritore del 118 è morto dopo di lui.
4: Grazie mille per la segnalazione. Oggi questa notizia è riportata sulla prima pagina unicamente dell'Avvenire, sicuramente anche dei quotidiani locali siciliani, però a livello nazionale la troviamo spazio solo sull'Avvenire, ed è molto triste perché ci ricorda quanto il tema delle morti bianche, questo è un leitmotiv di questa settimana di prima pagina, però è sempre importante sottolinearlo, sfondino sulle prime pagine dei quotidiani e riescono ad arrivare all'attenzione del pubblico. Sono casi quasi quotidiani, il conto si aggiorna sempre. Ieri a Colleferro abbiamo rischiato una tragedia immane, perché se non ci fossero state le ferie dei lavoratori avremmo parlato di una strage, una fabbrica è esplosa. E non è successo unicamente perché è capitato ad agosto, ma se fosse capitato a settembre avremmo parlato di decine di morti, avremmo rischiato quello. Eppure è una notizia che è circolata pochissimo, come circolano pochissimo anche ovviamente le critiche da parte delle associazioni locali nei confronti di questi luoghi, come circolano pochissimo appunto le notizie che ci sono arrivate ieri da San Vitolo Capo. È una fatica che si riscontra nell'arrivare sulle prime pagine dei quotidiani, ed è un peccato in realtà, perché è un'emergenza sociale importantissima che richiede un intervento politico deciso il prima possibile in questo senso, e che però non arriva. E se non arriva quel minimo di pressione che ancora i quotidiani possono fare sulla politica tramite le loro prime pagine, tramite il portare in alto dei temi, questa classe dirigente, ma io parlo in generale qua, non faccio questioni di parte e di partito, questa classe dirigente ha dimostrato che sul tema della sicurezza sul lavoro lo spazio di manovra è poco e c'è poco interesse. Quindi è nell'interesse di noi giornalisti allora magari attenzionare la questione e promuovere un cambiamento positivo in questo senso. Leggo qualche messaggio. Antonio da Trento ci scrive: se anche gli americani chiamano terroristi coloni, allora come fanno a essere lasciati liberi di delinquere? Beh, diciamo che la risposta dell'ambasciatore americano in Israele è sicuramente tardiva, perché di violenze dei coloni in Cisgiordania se ne parla da decenni oramai, non è sicuramente un tema nuovo. Poi appunto il caso che da domenica è al centro dell'attenzione di tutti sicuramente ha ravvivato la questione, però il tema della violenza dei coloni non è nuovo, rimane forte, e appunto per anni in realtà questi personaggi si sono lasciati liberi di agire, in parte perché assolvono ovviamente una funzione di comodo per lo Stato israeliano, per l'annessione della Cisgiordania, che comunque rimane uno degli obiettivi dichiarati apertamente dal governo di Netanyahu, dall'altro anche perché sono personaggi molto scomodi con cui avere a che fare. L'IDF è solito avere scontri con i coloni, al tempo stesso avere anche un atteggiamento molto ambiguo, lo sottolinea bene Anna Fo nel suo articolo, che passa dagli scontri al pregare insieme a loro. Per cui quella dei coloni in Cisgiordania rimane sicuramente una delle questioni più sensibili del già tragico rapporto tra Israele e Palestina, e che ha subito sanzioni a livello internazionale più e più volte, sanzioni che però non hanno portato a niente perché il governo israeliano continua a chiudere gli occhi, se non a foraggiare direttamente. Ci sono i video insomma di Ben Gurion che dà i fucili ai coloni, questo movimento violento. E a questo punto, visto che gli Stati Uniti hanno utilizzato il termine, mi sento di poterlo utilizzare pure io, ma lo facevo già da prima, terrorista. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
7: Pronto?
4: Pronto?
7: Pronto?
4: Ci siamo.
7: Buongiorno, sono Germano da Cuneo.
4: Buongiorno.
7: Mi associo ai complimenti per la conduzione e in generale per prima pagina, che è una boccata di ossigeno e ci fa riflettere e partecipare. Sono molto contrariato tutte le volte che sento la Fornero, perché ritengo che nel suo operato da ministro, che insomma è quello poi che conta, cioè gli strumenti per agire li ha avuti in un certo momento della nostra storia, hanno comunque dato priorità alla rendita piuttosto che al reddito, come hanno fatto i governi prima, come hanno fatto i governi seguenti, come fa il governo attuale. Dico le banalità per chi le vuol vedere: la tassazione della rendita è sostanzialmente vantaggiosa rispetto a quella del reddito, a quello del sudore. Il 26%, lasciando stare i titoli di Stato, ma il 26% di tassazione sulle azioni direi che non è paragonabile al, mi pare, 23% per redditi fino a 28.000 euro o al 33% per redditi un po' superiori. Cioè c'è uno squilibrio tale per cui è chiaro che l'attenzione alla rendita e non al reddito, vediamo gli extra profitti per banche, la vendita di armi, il commercio, la produzione di armi, il petrolio, dico cose forse banali, risentite, però a livello governativo non si fa nulla. Poi con queste porte girevoli, figuriamoci, per cui oggi sono in una posizione di governo europeo italiano, domani sono ai vertici di importanti gruppi finanziari che attribuiscono rating e cose varie. Insomma, direi che dal suo pulpito avrebbe potuto, non lo so, io sono molto contrariato quando la sento. Le risorse ci sarebbero per fare politiche diverse, ma non vengono messe in atto. E l'effetto è quello che vediamo, giovani che scappano. Io ho due figlie, una è all'estero, per intenderci, ovviamente tutte e due titolate, insomma, cioè non, i famosi giovani che abbiamo mantenuto a studiare e poi generano reddito all'estero. E io che ho 64 anni, insomma, vedo l'asticella della pensione sempre un po' spostata in là. Mi pare che faccia dei grandissimi discorsi, un po' tutti politici, ma nello specifico il pulpito della professoressa Fornero, grossi discorsi, poi alla fine nulla cambia e si va in pensione tre mesi dopo, e sono molto molto molto contrariato di tutto questo, anche per i nostri giovani.
4: Assolutamente, ma diciamo che era anche il focus dell'articolo della Fornero, insomma, rivedere le politiche pensionistiche anche in un'ottica ovviamente di patto generazionale. E sulla questione delle politiche precedenti, diciamo che io mi sono affacciato alla politica con tutto il dibattito sulla Fornero, l'ho vissuto da giovanissimo, quindi lo ricordo poco. Sicuramente quello che va sottolineato è giusto quello che dice Germano, la differenza sostanziale tra la tassazione sulla rendita e quella sul e quella sui redditi, perché insomma stiamo assistendo a questo, che è un governo che ha anche una componente forte che si definisce liberale di centrodestra, che è quella di Forza Italia, che ha aggravato la pressione fiscale fino al 43% in Italia, rendendo molto difficile, già in un contesto economico non proprio florido, la vita del lavoratore medio. Differenza sostanziale tra la tassazione sulla rendita e quella sul e quella sui redditi, perché insomma stiamo assistendo a questo, che è un governo che ha anche una componente forte che si definisce liberale di centrodestra, che è quella di Forza Italia, che ha aggravato la pressione fiscale fino al 43% in Italia, rendendo molto difficile, già in un contesto economico non proprio florido, la vita del lavoratore medio. Per cui, diciamo, poi vediamo queste sparate che arrivano da Salvini.

0: volontà di agire. Perché iniziare a parlare di extraprofitti poi aprirebbe tutto uno scenario nuovo a livello di politiche economiche possibili. Gli strumenti, appunto, come diceva Germano, ci sono. Parliamo di extraprofitti. A prescindere dall'opinione, si può iniziare anche a parlare di tasse sui patrimoni, che in Italia vengono invece considerati un tabù e uno scandalo. Se qualcuno si azzarda a dire patrimoniale in Italia, vengono erette immediatamente delle barricate senza neanche arrivare a capire bene di cosa stiamo andando a parlare. Per cui questo sicuramente è vero ed è tutto un sistema economico e non solo, anche quello pensionistico. Si parla tanto, da un lato le politiche pensionistiche in Italia vengono analizzate in due metodi sostanzialmente: riduciamo l'età, ricordo il quota 100 della Lega sbandierato a destra e manca, oppure troviamo i partiti della galassia di centro che parlano indiscriminatamente di tagli sulle pensioni. Anche da un punto di vista logico, il sistema pensionistico sicuramente peserà sulle casse statali sempre di più a causa della crisi demografica che investe il nostro paese, andrà tutto a ricadere sui pochi lavoratori che rimarranno in Italia, perché davanti a uno scenario simile, come giustamente è stato sottolineato, l'unica nostra possibilità è quella della fuga e quindi va riformato. Ma l'unico modo di riformare è togliere i soldi alle persone. Forse possiamo iniziare a sì parlare abbassamenti in questo senso, ma bisogna poi che lo Stato supplementi quello che toglie da un punto di vista monetario con un sistema tutto nuovo di gestione della terza età. Quindi servizi, spazi di aggregazione, tutta una serie di appunto welfare per gli anziani, per le categorie fragili, che allora sì potrebbe essere accompagnato da un piccolo passo indietro sul quantitativo di soldi dati all'interno della busta pensione. Se non c'è quello, un taglio indiscriminato non risolve niente. Mentre adesso quello a cui assistiamo è semplicemente un portare l'asticella sempre un po' più in là. Quindi chissà, insomma, se le prospettive sono già poco floride per le attuali generazioni che si affacciano sulla pensione, ho paura di scoprire quando potrò andare in pensione io, che a 28 anni penso di aver maturato 2 mesi di contributi. Questa cosa mi spaventa un bel po'. Possiamo andare con la prossima telefonata? Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Fiorenza e chiamo da Pesaro. Io volevo così richiamarmi alla necessità che anche le parole recenti del Presidente della Repubblica nella ricorrenza dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema ha testimoniato la necessità di testimonianze e coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori per la nostra identità. E mi hanno spinto a proporre questa riflessione su quanto sono importanti i momenti e i luoghi che aiutano a educare e ricostruire la memoria. La notizia che vorrei segnalare ha trovato spazio soprattutto su pagine di cronaca locale della Repubblica, Corriere della Sera e La Nazione, e riguarda la decisione tedesca di non consentire più di effettuare rappresentazioni teatrali presso il cimitero militare germanico del Passo della Futa. Da oltre 20 anni nel cimitero della Futa la compagnia Archivio Z realizza rappresentazioni che hanno costruito nel tempo un'esperienza culturale civile legata alla memoria, un luogo in cui si celebra un rito laico che ha saputo trasformare un cimitero e in uno spazio di confronto sulla violenza della guerra e sulla necessità di conservare la memoria. Ora il progetto del Teatro della Futa, che ha saputo sottrarre ogni rappresentazione alla banalità del consumo e dell'intrattenimento e ha basato ogni sua azione sul rispetto della vita e della morte, potrebbe interrompersi. La regione toscana ha sottoposto all'ambasciata della Repubblica Federale Tedesca l'attualità di promuovere un incontro tra i diversi soggetti coinvolti per valutare insieme a quali condizioni sia possibile conciliare la tutela e il rispetto del luogo con iniziative volte alla conoscenza e alla trasmissione della memoria. Questa segnalazione a prima pagina si propone di contribuire a rafforzare il sostegno a favore del Teatro della Futa e della compagnia Archivio Z. Grazie.
0: La ringrazio, Fiorenza. È una segnalazione molto importante che si inserisce anche all'interno di uno dei filoni che sicuramente abbiamo affrontato nel corso di questa settimana, che è il tema della memoria. Sono molto contento ovviamente quando si parla di queste cose, perché è un tema a cui ho dedicato buona parte dei miei studi a livello universitario, quindi è una segnalazione doverosa che

0: avuto modo, insomma, ieri di fare una piccola ricognizione su i quotidiani, non ha trovato grande spazio, per cui anche approfittare dello spazio di Filo Diretto per procedere in questo senso è sempre ben accetto. Quindi ringrazio veramente per la puntuale segnalazione da parte di Fiorenza. Possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
1: E pronto, sono in linea io. Buongiorno, pronto?
0: Sì. Pronto, eccoci.
1: Sì, ok, buongiorno. Buongiorno, sono Massimo, chiamo da provincia di Cremona. Io avevo mandato un messaggio dicendo che mi sarebbe piaciuto sapere un po' di quella storia di quella ragazza somala in cui si parla che sembra essere sballottata tipo pacco postale tra la Germania e l'Italia, l'Italia e la Germania. Perché ieri, per esempio, su un servizio sulla 7 ne hanno parlato della storia di questa povera ragazza che ha alle spalle una storia terribile di eccetera. Adesso alla fine sembrava, se non ho capito male, che si era anche integrata, aveva studiato il tedesco, faceva la infermiera, e quindi capire anche perché questa povera ragazza si trova al centro di una disputa tra due stati che la usano ovviamente solo per fini politici e fini sì, politici, insomma, di raccogliere voti di qua e di là, poverini. Visto che ognuno di queste persone hanno una storia comunque alle spalle e sarebbe bene conoscerla. È un po' emblematica, diciamo, questa povera ragazza che a sua insaputa si trova al centro di una disputa di questo tipo. Ecco, questo se mi sono spiegato.
0: No, chiarissimo Massimo, chiarissimo, ed è giusto sottolineare che parliamo di migrazioni molto spesso dimenticandoci che stiamo parlando di persone con un loro vissuto personale, con una loro storia tragica anche molto spesso che le spinge a partire, ad abbandonare i loro affetti e i loro paesi d'origine. Ecco, tutto questo si sfuma all'interno di un dibattito che diventa poi solo politico, che diventa un dibattito fatto di numeri, di trattati, all'interno dei quali poi queste persone perdono la loro umanità, diventano carne da macello da rispedire al di fuori del proprio confine nazionale. È una visione deumanizzante che va contrastata, ovviamente. Cioè, questa ragazza somala che appunto non si sa che fine farà, la Germania la vuole rimandare in Italia, l'Italia non la vuole, è in questo limbo. La domanda è chissà se è consapevole di vivere in questo limbo che è solo burocratico, è solo di polemica politica che guarda all'immediato domani e guarda solo ai risultati elettorali, però è una polemica politica che lascia il segno sulla pelle delle persone reali. Quindi è giusto sempre ricordarci che quando parliamo di migrazioni stiamo parlando prima di tutto di persone con un passato, con un presente, con un futuro poi tutto da scrivere. E possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno. Sono Cinzia, chiamo da Urbino.
0: Oh, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno. Io ho apprezzato molto l'articolo della Fornero, la lettura dell'articolo della Fornero e il fatto che si sia parlato del tema pensionistico allacciandolo al tema delle generazioni. Quando c'è stato l'elenco dei motivi per i quali non si fanno più figli, ero pronta ad ascoltarlo. E vi chiamo perché credo che fare un figlio non sia solo una questione economica, sia anche una questione sociale. Mettere al mondo un figlio oggi vuol dire credere nella possibilità di un futuro migliore e diverso. Io ho avuto un bambino a 27 anni e tuttora mi chiedono se sono la tata di mio figlio andando in giro. E quindi essendo giovane lavoratrice mamma, penso che a maggior ragione adesso per mettere al mondo un figlio ci vuole un villaggio che appunto non sappia guardare le persone e faccia sì che le persone scelgano di avere un figlio, perché tutto sommato in buona parte, in questa parte del mondo è una scelta. Chi sceglie oggi di non fare un figlio, anche se vorrebbe, lo fa in buona parte, dal mio osservatorio personale, è perché teme di essere solo. Quindi benissimo avere posti in più all'asilo nido che sono fondamentali per far sì che il sistema produttivo possa andare avanti, ma sarebbe bello avere anche la stessa attenzione nel mettere al mondo luoghi di aggregazione, come si diceva poco fa, che siano intergenerazionali, in cui il bambino possa essere parte del mondo e non solo relegato da una parte e con giochi di plastica a pagamento in fondo, per far sì che magari si possa prendere in braccio un bambino neonato per la prima volta non quando è il proprio figlio, ma avendo fatto esperienza da amici, da parenti. Tutto qua. Grazie molto per la conduzione.
0: Grazie Cinzia per la riflessione, uno spunto interessante. No, l'articolo della Fornero lo proponevo per questo, a prescindere da quello che ha rappresentato Elsa Fornero per la politica italiana, sicuramente è uno dei nomi, definiamolo tabù rispetto a quella stagione politica che smuove sempre gli animi quando ricompare, però la riflessione che è stata portata avanti oggi mi sembrava abbastanza corretta sotto molti punti di vista. Ripensare, insomma, le politiche di welfare da un punto di vista di allaccio e di patto tra le generazioni, che quindi crei un percorso unico che vada dalla nascita fino alla morte sostanzialmente dell'individuo, che arrivi fino alle pensioni, che arrivi fino al fine vita, in questo senso, naturale o meno che sia. È un discorso fondamentale che, appunto, di cui beneficeremmo tutti, specialmente le nuove generazioni che vorrebbero avere un figlio, ma che per tutta una serie di questioni, non solo da un punto di vista economico, anche da un punto di vista sociale, sono presenti, ci impediscono di farlo in questo senso, tutte le preoccupazioni che ci riguardano. Per cui è giusto riflettere, l'articolo della Fornero ci permette di farlo ed è per questo, insomma, che ve l'ho proposto oggi. Quindi ringrazio Cinzia per il suo intervento molto puntuale. Possiamo andare, intanto procedo con la prossima telefonata, quindi pronto?
3: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Vincenzo da Parma.
0: Buongiorno.
3: Volevo
0: Vincenzo.
3: Chiederle, salve, visto che abbiamo questa situazione dei fiumi, dei grandi fiumi che hanno bloccato centrali nucleari importanti, Romania, Ungheria e giù, e c'è anche un po' di movimentazione su dighe, adesso ci sarà una guerra tra delle acque. Comunque, il mio intervento era relativamente perché il governo o la comunità scientifica non proponga ancora di più il fotovoltaico e rendere le case indipendenti il più possibile, incentivando l'installazione del fotovoltaico, batterie e quant'altro. E le comunità energetiche che possono essere il punto di raccordo fra, diciamo, le isole che si possono venire a creare di produttori, piccoli produttori di energia e che si autogestiscono. Quindi niente più il nucleare, anche se lo fanno adesso in Italia, si ripropone fra 15 anni i mini centrali nucleari, cioè tutte cose a divenire, mentre questo è immediato. La batteria ti preserva i consumi notturni e la produzione fa di giorno. Ci sarà da integrare l'inverno, perché ci sarà meno produzione, ma comunque...
0: Chiaro, chiaro.
3: Ci sono diversi temi, insomma, ecco, questo è subito è fattibile e subito interviene sull'eliminazione della CO2. Questo era il mio contributo.
0: È un giusto contributo, diciamo che il dibattito adesso si è totalmente spostato sul nucleare, lo abbiamo assistito anche, insomma, alla votazione che c'è stata recentemente nel Parlamento italiano sul tema, ed è un dibattito che però sposta l'asticella molto lontano nel tempo, a prescindere da qualsiasi sia la nostra considerazione sull'energia nucleare, sulla validità, sulla possibilità di investire sulle centrali nucleari, per quanto ad esempio il governo spinga molto su queste centrali di nuova generazione che però ancora non esistono sostanzialmente, e ci fa un po' perdere invece quelli che sono gli strumenti che abbiamo oggi a nostra disposizione per cercare di abbandonare quelle che sono le fonti fossili e invece abbracciare un pacchetto di energie rinnovabili che sicuramente in futuro, con gli avanzamenti tecnologici e poi, appunto, se c'è la volontà politica di farlo, possono essere inseriti in un mix con il nucleare, ma che oggi, su cui oggi si deve investire molto in questo senso. E appunto perché anche l'ecologismo non è una questione politica, molto spesso vediamo anche regioni governate dal centro-sinistra fare leva contro, ad esempio, parchi eolici, lo abbiamo visto in Sardegna, lo stiamo vedendo a Orvieto, ad esempio c'è un caso molto forte adesso che coinvolge l'Umbria, e soprattutto per una questione di vincoli paesaggistici. Però l'investire sulle rinnovabili passa anche da questi interventi, per cui ci deve essere in questo senso una volontà politica condivisa che mi sembra manchi a destra ma anche in parte a sinistra di procedere su questi temi, e quando invece le soluzioni attualmente disponibili ci sono e sicuramente aiuterebbero in un momento nel quale, ad esempio, una delle proposte per la crisi energetica che stiamo vedendo è quella di tornare ad acquistare gas dalla Russia. possiamo andare con la prossima telefonata. Pronto?
4: Sì, buongiorno Luca, sono Rosalba da Pomezia, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Per me buongiorno. È un dovere intervenire perché sono 5 anni da ritiro dell'Afghanistan. Lei ha letto un articolo molto interessante, pensavo che si scatenasse un po' un dibattito, invece no, invece quello è un buco nero terribile con i quali l'Occidente deve fare ovviamente i conti. Sappiamo, arrivano poche notizie della vendita di bambine per i matrimoni da parte di famiglie che non sanno come mantenersi, arrivano notizie di possibili bombe demografiche gestite dal governo talebano, ma insomma bisogna sicuramente illuminare questa vicenda che è un ennesimo e pericolosissimo elemento di disordine e di preoccupazione per tutto il pianeta. Grazie, soltanto questo.
0: Grazie Rosalba, è un tema sicuramente importante, diciamo che ci stiamo abituando all'idea che l'Afghanistan sia governato dai talebani e che quindi ci sia carta bianca in questo senso per poter reprimere il corpo, la volontà e i diritti delle donne. Non deve essere così, l'anniversario di domani deve sicuramente servire, oggi l'ha fatto in parte il Foglio e per questo insomma ringraziamo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Ha riportato alta l'attenzione sul tema facendo anche una lista di tutte quelle che sono state le politiche repressive promosse dal regime dei talebani contro le donne. Quindi ringraziamo appunto il Foglio per aver mantenuto alta attenzione. Sicuramente domani, in occasione dell'anniversario, altri giornali parleranno del tema e spero che sia argomento di dibattito anche qui su Prima Pagina e soprattutto poi nel nostro filo diretto. Vi segnalo solo che anche Radio 3 ha dato spazio alla questione con un podcast curato da Costanza Spocci che potete trovare su Rai Play Sound, diviso in 3 puntate, che tratta appunto il ritorno in Afghanistan 5 anni dopo. È un ascolto che sicuramente mi sento di consigliare in questo senso perché appunto tiene alta e viva l'attenzione su quello che è il tema dell'Afghanistan e soprattutto su quello che stanno passando le donne all'interno di quel paese. Intanto, prima dell'ultima telefonata, leggo immediatamente un messaggio che mi permette un commento e anche oggi nessun commento dal pubblico di Radio 3 sul caso Ranucci. Le sembra normale? Sì, dal momento che di piccoli avanzamenti sul caso se ne vedono pochi ogni giorno, per cui siamo al 5° giorno di conduzione, sono 4 giorni che mi trovo il caso Lavitoli Ranucci in apertura, tolta la confessione e l'arresto, che sono sicuramente 2 milestone importanti in questo senso. Mi viene da utilizzare anche un po' il romano, ma di che dobbiamo parlare? Perché c'è veramente poco di cui discutere e da commentare. Possiamo andare con... non volevo essere aggressivo ovviamente la risposta, è che diciamo che sto arrivando un po' all'esaurimento su questo tema. Possiamo andare con l'ultima chiamata di oggi. Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto, eccoci.
5: Pronto? Pronto, buongiorno. Sono buongiorno. Stefania Gasparri e chiamo da Catania e volevo sottolineare la situazione drammatica che vive l'aeroporto di Catania da più di 10 giorni, in una condizione direi assolutamente non più emergenziale, perché non si parla di emergenza. Questa situazione ogni anno da 3 anni e nel corso dell'anno succede più volte. Cosa fanno i nostri politici? Ci sono immagini dell'aeroporto apocalittiche, la gente non sa cosa fare. E noi siamo in balia di nessuno. E poi c'è il nostro ministro che pensa di costruire un ponte, il Ponte delle Meraviglie. Noi vogliamo aeroporti, vogliamo strade. Questo vogliamo.
0: Grazie.
5: E vogliamo delle risposte.
0: Grazie.
5: Delle risposte pratiche, non risposte campate in aria, delle chimere. Risposte pratiche. Vogliamo viaggiare in maniera normale.
0: Mi sembra una richiesta più che appropriata rispetto appunto a come sottolinea bene Stefania. Una situazione che si ripropone ogni anno all'interno del contesto siciliano e si ripropone ogni volta che l'Etna naturalmente erutta, per cui interventi in questo senso, prepararsi sicuramente sarebbe opportuno, ma come possiamo vedere manca anche in parte la volontà politica di farlo. E io direi che con questa telefonata possiamo chiudere la nostra puntata di oggi, sempre con un po' di dispiacere visto che ci avviciniamo a domenica. Filo diretto si ferma qui anche Prima Pagina. Ringrazio Fiore Liborio per la parte tecnica e in redazione Giulia Nucci e Arianna Scarnicchia. Ci rivediamo qui domani mattina alle 7:15 e un buon proseguimento di giornata a tutte e tutti.
6: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Migranti, la Spagna blinda Ceuta e Melilla, la Premier Meloni avanti con la difesa dei confini, priorità dell'Europa. No del Viminale all'espulsione di richiedenti asilo dalla Germania verso il nostro paese.
3: La Vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari per il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma per i magistrati il movente è inverosimile.
2: Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra, condannato anche dall'ambasciatore americano. L'esercito non fa nulla per allontanarli, denuncia un'attivista italiana al GR3.
3: Regina del nuoto azzurro, ai campionati europei Sara Curtis oro nei 50 d'urso con record del mondo ritoccato due volte a Birmingham. Daria Derkac regala all'Italia il primo oro della storia del triplo femminile.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Il governo spagnolo dunque rafforza i controlli a Ceuta e Melilla, le due exclave in Marocco minacciate da un possibile massiccio flusso di migranti dopo quello che aveva portato alla sospensione del trattato di Schengen da parte dell'Italia e all'analoga misura da parte di Madrid.
4: Mentre lo spettro di una nuova ondata migratoria a Ferragosto, alimentato dal tam-tam su internet, spinge anche il Marocco a rafforzare i controlli e la Spagna ad installare una barriera marittima anche nell'enclave di Melilla, a Ceuta, il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, in visita, offre rassicurazioni. Chi arriva qui non può restare e al momento non c'è alcun rischio terrorismo. Dall'ingresso di massa del 30 giugno nel territorio autonomo spagnolo restano ancora fra 5.000 e 10.000 migranti. Per accelerare nei rimpatri, Madrid aumenta le forze di polizia, mentre resta lo stop a Schengen con l'Italia, 3.000 i viaggiatori dal nostro paese controllati, e resta la tensione anche fra Italia e Germania sui migranti sbarcati nel nostro paese che Berlino vuole rispedire indietro. Non li accetteremo, il messaggio formale inviato dal Viminale a Berlino. I primi tre casi di espulsione individuati dai tedeschi, stando a Roma, si riferiscono al periodo antecedente all'entrata in vigore a giugno del nuovo patto sui migranti e quindi farebbero parte di una sanatoria concordata con Berlino lo scorso anno. Valeria Fraschetti, GR3.
3: In una intervista rilasciata a Milano Finanza, Giorgia Meloni difende le scelte del governo in materia di difesa delle frontiere. La stragrande maggioranza dell'Europa è con noi e afferma sul piano economico l'Italia più forte di prima.
5: La priorità dell'Europa è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen. Giorgia Meloni guarda la possibile nuova ondata di migranti in Spagna prevista per domani e rivendica la stabilità di governo che ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, dice. Cita i dati economici dei primi sei mesi, che definisce incoraggianti, con una crescita dell'1%, l'aumento del PIL e il record dell'export. La Premier vuole sostenere famiglie e imprese con interventi sull'energia grazie alla flessibilità ottenuta in Europa, spiega, con 14 miliardi in più nel prossimo biennio, e conferma il ritorno al nucleare. Poi ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus, che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi e infrastrutture, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo rimette nelle tasche degli italiani tra taglio del cuneo fiscale e IRPEF. Infine chiarisce che l'esecutivo non è parte attiva nel risico bancario, auspicando che MPS non venga smembrata e che l'assetto finale con Intesa San Paolo e Unicredit sostenga l'economia nazionale. Carla Macrellino, GR3.
2: Il tema migranti resta centrale nel dibattito politico. Ieri il ministro degli interni, Piantedosi, ha confermato la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino a domani. Critiche le opposizioni, maggioranza invece soddisfatta.
6: Tutto il centrodestra applaude alla scelta di difendere la sicurezza nazionale, colleghi e Forza Italia che apprezzano la decisione di proseguire con lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a domani, anche per arginare il rischio terrorismo, avverte Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo dato la linea all'Europa per governare i flussi migratori. Marta Schifone.
7: I centri per il rimpatrio di migranti sul modello Albania sono il futuro. È stata Giorgia Meloni a indicare la strada e alla sinistra non resta che prendere atto del proprio fallimento.
6: Le opposizioni chiedono il ripristino della libera circolazione con la Spagna, dal PD l'affondo di Elish Line. Giorgia Meloni gioca a copiare Trump e rincorrere Vannacci, ma con la sua propaganda, dice la la segretaria PD, gli italiani non ci pagano l'affitto. Il Dem Michele Fina.
8: Dopo 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, i prezzi continuano a salire, gli stipendi e le pensioni continuano a impoverirsi, con metà degli italiani che deve rinunciare alle vacanze. Questo certifica il fallimento del governo.
6: I 5 Stelle ricordano che tra Italia e Spagna non ci sono confini terrestri, per AWS l'esecutivo utilizza i confini per costruire paura e consenso elettorale. Francesco Macaro, GR3.
3: La cronaca ha respinta la richiesta dei domiciliari per Walter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.
9: Walter Lavitola resta in carcere. La GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il faccendiere ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ma ha detto che non voleva fargli esplodere una bomba sotto casa e che sarebbe bastato qualche colpo di pistola contro il muro. Il tutto per far sì che venisse rafforzata la scorta all'amico, che Lavitola riteneva nel mirino dei servizi segreti israeliani. I magistrati sono poco convinti di questa versione. Manca qualsivoglia riscontro, scrive la giudice, che parla di un movente inverosimile, tenuto in piedi da affermazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta. La giudice ha deciso che Lavitola debba rimanere in carcere per il rischio di azioni recidivanti, nonché per il pericolo di inquinamento delle prove, stante la fitta e ramificata rete di contatti ammessa dallo stesso indagato. Tra loro il suo braccio destro Clesio Tavares, anch'egli finito nell'indagine, ma ancora in libertà in Africa. E proprio per il Camerun stava per partire Lavitola quando è scoppiato il caso. Di qui l'ultimo motivo che lo tiene in carcere: il pericolo di fuga. Claudio Vigolo, GR3.
2: L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, ha ricevuto la relazione del comitato etico sulla vicenda che riguarda Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni valuterà il documento, che comunque resterà secretato. La relazione non determina automatismi sulla scelta editoriale relativa a un'eventuale sostituzione del conduttore, ma dai vertici RAI filtrano malcontento per il danno alla reputazione dell'azienda e preoccupazione per le possibili ricadute anche sotto il profilo della raccolta pubblicitaria.
3: Torniamo all'estero. A Qusra, in Cisgiordania, prosegue l'assedio cominciato domenica di alcune abitazioni palestinesi da parte di coloni israeliani. Le loro azioni sono state condannate dall'ambasciatore statunitense in Israele, che le ha definite ripugnanti e ha parlato di atto di terrorismo. A vivere l'assedio insieme ai palestinesi un gruppo di attivisti solidali italiani. L'inviata della RAI ha intervistato una di loro, che ha chiesto l'anonimato per ragioni di sicurezza.
10: Quello che noi vediamo in questo momento è che ci sono ancora coloni che passeggiano tranquillamente sotto casa, e ci sono decine di soldati a pochi metri da loro che non fanno niente.
11: Lo vediamo anche noi. L'esercito è alle case. Un bulldozer ha smantellato gli avamposti dei coloni, ma a parte qualche rincorsa delle camionette, i coloni rimangono indisturbati. Come state?
10: Stiamo bene, veniamo tutti da notti, direi, insonni, un po' confusi, un po' agitati naturalmente.
11: Le famiglie non se ne vogliono andare, perché è già successo. È così che i coloni espellono i palestinesi.
12: Voi intendete restare?
10: Esatto, noi abbiamo preso questa decisione, non semplice a dire il vero, però ci sembra molto importante. Si sono illuminati quando abbiamo detto che avevamo deciso di rimanere.
11: Fuori, intanto, i coloni stanno risistemando l'avamposto.
12: Cosa vi aspettate per le prossime ore?
10: Speriamo non ci sia solo una reazione di facciata, che è quello che temiamo. E quindi ci chiediamo se seguirà anche una reazione che possa cambiare lo stato di cose e non a dare una verniciata di legalità su una situazione che rimane di impunità eclatante.
11: Qusra, Lucia Goracci, GR3.
2: Due petroliere degli Emirati Arabi sono state attaccate mentre transitavano nello stretto di Hormuz, che resta chiuso, ribadisce l'Iran, rivendicandone il controllo completo. Intanto il segretario americano al tesoro, Bessent, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano a varare contro Teheran sanzioni economiche e finanziarie di un livello mai visto prima.
3: 8 anni fa a Genova il crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone. Oggi si terrà una cerimonia ufficiale di commemorazione. Al comitato dei parenti delle vittime è arrivata la proposta di realizzazione di un museo diffuso con la collocazione delle macerie nei luoghi d'origine di chi morì. Un monito affinché tragedie simili non si ripetano.
2: A Catania ulteriormente prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto a causa del protrarsi dell'eruzione dell'Etna. Centinaia i voli cancellati o dirottati su Palermo e altri scali siciliani, con gravi disagi per i passeggeri, polemiche per le spese eccessive che i viaggiatori sono costretti a sostenere per il trasferimento da un aeroporto all'altro.
3: Le temperature torride di questa estate stanno facendo impennare la domanda di energia elettrica in Italia. A luglio ha raggiunto un record assoluto con un incremento dell'8,3% dei consumi rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato arriva da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Aumenta l'importazione di energia dall'estero, mentre quella prodotta da fonti rinnovabili ha coperto il 41,5% del fabbisogno, percentuale in calo rispetto allo scorso anno.
2: Quella di ieri è stata una giornata di grandi imprese per lo sport azzurro. A Birmingham, agli Europei di Atletica, Daria Derkac, nata in Ucraina, è arrivata in Italia con la famiglia quando aveva appena 9 anni, ci ha regalato la prima medaglia d'oro della storia nel salto triplo femminile. Un successo arrivato dopo un anno travagliato, segnato da infortuni e interventi chirurgici. E ai campionati europei di nuoto in corso a Parigi, la ventenne Sara Curtis ha compiuto una doppia impresa: oro nei 50 d'orso e record mondiale nuovamente ritoccato.
13: La sua potenza esplosiva, il suo controllo in acqua, la sua determinazione, la sua accelerazione finale. In 26 secondi e 56 centesimi, Sara Curtis riscrive ancora la storia dei 50 d'orso. Campionessa europea, primatista del mondo, fuori classe. E ha solo 20 anni da compiere il 19 agosto. In acqua 2 anni, in piscina a Savigliano, provincia di Cuneo, dove è cresciuta, è stato subito amore. A 6 anni l'agonismo, temperamento e passione per lo sport ereditati dai genitori. Suo padre Vincenzo, ex ciclista amatoriale, sua madre Ellen, originaria della Nigeria, praticava atletica. C'erano anche loro a Parigi, con tanto di maglietta targata Team Sara Curtis, a sostenerla, emozionati e felici. Punto fermo della sua vita, esempio assoluto di perseveranza e disciplina, dice Sara. Mamma e papà, la mia fonte di ispirazione. Sara, la predestinata, debutta minorenne alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il salto in una nuova dimensione l'anno successivo, quando toglie all'icona Federica Pellegrini il record italiano dei 100 stile. E poi la scelta di andare negli Stati Uniti, all'Università della Virginia, per allenarsi e studiare, per crescere ancora, per diventare quella che è oggi, la nuova stella del nuoto azzurro. Manuela Collazzo, GR3.
3: 100 anni fa, il 14 agosto del 1926, nasceva a Parigi René Goscinny, il papà di Asterix. Oggi la Francia gli rende omaggio anche come editore intellettuale.
14: Sono pazzi questi romani.
15: Per uno che amava definirsi lavoratore della futilità, la risata era un obiettivo molto importante e René Goscinny lo centrava in pieno. Parigino di famiglia ebraica, scomparso a soli 51 anni, il creatore di Asterix e del piccolo Nicolas è oggi celebrato come un padre della patria in Francia, dove diversi libri appena usciti ne ripercorrono vita e opere. Ma la celebrità, conquista rara per uno sceneggiatore di fumetti, era arrivata fin dalla creazione del piccolo guerriero gallico nel 1959, assieme al disegnatore Alberto Uderzo. Ho la fortuna di fare qualcosa che piace al pubblico, che lo diverte e che diverte anche me stesso, dichiarava in TV. Un lavoro che andava oltre la scrittura. Come direttore della rivista Pilot, fu mentore di un'intera generazione di fumettisti. Da Asterix a Lucky Luke e It's No Good, secondo le stime, i suoi volumi hanno venduto 500 milioni di copie in tutto il mondo.
16: René Goscinny, lo scenarista di Parigi che la Seine-et-Oise nous envie.
15: Francesco Riccardi, GR3.
3: Il giornale diretto da Nicola Rao termina qui, in regia Adriano Lippi e Carlo Boninsegna.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, prossimo GR alle 13.45 da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. L'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
19: Conviene al tuo portafogli
18: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
20: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 14 agosto. Al nord continua a splendere il sole, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi occidentali, dove arriveranno temporali pomeridiani. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sui rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove sarà possibile qualche rovescio. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. Venti deboli nord-orientali e a prevalente regime di brezza lungo le coste e mari poco mossi, a parte l'Adriatico e lo Ionio che saranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
19: RAI Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Pagina 3.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti a Pagina 3 Radio 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web, 9 in punto di venerdì 14 agosto. Scopriamo insieme cos'è l'urbexing, l'arte di esplorare luoghi abbandonati tra brivido della scoperta e minaccia di invadere questi templi del silenzio. Poi un bellissimo salto faremo insieme nel passato. Andiamo al 2 agosto del 1966. E lo faremo leggendo un articolo di Dino Buzzati dedicato all'estate, tratto proprio dall'archivio. Poi torna in libreria un romanzo di Stevenson che ci conduce nei meandri del male. Ma cominciamo scoprendo l'urbexing, cronache dalla città che fu, viaggio nel mondo degli urbexer, custodi di storie dimenticate. È un articolo a firma di Emma Besseghini che trovate su una rivista online, l'inchiesta.it, che poi verrà segnalata anche sulla pagina Facebook di Pagina 3. Il silenzio dell'Islanda è rotto solo dal vento pungente dell'Atlantico e dal crepitio dei passi sul ferro arrugginito. Quindi cominciamo ad andare in un luogo desolato. Nel porto di Reykjavik è notte fonda. Un ragazzo cammina al buio sulle lamiere corrose, sospeso sull'acqua scura, di fronte alle sagome spettrali di due paleniere. Sono i relitti della flotta. Lofson, il magnate della caccia alle balene, affondate negli anni 90 dagli ecoattivisti, in quella che fu la loro prima clamorosa azione dimostrativa. Recuperate pochi giorni dopo l'attacco, le navi giacciono ancora lì, sorvegliate e interdette al pubblico, chiaramente anche perché pericolose. Ma il ragazzo non è in cerca di un tesoro, è in cerca di una storia. L'urbexing, ovvero urban exploration, è l'arte di esplorare strutture abbandonate, spesso invisibili agli occhi della società moderna. Questa pratica nasce negli anni 90 in Canada, a Toronto, grazie all'iniziativa di un fotografo e scrittore Jeff Chapman, noto con lo pseudonimo di Ninjalicious. Chapman coniò il termine urbexing nel 1966, lo stesso anno della pubblicazione del libro dal titolo Accessible Areas, ma fu anche autore della rivista Infiltration, cioè una fanzine sull'andare in posti dove non dovresti andare, che descriveva l'arte di infiltrarsi in edifici inaccessibili al pubblico: tunnel, edifici abbandonati, fogne, tetti, piscine di alberghi abbandonati. Ma capiamo, al di là del rischio, qual è il fascino di questo urbexing. Se l'urbexing ha mosso i primi passi nelle metropoli canadesi, anche in Italia gli appassionati di questa disciplina hanno trovato un vero e proprio paradiso quasi archeologico. La penisola gode infatti di un enorme patrimonio di edifici abbandonati. Secondo i dati Istat e quanto riportato dalle stime prodotto dal CESCAT, ovvero il Centro Studi Casa, Ambiente e Territorio, gli edifici abbandonati in Italia sarebbero quasi 7 milioni, di cui quasi 2 sono case abitate, e 50.000 palazzi storici e castelli, 20.000 strutture religiose dismesse e 5.300 paesi fantasma. Negli ultimi anni il fenomeno dell'urbexing ha smesso di essere una sottocultura per pochi iniziati ed è diventato una tendenza di massa. Un tentativo di trovare un'alternativa a un mondo mappato al millimetro, dove ogni angolo è recensito su TripAdvisor o geolocalizzabile su Instagram. I luoghi abbandonati sono gli ultimi luoghi rimasti davvero inesplorati. La pratica ha acquisito popolarità anche online, registrando impennata sui social network e i video di giovani che si introducono in vecchie discoteche, in manicomi dismessi, generano molto traffico in forum e siti web. E ci sono alcuni che hanno mappe di luoghi abbandonati con oltre 60.000 posizioni aggiornate quotidianamente e aree catalogate. Da quando la pratica però è diventata virale, sono emerse diverse criticità. Lo racconta Davide Calloni, cofondatore e responsabile editoriale di Ascosi Lasciti, che è una realtà nata nel 2008 da un'idea di Alessandro Tesei come progetto editoriale e ricerca fotografica. Infatti vi segnalo che questo articolo in realtà è ricco di immagini tratte proprio da questo sito, quindi di immagini di luoghi abbandonati davvero molto affascinanti. Il nome Ascosi Lasciti, volutamente antico e ricercato, evoca il mistero degli edifici dimenticati. La ripetizione ravvicinata della lettera S ha un intento onomatopeico scelto per richiamare il fruscio del silenzio che caratterizza i luoghi abbandonati. Nel corso degli anni il lavoro di questa associazione ha anche attirato l'attenzione del mondo della cultura e del lo spettacolo. Ma qual è il rischio? Il risultato è la nascita di vere e proprie carovane di persone che si riversano in massa in siti fragili. Spesso si tratta di visitatori improvvisati che ignorano le regole base della sicurezza, oppure di sciacalli intenzionati ad arraffare oggetti storici, spiega appunto Calloni. Proprio per evitare questo fenomeno, Ascosi Lasciti ha adottato una linea etica rigorosa, preferendo tutelare la riservatezza dei luoghi anche a costo di rinunciare a una crescita facile, non prendere nulla se non foto, non lasciare nulla se non impronte, probabilmente sulla polvere. Per quanto riguarda il profilo legale della pratica dell'urbexing, lo definiscono quello italiano come un vero e proprio ginepraio, dove ogni caso fa storia a sé. Le sanzioni più severe per chi pratica questa disciplina riguardano, insomma, è immaginabile, le intrusioni in aree militari protette da esplicite cartelli di divieto, ville private dove scatta il reato di violazione di domicilio. In assenza di queste condizioni, però, la giurisprudenza pare sia più favorevole agli esploratori, cioè se l'immobile riversa in condizioni di fatiscenza e privo di recinzioni è accessibile senza necessità di scasso, la rilevanza penale decade. Poi ovviamente bisogna stare attenti, ecco, al rischio legale, scrivono, si aggiunge il pericolo fisico, quindi insomma fare attenzione ai luoghi più pericolosi. Ma la spinta, qual è la spinta che muove questo progetto Ascosi Lasciti? È il fascino per le storie custodite dalla polvere e dal tempo. Esplorando l'abbandono ci si imbatte in vicende umane straordinarie ed eccentriche, e raccontano l'incredibile aneddoto di un uomo che, per vendicarsi del comune che gli aveva negato la concessione del castello medievale del paese, decise di spendere una fortuna per costruire un castello pressoché uguale, ancora più imponente e sfarzoso, proprio di fronte a quello municipale. In altri casi però l'esplorazione urbana può salvaguardare la memoria storica e artistica del paese. Durante una recente ispezione in una villa abbandonata hanno scoperto una vetrata monumentale firmata da un celebre artista del passato, e l'associazione ha subito allertato le belle arti per mettere l'opera sotto tutela statale. Dopotutto, l'essenza del urbex sta proprio qui: godere della bellezza un istante prima che il tempo la cancelli per sempre. Questo era Cronache della città che fu, Viaggio nel mondo degli urbexer, custodi di storie dimenticate. L'articolo completo lo trovate sull'inchiesta.it.

0: E stiamo ascoltando Lean on Me, qui interpretato da Tal Farlow, un brano registrato nel 1958 con Farlow alla chitarra, Eddie Costa al piano, Nobby Tota al basso e Jimmy Campbell alla batteria. E mi ha raggiunta in studio Rosa Polacco. Ciao Rosa, l'argomento di tutta la città ne parla questa mattina.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Stamattina torniamo in Afghanistan. A 5 anni dalla presa di Kabul e dal ritorno dei talebani al potere, il paese resta uno dei più difficili al mondo per donne, ragazze, bambini. Il regime continua a restringere libertà e diritti, la povertà aumenta. E dove, come spiega la nostra Costanza Spocci nel suo podcast per Radio 3 Il Ritorno, la violenza non è scomparsa, ma ha cambiato forma. Sarà con noi anche Costanza alle 10.
0: Grazie, grazie Rosa, vi ascolteremo. Tra l'altro vi ricordo di ascoltare il podcast Il Ritorno di Costanza Spocci, lo trovate su Rai Play Sound. E ci state mandando dei messaggi, per esempio CG ci chiede: ho capito bene, anche case abitate sono classificate come abbandonate? No, devono essere disabitate, altrimenti appunto c'è il rischio di incorrere in problemi penali, chiaramente. E poi qualcun altro ci scrive: senza firmarsi, anziché costruire nuove case ipertecnologiche, serve recuperare il patrimonio immobiliare storico. In qualche modo l'urbexing ci fa riflettere anche su questo. E noi proseguiamo, come vi dicevo, con questo salto nel tempo. Siamo al 2 agosto del 1967. Io ho sfogliato le pagine di 7, che è l'allegato culturale del Corriere della Sera, che esce oggi e che tira fuori dall'archivio degli articoli e una firma della storica del Corriere della Sera è stato Dino Buzzati, che scrive di dell'estate. Questo articolo, appunto del 67, aveva come titolo: a qualcuno Milano piace calda, perfino la notte non è da buttare via. Io ne leggo qualche stralcio. A qualcuno, scrive Buzzati, come me, la città di Milano piace calda d'estate, quando è immersa nell'afa e lentamente fuma. Uomini, animali, città sono più belli quando rivelano fino in fondo se stessi, nella salute e nel male, nella virtù e nel vizio. E c'è chi dice che Milano è più Milano nelle giornate di pioggia in febbraio, pioggia fina, lunga, penetrante, gelida, grigia, e la gente nera con gli ombrelli cammina indaffarata dall'interno dell'auto, poco niente si riesce a vedere, nonostante i due cosi che sul vetro dicono di no, e alle 4 è già buio pesante, si accendono le luci con quei riflessi interminabili sull'asfalto, allora le ombre nere della strada grigia accelerano ancora il passo, sì è tutti umidi e sì ha anche voglia di caldo e di lavorare, ma c'è chi preferisce invece la famosa nebbia nella sera di dicembre. La teoria della nebbia, lo so, è la più accreditata, eppure io, con alcuni altri fini intenditori, preferisco le celebri giornate di luglio e di agosto, che le signore benestanti hanno solo sentito raccontare per telefono dal marito, allorché nell'albergo di Alassio, Santa Margherita, Riccione, Alagna, Misurina, il cameriere le interrompe a tavola durante il fatidico poulet e le dice: signora, la chiamano da Milano. E allora loro rispondono: tesoro, come stai nella fornace? E lui di regola deve rispondere: caldamente bene, guarda, non vedo l'ora di raggiungerti, qui accidenti, non se ne può più. Ma non è sincero. In queste giornate proverbiali invece mi sembra che Milano sia 100 volte più lei. Per esempio è diffusa diceria nazionale che Milano sia la più brutta d'Italia. Lei si guarda bene dall'offendersi, scrive Buzzati, e tutt'al più risponde: brutta sì, ma simpatica. E si fa una bella risata. E racconta quella piattezza, quell'incombere periferico delle architetture produttive, dure, ferraginose, i capannoni, i magazzini, i fumaioli, i muri di cinta, i capannoni, le gru e le rotaie. Ebbene, scrive Dino Buzzati, nei giorni torridi dell'estate tutta questa bruttezza esplode, potente e vittoriosa, in una sorta di torpido delirio nel quale è dolce sprofondare. Ecco, è l'ora magica del pomeriggio, quando il sole giallastro si ferma in mezzo al cielo, arroventando il baldacchino di sudice caligine sceso a lambire le case. Allora tutto si mette a tremolare. E viene perfino il sospetto che la città sia morta all'improvviso, perché da qualche istante non passano più motori. Ma di sotto continua pur sempre quel ronfamento profondo e rassegnato, il rumbo infaticabile del lavoro. È bellissimo sentirsi qui nel cuore della battaglia, mentre gli altri si abbandonano alle lontane denizie della natura. E poiché si sa che le cose più belle della vita sono il desiderio e la speranza, e mai no l'appagamento, l'estoso forno di Milano, a motivo del forte contrasto con le felicità vagheggiate, è crogiolo di sofferte voluttà, una specie di allucinogeno segreto che porta via la mente, lievitando. Così la libertà, le valli, i boschi, le scogliere solitarie, le verdi cisterne marine, le ville bianche tra i pini, diventano cose adorabili da romanzo, possibili, vere. Sì, perfino la famigerata notte a Milano, sopra il letto dei tormenti, dopo che l'anelante vespero, grave e vischiosa, immobile, non è da buttare via. Deserta la strada dinanzi casa, deserti i posteggi leciti e illeciti. Vuoto il cortile delle auto, buie sprangate le finestre, tutte tranne la nostra, le quali, anziché invidia, ci procurano libertà e mistero. Se volete leggere per intero Dino Buzzati, lo trovate su 7 del Corriere della Sera, e il titolo è "A qualcuno Milano piace calda, perfino la notte non è da buttare via".

C'era una volta l'estate, questo è il titolo del prossimo articolo che stiamo per leggere, del resto è il 14 agosto, e è firmato da Rebecca Solnit, una giornalista del Guardian, che trovate sulla rivista online internazionale. Scrive Solnit: ben oltre gli incendi che imperversano in Europa e Nord America, il fumo pericoloso da respirare aleggia nell'aria, offuscando la vista e trasformando il colore stesso della luce solare in qualcosa di cupo, inquietante. Secondo le stime più recenti, a giugno in Europa sono morte circa 20.000 persone a causa del caldo estremo, e mentre le fiamme e le inondazioni uccidono con violenza drammatica, l'afa è l'assassino silenzioso del cambiamento climatico. Nella zona orientale dello stato di Washington, negli Stati Uniti, 600 abitazioni sono state incenerite all'inizio di agosto. Sia in Europa che in Nord America, diversi pompieri sono morti nel tentativo di contenere le tempeste di fuoco alimentate dal clima estremo. Un tempo, in gran parte nelle zone temperate del pianeta, la popolazione aspettava con trepidazione l'estate, un periodo segnato da divertimento, frutta abbondante, giornate lunghe, clima caldo, vacanze scolastiche, attività all'aria aperta come il campeggio, il nuoto, viaggi, avventure. Oggi invece molti attendono i mesi estivi in preda alla paura. Se in passato l'estate era la stagione dolce celebrata da poeti e musicisti, spesso ritratta come divinità gentile, oggi è sinonimo di minaccia e dolore. Tutto questo mi fa pensare a un libro pubblicato da Bill McKibben nel 2011 dal titolo Earth. È un invito a considerare il cambiamento climatico come un trasloco su un pianeta più pericoloso e inospitale rispetto a quello piacevole e stabile in cui ci siamo evoluti negli ultimi 12.000 anni, ovvero dopo l'ultima era glaciale. So bene che esistono aree del mondo in cui l'estate è sempre stata dura. 20 anni fa un mio amico fotografo che vive in Arizona mi spiegava scherzando che lì Phoenix ha solo due stagioni, l'estate e l'inferno. Per Mark, questo suo amico, l'estate erano i mesi di gennaio e febbraio, mentre gli altri 10 mesi erano l'inferno. Ma oggi anche a Phoenix l'estate è più inclemente di prima. Alcuni residenti sostengono di essersi fatti delle gravi bruciature semplicemente perché cadendo sono entrati in contatto con l'asfalto incandescente. E poi continua Solnit: dal 1989 vado in New Mexico ogni estate e alcuni anni fa ho scoperto per la prima volta la paura del caldo. Secondo le previsioni, le temperature in quei luoghi avrebbero toccato picchi di oltre 46 gradi. Terrorizzata all'idea che la mia auto potesse non reggere quel calore, mi chiedevo come avrei fatto a sopravvivere se l'aria condizionata si fosse rotta in autostrada. È come se avessimo scatenato una battaglia contro la natura, trasformando un luogo dopo l'altro in zone di guerra. In questo senso il movimento per il clima è un movimento per la pace e per mettere fine a questa guerra. Spesso parliamo dei danni creati dal cambiamento climatico in termini di oggetti materiali, strutture distrutte dal fuoco, dalle inondazioni, dall'innalzamento del livello dei mari, alberi morti, specie minacciate e ghiacciai che si squagliano a causa del caldo. Ma l'estate era anche un tesoro immateriale, una gioia che apparteneva a tutti noi. I nostri giovani hanno fatto causa ai responsabili del caos climatico e ai governi che si sono rifiutati di agire, accusandoli di averli derubati del loro futuro. La perdita della gioia incommensurabile dell'estate fa parte di questo furto. Certo, non è il primo motivo per cui l'attivismo climatico oggi è fondamentale, ma è comunque un promemoria del fatto che stiamo perdendo non solo le possibilità di sopravvivenza e sicurezza, ma anche libertà e piacere. C'era una volta l'estate, l'articolo completo lo trovate o in inglese sul Guardian oppure su Internazionale.

E allora ci scrive Massimiliano da Udine. Buzzati scrive con il pennello e con i colori, sembra di passeggiare dentro le sue parole. Milano a passo d'uomo. Sì, Massimiliano, infatti io lo amo, e quando trovo qualcosa scritta da Buzzati o su Buzzati cerco sempre di leggerla. Poi ci sta arrivando un messaggio sull'urbexing, sto aspettando che si ecco, c'è Carlo dal Veneto che ci scrive: senza sapere nome e disciplina ho fatto urbexing in un sito industriale abbandonato per denunciarne con prove fotografiche un suo non autorizzato uso come esercitazioni militari pericolose e disturbo ai vicini. E quindi insomma si ha fatto in qualche modo dell'urbexing appunto senza sapere di farlo. E adesso proseguiamo con la letteratura parlando di Robert Louis Stevenson, lo scrittore che guardò in volto e chiamò per nome il bene e il male. Ne scrive Francesco Musolino sul Libero questa mattina: io dico che tu sei un diavolo di figlio. Nel Master di Ballantrae la prima sentenza non arriva da un giudice, da un prete o da un nemico, giunge da un padre nel momento in cui guarda James, il figlio prediletto, il primogenito splendido e rovinoso, e ne riconosce finalmente l'indole. Non un ribelle o un dissoluto, non soltanto un giovane aristocratico capace di sperperare denaro, donne, onore e pazienza altrui, ma qualcosa di peggio. Un essere con un'eleganza mefistofelica, una creatura capace di trasformare la rovina in una forma di subdola seduzione. Il primogenito splendido e rovinoso, e ne riconosce finalmente l'indole. Non un ribelle o un dissoluto, non soltanto un giovane aristocratico capace di sperperare denaro, donne, onore e pazienza altrui, ma qualcosa di peggio. Un essere con un'eleganza mefistofelica, una creatura capace di trasformare la rovina in una forma di subdola seduzione. In Master of Ballantrae, pubblicato nel 1889 e che Adelphi

45. In queste pagine Stevenson osserva il male compiersi senza la comodità dell'allegoria, senza la protezione della morale o la consolazione di un mondo che, dopo aver visto l'abisso, torna finalmente a rimettersi in ordine, compiendo la redenzione. No, questo sarebbe troppo facile. Il male narrato in queste pagine non è una categoria dell'anima, non si annuncia con tuoni, corna e aromi di zolfo. Abita la casa, porta un cognome, siede alla stessa tavola, condivide sangue, eredità e memoria. James, ovvero il Master, è il fratello maggiore, l'erede e il rinnegato, che è brillante e feroce ed è capace di attraversare guerre, naufragi, duelli e terre lontane, come se la morte non riuscisse mai davvero a chiudere conti con lui. Mentre Henry è il cadetto, l'altro fratello, l'uomo rimasto a casa, il custode del nome, della proprietà, della responsabilità. Sembrerebbe lo schema più antico del mondo: Caino e Abele, dissipatore giusto, demonio e uomo retto. Ma chiunque abbia letto L'Isola del Tesoro sa che Stevenson non ha mai scritto romanzi rassicuranti. Dietro l'autore d'avventure c'è sempre stato un acuto osservatore dell'indole umana. Stevenson non ha mai creduto davvero agli uomini tutti d'un pezzo, alle identità compatte, alle coscienze pacificate. Nello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde aveva già rinchiuso il bene e il male dentro lo stesso corpo, il medico rispettabile e la sua ombra. Nel Master di Ballantrae compie un passo ancora più crudele: non divide più l'uomo da se stesso, ne divide il sangue, infilando il diavolo dentro una famiglia borghese e restando a osservare l'evoluzione della tragedia. Ed è proprio per questo, ed è proprio questo a rendere il romanzo così moderno. Il punto è che non è tanto che il protagonista sia malvagio, ma che la sua malvagità contagia tutto, altera gli affetti, infetta la memoria, deforma chi lo ama e accende d'odio chi lo detesta. Chi vuole leggere per intero questo pezzo, questa recensione, la trova sul Libero. Il titolo è Stevenson, lo scrittore che guardò in volto e chiamò per nome il bene e il male.

E questo era Lean on Me, composto da Alan Green e Edwin Waldman, e qui nell'interpretazione di Tal Farlow, un brano registrato nel 1958. Ci scrive Mariella: la passione e curiosità per l'archeologia mi ha portato ad esplorare per anni quello che sembrava un paese abbandonato. Dopo anni ho scoperto che quelle rovine sono quello che rimane di una grande città romana, Valenza sarda. Questa è Mariella. E poi riguardo a Stevenson, Letizia da Pisa dice: letto anni fa, mi sembrò la versione stevensoniana dei Masnadieri di Schiller. Buon 15 agosto a lei e in realtà a tutti, chiunque ci stia ascoltando. E poi Umberto dalla provincia di Latina: meraviglioso Buzzati nella sua aderente lettura. Ma comunque vi voglio dire che su 7 c'era sia questo articolo sia un altro del 17 agosto, mi pare del 1962, sempre sull'estate, per cui se volete godervi questi articoli buzzatiani d'archivio Dantan, potete rileggerli. E noi concludiamo segnalandovi una mostra, lo facciamo leggendo da Left, il mensile, un articolo di Eliana Como. E parla di Diego Rivera. Il titolo è "Quando il Messico liberò l'arte". Quando si dice Diego Rivera si pensa al colore e alle forme monumentali, si pensa alla terra, al lavoro, alla rivoluzione e al Messico e a Frida Kahlo. Questi elementi ci sono tutti nella mostra che si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo e sta ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, fino al 13 dicembre. Più che una monografica su Rivera, è una mostra collettiva su come l'arte messicana trovò se stessa, apprendendo dalle avanguardie europee ma al tempo stesso liberandosi dalla supremazia artistica del vecchio continente. E poi si parla un po' di tutta la mostra, ma sostanzialmente ci fa capire che l'intero spazio pubblico a essere liberato, restituito al popolo e trasformato in racconto iconografico. L'arte esce dai musei, dalle collezioni private e diventa un messaggio sociale e ideologico, vero e proprio strumento di educazione del popolo. Sui muri di

0: città del Messico, questa generazione di artisti messicani ha appreso e assorbito la lezione delle grandi avanguardie artistiche. L'articolo completo lo trovate su Left e io vi saluto insieme al tecnico Mirko Bonomo, a Davide Lerner in redazione, che lunedì troverete al microfono di Pagina 3, a Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Allora, un saluto e buon Ferragosto da me, Florinda Fiamma, e ci sentiamo presto. Ciao.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Agosto, Radio 3, ti riconosco. Ogni giorno dalle 6 del mattino in diretta le nostre trasmissioni. Qui comincia e le rassegne stampa, tutta la città ne parla e Fahrenheit, i festival del cinema con Hollywood Party e i cartelloni musicali di Radio 3 Suite in giro per il mondo. Qualunque sia la vostra estate, noi ci siamo. Rai Radio 3, sempre in onda, con voi.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix, 15 minuti tempi di attesa. Sulla statale 1 Aurelia, lavori in corso tra Celle Ligure ed Albisola Superiore in entrambe le direzioni. Andiamo in A4 per segnalare sulla Torino-Milano un incidente tra Borgodale e Rondissone direzione Torino. Sulla 27 code per la viabilità esterna congestionata tra Cadola, Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 di Alemagna. Proseguiamo in direzione della 1 segnalando un incidente all'altezza dell'allacciamento con la 11 in direzione Firenze, coinvolte 3 autovetture, il traffico rallenta all'altezza di Firenze-Scandicci. Altro incidente si registra anche in A11 tra gli allacciamenti con la 12 e la diramazione per Lucca in direzione Firenze. Sulla strada delle grandi comunicazioni Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Livorno-Porto e Livorno-Centro verso Livorno, anche poi va segnalata la chiusura dalle 11 alle 16 del tratto tra Tirrenia e Livorno per lavori. Proseguiamo sulla Roma-Napoli, incidente tra Frosinone e Ceprano, direzione Napoli, tratto urbano della 24 nella capitale, code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale. Tratto chiuso per un incidente sulla statale 7 Appia, all'altezza di Borgo Faiti, bivio per la statale 156 dei Monti Lepini in entrambe le direzioni. Tutto per questo aggiornamento, da Rania Mandolesi, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Siamo tutti figli di Annibale, beh sì, lo sappiamo oramai, veniamo dall'Africa e dall'Africa vengono anche i primi ascolti di stamattina, ma andiamo con ordine. Primo movimento, programma curato da Giorgia Franceschi, Arturo Stalti al microfono, Gianluca Diana in regia, Mirko Buonomo alla console, 335-5634-296 il telefono e ancora un numero, ovvero l'orario, 9:32 minuti e 30 secondi, programma di Radio 3 che vi porta attraverso le novità discografiche legate soprattutto al repertorio classico e anche alle anticipazioni della rete. Dunque, eccoci con questo CD che esce per Nova Antiqua, si chiama Apra Finestra, punto esclamativo, canzoni moresche eseguite da Passi Sparsi, che è un ensemble che proprio fondatosi alcuni anni fa, che proprio con questo disco ci offre la prima registrazione integrale del corpus della canzone moresca rinascimentale, tutto basato sugli studi in gran parte dell'elettromusicologo Gianfranco Salvatore, che è massimo esperto del repertorio, e l'ensemble si è esibito veramente ovunque e fa parte anche di della International School di Gran Bretagna, che è una scuola molto importante. Ecco dunque queste canzoni che vengono soprattutto da Napoli, ma c'è anche esempio un Orlando di Lasso che fu a Napoli e che arrangiò alcuni canti popolari, dunque canti che vengono dall'Africa. In un certo senso qualcuno vi ha visto anche una sorta di inizio di quella che sarà poi il rap e la canzone anche politica, perché no, che viene dall'Africa. Sono brani per la prima volta, come dicevo, registrati su disco da un ensemble che è stato creato da Marta Roque, Cora Maraini, anzi Mariani, Neri Landi e Lorenzo Tosi. Mi piace molto che nel libretto tra i componenti c'è anche un bellissimo gatto nero, e i gatti neri sono sempre ben accetti. Cominciamo con questo anonimo, canta Giorgia a tre voci.

La voce dell'ensemble Passi Sparsi per queste canzoni moresche, questo lavoro che esce per Nova Antiqua, e questo era Canta Giorgia a tre voci, anonimo del XVI secolo. La struttura musicale, a volte a canone, a volte contrappuntistica, altre volte invece sono degli unisoni che danno questo grande senso anche di, potremmo dire, di compattezza sonora. Dicevo appunto che all'interno di questo lavoro ci sono molti brani per la prima volta registrati, e il primo catalogo, diciamo, raccolto fu di Antonio Barré 1560, poi integrato alcuni anni dopo da Gardano e Scotto, che è un po' una fonte di riferimento per chi poi ha voluto studiare questo tipo di canzoni. Dicevo di Orlando di Lasso. Orlando di Lasso fu un grandissimo artista fiammingo, uno dei più importanti per quanto riguarda la musica del Rinascimento, e scrisse anche queste bellissime villanelle, tra cui questa Catalina, che è proprio una canzone moresca, infatti fa parte di questa collezione Villanelle Moresche e altre canzoni, che permettono a Di Lasso anche di studiare alcuni dialetti e una sorta di dialogo quasi teatrale in certi momenti, attraverso poi quella sapienza tutta matematica ma mai fredda, anche se può sembrarlo, ma a volte la poesia della freddezza è quello che la rende ancora più comunicativa. E dicevo appunto, Orlando Di Lasso riesce quindi a confermare quello che è il suo stile, la sua presenza importantissima che è rimasta nei secoli, anche cogliendo spesso da quella che è la musica popolare. E in questo caso l'opera è più complessa, perché se con Canta Giorgia avevamo tre voci, con la sua Catalina ne abbiamo invece, Catalina apra finestra, questo è il titolo completo, abbiamo invece sei voci, anche in questo caso affidate a Passi Sparsi.

Orlando Di Lasso e la sua Catalina a sei voci dal CD Apra Finestra, canzoni moresche dall'ensemble vocale e non solo, Passi Sparsi, un disco che esce in questo periodo e che ci porta al cospetto di musiche del 500-600, però di origine africana. Tantissimi messaggi, intanto Eva ci dice adoro i gatti e quelli neri ancora di più e ci augura una buona fine estate e l'auguriamo anche noi, per fortuna che tra un po' finisce, per fortuna domani è Ferragosto e passano dei giorni peggiori dell'anno. E qualcun altro, ahimè, e non ha torto, Pier Emilia dice veniamo tutti dall'Africa ma odiamo i nostri fratelli di pelle scura, e qualcuno riesce a farci credere anche che il problema sia loro e non ben altro, ma questo è un discorso che non ha a che vedere con la musica di oggi, che invece oggi ci porta a commentare quello che ascolterete stasera alle 20, Radio 3 Suite, Festival dei Festival, in diretta a Lucerna, per Lucerna Festival, abbiamo i solisti, l'orchestra del Festival di Lucerna, dell'orchestra del Festival Contemporaneo, con Frank Dupri al pianoforte e Riccardo Chailly, direzione, musica straordinaria da Steve Reich, il suo New York counterpoint, alla ouverture cubana di Gershwin, al concerto di Gershwin, pianoforte orchestra, Aaron Copland, la sua meravigliosa fanfara, e poi la prima sinfonia misteriosissima di Charles Ives. Stasera alle 20 non perdete questo appuntamento. Ed ora Franz Joseph Haydn, ecco un CD che esce per Movimento Classico ed è di Niccolò Giuliano Tucce, un pianista nato nel 99, pluripremiato, che ha voluto offrire in questo CD sei momenti pianistici di Haydn. Sono sei opere molto diverse, rappresentano un po' anche la grande abilità nel creare musica di genere e stile sempre molto vari, appunto divertimenti, partite, ogni opera comunque ha una sua atmosfera, e questo lo prendiamo anche dal libretto di Ivanhoe Privitera. Eccoci con la partita in si bemolle maggiore, l'opera 16, Hoboken 16 numero 2, e che Haydn scrisse nel 1760, e ascoltiamone il largo.

E invece tutto l'enigma haydniano in questo largo dalla partita in si bemolle maggiore, Franz Joseph Haydn, Niccolò Giuliano Tuccia al pianoforte in questo CD che esce per Movimento Classico, dedicato a 6 momenti di Haydn. E quando c'è un accompagnamento apparentemente semplice, come dei semplici accordi, beh, tremate, perché è la cosa più difficile da eseguire senza che disturbi il canto. E Niccolò Giuliano Tuccia riesce a dare un'interpretazione molto sobria, e senza lasciarsi andare troppo a facili romanticismi o a preromanticismi in questo caso. E noi adesso invece siamo con ancora un pianista, uno strano personaggio, perché è anche un arrangiatore, si chiama Vyacheslav Ryazanov, è nato nell'82 in Russia e lui ama tutto, da Scarlatti ai compositori russi, al jazz, alla musica contemporanea. Gli piace tanto fare trascrizioni o rielaborare pezzi di altri. In questo disco che esce per Aparte, questo Rhapsody in Black, lui è con la radio, con l'orchestra della Radio Sinfonica di Vienna e con Wayne Marsh alla direzione, ha voluto riprendere addirittura Porgy and Bess e il concerto in fa di Gershwin, immaginando ad esempio che l'opera prosegua, ci sia un continuum nella storia, ed ha vissuto alcuni momenti di una sua immaginaria, appunto, prosecuzione della vicenda musicalmente, dal punto di vista pianistico e dell'arrangiamento orchestrale. Ed è molto interessante il modo in cui lui ne ha dato una versione, intanto sicuramente molto virtuosistica, ma anche innovativa. Non dimentichiamo che a lui piace molto anche la musica elettronica, la musica elettrificata, ma anche il suono delle big band, ma anche le ballate più poetiche. Insomma, con questo disco, tra l'altro, ha già vinto il premio Il Diapason d'Oro, che è una delle più prestigiose, diciamo, qualifiche che si possano avere con un disco, e ha voluto anche in un certo senso così fare, non dico proprio un pasticcio, però sicuramente una sorta di così di immaginaria vicenda in cui la storia prosegue e la musica la segue pian piano attraverso tutte le sfumature che un pianoforte, un'orchestra, in questo caso nelle mani di Wayne Marshall, possa colorare. Dunque, Rhapsody in Black si chiama questo CD di Vyacheslav Ryazanov. Noi ascoltiamo La stanza di Bess e siamo di notte, la mano è quella del grande pianista russo.

0: Introduzione alla stanza di Bess, scritta da Vyacheslav Grisyanov, pensando appunto al Bogen Bess di Gershwin, della sua Rhapsody in Black che esce per Aparté, pianoforte lo stesso Grisyanov, Wayne Marsh con l'orchestra sinfonica della radio di Vienna. Tra l'altro lui aveva scritto una versione per due pianoforti nei primi anni 2000, dedicandola a Nikolai Petrov, che avrebbe dovuto, grande pianista russo, avrebbe dovuto eseguirla in concerto con Alexander Gindil. Purtroppo Petrov, che era molto appassionato di questa musica, gli scriveva continuamente, insomma era molto interessato a questa partitura, ebbe un infarto e scomparve, non poté eseguirla. Lui ha dedicato quindi la versione per due pianoforti a Petrov e poi questa nuova versione anche per pianoforte e orchestra che appare in questo disco a parte. C'è una grande sapienza compositiva oltre che un virtuosismo mai fine a se stesso, e questo è importante. Bene, con questo ascolto dedicato al Rhapsody in Black ispirata a Gershwin e al suo Porgy and Bess, noi ci salutiamo anche per oggi, almeno per quanto riguarda Primo Movimento. Arturo Salti da questi microfoni vi ringrazia, vi saluta accanto a Gianluca Diana in regia, accanto a Mirko Buonomo alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma, ma rimanete su Radio 3 perché tra poco c'è Rosa Polacco con Tutta la città ne parla.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
7: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
8: Tutta la città ne parla.
9: Sono Rosalba da Pomezia, buongiorno. È un dovere intervenire perché sono 5 anni da ritiro dell'Afghanistan. Lei ha letto un articolo molto interessante, pensavo che si scatenasse un po' un dibattito, invece no, invece quello è un buco nero terribile con i quali l'Occidente deve fare ovviamente i conti. Arrivano poche notizie, arrivano notizie della vendita di bambine per i matrimoni da parte di famiglie che non sanno come mantenersi, arrivano notizie di possibili bombe demografiche gestite dal governo talebano, ma insomma bisogna sicuramente illuminare questa vicenda che è un ennesimo e pericolosissimo elemento di disordine e di preoccupazione per tutto il pianeta.

0: E tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione. Venerdì 14 agosto seguiamo la traccia di Rosalba, intervenuta stamattina al filo diretto di Prima Pagina qui su Radio 3. E andiamo in Afghanistan, dove, ricorderete, 5 anni fa, il 15 agosto, la presa di Kabul, i talebani tornano al potere. Ricorderete le immagini, le tante puntate che abbiamo fatto in quei giorni e a seguire le analisi sul ruolo degli americani e dell'Occidente. Poi lentamente il paese è tornato in un cono d'ombra, squarciato ogni tanto, raramente, da inchieste o reportage che raccontano i cambiamenti avvenuti nel paese, l'attivismo, la condizione delle donne, dei ragazzi, la situazione sempre drammatica sul fronte dei diritti civili, della povertà, dell'assistenza sanitaria. Un paese che guardiamo spesso con un misto di senso di colpa e preoccupazione per il suo significato nello scacchiere geopolitico. L'Europa, per esempio, tende a normalizzare il regime, che diventa un interlocutore e cerca un accordo per i rimpatri sul modello di quello tedesco. È uscito ieri un podcast, Il Ritorno, Afghanistan 5 anni dopo, un lavoro di Costanza Spocci, nostra voce di Radio 3 Mondo, che è tornata nel paese per raccontarne i cambiamenti. Sarà con noi tra poco e con lei e con gli altri ospiti cercheremo di capire allora la situazione nel paese da un punto di vista delle persone che ci vivono, quelle che sono tornate, che resistono, e anche il presente e il futuro del paese sul piano geopolitico oltre che sociale. 335-5634-296 è il numero per scriverci i vostri sms, per mandarci anche i whatsapp e i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Mandateli brevi, circa 30 secondi, così ne ascoltiamo qualcuno. E allora saluto le prime due voci collegate con noi questa mattina. Sedika Mushtaq, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei. Mushtaq è attivista afghana, ex esponente della Camera del Commercio Nazionale delle Donne Afghane, è in Italia da diversi anni. E c'è Costanza Spocci, l'avevo annunciata. Ciao Costanza, buongiorno.
2: Ciao Rosa.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Giornalista, voce di Radio 3 Mondo, si occupa di conflitti, migrazione, politica internazionale. Conoscete la sua voce e la sua esperienza e il podcast che è appena stato pubblicato, che citavo prima. E si dica Mushtaq, vorrei iniziare con lei. Appunto, lo dicevo, vive in Italia da diversi anni e nel suo paese lavorava come ostetrica. L'Italia, tra l'altro, le ha fatto problemi per il riconoscimento del suo titolo. Oggi e domani promuove un'iniziativa per quello che è il Black Day, il giorno nero dell'Afghanistan, appunto, 15 agosto. No to Taliban, no ai talebani, per la libertà, la dignità e i diritti di tutto il popolo afghano. Come sono passati questi 5 anni nel suo paese? Cosa hanno prodotto?
1: Ok, grazie mille. Allora, come lei ha detto, è cambiato tutto per le donne in Afghanistan e pure le ragazze. Prima noi avevamo per 20 anni libertà, educazione, università, tutto, lavoro, però durante un giorno che non potevamo immaginare che cambia il governo dell'Afghanistan, ha cambiato tutto, siamo caduti dentro un buio. Sì, era veramente... era un black day per noi, per uomini anche, pure per loro, però per le donne e le ragazze più. Allora adesso, come che lei ha detto, le donne sono e le ragazze stanno a casa, non possono fare niente, anche pure uscire dalla casa senza mahram oppure senza burqa o senza mascherina, non possono andare via, non possono andare fuori. Allora secondo me così un mondo deve pensare più come possiamo cambiare questa situazione per le donne e le ragazze, perché per la futura non so, potete immaginare che senza donne, senza le ragazze, come questo Afghanistan, come succederà per questo paese, che succederà per questo paese senza le donne e le ragazze. Allora adesso le mamme non ce l'hanno disponibilità per andare ai servizi sanitari, per ospedale, per nascere bambini. E un problema grande che non ce l'abbiamo ostetriche e infermiere e le dottoresse. È un grande problema che non posso spiegare, che è una tragedia secondo me. che ha cambiato durante un notte e sono entrati a Kabul, e non solo per me, per tutte le donne ha cambiato vita. Prima avevamo lavoro, avevamo personalità, figura, però dopo un giorno eravamo in casa, e allora una grande tragedia per noi era. Io sono in Italia, però sempre penso per le donne e le ragazze in Afghanistan, che come possono continuare questa situazione. Ancora c'è un pochino speranza, però non lo so fine quando.
0: Ecco, allora su questo, anche sulle speranze di chi è rimasto lì e di chi è tornato, Costanza, tu hai raccolto molte voci, molte testimonianze, esperienze nel tuo podcast Il Ritorno. Ascoltiamo subito una clip.
2: Smells everywhere in the street, in the everywhere it smells. So it's so many changes, so you know.
3: Tutto diverso. Ovunque guarda ci sono solo uomini con la barba.
2: Most of men they have a long beard, yeah.
3: Fatica a distinguere i cittadini normali da chi invece è un talebano.
2: As a Afghan, it's hard for me to realize who is the citizen or who is the talib.
3: Le donne sono praticamente scomparse dallo spazio pubblico.
0: Era la voce di Mina, il primo personaggio che incontriamo nel tuo podcast. Costanza Spocci, chi è Mina?
4: Mina è una giornalista che era abbastanza conosciuta nel paese, che il 15 agosto del 2021 riesce a scappare, in realtà 17, perché dopo due giorni, dopo 48 ore, insomma, rinchiusa in aeroporto con suo marito, suo figlio piccolo di appena due mesi, riesce a scappare perché una rete di giornaliste internazionali riesce in un qualche modo a trovarle un passaggio su un aereo di un'ambasciata europea, e da allora appunto lei passa 5 anni in esilio, vivendo come rifugiata, passando da un paese europeo all'altro, e Mina è tornata in maniera temporanea a giugno, quando sono tornata anche io in Afghanistan, ci siamo incontrate lì, io l'avevo già conosciuta, insomma ci conoscevamo da prima, e lei insomma ci fa entrare nel podcast, entriamo con i suoi occhi e con le sue orecchie, perché lei sono 5 anni che non vede Kabul, la città in cui è nata, la città in cui è cresciuta, si è formata, ha lavorato come giornalista, e torna dopo quasi 5 anni e la vede completamente cambiata. Quindi queste sono le prime frasi che lei dice per raccontarci cosa vede per strada, come le strade di Kabul sono cambiate. Chiaramente la prima cosa che si nota è appunto che ci sono pochissime donne, tante sono col burka, e questo diciamo è la primissima impressione insomma che si ha di un Afghanistan 5 anni dopo. Quello che poi Mina mi racconta, in realtà racconta bene anche nel podcast, è che la cosa che però è più cambiata che vede più cambiata è la persona che vede più cambiata è sua sorella, che era una persona molto vitale e che però dopo 5 anni è rinchiusa dentro casa, come spiegava bene Sedi Kamushtak, non può fare niente, non può più lavorare, non ha nessun tipo di futuro davanti a sé ed è depressa, va dal medico e il medico le dà degli antidepressivi, però insomma non sono le medicine che risolvono il problema si risolve garantendole un futuro e un'opportunità che però in questo momento non c'è.
0: Questa l'idea che le opportunità e il futuro in questo momento non ci siano, un filo conduttore che attraversa le esperienze che hai raccolto nel podcast Il Ritorno, un podcast original Radio 3 che potete riascoltare su Rai Play Sound. Sono 3 puntate dove appunto racconti come hai trovato il paese, tornandoci a giugno dopo 15 anni, giusto Costanza? Dopo 15 anni che non ci andavi.
4: Sì. Sì, dopo 15 anni che non andavo ho trovato un paese ovviamente molto cambiato anche io, e una cosa interessante, Sedi Kamushtak diceva che era un'ostetrica, ho parlato con moltissime sue ex colleghe, diciamo, sono andata anche grazie al supporto di Emergency, sono andata nel reparto maternità di emergency ad Annaba in Panshir, che tra l'altro la valle del Panshir, giusto per ricordare, è stato uno degli ultimi territori a cadere sotto il giogo dei talebani. E in questa maternità, quello che si vede, ci sono ancora molte donne che lavorano, chiaramente è un unicum nel paese, e però appunto sono professioniste che si sono laureate prima del 2021, quindi che possono ancora lavorare, e anche tante ragazze infermiere che hanno fatto solo i primi step, diciamo, della formazione, che continuano a formarsi, ma che, anche se magari hanno avuto il diploma, pensate, a settembre le università e i centri di formazione dovevano dare loro i certificati e non li danno, non glieli danno. Cioè, anche ragazze che vogliono uscire, quelle che riescono magari ad andare a studiare in Iran e chiedono di avere i certificati dalle università, se sono donne non vengono rilasciati, anche se hanno completato gli studi. Quindi è proprio un tentativo molto molto forte di ostacolare qualsiasi tipo di formazione, non solo all'interno del paese, ma anche fuori. E rispetto a questo reparto maternità, che è un po', io l'ho visto un po' come un posto in cui si vede il futuro dell'Afghanistan, perché nonostante tutto le persone, i bambini continuano a nascere, però anche da lì dentro è uno spettro interessante, uno specchio anzi, che mostra com'è il paese, perché è vero che i bambini continuano a nascere, ma tanti bambini che arrivano sono estremamente malnutriti, cioè bambini di un anno che pesano pochissimi chili, che hanno gambe e braccia come fuscelli, perché c'è una crisi economica enorme. Questa crisi economica enorme è dettata dal fatto non solo che metà della popolazione non lavora, cioè le donne, ma anche dall'isolamento internazionale, un isolamento internazionale che va a colpire soprattutto la popolazione civile, di certo non va a colpire in primis il governo dei talebani. E questo si ripercuote ovviamente sulle famiglie e sulle persone, nel senso che in tanti davvero non hanno da mangiare. Rosa, a me è capitato anche nel podcast il racconto di incontrare una signora, questo nel sud dell'Afghanistan, in Helmand, che è un po' una delle roccaforti talebane. Non so se pensate ai film dove vediamo gli statunitensi che combattono e che smitragliano, cioè erano tutti in Helmand, era la linea del fronte all'epoca. Ora questi combattimenti non ci sono più, però c'è una grandissima violenza, una grandissima fame. Questa donna che ho incontrato in una clinica, andava a fare la sua prima visita ginecologica solo perché era caduta e aveva male a un fianco, lei mi racconta che ha raccontato che ha provato a vendere suo figlio per 1.800 euro ai vicini di casa, che avrebbero anche comprato. Poi una bambina, una delle sue figlie più grandi, è riuscita a fermarla perché non voleva lasciare andare il bambino, ma una madre che deve sfamare 12 figli e che decide di vendere il tredicesimo perché non sa come fare. Quindi questa è un po' la situazione che ho ritrovato. Non si parla solo di diritti delle donne e di genere, si parla chiaramente di apartheid di genere, ma c'è anche una questione proprio economica di fondo che va a peggiorare il livello di violenza, che già è
0: E
4: altissimo.
0: che si salda appunto laddove la questione dei diritti civili si fonde con la situazione economica, la situazione sanitaria. L'episodio che stava citando Costanza Spocci ha il titolo che dice proprio questo: un figlio da vendere. Sedika Mushtaq, diceva Costanza Spocci, in un reparto maternità si vede il futuro anche di un paese. E anche visto che lei è medico ostetrica, lo citava Costanza: abbiamo letto l'allarme di Save the Children. In Afghanistan un bimbo su 10 soffre di malnutrizione acuta. Questo anche a causa del calo dei finanziamenti, che porta la chiusura dei servizi essenziali e mette a rischio anche i progressi fatti negli ultimi anni. 600 sono le strutture sanitarie che sono state chiuse. Questo investe anche le nostre responsabilità, ancora una volta, come Occidente. Sedika Mushtaq.
1: Sì, grazie. Sì, una cosa, tragedia più peggio che quello che lei ha detto, quello rapporto di UNHCR, che però tutte mamme, le neonati muoiono per questo, per questo problema, per questa causa, che non ce l'hanno disponibilità per arrivare in ospedale o clinic, perché non, se c'è una clinic o una ospedale, non ci sono abbastanza ostetriche o medicini. E poi un'altra cosa che non c'è cibo giusto, non è abbastanza alimentari per alimentazione per bambini, allora malnutrizione una cosa più peggio. E quindi volevo dire che in Afghanistan solo loro vivono, non lo so come spiegare. E poi una cosa peggio, che il mondo ha dimenticato Afghanistan. Adesso Afghanistan non è una cosa molto importante per il mondo, nel mondo. Noi siamo attivista, io e i miei colleghi sempre pensiamo che dobbiamo fare, però non ce l'abbiamo disponibilità per alzare voce, per dare una mano per loro, per trovare un modo che possiamo fare una cosa piccola per le donne e le ragazze. Noi siamo attivisti, non possiamo fare niente, solo alzare voce. Allora, la vostra voce, la vostra radio è molto importante, voce, secondo me, è una cosa che può dare mano per noi, che possiamo fare, possiamo dire, possiamo alzare la nostra voce per le donne e le ragazze. E le donne e le ragazze adesso sono un modo molto molto peggio, che devo dire, non so come devo spiegare, perché sono emozionata, perché quando mi ricorda la loro situazione, per me mi viene piangere, perché sempre io dico, e allora io sono tranquilla, i miei figli stanno andando a scuola, a Perù. Tante milioni le donne e le ragazze stanno dentro Afghanistan, che non ce l'hanno disponibilità per studiare. La futura in Afghanistan era molto pericolosa, anche perché le ragazze che possono andare a scuola solo devono andare a scuola religiosi, e così tipo di pensieri di talibani, no? È così molto importante che il mondo deve pensare più come possiamo cambiare questa situazione, perché le donne e le ragazze solo hanno visto che ha passato 5 anni, ma non ha cambiato niente.
0: E la sua emozione, si dica Mushtaq, è anche la nostra nell'ascoltarla, è quello che vogliamo cercare di fare, che facciamo ogni tanto qui a Tutta la città ne parla, che fa sempre puntualmente Radio Tremondo, proprio cercare di illuminare questi racconti che rimangono in ombra e che riguardano anche la società civile. Costanza Spocci, abbiamo sentito appunto la testimonianza di Sedika Mushtaq, c'è una realtà di attivismo delle donne, con tutte le difficoltà che ci hai sottolineato, o anche dei ragazzi. Esiste un attivismo afghano che si sente e che fa pressione?
4: Guarda Rosa, qualche giorno fa c'era una conferenza che ha tenuto Rawa, questa associazione di donne afghane veramente molto attiva. Ci sono donne, una rete in tutto l'Afghanistan, ovviamente una rete da dire ormai clandestina, nel senso che può operare solamente così, e poi quindi ci sono queste realtà. È chiaro che è molto difficile operare, nel senso che non so se avete visto qualche settimana fa, ne abbiamo parlato anche a Radio Tremondo, a Herat, quando ci sono delle persone che sono scese per strada per protestare contro le nuove leggi per l'imposizione del burka, la risposta talebana è stata veramente molto forte, nel senso che non ci vuole nulla per le forze speciali a scendere in strada e aprire il fuoco a altezza d'uomo contro i manifestanti. Quindi anche quando magari le persone si chiedono ma perché in Afghanistan non si ribellano, perché non scendono in strada, insomma il motivo è questo, che comunque la repressione è davvero molto forte. Ci sono province che sono davvero tanto militarizzate, il Panjshir di cui parlavamo prima, ma anche Herat, ma Kabul stessa, insomma ci sono checkpoint veramente ogni 200 metri, quindi non è semplice operare in queste condizioni. Quello che raccontavano ad esempio queste attiviste di Rawa, era anche un controllo capillare, l'ho trovato molto interessante, su come la tecnologia viene utilizzata da parte del governo per controllare gli attiviste, e mi dicevano che insomma sono sistemi anche molto sofisticati. Noi pensiamo che i talebani insomma siano indietro al Medioevo, invece no, da un punto di vista di controllo e cyber security sono molto avanti. Infatti, ad esempio, cioè, utilizzano le celle del cellulare per identificare gli attivisti che scendono in piazza a manifestare e poi vanno a casa a prenderli, ad esempio. Quindi siamo in un paese molto chiuso, ma che da un punto di vista di internet, di controllo della messaggistica, dei telefoni, insomma, è un livello decisamente avanzato, quindi non è per niente semplice. E ad esempio anche quando ci sono stati dei terremoti in diverse parti del paese, e queste donne si sono mobilitate anche con i loro familiari, c'è da dire, perché lo diceva anche Sedica poco fa, non ci si può muovere se sei una donna senza il mahram, senza il guardiano, cioè il padre, il fratello, il marito, e quindi insomma aiutate dalle loro famiglie, perché sennò vengono fermate dai talebani dopo qualche chilometro, si muovono e hanno cercato anche di portare medicine e aiuti alle aree terremotate, però raccontavano che in tanti casi le autorità talebane le hanno fermate e hanno detto: voi non potete entrare qua, hanno sequestrato le medicine, questi notabili locali, e se le sono intascate. Quindi è difficile, secondo me, operare sotto tanti punti di vista, però insomma comunque queste realtà ci sono, e al di là di tutto, proprio anche all'interno degli ospedali, quello che io ho visto, è vero che la realtà è molto fosca, tante persone che ho intervistato in queste settimane quando sono stata in Afghanistan, tante si scoppiavano a piangere mentre intervistavo, perché era ma proprio a singhiozzo. Secondo me è capitato raramente, mentre lavoravo, vedere una situazione di questo tipo, anche proprio emotiva, cioè neanche in Siria, per dire. Però quello che ho visto è stato anche insomma, tante donne che lavorano, cioè che continuano a lavorare, che per loro il lavoro è fondamentale, che dicono: io voglio lavorare, mi piace il mio lavoro, io voglio continuare a studiare. Cioè donne che lavorano, portano avanti la famiglia, sono le uniche, che secondo me è capitato raramente, mentre lavoravo, vedere una situazione di questo tipo, anche proprio emotiva, cioè neanche in Siria, per dire. Però quello che ho visto è stato anche insomma, tante donne che lavorano, cioè che continuano a lavorare, che per loro il lavoro è fondamentale, che dicono: io voglio lavorare, mi piace il mio lavoro, io voglio continuare a studiare. Cioè donne che lavorano, portano avanti la famiglia, sono le uniche che portano il pane a casa e che poi tornano a casa, si prendono cura dei figli e fanno tutte le faccende domestiche.

0: quindi insomma
1: una resistenza è una strada verso il futuro, quel futuro di cui parlavi all'inizio, che anche l'emozione del tuo lavoro traspare da questo racconto. Appunto siamo immersi in questa altalena di consapevolezza e di emozioni, dove guardiamo appunto da un lato con speranza questi germi di futuro, dall'altro con invece la consapevolezza che appunto questi germi sono molto difficili da sostenere. E su quello che pensiamo e sappiamo del regime talebano e della società afghana voglio coinvolgere un'altra voce. Giuliano Battiston, buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3.
1: È giornalista, ricercatore, cura per l'ISPI il dossier di approfondimento sul tema, e oggi sul quotidiano Il Domani c'è un suo articolo: Afghanistan, 5 anni di oscurantismo eppure l'Europa sta normalizzando i talebani, il regime cioè è diventato un interlocutore e Bruxelles ha i suoi interessi. Però Battiston, vorrei partire prima da un'analisi, una spiegazione su chi sono i talebani al governo oggi. Li raccontiamo sempre in modo uniforme, ma c'è una spaccatura in realtà tra una parte più oltranzista, oscurantista, e una fazione in qualche modo più riformista, che produce appunto una spaccatura evidente. Battiston.
2: Sì, diciamo un movimento che anche in questa transizione dalla guerriglia, dal jihad ai ministeri, ha mantenuto questo aspetto policentrico, con diverse differenze di impostazioni su quello che dovrebbe fare lo Stato, sul rapporto con i cittadini, sul ruolo delle donne, per esempio sull'istruzione, con questa spaccatura che serve un po' soprattutto a noi dall'esterno a capire le dinamiche, che quella che in qualche modo differenzia e contrappone il ministro dell'interno, il califfato Sirajuddin Haqqani, da una parte, e dall'altra il leader supremo Hebatullah Akhundzada. Questa spaccatura ha rischiato anche di far deflagrare questo esperimento di ingegneria istituzionale che per la seconda volta i talebani mettono in piedi in Afghanistan, nell'Emirato Islamico, ma per ora e soprattutto quest'anno, secondo alcune fonti, secondo quello che mi ha raccontato anche Antonio Giustozzi, che è uno dei contributor a questo dossier che ho curato per l'ISPI, questa spaccatura è rientrata. Perché è rientrata? È rientrata in particolare per la guerra intermittente con un vicino ingombrante, che è quello pakistano. I talebani lì raccontiamo poco, perché poco si fanno frequentare, diciamo arrivare alla leadership, all'apparato che sta nei ministeri oppure che sta nei cerchi di potere degli ulema, che condizionano le politiche molto radicali che vengono introdotte progressivamente, è difficile. Però appunto è importante anche parlare con loro, come mi è capitato di fare quando sono andato nel paese. E c'è questa spaccatura, ma c'è la capacità dei talebani di restare saldi al potere, e questo quinto anniversario lo certifica, lo testimonia. Adesso non so se faranno come hanno fatto per 4 anni, non l'anno scorso, perché c'era stato da poco un terremoto e volevano dimostrare alla popolazione di risparmiare danari per poterli distribuire alla popolazione, ai cittadini, per fare opere di bene. E vediamo quest'anno, però appunto questo quinto anniversario certifica la loro stabilità di potere, nonostante alcuni scricchiolii che vengono da una parte dalle esperienze, dagli eventi come quello di Herat, dove le manifestazioni che citava prima Costanza Spocci, che dimostrano che c'è una resistenza di natura civile, ma c'è anche una resistenza che è molto frammentata, e di questo scrive ha scritto Thomas Ruttig, che è un altro analista, in diversi suoi articoli, e soprattutto nella provincia del Badakhshan, dove proprio ieri un sindaco del capoluogo, Faisabad, è stato ucciso, e dove poche settimane fa un distretto è sfuggito per qualche ora al controllo dei talebani. Ma è molto presto per dire è finito l'emirato, e anzi per ora appare molto stabile.
1: Ecco, tra l'altro questa stabilità si fa anche forza della normalizzazione dei rapporti col regime, che lei sottolinea nel suo pezzo di stamattina sul Domani. Una normalizzazione che investe l'Europa, riguarda anche altri paesi come India e Cina, in un'ottica geopolitica. Battiston.
2: Sì, diciamo che sta avvenendo meno un po' quella contrapposizione che forse era un po' ideale, che noi vedevamo tra i paesi della regione, che avevano un atteggiamento improntato a questo pragmatismo molto cinico: noi siamo vicini dei talebani, dobbiamo farci affari quanto più possibile,

0: dobbiamo averceli e tenerceli come vicini, e questo ha portato ad alcune risorse molto importanti per il governo dei talebani, alcuni progetti, soprattutto nell'estrazione mineraria, che però appunto drena risorse senza restituirle alla popolazione, e dall'altro il blocco euroatlantico, cioè i paesi che tenevano in piedi il vecchio regime, la Repubblica, cioè gli europei e gli Stati Uniti. Noi immaginavamo che ci fosse una spaccatura, i regionali che non guardano ai diritti umani, alla discriminazione, alla persecuzione di genere, invece gli europei che invece ne parlano, ne tengono conto, e come. E invece sta venendo via questa contrapposizione, che forse non c'è veramente mai stata. Nel dossier dell'ISPI c'è una lunga intervista al relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, il relatore dell'ONU, Richard Bennett, che lo dice chiaramente. Qui è evidente un doppio standard, un'ipocrisia di fondo, perché dentro al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, dentro al Consiglio di sicurezza, quelli che alzano più la voce sono proprio quei paesi che poi normalizzano le relazioni per fare che cosa? Parla degli europei, per deportare in Afghanistan i migranti afghani. La linea l'ha detta la Germania, come spesso nelle vicende europee, la Germania che ha sottoscritto, o meglio, non è chiaro se si tratti di un testo scritto, un accordo oppure orale, ma è probabile sia scritto, non è reso pubblico, un accordo con i talebani, già rimpatriato, deportato più di 200 afghani, e violando il principio di non respingimento, quello che dice che se c'è il pericolo di torture, trattamenti inumani e degradanti nel paese di provenienza, non possiamo rimpatriare le persone. E invece la Germania già lo fa, l'Austria l'ha fatto, e questo l'Europa forse tutta cerca un accordo con i talebani.
1: Ne abbiamo parlato in parte anche nella puntata di ieri, delle posizioni dell'Europa, della Germania, anche della Danimarca rispetto all'immigrazione, con Tonia Mastrobuoni. Saluto anche un'altra voce che ci ha raggiunto, Lucia Capuzzi, buongiorno, bentornata di Avvenire.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Vengo subito da lei, Lucia, ma Costanza Spoccia ci deve lasciare, però c'è un messaggio secco, senza firma, è riferito, Costanza, a quanto raccontavi prima, la donna che ha intervistato, che pensava di dover vendere il suo 13° figlio. Te lo leggo, questa ascoltatrice o ascoltatore scrive: perché 12 figli? Puoi rispondere?
2: Perché 12 figli? Perché in un paese... La parola proletari, no? Dice che in un paese in cui non c'è un sistema pensionistico, come si vive quando i genitori sono vecchi? Sono i figli che consentono a una famiglia di andare avanti, e quindi i figli sono il bene più prezioso che si ha, soprattutto in un posto come ad esempio dove viene questa signora Gramsir nell'Helmand, in cui la maggior parte della popolazione lavora nei campi. E questo, insomma, io penso ai miei nonni e ai miei bisnonni, cioè questo era da noi, e questo è lì. Tra l'altro non c'è neanche la possibilità, se uno volesse fare delle campagne di controllo della natalità, no? Ad esempio distribuzione di preservativi, cioè cose che non sono assolutamente pensabili. Ma al di là di questo c'è ancora una concezione, che poi in realtà onestamente non è solo in Afghanistan, cioè che la donna è una macchina per far figli. Cioè in questo caso le donne e anche il valore degli uomini, il valore delle donne, il valore delle famiglie è anche dettato dalla capacità di procreazione, quindi quanti figli si fanno. E questo però è legato chiaramente, come sempre, a un dato politico, a un dato soprattutto economico, cioè che avere tanti figli ti consente poi di poter avere una vecchiaia tranquilla in un posto in cui non c'è un sistema pensionistico, non c'è una sanità pubblica garantita, e quindi avere tanti figli ti garantisce di poter fare una vecchiaia più o meno tranquilla. Quindi questo risponderei alla signora che ha chiesto perché 12 figli.
1: Grazie Costanza, perché è una risposta che aiuta anche ad andare oltre a certi stereotipi e a spiegare anche le ragioni appunto sociali e economiche che sono dietro a un paese e alla vita delle persone. Lucia Capuzzi, su Avvenire, grazie Costanza Spocci, ti saluto perché so che ci devi lasciare, ma rimando ancora al tuo podcast Original per Radio 3, Il ritorno Afghanistan 5 anni dopo, su Rai Play Sound. Lucia Capuzzi, su Avvenire i suoi reportage la settimana scorsa da inviata in Afghanistan, abbiamo letto i suoi articoli da Herat, da Kabul, da Guzzara, in cui racconta quella che definisce la repressione intermittente dei talebani, i ritorni forzati nel paese in crisi, la resistenza delle donne. Vorrei partire da questo punto e dall'esperienza che racconta, sostenuta anche dal suo giornale Avvenire, che racconta intanto da dentro questa realtà, l'esperienza cioè della scuola di Herat che avete sostenuto anche con l'aiuto dei lettori di Avvenire con la campagna Donne Afghane. Capuzzi.
2: Sì, è sicuramente una storia che tocca molto e che dimostra anche la straordinaria capacità di resistenza, soprattutto di questa generazione più giovane che è nata durante o è cresciuta durante la Repubblica filo-occidentale, che ha potuto vedere altro e che non si rassegna a essere esclusa dalla scena sociale. Quando parlo di generazione sicuramente parlo della componente femminile, ma devo dire che anche i ragazzi, come hanno dimostrato le manifestazioni di Herat, in prima linea c'erano ragazzi e ragazze, quindi voglio dire è un malessere trasversale quello che vivono nei confronti dei Taliban. La resistenza femminile è una resistenza che sfrutta quelle zone grigie del sistema che ci sono, perché non possono non esserci, perché le capacità tecnologiche, a differenza del primo emirato, rendono impossibile una chiusura totale del paese. Quindi utilizzando queste zone grigie, la scuola che avevamo sostenuto, che era stata chiusa nello scorso gennaio dai Taliban con arresti di coordinatori, con interrogatori appunto ai coordinatori, alle coordinatrici rimaste, queste ragazze, 49 insegnanti di Herat, si sono ritrovate a qualche mese dalla chiusura della scuola e hanno deciso di ricominciare creando un'altra serie, un'altra rete di scuole clandestine, sfruttando appunto queste zone grigie. Non le fanno nelle case perché appunto per non dare nell'occhio dei vicini, sfruttano un altro sistema di cui appunto non posso dare più dettagli per ovvie ragioni, certo. Però riescono a far studiare 900 ragazze che agli orari più impossibili, dalle 5 del mattino, si svegliano e vanno puntuali a lezione, a imparare inglese, a imparare informatica, a imparare scienze, nella convinzione che il regime dei Taliban non durerà per sempre. È stabile sicuramente, a 5 anni lo possiamo dire, perché appunto sono ancora lì al potere nonostante le previsioni, ma nella convinzione che non durerà per sempre, che loro devono prepararsi per un futuro.
1: È futuro, è una parola che torna con insistenza questa mattina, anche in diversi messaggi che guardano alla realtà del paese con tutti i dubbi che quel cono d'ombra che appunto esercitiamo anche sul paese ci costringe in questa posizione in qualche modo. G, che è il modo in cui si firma questo ascoltatore o ascoltatrice, dice: ma se i talebani esercitano il potere, con chi altro si dovrebbe parlare? Mentre Rossana dice: gli afghani si devono liberare con le proprie mani, non si sente parlare di movimenti di resistenza. In realtà prima si dica Mushtaq e Costanza Spocci hanno parlato anche appunto dell'attivismo, di come è difficile anche portare avanti le forme di resistenza. Lucia Capuzzi, interessante questi diversi contributi che ha prodotto dall'Afghanistan per il suo giornale Avvenire, anche perché sotto c'era sempre un rimando. Se li leggete online, tra l'altro li trovate tutti gli articoli di Lucia Capuzzi, 9, 10, 11 agosto, e perché il suo giornale si impegna per un'informazione vicina alle persone, traducendosi in gesti concreti, è spiegato proprio sotto i suoi articoli, con il progetto Guerre Dimenticate, come nel caso afghano della scuola, come anche in altre paesi, in altre realtà come in Myanmar, per l'assistenza sanitaria e l'istruzione dei bambini e ragazzi fuggiti dalla guerra. Mi sembra importante, se parliamo per esempio dei rapporti con tra l'Afghanistan in questo caso e l'Occidente, vedere appunto come l'informazione si può legare a gesti concreti. Già l'informazione è un gesto concreto, ma cerca di fare un passo in più. Capuzzi.
2: Noi ne siamo convinti che l'informazione sia già un gesto concreto, cerchiamo di abbinarla anche alla possibilità, abbiamo dei lettori molto generosi che molto spesso la domanda è: ma come posso contribuire? Si scelgono appunto piccoli progetti, piccoli gesti che però aiutano. Sull'informazione e la mancanza di informazione su interi frammenti del mappamondo sempre più grandi, credo in particolare che nei confronti dell'Afghanistan ci sia una vergogna profonda dell'Occidente, cioè l'Afghanistan è lo specchio del fallimento di una politica occidentale. Nel 2001 noi siamo andati lì convinti, o meglio ci hanno convinto che avremmo portato la democrazia, che la guerra con i talebani si sarebbe ridotta in un paio di mesi, e in effetti sono stati defenestrati in pochissimo tempo, in qualche mese i talebani erano appunto fuori dal potere. Il punto è che non siamo riusciti a costruire un'alternativa credibile. La Repubblica Filo-Occidentale, che ovviamente tanti afghani rimpiangono, soprattutto i più giovani, per cui era comunque una possibilità di futuro, si è basata su leader corrotti, e la colpa non è tanto solo del leader corrotto, ma di chi non ha controllato dove andassero quei soldi e che non hanno saputo costruire appunto alternative sociali per la popolazione. Questa è la radice profonda che ha consentito ai talebani di tornare al potere, se no evidentemente 20 anni dopo. E poi dopo che sono tornati al potere noi li abbiamo abbandonati, anzi legittimiamo quei governanti per portarli i migranti. Quanto al lettore diceva prima, se non comandano i talebani bisogna parlare. Sì, parlare è giusto, io sono la prima a dire che si deve parlare. Però non parlare e negoziare per ottenere in cambio delle concessioni sui diritti da parte dei talebani, non preoccuparsi solo di rimandargli indietro i migranti.
1: Ecco, allora su questo, e a proposito di mancanza di informazione, sottolineava prima Capuzzi, poi dopo andremo anche in Cisgiordania, ma intanto grazie a tutti gli ascoltatori che scrivono messaggi anche per commentare e per dire quello che diceva Capuzzi, che appunto poi bisogna conoscerle con più profondità le realtà dei paesi che osserviamo spesso in maniera superficiale. Grazie quindi a Lucia Capuzzi, a Giuliano Battiston, a Sedica Mushtaq e a Costanza Spocci per averci accompagnati fin qua questa mattina in questa prima parte della discussione, che continua in musica con Pugno di Sabbia dei Subsonica, che è un brano del 2023 che anticipa il 10° album della band torinese Realtà Aumentata. È una canzone che parla di incertezza del futuro, questa parola che questa mattina è tornata sempre con insistenza guardando all'Afghanistan. Ascoltiamo Pugno di Sabbia, Subsonica.

0: Buongiorno, tengo a precisare che gli americani e gli occidentali sono andati via dall'Afghanistan per colpa di Trump. L'accordo che fece Trump a Doha fra talebani e americani non aveva incluso il governo legittimo che stava governando l'Afghanistan. Non è Biden, è Trump che ha iniziato tutto. E da lì viene tutto il seguito per me, per come la vedo io. Putin, Netanyahu, eccetera, eccetera. Francesco da Cagliari.
1: Il nostro ascoltatore Francesco si riferisce all'accordo firmato il 29 febbraio 2020, certamente quello che stiamo osservando adesso non accade nel vuoto ed è necessario anche guardarci indietro per capire che cosa sta accadendo oggi. Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Kurzel e questo è lo spazio della piazza di Tutta la città ne parla. Allora, andiamo sul sito dell'Istituto per gli studi di politica internazionale ISPI, perché Shahrazad Akbar, attivista afghana per i diritti umani, ha curato un approfondimento sulla crisi dei diritti umani in Afghanistan e ha raccontato in questo lungo approfondimento la progressiva riduzione dei diritti delle donne, legge dopo legge, a partire dal 2021 fino ad oggi. Ci racconta però anche della resistenza delle donne, scrive Akbar. A livello locale, le donne aggirano le restrizioni dei talibani o le sfidano per proseguire gli studi a casa o online, per scrivere poesie, per creare arte e per entrare in contatto con persone in tutto il mondo. Le donne organizzano raduni di protesta nelle loro case e pubblicano video sui social media. Le donne avviano attività imprenditoriali che danno lavoro ad altre donne. È una battaglia impari e per lo più solitaria, ma le donne afghane non si arrendono. L'approfondimento completo di Shahrazad Akbar è disponibile sul sito di ISPI.
2: Daniele da Milano. In riferimento alla situazione in Afghanistan, da uomo mi chiedo: ma gli uomini afghani, i talebani, perché hanno così paura della figura femminile? Temono forse di non essere abbastanza uomini? Io questo non riesco, da occidentale, probabilmente da persona libera che vive in Occidente e gode delle libertà normali che diamo per scontate. C'è qualche cosa di profondamente connesso alla loro visione della mascolinità e della loro capacità di reggere il confronto con il mondo femminile.
1: Grazie anche per questo contributo e vi segnalo un progetto di scambio epistolare fra scrittrici che vivono in Germania e Afghanistan, si chiama Untold Narratives Weiterschreiben, e ha partecipato anche a questo percorso la scrittrice italiana Francesca Melandri, e Valigia Blu ha pubblicato uno loro scambio di lettere, sono molto belle, ve ne leggo solo un pezzettino che può rispondere anche a quello che ci diceva forse l'ascoltatore in quest'ultimo messaggio vocale. Questo è Shamsia che scrive a Francesca Melandri, dice: quanto è difficile quando finalmente raggiungi il limite della scoperta di te stessa, vedere un gruppo portarti via quella comprensione per anni. Quel gruppo sono i talebani. Dio solo sa, forse anche loro non hanno mai veramente conosciuto se stessi. Commettono atti senza comprenderne lo scopo. Per esempio, privando le donne del diritto al lavoro, all'istruzione e alla libertà. Probabilmente non conoscono il motivo dietro queste azioni perché non hanno mai cercato una risposta alla domanda chi sono io. Le lettere sono lunghe, molto belle, le trovate sul sito di Valigia Blu cercando chi sono io, lettere sull'identità, la repressione e la malattia. Ora però abbiamo Claudio in diretta con noi. Buongiorno Claudio, da dove ci chiama?
3: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Pesaro. Volevo dire che i talebani fanno i talebani. I talebani credo siano più o meno gli stessi che hanno governato il paese dopo la sconfitta dell'Unione Sovietica da parte dei Mujahideen. Sono più o meno gli stessi ora che governano da 5 anni, però quello che chi non fa il proprio dovere è l'Occidente, che non fa l'Occidente, ovvero prima l'Occidente ha illuso le donne e gli uomini più illuminati del paese facendoli vedere una società e assaporare una società diversa, fatta di diritti, di partecipazione, di libertà, e poi ha abbandonato l'Afghanistan proprio mentre aveva promesso ufficialmente, quando si sono ritirati, che non li avrebbero mai lasciati soli. Allora io dico che sono stati traditi 2 volte, ma si potrebbe fare qualcosa oggi, cioè si potrebbe riconoscere il governo afghano e negoziare, come credo diceva poco fa la Capuzzi, negoziare aiuti umanitari contro libertà, contro diritti.
1: Grazie. Questa Claudio, grazie di essere intervenuto in diretta con noi. Chiudiamo con una notizia, diciamo una nota positiva, perché insomma dopo la presa di potere dei talebani nel 2021 la nazionale femminile dell'Afghanistan ha vissuto e si è allenata in esilio e non hanno potuto giocare in competizioni ufficiali perché ci voleva l'approvazione della Federazione Calcistica dell'Afghanistan, che è controllata dai talebani. Ora la FIFA ha deciso invece di consentire il riconoscimento della nazionale femminile afghana in esilio. Se volete approfondire questo tema c'è un articolo che riporta anche le reazioni delle giocatrici dopo la decisione della FIFA sul sito di Amnesty Italia. Ora ascoltiamo un estratto da un servizio di presa diretta che ci porta nell'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Tutta questa è Male Adumin e là c'è Gerusalemme. Vedi, questa grossa città, la città palestinese, è Al-Ezaria e in alto sulla collina c'è Gerusalemme. La strada che vogliono costruire dovrebbe arrivare da Gerusalemme e scendere, escludendo la città di Al-Ezaria, e arrivare fino al cancello di Male Adumin. In pratica chiude fuori la città palestinese, noi restiamo nell'area che si vogliono prendere. Per quello vogliono deportarci. Sono anni che l'esercito e i coloni ci perseguitano. Hanno demolito più di 60 case e sparano e uccidono i pastori. Ma siamo rimasti sorpresi un mese fa quando il governo di occupazione ha annunciato il progetto della cosiddetta strada del tessuto della vita, come la chiamano loro. Noi la chiamiamo il tessuto della morte, perché per fare questa strada ci eliminano. 22 comunità beduine verrebbero deportate. 7.000 persone subirebbero una nuova Nakba, una catastrofe nella loro vita.
5: Era un estratto dalla puntata della trasmissione presa diretta dell'8 marzo di quest'anno che racconta il progressivo svuotamento della Cisgiordania da parte di Israele, un'operazione che va avanti da tempo, che è stata raccontata in questo reportage con le voci delle persone che vengono allontanate dalla propria terra, attacchi fisici da parte dei coloni, ma anche una precisa strategia per tagliare fuori alcune zone abitate. L'esempio che abbiamo ascoltato è quello di una strada che collega un insediamento israeliano con Gerusalemme, condannando alla deportazione 7 comunità. Chiudiamo questa puntata riaprendo la pagina sulla Cisgiordania con Lucia Goracci, inviata RAI, che si trova lì in questo momento. Buongiorno Lucia, bentornata.
6: Ben ritrovata Rosa e i radioascoltatori.
5: Restiamo appunto in Cisgiordania per quello che sta succedendo in questi giorni. Due famiglie palestinesi di Kalsra, nel nord della Cisgiordania, chiuse in casa, assediate dai coloni. Ieri poi l'ambasciatore americano in Israele, apertamente filo israeliano, ha definito i coloni coinvolti terroristi. Ma intanto Goracci, cosa sta succedendo in questi giorni e anche che conseguenze produce questa tardiva ma netta, ci sembra, posizione americana?
6: Dunque, la posizione americana è legata soprattutto al fatto che la vicenda di Qusra, che è una tra tantissime, è approdata sui media negli Stati Uniti, ne ha parlato CNN. Uno dei proprietari delle tre case dove sono intrappolate famiglie e sino a questa mattina erano con loro anche cinque attivisti di solidarietà israeliani, quattro ragazze e una ragazza, una delle case di proprietà di un palestinese che ha cittadinanza degli Stati Uniti. Quindi io penso che sia qualcosa di molto legato a Qusra e molto estemporaneo, fammi dire. Hakabe è un ambasciatore che nega il diritto ad esistere dello Stato palestinese, però la pressione mediatica è forte, anche perché insomma, a Gaza non siamo potuti entrare, ma in Cisgiordania stiamo ancora andando. E quello che ti posso dire, notizie proprio dell'ultimo minuto, nelle case dove gli avamposti, ieri l'esercito diceva di averli smantellati, quella tenda azzurra che salta così agli occhi, che è proprio il simbolo del loro, dei coloni, voler stare lì, è ritornata. È stata montata sotto il naso sia dei gendarmi di frontiera che della polizia israeliana, i coloni vanno e vengono. Stamattina sono stati pure fatti arrivare degli attivisti israeliani. Abbiamo visto i video, un numero importante di persone con carichi di bottiglie d'acqua, con il cibo. Questa casa è stata da domenica scorsa tagliata sia l'elettricità che l'acqua, sono stati fatti passare, però proprio pochi istanti fa i cinque nostri connazionali mi dicevano che probabilmente la gendarmi di frontiera li stanno facendo allontanare da Kusra col fatto che appunto è zona militare interdetta. Se posso dire una cosa proprio al volo,
5: certo, Lucia,
6: il grottesco, lo sottolineano anche molti commenti qui in Israele, Haaretz, Times of Israel, di un battaglione inviato con tra l'altro confisca di una dozzina di case, espulsione nelle prime ore di ieri mattina delle famiglie da queste case, per qualche cosa che invece con alcuni arresti, con una volontà politica reale di intervenire seriamente, a cominciare da quelle colonie che sono illegali persino per la legge israeliana, insomma il grottesco di tutto questo Kusra lo evidenzia per tantissime altre Kusra.
5: Ecco,
6: dove
5: tra l'altro Lucia Goracci, di questa evidenza ci può parlare anche un'altra voce che con noi, una delle persone che, di cui stavi parlando, che stavano in una di quelle case. Fabio, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Allora, grazie intanto per essere riuscito a collegarsi con noi. In che situazione si trova in questo momento?
7: In questo momento siamo stati allontanati, ecco, dalla casa in cui abbiamo risieduto in questi giorni, dopo le pressioni dei militari. Si sono presentati alla porta dicendo che dovevano parlarci, ci hanno parlato intimandoci di andarcene, hanno detto che fino a domani sarebbe stata una zona militare, quindi insomma ci hanno fatto prendere le nostre cose di fretta per poi dirci di andarcene. E andandocene, mentre chiedevamo loro conferma di questa cosa, di farci vedere di nuovo questo documento, hanno poi specificato no, la zona militare durerà fino al prossimo marzo 2027. Questo significa che la famiglia non potrà ricevere visite fino al prossimo marzo 2027. Ci hanno poi rassicurato sorridendo. Hanno un'altra opzione, possono andarsene. Quindi prima ci mentono, ecco, con l'inganno ci dicono che dobbiamo andarcene, ma durerà per poco, perché poi potranno venire altre persone. Dopodiché no, di nuovo sorridendo, ci dicono che questa cosa rimarrà così, ma possono sempre andarsene, sorridendo, perpetuano questa pulizia etnica sistematica.
5: E in questi giorni, Fabio, abbiamo un minuto prima di chiudere, che cosa avete visto, che cosa ci potete raccontare?
7: Abbiamo visto coloni che lanciano pietre, abbiamo visto scene di guerriglia con granate Stan e lacrimogeni lanciate verso i coloni. Abbiamo visto l'esercito israeliano occupare due case e chiudere 11 persone, tra cui noi altri, la famiglia, all'interno di una singola casa, dicendoci prima che questa situazione sarebbe durata per tre giorni dentro una casa. Abbiamo visto la famiglia resistere, abbiamo visto la famiglia arrabbiata, abbiamo visto la famiglia felice, abbiamo visto con i nostri occhi la pulizia etnica.
5: Grazie a Fabio, che si trova in Cisgiordania, insieme a Lucia Goracci, giornalista inviata a Rai, per aver aperto questa finestra e aver chiuso questa puntata di oggi. La linea va a Lovely Planet. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Antonio Santaniello, Arianna Scarnecchia, Luigi Spinola e Cristiana Castellotti vi salutano. Torniamo lunedì con Pietro Del Soldà al microfono alle 10, come sempre, con Tutta la città ne parla.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: 11.
1: Lovely Planet, le guide di Radio 3.
2: La vera casa dell'uomo non è una casa, è la strada. La vita stessa è un viaggio da fare a piedi. Bruce Chatwin. Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Ben ritrovati dunque all'appuntamento che vi farà collezionare viaggi, itinerari, esperienze, guide. E la guida di oggi è la guida al viaggio di tutti i viaggi, potremmo dire. La grande camminata. Dalla Patagonia all'Alaska in 7 anni. Questo è il racconto di oggi, il racconto che ci farà l'autore di questa impresa, George Meighan. Tra il 1977 e il 1983 George Meighan ha compiuto in 2425 giorni la più lunga camminata ininterrotta di tutti i tempi e ha attraversato l'immenso continente americano dalla Patagonia all'Alaska. Con l'aiuto di uno zaino ben attrezzato e di un paio di scarpe da ginnastica e soprattutto, come sentiremo, con l'aiuto e il sostegno di tanta gente incontrata lungo il cammino, ha percorso a piedi più di 30.000 chilometri. Un viaggio quasi epico, potremmo dire, dalla Terra del Fuoco alle Pampas argentine, dai ripidi passi del Perù alla pianura costiera del Messico, dalle praterie dorate degli Stati Uniti alle acque ghiacciate del mare di Beaufort. Queste sono le traiettorie che si possono disegnare sulla mappa su cui per 7 anni si sono mossi i piedi di George Meighan.
3: La región de la aventura y el sempiterno desierto, solo con torres erguidas en ansiedad de progreso.
2: George Meighan purtroppo è venuto a mancare 2 anni fa e noi quest'estate vogliamo celebrarlo riproponendo il racconto del suo viaggio che ci ha fatto quando è passato da Roma. Il racconto della sua impresa che può essere definita il viaggio per eccellenza. Abbiamo accolto George Meighan negli studi di Radio 3 quando è venuto in Italia per presentare la traduzione del suo diario di viaggio, La Grande Camminata, edito da Mursia, e ne abbiamo approfittato per farci dare delle indicazioni, più che indicazioni di viaggio, in realtà indicazioni per il viaggio. Sono state dette e scritte tante cose della sua impresa, George Meighan, un giornale locale in America del suo viaggio, sue gesta, scriveva titolando così: svitato di professione, vive il sogno che ha nel cuore. Lei pensa di esserselo meritato questo titolo?
4: The definition of the word normal is difficult, but England produced many eccentric people, and the eccentricity is the magic of the English, but that is vanishing.
5: Beh, la definizione della parola normale è molto difficile da dare. Quello che George dice davvero inglese è che, insomma, l'eccentricità è il prodotto speciale dell'Inghilterra, è la magia dell'Inghilterra, anche se purtroppo, dice adesso, questa magia degli inglesi eccentrici si sta un po' vanificando, perdendo.
2: A proposito di inglesi eccentrici, non eccentrici, ma a proposito di inglesi, è vero che lei è cresciuto a 1 chilometro di distanza dai luoghi di Francis Drake, ma questo ha influito sulle sue scelte, sul suo cammino, è il caso di dirlo?
4: Oh, yes, I grew up with the history of Britain right there, and just, what, 3 kilometers or less in Upchurch, Sir Francis Drake grew up as a boy on the River Medway, and the fantastic River Medway was the center of the British fleet in the 17th century, and the Dutch came over to Medway. They got a line, a rope, onto the capital ship, the flagship of the British Navy, and took it back to Holland. And they landed soldiers in the community led by an English traitor. Fantastic. And the local people of Gillingham said they were much nicer than the English people.
5: È vero, sono cresciuto vicino al cuore della storia britannica, vicino al fiume Medway, a 3 chilometri da dove crebbe bambino il leggendario Sir Francis Drake. E proprio lungo il fiume Medway arrivarono gli olandesi, che rubarono una nave della marina britannica e la riportarono indietro arruolando marinai e equipaggio dai villaggi inglesi che trovavano lungo le rive del Midway, i quali poi dissero che gli olandesi erano dei padroni, dei comandanti meno severi, meno duri degli inglesi.
2: A proposito di esplorazione e di esploratori, lei ha fatto l'esploratore, il camminatore, il viandante globale, non so, il globetrotter negli anni 80 del XX secolo. Per quale motivo si fa una cosa del genere? Se non si pensa magari ai soldi, se non si pensa all'avere uno sponsor, perché?
4: A very good question. I met an English explorer named Sebastian Snow, who made the first voyage from Peru down the Amazon to the mouth, and he said, "This has never been done. The last continent, Americas, has never been crossed. It should be crossed. It ought to be crossed. It should be crossed." And so I made the progress of the last of the great terrestrial crossings. But I reached England and found the whole country had changed totally.
5: Allora, la ragione è che lui ha incontrato uno dei più grandi esploratori inglesi, Sebastian Snow, quello che aveva attraversato l'intero Perù ed era sceso dalle Ande all'Amazzonia, e Snow gli disse: non è mai stato fatto un attraversamento a piedi dell'intero continente americano, è qualcosa che si deve fare, che è ancora da fare. Questa è stata la grande motivazione che ha portato George a fare questa cosa, che gli ha portato via gran parte della sua vita. E poi, quando è tornato in Inghilterra, si è accorto che le cose erano completamente cambiate, il paese era cambiato.
2: Lei si è sentito un po' come Forrest Gump?
4: Forrest Gump, yes, Congressional Medal of Honor. Fiction, the power of fiction, the power of stories. My dreams were inspired by the great history of England, and the United States was the minor part of such a journey. Forrest Gump and the power of movies, and we tend to see our lives as a kind of a movie, I suspect.
5: Forrest Gump è un personaggio di finzione che forse dimostra, dice George, il potere dei film. Quello che a lui ha ispirato l'avventura è la grande storia britannica, che l'ha portato a attraversare il continente americano, dedicando anche una parte piccola, la più piccola dell'intero viaggio, agli Stati Uniti d'America. Quindi, diciamo, anche se poi sono gli americani ad aver pubblicato il libro, lui grande potere e grande importanza agli Stati Uniti e ai loro film non l'ha data.

0: A proposito di percorso e di strada fatta, aiuta la strada fatta, George Megan, lei ha dovuto usare costantemente degli strumenti per orientarsi, ha dovuto usare per esempio delle carte. Come le ha trovate? Nel senso, lei ha trovato una terra che rispecchiava la rappresentazione che era sulle carte, oppure col suo cammino ha contribuito poi magari a cambiare qualcosa su qualche carta?
1: All you need is the spirit of the road, the beautiful spirit of humanity to wave, to smile, and the world will embrace you. Maps, etc. I was always moving norte, el norte, and the way of the spirit would take me there, because physical journeys become spiritual journeys at some point, and I was very blessed with a spiritual journey. I'm thinking the reference of Forrest Gump. No, my references go back into the early history of the conquistadors, Orellana, who crossed South America from the Pacific to the Atlantic, and Balboa, who crossed from the Atlantic to the Pacific, which he named Pacific. In fact, these were my ancestors, not Forrest. And Forrest is incidentally General Forrest, who was the founder of the Ku Klux Klan in America, and all of that history.
2: No, lo spirito, il vero strumento di cui mi sono servito, dice George, non sono le mappe, è lo spirito della strada, the spirit of the road, dice. Questo spirito di umanità che mi ha portato ad andare avanti, anche perché io andavo semplicemente verso nord. Quando fai un viaggio interamente fisico, cioè a piedi, diventa di fatto un viaggio spirituale. Quindi quello che più conta è lo spirito che ti porta ad andare continuamente avanti. Poi il mondo ci pensa lui ad abbracciarti, quindi le mappe sembrano quasi secondarie da questo punto di vista. E semmai, se ci sono dei riferimenti che mi hanno guidato, tornando alla domanda che mi avete fatto prima su un'ispirazione a Forrest Gump, no, non c'entra Forrest Gump. Semmai l'ispirazione va molto indietro alla storia dei conquistadores. Penso semmai a Orellana, che viaggiò dal Pacifico all'Atlantico, o a Balboa, che dall'Atlantico si recò verso il Pacifico e che diede quel nome all'Oceano Pacifico. Questi sono semmai i miei riferimenti.
3: Patagonia, tu voz se convierte en eco para perderse lejana como una lengua de fuego cansada de arder tu furia en la hoguera del lamento cuando quedas en la ausencia.
0: È inevitabile per chi ce l'ha, per chi ha l'occasione di parlarle, chiederle qualcosa su un inventario di cose, di piccole storie che lei ha fatto alla fine del viaggio, di personaggi, di città, di luoghi. Ecco, esiste una classifica, esiste qualcosa che emerge più di altre nel suo ricordo?
1: There is every day I know people in every single pueblo through South Central America, and every next day you are the stranger in a strange land. You turn the corner and you are alone again with your dreams and your desire to finish what no man had ever achieved, but you have to push to the edge of your own life to achieve these things and these records, which I'm so honored that the journey of such dreams has found its final home in Italy, and I thank the people of Italy for publishing the book, which was rejected in England 30 years later. People are wonderful. You can trust people, and young people, the world is for young people, and the world embraces young people. But when you become older, and my God, 30 years, 60 years in Italy, where has life gone? It's so quick. We must make our mark on the tree of life, and the young people make their mark on the tree of life, and the Americas is my tree of life, and it was named by an Italian, Amerigo Vespucci, somehow lucked into that one, and Columbus was of course Italian. So much, yeah.
2: Ho incontrato in quasi ogni pueblo, ogni villaggio dell'America meridionale e centrale, ho incontrato persone che mi hanno accolto, ho conosciuto storie, quindi sono tantissime. Poi però ogni giorno, il giorno successivo, quando abbandonavo quel villaggio, dice George, ritornavo ad essere solo con il mio sogno, questo sogno di battere questo record e di compiere un'avventura che nessun essere umano prima aveva mai fatto, a piedi l'intero continente americano. Questa è la risposta che lui dà alla domanda sulle storie. Sono tante le persone e sono tutte parte di questa avventura solitaria, evidentemente. E poi c'è un appello, una specie di apologia nei confronti dei giovani, perché alla fine dice: ho incontrato i giovani, sono soprattutto i giovani quelli a cui pensa, hanno messo il loro segno sull'albero della vita, e l'America è il mio albero della vita, dice. E poi ricorda come l'America sia il continente il cui nome viene da un grande esploratore italiano, Amerigo Vespucci, quindi non è forse un caso che il suo libro, rifiutato 30 anni fa da un editore inglese, oggi grazie all'editore Mursia diventa libro proprio in Italia. E per questo per Giorgio ha un grande valore.
0: Siete in ascolto di Radio 3, questa è Lovely Planet e siamo in marcia con George Meagan, autore della Grande Camminata, interprete d'eccezione con noi in studio oggi, Pietro del Soldà. Torniamo ai fatti accaduti in questi anni, ai personaggi. Lei, già da viaggiatore, perché prima di cominciare la sua lunga strada a piedi ha viaggiato lungo il globo anche a bordo di navi, eccetera, quindi ha cominciato da prima a esplorare il pianeta. Ha conosciuto sua moglie in Giappone durante uno dei suoi viaggi. Sua moglie ha partecipato anche un po' a questa impresa a piedi. Lei ha fatto l'ultimo tratto, se non sbaglio, anche in compagnia dei suoi due figli. Qual è stato il ruolo di Yoshiko?
1: Yes, I traveled the world as a boy. I left home at 16 and I was in the British Merchant Navy, and by the time I was 18, high school time, I'd been around the world east and west. And I found that my love was not the sea, but my love was the peoples beyond the sea. And I reached Japan via the train from Liverpool Street Station, I think in London. I crossed Europe and then into Moscow, and then the train across to join a ship, imagine, in Yokohama. And I crossed to Yokohama and arrived in Japan on the Baikal, a Soviet ship. My ship to join was gone, so I went to the English office of the shipping company. They were drinking tea. I said, oh, could I have a cup of tea? And they said, no. And there's the English for you, no. Anyway, I was hitchhiking to Kobe, and I met a young lady in a miniskirt who'd run away from home. She had no language, but she had some words. And I said, where are you going? And she just said, with you.
2: Sono partito da casa quando avevo 16 anni. E sono entrato nella marina mercantile e ho viaggiato in tutto il mondo, a ovest e ad est. Però poi mi sono reso conto, facendo il giro del mondo in nave, che quello che più mi interessava non era il mare, ma erano i popoli, le persone oltre il mare, sulla terraferma. Un giorno ho preso un treno, George, da Liverpool Street per andare a prendere una nave attraverso la Russia, che lo ha portato fino in Giappone a Yokohama. Arrivato al porto di Yokohama, a un certo punto la sua nave non c'era più ed è andato nell'ufficio della Marina Britannica in quel porto, ma ha chiesto anche una tazza di tè. Alla richiesta, mi date una tazza di tè? Mi hanno detto no. Allora io me ne sono uscito e me ne sono andato. Da Yokohama ho fatto l'autostop in direzione di Kobe. Sono arrivato a Kobe, dove ho incontrato per strada una ragazza con una minigonna che era anche lei scappata di casa. E le ho chiesto semplicemente, con le poche parole che potevamo scambiarci, dove stai andando? E lei mi ha risposto, with you, con te.
0: Beh, un racconto del genere è un film. C'è stato qualcuno che le ha proposto di far diventare questo racconto qualcos'altro, ecco, appunto, per esempio, un film?
1: Yes, a man named John Van Azen, Englishman, Huguenot origin, in New York, was part of the production team for A Man for All Seasons. He was also Oliver, so he was with the Oscars, and he contacted a famous Australian film director named Peter Weir, who read the American book in manuscript, and he said, this is incredibly, such a long period alone, it would be better as a series, and perhaps the Italian RAI may be interested in making a series of Alone on the Road with One's Dreams and with no money and with no capacities except to dream.
2: È un appello alla RAI questa risposta di George, che dice sì, effettivamente un produttore cinematografico inglese, Van Asen, di origini però jugoslave, che si trovava a New York e lavorava nella produzione del film A Man for All Seasons, dunque era nel mondo, diciamo, hollywoodiano, mi mise in contatto, fece arrivare alla mia storia un grande regista australiano che è Peter Weir, il quale, conoscendo, leggendo il libro e venendo dunque a confrontarsi con la mia storia, pensò che una storia di questo tipo, una storia fatta di solitudine, di un uomo capace di vivere senza nient'altro che i propri sogni, era data probabilmente più che a un film, a una serie, forse una serie, una grande serie televisiva. Questo non è ancora stato fatto, e dice George, magari qualcuno della RAI potrebbe innamorarsi di questa storia e immaginarne una serie.
0: Noi non vedremo l'ora di vederla, ovviamente, questa storia, e ci auguriamo che possa essere una storia, una serie che potrebbe allevare, tra virgolette, dei giovani davanti alla TV, le nuove generazioni. A proposito di nuove generazioni, lei cosa consiglierebbe di fare a un giovane esploratore? Cosa consiglierebbe? Dove dovrebbero andare, secondo lei, e come?
1: We are in the new period. La grande camminata of Murcia is of a world which has largely gone. Everything is now digital communication, globalized, difficult. It's a different world. Where can people go? You have to follow your heart. And you have to do that when you're young, when you're physically powerful. And the great beauty of Italy is how magnificent the physicality of the Italian people are. Because I have come from United States, and the United States is simply unfit. And never in the history of the United States of America have the population be so incredibly unfit. And this is also globalized. And for example, the Arab awakening, the people are also dealing with tremendous issues there. The Italians are protected. The Eskimos would be protected because of traditional food in Alaska, but they are being given cargo cult USA food, and this is playing havoc with my dear and beloved friends of Alaska.
2: Allora, il mondo è cambiato. Questo libro, La grande camminata, racconta di un mondo che non c'è più, che in larga parte è sparito. Il mondo, tutto adesso è comunicazione digitale, una globalizzazione che ha stravolto l'intero profilo del mondo. Quindi cosa suggerire a un giovane esploratore? Beh, dove andare innanzitutto? Vai dove ti porta il cuore, dice Giorgio, senza magari conoscere un libro che ha questo titolo. E va dove ti porta il tuo cuore, e fallo quando sei giovane, quando hai la forza fisica per affrontare questa sfida. Una cosa che mi ha colpito molto, dice George, qui in Italia, è della condizione fisica, della buona condizione fisica atletica degli italiani che ho incontrato, e lo dice perché è appena stato negli Stati Uniti, dove larga parte della popolazione invece è semplicemente unfit, inadatta a fare cose di questo genere per una cattiva alimentazione. È un tema importante per Giorgio, la cattiva alimentazione. Perfino nei paesi arabi, dove oggi si guardiamo con interesse alla primavera araba, c'è un problema di cattiva alimentazione, di obesità. L'Italia si protegge, si proteggono anche gli eschimesi, si protegge l'Alaska, dove lui è stato, perché continua a esserci cibo tradizionale, ma le grandi navi che portano cibo americano sono una minaccia per il corpo e quindi anche per la capacità di viaggiare, come dice lui.

La nebbia mi aveva privato dell'orizzonte. Potevo annusare l'oceano. Camminai lentamente verso nord, non vedendo nulla e non visto, da solo nel totale vapore grigio. Qui, in cima al continente, sentii che le Americhe mi appartenevano come non erano mai appartenute a nessuno.

0: Dopo 7 anni giunge il pomeriggio di quel giorno, il 18 settembre 1983, in cui, piangendo, George Meighan cade spossato in ginocchio su una terra fredda e melmosa, la terra che ha visto realizzarsi questa sua impresa storica. Ero giunto alla fine, circondato dalla mia famiglia, da qualche giornalista e dagli operai petroliferi accorsi per assistere all'evento, mentre dietro di me le bandiere dei 14 paesi attraversati schioccavano desolate al vento. Continuavo a fissare come stordito le conchiglie e la fanghiglia ai miei piedi. Frattanto, la memoria ripercorreva all'indietro tutte le fasi del tragitto, fino all'inizio. Il viaggio aveva fatto storia. Lei continuerà a viaggiare, sta continuando a viaggiare. Alla fine di questo viaggio, di questa camminata lunga 7 anni, lei scrive a un certo punto: io ero in lacrime e ho capito solo a un certo punto perché mi mancava la cosa che mi aveva fatto compagnia e mi aveva dato un senso per tutto quel tempo, cioè mi mancava la strada sotto ai piedi. Perciò continuerà a percorrere la strada, verso quale direzione?
1: The end of dreams. The spiritual journey, my best friend, became that journey. And on the last day, I made a fundamental mistake. I went the wrong way. I was going back to South America. I made that mistake. Oh, I must go to the Beaufort Sea. And the Beaufort Sea was named for British Admiral Beaufort, who sent Charles Darwin on the voyage of the Beagle. I began at the Beagle Channel and I ended at the Beaufort Sea there.
2: Il viaggio, dice George, è diventato il mio vero amico, il viaggio stesso che stavo compiendo durante quella camminata. Infatti, quando sono arrivato,
1: oh, I must go to the Beaufort Sea, and the Beaufort Sea was named for British Admiral Beaufort, who sent Charles Darwin on the voyage of the Beagle. I began at the Beagle Channel and I ended at the Beaufort Sea there.
2: Il viaggio, dice George, è diventato il mio vero amico. Il viaggio stesso che stavo compiendo durante quella camminata. Infatti, quando

0: Darwin. An example of incredible karma for travel. I reached England in Southampton, no money. I hitchhike the Queen Elizabeth II, the ship, from New York with my family to Southampton. And because I could not do my book in England, I hitchhiked back to New York on the Concorde. No money, my karma, I've never had any money. I've never had money, but I've always had a fantastic karma for travel, and the power of that is my very deep love of the human experience and people. I'm so glad to be on planet Earth with so many wonderful people.
1: Ho sempre avuto un karma per il viaggio, dice ancora George, appunto lo spirito del viaggio era il mio unico e grande amico, e lo dimostra l'esperienza di quando poi, finito il viaggio, mi sono spostato facendo l'autostop, per così dire, e prendendo un passaggio sulla Queen Elizabeth II per andare da New York all'Inghilterra. Poi però, quando gli editori inglesi rifiutarono di pubblicare il mio libro, io sono ritornato indietro, sono ritornato in America con il Concorde, dice, ma non avevo soldi. E questo però a dimostrare che in realtà la mia unica energia è l'amore assoluto per il viaggio, per il pianeta Terra abitato da così tante meravigliose persone.
2: Io gli chiedo solo se vuole dire qualcosa a tutti i viaggiatori e anche ai viaggiatori che comprano i voli low cost e vanno in un qualunque posto del pianeta a 300 chilometri o 1000 chilometri di distanza da casa per qualche giorno. Ai viaggiatori di oggi cosa direbbe?
0: Travel. You do not need world record journeys to say great journey. Great journeys are made every day. Somebody can walk across a bedroom 3 meters, dealing with medical situations, they can do that. Can be a greater journey than anything I can ever do, and I salute that, because the spirit of the journey is everything. The physical thing is not the issue, it's the spirit. So live your dreams and do that when you're young, and the world will love you too.
1: Il viaggio, per fare un grande viaggio non bisogna battere record del mondo, anche semplicemente attraversare una camera da letto di 3 metri per una persona che magari ha dei problemi di disabilità fisica può essere uno straordinario viaggio, una straordinaria esperienza. Quando si parla di viaggio l'elemento fisico non conta, conta soltanto the spirit of journey, lo spirito del viaggio, dice George. Quindi seguite questo spirito e fatelo finché siete giovani e il mondo vi amerà.
2: Grazie a George Meegan, grazie per la sua testimonianza, per il suo racconto. George Meegan, autore della grande camminata dalla Patagonia all'Alaska in 7 anni, un'avventura racchiusa anche in un libro edito in Italia per Mursia. E grazie a Pietro Del Soldà che ci ha accompagnato in questa conversazione, aiutandoci brillantemente con la traduzione ed empaticamente con la traduzione delle parole di George Meegan. Ricordatevi che tutte le puntate di Lovely Planet, le guide di Radio 3, possono essere scaricate in podcast. L'appuntamento naturalmente è su Rai Play Sound allora, ma è anche in onda alle 11. Lunedì torneremo a viaggiare, ci aspetta un'altra settimana di guide di Lovely Planet, altre destinazioni, altri racconti, altri viaggiatori. Adesso rimanete in ascolto di Radio 3, a me non resta che salutarvi e soprattutto mandarvi un augurio di buon viaggio da Anna Maria Giordano.

questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: Quella che avete sentito sulla nostra sigla era la voce di Jane Goodall, ospite in una nostra puntata dal Festival delle Scienze di Roma nel maggio del 2017. Jane Goodall diceva: se vuoi salutare qualcuno che incontri, fai questo verso. Questo è un saluto da una femmina a un maschio, oppure tra due scimpanzé dello stesso rango. Jane Goodall, primatologa britannica, pioniera delle ricerche sul campo, in particolare proprio sulle popolazioni di scimpanzé nella foresta della Tanzania, è morta ieri all'età di 91 anni. Buongiorno da Elisabetta Tola e benvenute, benvenuti a Radio 3 Scienze, in onda oggi dagli studi RAI di Bologna. Un saluto anche a tutte le persone che ci ascoltano in streaming oppure in podcast e usano la app RAI Play Sound. Oggi dedicheremo l'intera puntata a Jane Goodall, al suo lavoro, alla sua eredità scientifica e potremo anche dire in modo molto più ampio la sua eredità civile, culturale, perché è stata molto più che una scienziata sul campo. 335 56 34 296 il numero per contattarci oggi durante la diretta via SMS o via WhatsApp. Noi diamo subito il buongiorno a Elisabetta Palagi, che è etologa e docente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. Buongiorno Elisabetta Palagi, bentornata a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, vogliamo salutare anche i suoi studenti, le sue studentesse che sappiamo essere lì di fronte a lei. Elisabetta Palagi si è collegata, si collega proprio dall'università e quindi ci è particolarmente caro oggi questo momento di ricordo di una grande scienziata che ha tenuto estremamente a cuore anche le giovani generazioni, le questioni diciamo educative. Elisabetta Palagi, partiamo però proprio da lei, da Jane Goodall. Proviamo a raccontare, a fare una fotografia di questa donna straordinaria, sia diciamo per la comunità scientifica, per la comunità globale, ma anche per lei, visto che appunto fa lo stesso lavoro.
1: Esatto. Ho avuto la fortuna di incontrare Jane in più di un'occasione, in occasioni di congressi internazionali, ma anche di congressi tenuti in Italia. E quindi lei non si è mai risparmiata, non si risparmiava mai di raccontare la sua storia, no? Quindi fin dalle prime esperienze con gli animali di quando era ragazzina in Inghilterra, nutriva già una grande passione, aveva uno dei suoi cani del cuore, finché poi nel 57, ospite di un'amica, si trasferisce o comunque trascorre dei lunghi periodi in Kenya e qui ha i primi contatti con l'Africa e quindi con diciamo un mondo che in Inghilterra probabilmente conosceva, non aveva avuto la possibilità di toccare con mano. La cosa diciamo che mi ha sempre affascinato di Jane è il fatto che a soli 26 anni decide di intraprendere. Ricordo che si parla del 1960, quindi quando il ruolo della donna nella società non era quello che è oggi, quindi dove chiaramente le donne spesso non occupavano, non potevano occupare posizioni o anche avere intraprendenza, no? Per poter esprimere le loro motivazioni come gli uomini. Invece lei parte all'età di 26 anni come la madre, peraltro che la segue, per andare a lavorare nella riserva di Gombe in Tanzania, dove comincia gli studi sul comportamento sociale degli scimpanzé. Io ricordo
0: Elisabetta Palagi, ricordiamo ormai, anche sì? Forse vale la pena sottolinearlo subito perché lei lo sta dicendo, Jane Goodall non aveva diciamo un'educazione formale in campo scientifico,
1: no.
0: Parte con una forte spinta ma non con quel tipo di supporto.
1: Esatto, diciamo che il supporto che ha avuto lei come altre primatologhe del periodo, basti pensare anche alla Diane Fossey per i gorilla, è stato da Leakey, da Louise Leakey, che credeva fermamente nel ruolo delle donne, nel ruolo che potessero avere delle osservatrici donne per quanto riguarda l'interpretazione del comportamento animale, in particolare quello dei nostri diciamo cugini più prossimi, come ad esempio appunto scimpanzé, gorilla o se vogliamo citare Birute Galdi, Casper gli oranghi nel sud-est asiatico. E questo è questo lavoro che ha fatto lei, che hanno fatto anche le altre, è stato un qualcosa che ha aperto le cateratte al ruolo delle donne in qualche modo in questa disciplina. Ciò che ha trovato lei, ciò che ha osservato lei, pur non avendo una preparazione accademica intesa come oggi noi la intendiamo, ha davvero rivoluzionato la percezione di quello che è l'uomo rispetto al resto degli animali. Questo
0: Questo è un
1: è
0: punto
1: stato
0: su
1: il
0: cui
1: punto di
0: poi,
1: forza.
0: un punto di forza su cui naturalmente terremo un po' il fil rouge oggi in questa puntata, Elisabetta Palagi, ma forse partiamo da quelle prime osservazioni, proprio anche da quei primi mesi in cui Jane Goodall passa le giornate nella foresta e osserva gli scimpanzé. Qual è il suo primo grande contributo a livello scientifico? Tanto da far dire, lo cito perché è sottolineato nel lungo e bel ricordo che il New York Times ha voluto fare di Jane Goodall, ricorda che il biologo evoluzionista Stephen Jay Gould dice che il suo contributo, il suo lavoro rappresenta una delle più importanti conquiste scientifiche del mondo occidentale. Che cos'è che ha osservato Jane Goodall?
1: Beh, dunque, la prima grande osservazione, seppur aneddotica, è stata la capacità di questi animali di utilizzare strumenti. Ma non solo utilizzare strumenti, cioè non solo prendere un oggetto dall'ambiente e utilizzarlo per uno scopo diverso, tipo prendo un bastone e in qualche modo provo a scavare una buca. No, era l'elaborazione dell'oggetto trovato in ambiente naturale. Quindi la modificazione attiva che veniva fatta di quell'oggetto perché quell'oggetto assumesse una funzione diversa. L'esempio classico è i bastoncini che questi animali sono perfettamente in grado di preparare per pescare le termiti nei termitai. Quindi il bastoncino non doveva essere né troppo rigido né troppo flessibile e qui già c'è una scelta pianificata dell'animale. Ma doveva essere elaborato, si toglie quindi la parte apicale perché è troppo morbida, troppo flessibile e si liberava dalle foglie. Quindi ecco che un ramoscello diventa uno strumento, grazie all'elaborazione attiva che fa l'animale sull'oggetto stesso. Questo vuol dire che l'animale capisce, le potenzialità intrinseche di quell'oggetto non ancora manipolato. Consideriamo
0: Questo è un
1: che
0: passaggio chiave.
1: si riteneva che solo l'uomo fosse in grado all'epoca, no? Era la distinzione classica, la dicotomia uomo, animali non umani, l'uomo utilizza gli utensili, gli animali non umani no. Ecco che quindi il primo muro che separa noi dagli altri si sgretola. E questo è stato un passaggio fondamentale.
0: Fondamentale, chiaramente, anche su questo poi appunto ritorneremo anche nel corso di questa puntata, ma è un passaggio chiave che ha anche poi aperto diciamo il lavoro di Jane Goodall a una serie di critiche. Però Elisabetta Palagi, vorrei tornare anche sugli altri contributi, cioè sugli altri elementi di scoperta, per esempio relative all'alimentazione, al linguaggio. Jane Goodall, forse lo possiamo dire ed è molto evidente dai tanti video che in questo momento anche girano in rete, si può vederla in tanti incontri. L'abbiamo sentito in apertura, parlava, diciamo così, il linguaggio degli scimpanzé.
1: Esatto, cioè, mi ricordo che apriva e chiudeva le conferenze con il panhoot, quindi questa vocalizzazione a lunga distanza che usano gli animali per mantenersi in contatto quando nella foresta non si vedono. Sì, ha lavorato su forme di comunicazione, di vocalizzazioni, di gesti. Ha descritto i comportamenti legati al foraggiamento, ma ha descritto anche in modo molto accurato l'attività ludica di gioco. Quindi io ricordo che quando ho deciso di cominciare con i primati non umani, la prima cosa che ho letto è stata la tesi di dottorato di Jane Goodall, che era stata pubblicata come una monografia sulla rivista Behavior. E lì c'era tutto, c'era un etogramma completo della specie. Quindi lei aveva in qualche modo colto tutti gli aspetti di ogni sfera comportamentale degli animali, quindi osservando dai più piccoli che quindi riuscivano in qualche modo a intraprendere sessioni di gioco perfettamente bilanciate fino agli adulti che mostravano in qualche modo le loro attività, la rottura delle noci, l'utilizzo di questi utensili ai piccolini che quindi culturalmente apprendevano queste nuove azioni che si potevano svolgere sull'ambiente fisico per modificarlo.
0: Jane Goodall si trova a un certo punto anche a testimoniare una guerra tra gli scimpanzé, una
1: Sì.
0: esperienza che lei descrive in modo anche molto vivido, perché la colpisce molto.
1: Sì, è stata una vera e propria guerra che è durata anni, dove una comunità ha completamente annientato un'altra comunità. Tutto è nato da una scissione, un piccolo sottogruppo di una comunità si è separato dalla precedente, creandone un'altra limitrofa, fino a che poi la precedente, l'originaria, diciamo il nucleo originario che ha dato vita alla seconda, non l'ha totalmente annientata. Questo è stato un'altra sorpresa, ed è stata una sorpresa anche per lei, perché era partita pensando che gli scimpanzé fossero animali pacifici, sostanzialmente, rispetto alla nostra specie, e invece lì ha diciamo, dovuto trarre delle conclusioni facendo appunto anche considerazioni riguardo all'aspetto dell'aggressività e della violenza come uno degli aspetti, diciamo, uno dei lati oscuri in qualche modo del comportamento sociale. Come dico sempre ai miei studenti, attenzione, quando si parla di comportamento sociale non si parla solo di comportamenti affiliativi, ma si parla anche di comportamenti competitivi. Si parla di tutti quei comportamenti che devono essere messi in atto quando gli individui che interagiscono sono almeno due. E questo è stato forse un altro grande contributo di Jane allo
0: Jane
1: studio
0: Goodall.
1: dei primati non umani, ma soprattutto anche riguardo alla nostra natura, no?
0: Certo, soprattutto anche al modo in cui noi poi osserviamo e attribuiamo agli altri animali, ma poi anche guardiamo verso noi stessi, naturalmente, certe caratteristiche. Elisabetta Palagi, abbiamo ancora un paio di minuti, ma vorrei chiederle di fare così, un ricordo anche dell'ultima parte lunga della vita di Jane Goodall. Lei a un certo punto fonda un istituto che diventa, il Jane Goodall Institute diventa non solo un istituto di ricerca in Tanzania, ma ormai ha sedi anche in Italia, in molti paesi, e poi si dedica molto a proprio fare educazione e attività civile di
1: Esatto.
0: sensibilizzazione sulla natura.
1: Sì, nel 77 fonda il Jane Goodall Institute, che è ormai una realtà pervasiva a livello globale, e nel 91 crea un movimento, lo potremmo definire un movimento, che si chiama Roots and Shoots, radici e germogli, dove si rivolge direttamente alle nuove generazioni, soprattutto ai giovani e soprattutto ai giovani locali, che in qualche modo devono sostenere la biodiversità dei loro paesi. E questo lo fa con uno sforzo fisico e psicologico enorme, perché gira continuamente il mondo instancabilmente, incontra giovani ovunque, di qualsiasi età, incontra persone non addette ai lavori, anche adulti, per far capire l'importanza dell'investimento sui giovani per quanto riguarda la tutela della biodiversità e il rispetto della biodiversità. Quindi gli ultimi anni di Jane sono stati dedicati proprio a come dire, abbracciare e a cercare di far abbracciare questa visione di tutela della natura in generale alle nuove generazioni. Motivo per cui tanti dei miei studenti hanno letto molti libri di Jane Goodall e tuttora seguono e hanno seguito podcast, conferenze, eccetera, che si trovano fortunatamente ancora online.
0: Noi tra poco sentiremo proprio due voci di alcune studentesse. Elisabetta Palagi, etologa e docente del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. La ringraziamo, grazie per essere stata con noi oggi qui a Radio Trescenza, averci aiutato a raccontare un po' chi era Jane Goodall. Jane Goodall, che lo ricordiamo, è mancata ieri all'età di 91 anni, ma appunto ha rappresentato un modo di fare scienza, un modo di fare anche attività in favore della natura unico, una grandissima figura. Grazie Elisabetta Palagi per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
0: E sulla linea di quanto ci ha appena detto Elisabetta Palagi, proprio riprendendo questo elemento importante anche di ispirazione della figura di Jane Goodall per le giovani generazioni di studenti, ora ascoltiamo il contributo di due dottorande che sono Alice Galotti e Martina Francesconi, entrambe dottorande al Dipartimento di Biologia, sono dottorande in etologia all'Università di Pisa, che ci raccontano la loro attività e anche quello che hanno fatto all'interno di un progetto profondamente ispirato da Jane Goodall. Ascoltiamole.
1: La primissima volta che ho sentito parlare di Jane Goodall ero ancora una giovanissima adolescente e non avevo proprio le idee chiare sul mio futuro. Ricordo che mio padre mi regalò il suo libro, La mia vita con gli scimpanzé. Quella lettura mi ha profondamente appassionata e mi ha illuminata tantissimo. Non solo perché mi ha incuriosito e in qualche modo mi ha aperto le porte verso l'etologia, ma perché soprattutto mi ha fatto capire che il lavoro che in fondo sognavo di fare da tempo esisteva veramente, ossia quello dell'etologa. Ricordo che leggendo le sue storie mi immaginavo in Africa a osservare e studiare gli animali. Il fatto che ad oggi quel sogno si sia poi realizzato è senza dubbio anche merito di Jane, che mi ha profondamente ispirata. Jane ha sicuramente rivoluzionato il nostro modo di vedere e percepire gli animali non umani, quindi per me leggere la sua storia è stato un po' come accendere una luce che mi ha mostrato che direzione prendere. Infatti ricordo che fino a quel momento mi confrontavo con coetanei che volevano diventare ingegneri, avvocati, professori, e io in questo quadro non sapevo bene dove collocarmi. Con Jane ho quindi ritrovato un importante punto di riferimento. Sicuramente il fatto che Jane sia una donna ha reso per me tutto questo ancora più speciale e motivo di grande orgoglio.
2: Allora, la figura di Jane Goodall ha avuto un impatto enorme sul mio percorso di ricerca, ma in generale sulle mie scelte di vita. Infatti io mi occupo di etologia e ho avuto proprio la fortuna di poter studiare gli scimpanzé. All'inizio li ho studiati soltanto tramite video raccolti da altre persone per la tesi magistrale, ma in seguito ho avuto proprio il privilegio, la fortuna di poter andare in prima persona a osservarli e studiarli nel loro ambiente in Africa. Il nostro approccio segue molto quello che è stato il suo. Infatti anche il nostro intento è quello di osservarli in punta di piedi, cercando di non interferire con le loro dinamiche e con il loro comportamento. Infatti utilizzando questi metodi è impossibile non pensare al lavoro e alla storia di Jane. Senza il suo sguardo proprio pionieristico in quest'ambito, oggi non osserveremmo questi animali con la stessa sensibilità e la stessa consapevolezza. Ha proprio insegnato a me e al mondo intero che gli scimpanzé, ma anche ovviamente tutti gli animali, non sono soltanto degli oggetti di studio, sono individui, hanno emozioni, creano legami sociali forti e vere e proprie culture. E questa visione non ha cambiato solo la mia di ricerca, ma ha rivoluzionato l'etologia intera. E credo che se Jane Goodall non ci fosse stata, oggi non guarderemmo gli scimpanzé, ma forse neanche noi stessi allo stesso modo.
0: Alice Galotti e Martina Francesconi, dottorande in etologia all'Università di Pisa, il loro contributo entusiasta e credo molto prezioso per ricordare appunto l'eredità, anche lo sguardo verso il futuro di questa grande pioniera della ricerca sul campo che è stata Jane Goodall. Un messaggio al 335-5634-296 di Scilla, sulla stessa linea: che persona fantastica. Quando collaboravo con la grande Elisabetta Falchetti al Museo Civico di Zoologia di Roma, Goodall venne a un convegno. Ricordo con grande tenerezza il suo intervento proprio all'interno del bioparco, mentre io avevo in braccio mia figlia che dormiva e lei ci faceva ascoltare il linguaggio degli scimpanzé. Questa è Scilla, e continuiamo dunque a raccontare anche quello che è stato il valore delle scoperte, il valore del contributo scientifico di Jane Goodall. Diamo il buongiorno a Simone Pollo, che è filosofo morale all'Università di Roma, dove insegna bioetica ed etica e scienze del vivente, e il suo ultimo libro è Considera gli animali, uscito per la Terza all'inizio di quest'anno. Buongiorno Simone Pollo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuto a Radio 3 Scienza. Allora, dicevamo prima con Elisabetta Palagi che non è stato facile comunque per Jane Goodall pubblicare anche le sue prime, diciamo i suoi primi contributi. Non aveva inizialmente un'educazione formale, poi sappiamo che ha fatto direttamente un dottorato, ma è stata anche aspramente criticata dalla comunità scientifica, Simone Pollo, forse proprio per le sue tecniche, modalità, approccio a che abbiamo definito pionieristico fin qui, ma non facilmente accettato dalla comunità scientifica del periodo.
3: Sì, Jane Goodall è stata a suo modo un'eretica in qualche misura, nel senso che si è distaccata appunto da metodi, convenzioni che erano quelli largamente in uso nella comunità scientifica dell'epoca, e il fatto di non aver avuto una educazione formale sui temi che poi sono stati l'oggetto della sua ricerca forse ha contribuito a questo suo sguardo libero sugli animali, sui nostri cugini che era andata a osservare. E questo sguardo libero ha consistito fondamentalmente nel non essere troppo preoccupata di quello che è stata ed è tuttora anche in certa misura la bestia nera, per così dire, per gli etologi, per gli studiosi del comportamento, che è l'antropomorfismo, l'antropomorfizzazione degli altri esseri viventi, degli animali non umani, ovvero il fatto di cadere nell'errore di attribuire a questi animali, a questi oggetti di studio, dei comportamenti, dei pensieri, delle emozioni, delle intenzioni, sono simili a quelli degli esseri umani, se non addirittura identici. E però Jane Goodall questo l'ha fatto, ovvero non si è posta questo problema, ovvero non si è posto il problema che queste sue attribuzioni potessero essere sempre e comunque sbagliate, cioè ha evitato quello che un altro grande primatologo scomparso da poco, Franz De Waal, chiamava l'antropo di Niego, cioè l'idea che fondamentalmente ci sia una grande discontinuità, se non un vero e proprio salto, fra noi esseri umani e gli altri animali. Jane Goodall ha avuto, come dire, il coraggio di vedere le somiglianze e di usare queste somiglianze per studiare in modo più libero appunto gli scimpanzé.
0: Vogliamo ricordare, grazie Simone Porlo per averlo sottolineato, appunto anche Franz De Waal, che abbiamo ricordato proprio qui a Radio 3 Scienze, proprio con Elisabetta Palagi, con cui abbiamo appena parlato, in una puntata che potete riascoltare su Rai Play Sound del 18 marzo del 2024, il momento appunto in cui Franz De Waal è scomparso. Simone Porlo, questo cambiamento, questo passaggio, forse diciamo la forzatura in quel momento, insomma, di Jane Goodall, ha però avuto senz'altro anche, diciamo, un'influenza rispetto a quello che è oggi il pensiero, diciamo che rispetto agli anni 60, quando lei ha pubblicato i primi risultati, il nostro modo di guardare gli animali non umani oggi è senz'altro cambiato, o perlomeno è cambiato in una parte della società.
3: Sì, è cambiato sicuramente. Io devo dire che sono rimasto molto colpito dalla reazione che c'è stata alla morte di Jane Goodall. Stamattina, aprendo i social network, era un fiorire di ricordi, di immagini, di persone che magari uno penserebbe anche distante da certi temi, che invece ricordavano questa figura. Questo per dire l'impatto che ha avuto anche, diciamo, su persone che non hanno un interesse specifico o un qualche tipo di vocazione per certi temi. E di fatto la figura di Jane Goodall è stata quella di una figura morale, in qualche modo. Ci mostra, come dire, il valore morale e le capacità morali della scienza, perché è chiaro che quello che lei ha fatto, e lo ha fatto innanzitutto come impresa scientifica, cioè come impresa di conoscenza di esseri viventi diversi dall'Homo sapiens, ha avuto e continua ad avere un enorme impatto e risonanza morale, perché ha contribuito nel grande pubblico e non solo nelle comunità scientifiche più ristrette o nelle comunità filosofiche più ristrette, ha contribuito a erodere appunto quella barriera che è la barriera del pensiero antropocentrico, cioè quello di che ci pensa noi sapiens speciali e unici. Ecco, diciamo che la figura di Jane Goodall, della sua persona e della sua ricerca, testimoniano tutta la dimensione morale della scienza, ovvero la scienza come impresa morale, nella misura in cui è capace di trasformare le nostre idee, le nostre convinzioni morali, e in qualche modo si spera anche, in parte si è fatto, anche le nostre norme, regole di convivenza comune e di convivenza con gli altri esseri viventi.
0: Forse una delle provocazioni, soprattutto del lavoro degli ultimi 30 anni di Jane Goodall, anche in questo incessante girare per il mondo, lei lo diceva praticamente sempre che faceva 300 giorni all'anno in viaggio, è stato anche quello di portarci a ragionare sul superamento dell'osservazione, in questo caso degli animali, ma comunque come di un oggetto di ricerca, ma collegandola a un'idea invece di comprensione di tutto l'ambito naturale, no? Di una presa in cura di tutta la natura, Simone Porlo.
3: Sì, lo sguardo di Jane Goodall era uno sguardo ecologico, ovvero uno sguardo che vede il mondo vivente, ma anche non vivente, come un sistema di relazioni. E questo sguardo ecologico è uno dei grandi lasciti della rivoluzione scientifica di Darwin, di cui l'etologia e la primatologia sono figlie direttamente. E questo sguardo ecologico, appunto, è uno sguardo che non è appunto solo scientifico, cioè non ci dice solo qualcosa sulle condizioni e i modi del vivente appunto nelle sue leggi fondamentali, ma ci dovrebbe dire qualcosa anche da un punto di vista morale e politico, ovvero noi siamo immersi in un sistema di relazioni, niente che vive e vive in modo isolato, e quindi queste relazioni appunto che sono così fondamentali e strutturali del nostro vivere sono qualcosa di cui non dovremmo prenderci carico, farci carico da un punto di vista morale e politico. Ecco, io credo che l'insegnamento, diciamo, della seconda parte, potremmo dire, della vita di Jane Goodall è questa idea di un'ecologia militante, ovvero l'idea che appunto l'ecologia non è solo una scienza, ma è un modo di vedere moralmente e politicamente il mondo.
0: E abbiamo ancora un minuto, Simone Pollo, ma un punto collegato a quanto ci ha appena detto, cioè lo sguardo verso il futuro ha investito tantissimo Jane Goodall in educazione, forse più, diciamo così, di tanti altri che a volte non prendono con attenzione quella che è appunto la formazione delle nuove generazioni.
3: L'educazione è fondamentale, è l'unica possibilità che noi abbiamo oggi di mettere insieme i pezzi della nostra appunto vita comune come specie e delle nostre relazioni con gli altri esseri viventi. Non c'è altro modo che appunto insegnare alle nuove generazioni, che saranno quelle che poi su cui ricadrà il costo di quello che abbiamo fatto noi e che hanno fatto i nostri predecessori, ad avere un atteggiamento diverso, che non è necessariamente un atteggiamento ecumenico, che pensa appunto a una forma di pace universale con tutti gli altri esseri viventi, che forse è qualcosa che non potremo mai raggiungere, ma un atteggiamento, come dire, di rispetto e innanzitutto di consapevolezza appunto di questa trama di relazioni in cui, per dirla come Darwin scriveva nei suoi taccuini, siamo tutti legati in un'unica rete.
0: Grazie Simone Pollo, filosofo morale all'Università di Roma, dove insegna bioetica ed etica e scienze del vivente. Ricordiamo anche il suo ultimo libro uscito all'inizio di quest'anno, Considera gli animali per la terza. Grazie per essere stato con noi a Radio 3 Scienza oggi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata e sui temi dell'ambiente è in corso a Lucca da oggi il Festival Pianeta Terra, dove nella giornata di sabato, quindi sabato 4 ottobre, ci saranno due eventi speciali legati ai nostri programmi, legati ai programmi di Radio 3. Il primo evento è Tutta l'umanità ne parla con Edoardo Camurri e il secondo è Il rumore dell'India con Stefano Catucci. Quindi vi ricordo ancora Pianeta Terra Festival a Lucca in corso da oggi, ma due eventi curati da Radio 3 nella giornata di sabato 4 ottobre. Noi ora siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che oggi abbiamo voluto dedicare alla figura, al lavoro, ma anche alla grande eredità morale, come ci ha detto bene Simone Pollo, di Jane Goodall, primatologa scomparsa ieri all'età di 91 anni. Siamo giunti dunque alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, alla console a Roma Fabio Zampa, a Bologna Tommaso Tardi. Ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.
4: Ore 12.

Ma diciamocelo, gli ascoltatori di Radio 3, abituati sempre al meglio, possono accontentarsi di una banalissima eclissi solare? Noi vogliamo vedere molto di più, andare a vedere quello che accade a 1 miliardo di anni luce dalla Terra, avvicinarci al Big Bang, vedere cosa accade 13 miliardi di anni fa. Ma la musica può farlo, almeno dal punto di vista della fantasia. Questo è il concerto del mattino, 12:48 secondi, Arturo Stalteri al microfono, con Gianluca Diana in regia e Fabio Zampa la console e Giovanna Natalini che cura il concerto, e il telefono 3556 34296. In effetti mi sono fatto un po' ispirare da questa suite famosissima che Gustav Holst scrisse nel 1917, senza pensare assolutamente che avrebbe avuto questo meraviglioso successo, ovvero la suite dei pianeti, l'opera 32, e composta nel 17, anche se lui in effetti impiegò 3 anni, perché cominciò nel 1914 e poi la propose il 29 settembre dell'anno successivo, e fu, dicevo, un grande successo. Non c'è nessun significato, diciamo, astronomico, mitologico, semplicemente invece astrologico. E quindi Holst dà ad ogni pianeta, ad ogni, in questo caso ogni divinità, un significato che è poi il significato che appartiene al mito, ma per fare questo crea una suite interessantissima dal punto di vista sonoro, dell'orchestrazione, dei temi, anche della modernità in cui lui affianca gli strumenti. Si apre subito con Marte, colui che porta la guerra, e quindi una pagina violenta, implacabile, in cinque quarti. Poi ci propone Venere, che invece porta la pace, e Venere infatti è in completo contrasto con la pagina precedente: tempo più lento, atmosfera più rilassata, musica quasi ai limiti del silenzio. Poi Mercurio, che invece è il messaggero alato, è lo scherzo praticamente della suite, con queste sonorità un po' aeree, con il flauto e la celesta in primo piano. Poi c'è naturalmente Giove porta la felicità, e quindi clima danzante, clima più popolaresco nella scrittura. Ancora abbiamo Saturno, che invece porta la vecchiaia, e quindi un movimento più rilassato, più calmo, più quieto, anche un po' più scuro, con i fiati messi in ottima evidenza. Comunque, insomma, un movimento di calma e serenità. Poi andiamo a Urano, il mago, ed ecco, con queste 4 note iniziali affidate ai fiati che dominano un po' il movimento, e il fagotto, che ha un ruolo piuttosto importante all'interno di questo movimento. Da lì si giunge a Nettuno, il mistico, atmosfera anche in questo caso un po' lieve, sonorità sempre ai limiti del pianissimo, veramente musica che viene da un altro mondo, almeno questa è l'impressione che si ha ascoltando questa chiusura misteriosa dei pianeti di Holst, che in realtà poi sono un allegro, un vivace, un allegro giocoso, ancora un adagio, un allegro, un andante, allegretto, ma ognuno ha questa caratteristica assolutamente, non dico descrittiva perché Holst va molto oltre, ma sicuramente che dipinge un carattere giocando proprio con le divinità. Dunque i pianeti, opera 32, in questo caso stiamo con Duncan Ward, 39enne direttore d'orchestra inglese che già in giovane età si è dedicato molto anche alla beneficenza, con lui il coro e l'orchestra sinfonica della radio di Colonia, dura circa 49 minuti.

Gustav Holst, la fortunata partitura dei pianeti, Duncan Ward e l'orchestra e il coro della radio di Colonia. Eravamo a Colonia, ora invece ci spostiamo velocemente ad Anversa in Belgio per un concerto del soprano di Trinidad, Janine de Beek, con Evgeny Sviridov che dirige la Baroque Orchestra. Un momento dall'opera di Handel, Giulio Cesare in Egitto, la fortunata opera che Handel scrive nel 724, aria di Cleopatra in cui lei invoca Venere perché possa conquistare con le sue grazie Giulio Cesare. La ascoltiamo, Venere Bella, aria di Cleopatra, 4 minuti circa.

0: Janine Debic, bravissima il soprano, con Evgeny Sviridov e la Baroque Orchestra, scritto Baroque, B' rock col CK, quindi a metà tra il barocco e il rock. Siamo con Handel, con Venere Bella, aria di Cleopatra dal secondo atto di Giulio Cesare in Egitto. E Maria Grazia di Lodi ci provoca, dice: il nostro destino è nelle stelle. Qui chiaramente richiama In the Stars, un nuovo pezzo dei Rolling Stones che parla proprio di questo, riferendosi a Holst. Ma nel frattempo siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il Concerto del Mattino, un programma che vi ricordo è curato da Giovanna Natalini. È stato con noi Gianluca Diana in regia e Fabio Zampa alla console per questo concerto, dedicato praticamente quasi interamente alla Fortunata Suite di Gustav Holst, che secondo qualche ascoltatore non è perfetta nella scrittura, ma sicuramente molto efficace nella anche scansione ritmica e timbrica. Come vi dicevo, siamo giunti in chiusura, dunque Arturo Staltri vi augura un buon sabato, una buona domenica, e che passerete, spero, su Radio 3. Intanto tra poco anche l'ultimo appuntamento con Suona Luna e Danilo Blaiotta. A tutti dunque un buon sabato, buona domenica e ovviamente un buon venerdì.
1: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Djembé.
2: Bollani, qual è il tema di oggi?
3: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
2: E voilà.
4: Ciao, buongiorno.
1: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
5: Rai, Radio 3. La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
6: Suona Luna.
7: Europa e musica afroamericana. Passaggio al Novecento tra affinità e contaminazioni. Di Danilo Blaiotta. A cura di Federico Vizzaccaro.
8: Bentrovate ascoltatrici e bentrovati ascoltatori di Radio 3 qui a Suona Luna per questo quinto appuntamento con Danilo Blaiotta ai microfoni. Ringrazio il curatore Federico Vizzaccaro e questa giornata andiamo a parlarvi di Claude Debussy e il jazz. Vi ricordo anche che potete recuperare le quattro puntate precedenti su Rai Play Sound. Allora, Claude Debussy, compositore favorito dal sottoscritto, tra l'altro, 1862 anno di nascita, 1918 quando ci ha lasciato, ma prima di andare alla musica di Debussy partiamo da John Philip Sousa, che forse si conosce un po' di meno, chiaramente, del grande compositore francese, perché è stato un compositore e direttore d'orchestra statunitense tardo romantico. Aveva delle origini spagnoli bavaresi, ma soprattutto i nonni portoghesi. La carriera era iniziata come violinista, poi nel 1868 il padre lo arruola nella banda dei Marines, nel 1875 lascia i Marines, impara a dirigere e vi rientra nel 1880 prestando servizio fino al 92. Ecco, in questi anni scrive molte marce militari e impara a orchestrare per banda, seguendo soprattutto il sinfonismo, cioè l'orchestrazione per banda un po' più arguta, ecco, diciamo così. E tra l'altro è anche l'inventore del sousaphone, che è una sorta di basso tuba che i tubisti, insomma, conoscono bene. Tra il 1892 e il 1931 forma una sua band che si chiama Sousa Band, quindi quando esce dai Marine, e all'interno di questo periodo, nel 1900 va all'Esposizione Universale di Parigi, dove rappresenta gli Stati Uniti nella parata dagli Champs-Élysées all'Arco di Trionfo. Ed è lì che pare che Claude Debussy abbia ascoltato anche dalla musica di Sousa questa sorta di commissione proveniente dall'oltreoceano. Quello che vi faccio ascoltare, infatti, inizio puntata subito, è una registrazione molto antica, cioè del 1901, un vecchio 78 giri di gomma lacca addirittura, e la Sousa's Band suona un cakewalk che si chiama Ula Ula Cakewalk, proprio nel 1901. La registrazione chiaramente è una registrazione storica, quindi non è perfetta dal punto di vista dell'audio moderno che potete ascoltare, ma è una registrazione appunto che ha quasi 130 anni.

Sousa's Band, Hula Hula Cakewalk. Abbiamo già parlato del cakewalk che veniva dal Walk Around, che era questa camminata finale del minstrel, che poi ha generato la tap dance, quindi il nostro tip tap, gli elementi sincopati più le marce. Questo è il fenomeno del ragtime, ad esempio, cioè la mano sinistra che esegue una sorta di marcia e la mano destra invece che strappa il tempo e lo rende un po' più sincopato. Claude Debussy, nato a Saint-Germain Anlay, che è un posto splendido che vi consiglio di visitare perché ci sono stato l'anno scorso, è nato lì il 22 agosto del 1862 e è morto a Parigi il 25 marzo del 1918. È stato un grande compositore e pianista francese ed è considerato uno dei più importanti compositori francesi di sempre, nonché uno dei massimi chiaramente protagonisti del simbolismo musicale. Ecco, molti lo accostano all'impressionismo, ma lui stesso ha detto di volersi discostare dall'impressionismo per ritrovarsi più nel simbolismo, lo stesso simbolismo dei grandi poeti francesi di fine Ottocento come Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Arthur Rimbaud, da cui tra l'altro Debussy insomma ha preso molta ispirazione per le sue composizioni, alcune molto molto celebri. Debussy ha composto il Children's Corner, che è l'angolo dei bambini, scritto proprio Children's Corner in inglese volutamente, tra il 1906 e il 1908, quindi qualche anno dopo la storia che vi ho raccontato di John Philip Sousa. Ecco, dedica questa suite a sua figlia Claude Emma, che è nota anche come Chouchou, che è nata il 30 ottobre del 1905. Ecco, Chouchou era una bambina molto vivace, amichevole, era molto adorata dal padre, ovviamente. Ve lo posso confermare perché nella casa museo di Saint-Germain-en-Laye a Parigi ci sono molte lettere, molti scritti, molte foto dedicate proprio a Chouchou, alla figlia. E la suite viene pubblicata nel 1908 dalla Durand, famosa casa editrice musicale. La dedica recita così: a ma chère petite Chouchou avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre, ovvero alla mia cara piccola Chouchou con le tenere scuse del padre per ciò che segue. Questa è una ironia chiaramente che recita Debussy in questa dedica alla figlia. La suite è stata eseguita per la prima volta a Parigi da Harold Bower, che è stato un grande pianista inglese, che il 18 dicembre dello stesso anno ha eseguito questa suite, e nel 1911 tra l'altro c'è stata un'orchestrazione dell'opera realizzata da un amico di Debussy, André Caplet, che fu eseguita per la prima volta, successivamente pubblicata. L'orchestrazione di Caplet ebbe una prima americana, tra l'altro, il 25 marzo 1911 a Boston, con egli stesso alla direzione. Adesso andiamo a vedere un po' i movimenti di questa suite, che sono Doctor Gradus ad Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade for the Doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd e Gollywog's Cakewalk, che è il pezzo che ci interessa di più, che tra l'altro è anche la sigla del nostro programma nella versione orchestrata da André Caplet. Chiaramente Doctor Gradus ad Parnassum è una sorta di pastiche, una presa in giro degli esercizi per pianoforte di Muzio Clementi, del Gradus ad Parnassum o anche di Carl Czerny. È uno scherzo, no? Jimbo's Lullaby invece è dedicata al famoso elefantino. Serenade for the Doll è stata composta prima in realtà del resto della collezione, un pezzo in tempo ternario, un allegretto ma non troppo. Poi ci sono i due pezzi The Snow is Dancing e The Little Shepherd, che sono rispettivamente il primo in fa maggiore in tempo 4 quarti e il secondo in la maggiore, che è adatto tra l'altro anche a pianisti meno esperti. L'ultimo brano è intitolato Gollywog's Cakewalk ed è proprio un cakewalk, che è questa danza, come abbiamo detto anche nelle altre puntate, di origine afroamericana. Gollywog invece si riferisce a una bambola di stoffa nera. Ecco, questo pezzo molto spensierato è un allegro giusto, ha delle citazioni beffarde del famoso leitmotiv accordale dell'opera Tristano e Isotta di Wagner, che insomma è un compositore col quale Debussy ebbe un rapporto anche un po' ambivalente, se possiamo usare questo termine. Alla prima di Harold Bower il pezzo infatti fu accolto con grandi risate, perché appunto
la parte centrale di questo brano è proprio una rievocazione di questo inizio del preludio del Tristano Isotta, celebre preludio del Tristano. Vi facciamo ascoltare questa versione di Aldo Ciccolini, considerato uno dei più grandi pianisti naturalizzato francese ma di origine napoletana, Golliwogg's Cakewalk, dalla versione appunto di Aldo Ciccolini.

Gollywog's Cakewalk delle mani esperte del grandissimo Aldo Ciccolini, dedichiamogliela questa puntata. Permettetemi di fare una dedica, perché il sottoscritto ha studiato diversi anni con Aldo Ciccolini, sono stati i 100 anni dalla nascita l'anno scorso, e mi piace insomma dedicare la puntata a Ciccolini, e gli ascolti per pianoforte che faremo infatti provengono tutti dalle sue incisioni. Andiamo nel 1873 a Flushing, New York, Stati Uniti, quando Florence Kate Upton, che è figlia di genitori inglesi immigrati negli States 3 anni prima, era nata, e dopo la morte del padre tornò in Inghilterra con la madre e le sorelle all'età di 14 anni. Chi è? Adesso andiamo a dirvelo. Intanto trascorse diversi anni a disegnare e a sviluppare le sue capacità artistiche, per poi permettersi, diciamo, la retta alla scuola d'arte, e illustrò un libro per bambini intitolato The Adventures of the Two Dutch Dolls and a Gollywog, cioè le avventure delle due bambole olandesi e un gollywog. Ecco, cos'è un gollywog? Adesso andiamo a spiegarvelo. Il libro intanto è del 1895 e includeva un personaggio appunto chiamato così, che inizialmente veniva descritto come, cito, uno spettacolo orribile perché era la bambola più nera, ma che si rivelò presto un personaggio amichevole, e in seguito gli venne attribuito un volto gentile, così virgolettato, prodotto della tradizione del minstrel show, perché in blackface, cioè con la faccia dipinta di nero. Ricordiamo che il minstrel era uno spettacolo purtroppo a sfondo razziale, dove i bianchi negli Stati Uniti d'America prendevano in giro in qualche modo la figura degli afrodiscendenti, che avevano queste movenze particolari, queste danze particolari dal punto di vista razziale, ahimè razzista, li rendevano buffi sul palco e li vestivano in modo particolare. Infatti questo gollywog aveva la pelle nera, le labbra rosse vive, i capelli selvaggi e lanosi, e indossava pantaloni rossi, una camicia con un colletto rigido, un papillon rosso e una giacca blu con le code, che erano tutti abiti tradizionali del minstrel show, cioè li vestivano come pagliacci di fatto. E il minstrel aveva due personaggi fondamentali: uno era Jim Crow, che era detto anche Jumping Jim Crow, e l'altro era Sambo. E Sambo era proprio il prodotto del sistema razziale in qualche modo, perché era proprio lo schiavo riverente, colui che si prostrava al padrone. A me viene in mente in questo momento per esempio un'analogia con la commedia dell'arte, cioè le maschere che appunto non hanno la loro faccia naturale, ma si mascherano e sono collocate a un livello inferiore rispetto a invece i personaggi principali, che sono invece i nobili, eccetera eccetera. E l'analogia secondo me col minstrel show è questa, perché chiaramente i personaggi che non si dipingono la faccia di nero sono di ceto sociale più elevato, ecco, e li vestono così. Il gollywog è una bambola che ricorda tutto ciò. Negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Sudafrica e anche in alcune parti d'Europa, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, questo personaggio di gollywog diviene molto popolare nella letteratura per l'infanzia, nelle bambole e addirittura nelle ceramiche per bambini e in giocattoli, in profumi da donna e gioielli. E una delle ragioni di questa storia è che la rapida diffusione fu che la Upton non registrò mai il copyright del personaggio, cioè i diritti, e quindi divenne di fatto un'opera di pubblico dominio, permettendo a chiunque di utilizzare il nome e l'immagine dei gollywog per i propri prodotti. Ecco, la gollywog della Upton era gioviale, amichevole, galante, ma alcune erano poi successivamente descritte come personaggi sinistri o minacciosi. C'è un libro, anzi diversi libri, di Enid Blyton, una serie che si chiama Noddy e Big Ears, che presentano gollywog spesso come cattiva o come individuo dispettoso. E dice la Upton, disperandosi: sono spaventata quando leggo la spaventosa etimologia che alcune menti oscure e profonde riescono a vedere nel suo nome. Questo per spiegarvi, diciamo, la bivalenza della bambola gollywog, che però divenne un popolare giocattolo per bambini per gran parte del XX secolo. Andiamo al terzo ascolto della nostra trasmissione, perché visto il successo che fece questo pezzo, Debussy compose in seguito altri 3 cakewalk per pianoforte. Il primo che vi facciamo ascoltare è Le Petit Nègre, sempre dalle mani di Aldo Ciccolini.

Il piccolo negro, così è definita di fatto le Petit Nègre, composta per un metodo per pianoforte di Theodore Lack, che fu il primo di questi tre cakewalk, e poi nei prelude per pianoforte ha composto Minstrel e General Lavin Excentrique. The Little Nigger L114, il titolo originale, composto nel 1909 su commissione di Theodore Lack, che era un pianista e docente al Conservatorio di Parigi, classe 1846, morì poi nel 1921, e fece un metodo per pianoforte che si chiama Méthode de Piano, pubblicato nello stesso anno, cioè nel 1909. Successivamente fu pubblicato anche come brano unico con i titoli The Little Negro, appunto, e Le Petit Nègre, cioè negli anni 30. In tempi più recenti il brano è stato pubblicato anche col titolo, ovviamente, Le Petit Noir, cioè il piccolo nero, per togliere, diciamo, quell'accezione razzista. Debussy compose The Little Nigger nel 9, ma il sottotitolo lo descrive come cakewalk, cioè proprio nel sottotitolo. Le Petit Nègre è questo breve brano che avete ascoltato di 2 minuti di esecuzione, allegro, estroverso, descrive una leggera, accattivante danza di questo ragazzino di strada che balla a un ritmo incontenibile. E poi c'è questo passaggio lirico, però contrassegnato, espressivo e pianissimo, e che conduce a un ritorno nella prima sezione, quella iniziale che avete ascoltato. Il primo tema è un tema che tende al modello pentatonico, cioè di scala pentatonica, di cui abbiamo parlato poi tutta la settimana effettivamente, ed è accompagnato da una sequenza cromatica di terze minori spezzate, e infatti si sente, anche se vi capiterà di vederlo o vi è capitato di vederlo suonare dal vivo o in qualche video, c'è questa mano sinistra che saltella praticamente sopra la mano destra del pianista, cioè un po' a sinistra e un po' a destra della mano destra che invece sta sotto. Nel 1909 e nel 1913 escono 2 raccolte di 12 prelude per pianoforte, denominate Premier Livre e Deuxième Livre, che contengono ciascuna 12 brani di tonalità e ispirazioni differenti. Ovviamente c'è il riferimento ai 24 preludi dell'omonima opera di Frédéric Chopin, il quale, insomma, si era a sua volta ispirato ai 24 preludi fughe clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, logicamente, no? Solo che da Chopin in poi questa forma compositiva, questa concezione dei preludi come forma a sé stante, è stata poi modificata nel tempo, chiaramente. Perché? Perché i preludi potevano essere anche delle composizioni fine a sé stessi e non preludio di qualcosa che deve arrivare, se possiamo definirlo in questo modo. Debussy tentò di sfuggire alla qualifica di musicista a programma, cioè che scrive i titoli dei brani, che vuole descrivere qualcosa, e infatti li mette i titoli alla fine di ogni pezzo anziché all'inizio, anzi vi dirò di più, li mette alla fine tra parentesi e dopo dei puntini di sospensione, e questo lo fa per non influenzare in alcun modo l'interpretazione, cioè non voleva creare delle descrizioni, vuole delle suggestioni extra musicali. È chiaro che l'espediente però è piuttosto inutile, perché oggi è comune riferirsi ai vari brani utilizzando il titolo, chiaramente, piuttosto che il numero d'ordine all'interno della raccolta. Ecco, c'è Alfred Cortot che ci dice, apro virgolette, desiderare che il piacere del lettore fosse di indovinare il sentimento che è reso musicalmente e che dalla verifica di un sentimento giusto potesse nascere una sorta di intima effusione. Ecco, questo è chiaramente la pratica, secondo me, musicale più interessante del simbolismo, perché c'è l'evocazione musicale piuttosto che la descrizione musicale. Ma di fatto, quando sentiamo la cathédrale engloutie, per esempio, la cattedrale sommersa che viene fuori dalle acque, noi la vediamo proprio uscire dalle acque e sentiamo anche lo scampanare di questa cattedrale sommersa. Però Debussy ci lascia l'apertura, cioè ci dice: voi potete effettivamente sentire e ascoltarci ciò che volete. Questi prelude furono composti in una sorta di impeto di fervore creativo, perché nell'arco di poco più di 2 mesi, fra il dicembre del 9 e il febbraio del 10, tutti questi prelude portano la data di composizione, e ognuno, quindi tutto fa intendere che ognuno di essi sia stato scritto in un solo giorno. Minstrel, Moderé,
Nerveux e Avec Humour in sol maggiore è composto il 5 gennaio del 1910. È l'ultimo dei preludi del primo volume e Debussy era rimasto affascinato da alcuni spettacoli appunto di minstrel importati dagli Stati Uniti che giravano per l'Europa alla fine dell'Ottocento. Ecco, minstrel è un po' il riflesso di quel mondo perché è un brano di allegra disinvoltura, ricorda quella sorta di trovate musicali come una scena un po' grottesca che ripropone numeri di artisti di che cosa? Del cabaret. E guardate un po', siamo alla fine della Belle Époque e quindi il cabaret e il minstrel sono molto legati. A proposito, c'è una logica interazione che mi viene di fare in questo momento, che è quella della città di New Orleans, che di fatto era una colonia francese, quindi lì gli spettacoli, anzi non solo del minstrel ma ancora prima del vaudeville, cioè del teatro di cabaret francese dell'epoca, erano assolutamente stati di ispirazione anche per lo spettacolo di minstrel. Ascoltiamo ora dal premier livre dei preludes per pianoforte di Debussy, Minstrel, dalle mani di Aldo Ciccolini.

Dal secondo volume dei preludi invece troviamo Général Lavin Excentrique. Ecco, e dice dans le style et le mouvement d'un cakewalk, e quindi anche qui il cakewalk in fa maggiore, preludio dalle sonorità forti e decise, presentato in anteprima a Parigi l'8 aprile del 1913 alla Salle Erard dalla pianista Nora Drewett, che all'epoca era una giovane pianista inglese nata nel 1882 e deceduta nell'aprile del 60. Dunque aveva praticamente poco più di 30 anni. L'opera viene eseguita anche come parte del ciclo completo del secondo libro dei preludi. E poi il 12 giugno del 1913 a Londra, all'Eolian Hall, dal pianista tedesco Walter Rummel viene fuori tutto il ciclo dei preludi volume secondo. Il titolo del preludio si riferisce all'artista e acrobata americano Edward Lavin, che suonava, in realtà potrebbe essere Lavin, insomma, che suonava il pianoforte con le dita dei piedi, pensate. Si esibì al teatro Marigny nel 1910 e Debussy ne parlò a Marguerite Long come di un uomo di legno, un genio musicale. Marguerite Long era l'allieva di Debussy più prediletta, la grandissima pianista, che poi tra l'altro fu anche insegnante dello stesso Ciccolini. Come ci ricorda anche il musicologo e direttore d'orchestra Nicolas Sloninski, fu un artista di vaudeville, le cui tracce però pare che vennero ritrovate da un giornalista molti anni dopo, cioè nel 1946 a 29 Palms in California. Ecco, secondo Harry Albrecht, che è un musicologo belga cresciuto a Berlino, cito, i suoni del pianoforte evocano con sorprendente precisione quelli di una jazz band. Dopo le iniziali chiamate di tromba stridenti, tra virgolette, si può facilmente immaginare la melodia di danza vivace e discreta di un contrabbasso, di un sax baritono, insomma, o vedeteci voi di che cosa. E beh, insomma, è molto divertente questa storia al Teatro Marigny di un Debussy che vede eseguire, insomma, al pianoforte con le dita dei piedi da una sorta di generale, appunto General Lavin, che è vestito da generale ma che sembra un pezzo di legno, insomma è una sorta di personaggio del vaudeville, del minstrel, del varietà o appunto del cabaret della Belle Époque, come stiamo dicendo. C'è tutto il surrealismo del mondo, mi viene da dire, in questa figura. Per Alfred Cortot il pezzo possiede invece la, cito, precisione ironica e la verve di un Toulouse-Lautrec. E, insomma, è un burattino che con il suo costume oversize, cioè di taglia più grande, e la ferita aperta della bocca, il goffo saltellare della sua andatura, complicato dagli incidenti premeditati di una pantomima burlesca improvvisamente interrotto dalla prodigiosa liberazione d'acciaio di una piroetta. La partitura fu pubblicata sempre dalla Durand nel 1913. Ce la ascoltiamo sempre nell'interpretazione.

General Lavin Eccentrique dalle mani sapienti di Aldo Ciccolini. Senza dubbio Debussy ha colto una caratteristica molto importante del ritmo sincopato, l'avete sentito, ma insomma la vera eredità secondo me del genio francese nei confronti del jazz sta nell'uso della tecnica dell'armonia modale, infatti la corrispondenza, e questo per tutte le puntate di Suona Luna di questa settimana, mi piace sottolinearlo, cioè c'è una corrispondenza bionivoca tra le due esistenze, cioè i musicisti europei, eurocolti, non so come definirli, sono chiaramente affascinati da tutto ciò che arriva dagli Stati Uniti d'America e inseriscono all'interno delle loro composizioni queste ispirazioni che sono prettamente ritmiche ma anche chiaramente un po' armoniche, però l'armonia che si va formando, no? Come, o la poliritmia o come abbiamo visto in Stravinsky o in questo caso anche soprattutto l'armonia in Debussy, devo dire, e la tecnica modale è stata ripresa da molti jazzisti come per esempio The Kind of Blue, che forse è il disco della modalità più importante della storia del jazz, del 1959, quello del celebre sestetto di Miles Davis con Bill Evans, ma sto parlando anche di tutti gli album di John Coltrane dei primi anni 60, insomma della musica modale nel jazz e chiaramente dei grandi pianisti come McCoy Tyner ad esempio, che ha aperto una via e hanno preso tantissimo da questa musica, dalla musica di Debussy, di Ravel, di Stravinsky e chiaramente ritmicamente anche dalla musica di Stravinsky moltissimo e di Shostakovich, come abbiamo detto nelle puntate precedenti. E mi piace chiudere con un brano eseguito da un grandissimo pianista jazz che è George Shearing, che è uno dei miei pianisti preferiti, si chiama My Ship, è un grande standard della storia del jazz, ma soprattutto all'inizio di questo standard, chiamandosi My Ship, cioè la mia nave, che è anche un po' il titolo proprio dell'album di Shearing in piano solo, esegue proprio le note, le prime battute della Cathedrale Engloutie, cioè la cattedrale sommersa dal primo volume dei preludi, dei prelude di Debussy, anzi proprio precisamente il decimo dei 12 preludi. Quindi George Shearing, My Ship.

George Shearing, My Sheep, con questa introduzione straordinaria dalla cathédrale engloutie di Claude Debussy, dal premier livre dei Preludes per pianoforte, una straordinaria armonizzazione anche poi, avete sentito insomma l'utilizzo di quelli che definiamo block chords, no, nel jazz, cioè una sapienza straordinaria nelle mani di George Shearing, uno dei più grandi pianisti veramente della storia del jazz, e che percorre quella via che aveva segnato all'inizio forse Lenny Tristano, e poi Shearing, e poi chiaramente Fred Hersch, se pensiamo ai tempi più moderni. Con questo ascolto chiudiamo questa puntata dedicata a Debussy e al jazz, e soprattutto chiudiamo anche il ciclo di Suona Luna di questa settimana. Ringrazio la cura del programma Federico Vizzaccaro, e da Danilo Blaiotta, a risentirci a presto, e vi auguro un buon ascolto con i programmi di Radio 3.

0: Rai Radio 3.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Rai Play Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Cisgiordania, anche 5 italiani nel villaggio assediato dai coloni israeliani sarebbero già stati allontanati. Gli Stati Uniti contro Tel Aviv, quello che accade a Kusra è terrorismo.
3: Caccia italiani abbattono drone in Lettonia, potrebbe essere ucraino e aver deviato dalla sua rotta. Riga a Roma, grazie per averci difeso e per aver assicurato l'integrità dello spazio aereo NATO.
2: Appello del Papa sui migranti, riaffermare la protezione e la dignità di bambini e adolescenti. Madrid blinda Ceuta per il rischio di nuovi arrivi di massa, la Premier Meloni massima attenzione anche in Italia.
3: Cultura a Ferragosto, aperti i musei statali, a Roma sold out per una notte al Colosseo, ancora disponibile la visita serale al Pantheon, mostre da visitare nei palazzi di Milano e Firenze.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Prosegue a Kusra in Cisgiordania l'assedio di alcune case palestinesi da parte di coloni israeliani. Nel villaggio anche 5 italiani, secondo fonti informate, sarebbero stati ora trasferiti in una casa non assediata. La Farnesina segue comunque gli sviluppi della vicenda. Allora sentiamo il corrispondente.
4: A Kusra, in Cisgiordania, stanno bene i 5 attivisti italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti dei coloni. Ieri, quando li avevamo raggiunti al telefono, erano in una delle case assediate dai coloni, ma stamane hanno ricevuto l'ordine dall'esercito israeliano di lasciare la zona e si sono trasferiti in una località vicina. La Farnesina segue la vicenda in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. La tensione era salita domenica, quando gruppi di coloni avevano piazzato una tenda in mezzo alle case, hanno tagliato l'acqua e l'elettricità, costretto gli abitanti palestinesi a restare intrappolati nelle loro abitazioni. Le truppe israeliane sono intervenute più volte, ma i coloni sono tornati. Le organizzazioni umanitarie accusano però l'esercito di essere intervenuto solo 3 giorni dopo l'inizio dell'aggressione, di non intervenire come necessario e di chiudere un occhio su queste violenze. Una vicenda sulla quale ha espresso parole durissime di condanna l'ambasciatore americano in Israele, Huckabee. Uno dei palestinesi minacciati, infatti, e anche cittadino americano. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
3: In Iran una petroliera è stata colpita da un drone mentre transitava in uscita dallo stretto di Hormuz. La nave ha riportato danni lievi. Intanto Teheran ha attribuito il recente inquinamento petrolifero lungo le coste dell'isola di Qeshm alle conseguenze degli attacchi militari di Stati Uniti e Israele nella regione.
5: Un velivolo senza pilota.
2: La situazione di stallo a Hormuz causa nuovi rialzi per i carburanti. Secondo dati dell'osservatorio del Mimit, la benzina sulla rete stradale in modalità self sale mediamente a 1,98 euro al litro, mentre il gasolio a 2,07 euro al litro. In autostrada il diesel balza a 2,64 al litro, in aumento di 6 centesimi, mentre la verde viene venduta a 2,067 euro al litro.
3: L'altro fronte di conflitto, quello russo-ucraino, un drone ha sconfinato nei cieli della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO.
5: Un velivolo senza pilota viene intercettato sui cieli del paese baltico, scatta l'allerta aereo ad abbatterlo gli Eurofighter italiani che si sono alzati in volo dalla base dell'Alleanza Atlantica Šiauliai in Lituania, dove l'Italia guida da fine luglio la missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo baltico. Potrebbe essere un drone ucraino che ha deviato la rotta per interferenze elettroniche da parte della Russia. Per stabilirne la provenienza esatta è comunque in corso un'inchiesta delle autorità della Lettonia. Oltre 550 droni ucraini sarebbero stati intercettati nella notte su varie regioni russe, anche quella di Leningrado, dove è scoppiato un incendio nel porto russo di Ust-Luga. Non è la prima volta che velivoli senza pilota vengono intercettati sui cieli europei. Una settimana fa all'aeroporto tedesco di Lipsia, hub logistico NATO, un drone con materiale esplosivo non identificato aveva provocato l'interruzione del traffico aereo. Tiziana Di Simone, GR3.
2: Migranti nei giorni segnati dalla crisi di Ceuta, arriva un appello del Papa legato alla gestione dei flussi. Bisogna tener conto della protezione di bambini e adolescenti, dice Leone XIV in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il 27 settembre.
6: Non possiamo restare indifferenti né abituarci a tanta sofferenza, è uno dei passaggi del messaggio di Leone XIV per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il 27 settembre e che quest'anno è dedicata ai minori. L'appello è quello di cambiare il modo di affrontare il fenomeno migratorio. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, afferma il Papa, chiedendo alle istituzioni di mettere al primo posto la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Leone XIV parla dei bambini costretti a lasciare le proprie case a causa di guerre, povertà, violenze e disastri ambientali, una condizione che, sottolinea, espone i più piccoli a una vulnerabilità ancora maggiore, separazioni familiari, morti, tratta, sfruttamento, violenza sessuale, matrimoni forzati e reclutamento nei conflitti armati. Tra le priorità indicate ci sono strumenti legali efficaci come la protezione dei minori, il ricongiungimento familiare, la prevenzione delle separazioni che possono provocare ulteriori traumi. Antonio Scoppettuolo, GR3.
3: La crisi dei migranti che ha coinvolto la Spagna, oltre 3.100 i controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia, fa sapere Madrid, da quando ha sospeso il trattato di Schengen con Roma, blindati intanto i territori spagnoli in Marocco, di Ceuta e Melilla, per scongiurare la nuova ondata di arrivi prevista a Ferragosto. L'inviato.
7: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo, è una situazione eccezionale. Il presidente dell'enclave spagnola, Juan Jesús Vivas, torna a lanciare un allarme a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Non bastano, dice, le rassicurazioni dei ministri venuti uno dopo l'altro a portare il sostegno di Madrid. Il governo spagnolo è sempre stato e resterà sempre con la città di Ceuta, scandito il responsabile dell'interno, Fernando Grande Marlaska, centinaia gli agenti inviati per rafforzare la sicurezza. Ma, precisa il ministro, non c'è alcun rischio di radicalizzazione e terrorismo. La paura di una nuova crisi, però, arriva in tutta Europa. Dopo la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, Madrid ha già controllato oltre 3.000 passeggeri atterrati dal nostro paese. E non si placano gli attriti tra Roma e Berlino sul trasferimento in Italia dei migranti sbarcati qui per poi andare in Germania. Il Viminale ha scritto al governo tedesco per chiarire che non accetterà il rientro dei primi tre. Sono arrivati in Europa prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e adesso l'esecutivo intende anche chiedere una compensazione per quanti sono sbarcati dalle navi delle ONG. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: E sul tema migranti, nuovo intervento di Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, la premier rivendica le scelte del governo sulla gestione dei flussi e i risultati ottenuti sul fronte economico.
8: Massima attenzione alla grave crisi migratoria aperta a Ceuta. Giorgia Meloni, a poche ore dalla possibile nuova ondata in Spagna, indica la priorità nel proteggere le frontiere esterne dagli arrivi incontrollati, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo e difendere la libertà di circolazione alla base di Schengen. La premier rivendica gli hub per i rimpatri in paesi terzi e sottolinea che la stabilità del suo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni, anche in economia. E qui ricorda che al suo insediamento i titoli di Stato erano ad un passo dall'essere declassati a spazzatura, con lo spread 3 volte più alto rispetto ad oggi. Cita l'1% di crescita in questi primi 6 mesi, l'aumento del PIL e il record dell'export. Poi conferma gli aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia, anche grazie ai 14 miliardi di flessibilità ottenuti in Europa, soldi da poter inserire in manovra di bilancio per sbloccare nuove risorse, e punta sul ritorno al nucleare. Giorgia Meloni ricorda i 174 miliardi di euro del superbonus, che definisce un disastro di PD e Movimento 5 Stelle, un fardello che ha sottratto decine di miliardi a scuola, sanità, servizi, dice, rivendicando i 21 miliardi che ogni anno il governo ridà agli italiani grazie a nuove misure fiscali. Carla Macrellino, GR3.
3: 8 anni fa il crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone. Il nostro pensiero va alle vittime, ai loro familiari, a tutti coloro che portano con sé il dolore di quella tragedia, scrive la premier Meloni in un post social. Necessario, aggiunge, rinnovare l'impegno delle istituzioni per la sicurezza e la cura delle infrastrutture. A Genova oggi le commemorazioni.
9: I 43 alberi questa volta hanno le radici piantate nel terreno. La radura della memoria, immaginato come luogo provvisorio in attesa del memoriale, è diventato invece parte della città. Qui la ferita di Genova il 14 agosto 2018, il crollo del Morandi tra i palazzi abitati di Via Porro, qui la commemorazione della tragedia per stringersi ancora intorno ai familiari delle vittime, una di loro, Antonio Cecala.
10: Questa è una giornata del ricordo della memoria, immancabilmente della sofferenza e della commozione.
9: Per la prima volta c'è una una sentenza. Responsabilità accertate dei vertici di autostrade, di chi era addetto alle manutenzioni, di chi nella macchina statale avrebbe dovuto controllare. La portavoce del comitato dei familiari delle vittime, Egle Possetti.
11: Oggi, dopo la sentenza, che vede condannate anche figure dei funzionari dello Stato, noi speravamo che qui oggi ci fosse una figura governativa in aggiunta al viceministro Rixi.
9: L'angoscia per le vittime è quella di una città ferita. La memoria per restare viva ha bisogno di persone che non smettano di raccontare, ha detto la sindaca Silvia Salis, annunciando che il comune di Genova chiederà un risarcimento davvero importante destinato interamente alla cura delle infrastrutture. Da Genova, Antonio Zagarese, GR3.
2: La cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il giornalista conduttore di Report sarà ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti tra fine agosto e settembre, una volta terminate le analisi sui dispositivi di Walter Lavitola. Per la giudice delle indagini preliminari, che ha negato ai domiciliari l'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante, le dichiarazioni di Lavitola sono fumose e inverosimili, con la volontà di ridurre il suo ruolo nella vicenda nonostante la confessione.
3: Tragico incidente sul lavoro in provincia di Cuneo, morta una ragazza di 22 anni dopo il ribaltamento del trattore con il quale era impegnata per conto di un'azienda agricola di Ano d'Alba. Altra vittima in un'officina di Cinque Frondi, provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di 31 anni è rimasto schiacciato dall'auto che era stata sollevata con un crick per una riparazione.
2: Grande caldo anche in questo weekend di Ferragosto, ma le temperature proibitive hanno le ore contate e scendono a 7 le città con bollino rosso, nel sud e nelle isole, più Genova e Bolzano. Domani saranno 2, sempre Bolzano e Bari. Con l'inizio della prossima settimana le temperature rientreranno nella media di stagione. Sul fronte traffico, ANAS stima per questo ponte 24 milioni di spostamenti. Dal pomeriggio, bollino rosso su strade e autostrade.
3: Musei aperti a Ferragosto, come ormai tradizione, accoglieranno i visitatori sia quelli statali che quelli civici, in genere senza variazioni per quanto riguarda tariffe, orari ed eventuali obblighi di prenotazione.
12: La novità di questo Ferragosto al museo purtroppo è sold out. A godersi la visita guidata una notte al Colosseo, estesa per tutto il mese di agosto anche al venerdì e al sabato, saranno solo quelli che hanno già in tasca il biglietto. Resta invece disponibile l'acquisto della visita serale al Pantheon. Comunque i musei statali saranno regolarmente aperti in questo Ferragosto in tutta Italia con consueti orari e tariffe d'ingresso. Consultare però sempre la lista esatta nel sito del Ministero della Cultura anche per eventuali obblighi di prenotazione. Aperti anche i musei civici in tutte le grandi città e aperte anche le mostre nei musei e quelle di numerosi sedi espositive come a Milano Palazzo Reale o a Firenze Palazzo Strozzi, dove si può approfittare per vedere le opere di Mark Rothko a pochi giorni dalla chiusura, domenica 23, facendo poi tappa al Museo di San Marco per l'entusiasmante confronto tra l'astrattista del Novecento Rothko e gli affreschi quattrocenteschi di Beato Angelico, Federico Pietranera, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Valentina Antonelli, in regia Adriano Lippi e Francesco Ciafardini. Tra poco c'è Onda Verde e poi Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.57, apriamo in Veneto, sulla 31 della Val d'Astico, dove si registra la chiusura del tratto tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Badia Polesine per un veicolo in fiamme. Andiamo in A23 in Friuli, all'altezza della barriera di Ugovizza, in direzione Tarvisio, qui presenti 4 km di coda a causa del traffico intenso. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, segnalate code per una perdita di carico. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli un incidente causa rallentamenti. In Abruzzo sulla 24 tra l'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo si registra un chilometro di coda per un incidente. E ancora in Regione, ma in A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara, attenzione per la segnalazione di un incendio. Chiudiamo infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo tra Morano e Campotenese in direzione di Fisciano, un veicolo in fiamme provoca code. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. Per domani, sabato 15 agosto, nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: RAI, Radio 3.
4: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
5: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
6: Luoghi.
7: Medon con Massimo Raffaeli.
8: A Medon, giù dalla Route Nationale che conduce a Versailles, percorsa da vecchie automobili volgari, come nei film in bianco e nero del Front Populaire, si attraversano sentieri fangosi quasi deserti, terreni vaghi fra casette sordide e anziani esemplari di una specie umana scoraggiata. Il tocco ultimo della miserabilità solitaria sembra dato dagli apparecchietti acustici col cordone. Aria da reportage fotografico d'altri tempi, da archivio. Sopra una massicciata della Route de Garde, fra abitazioni in rovina e orticelli melmosi pieni di gatti, due cartelli si affiancano al di là di una rete metallica. Rosso, di celluloide, il più vistoso dice «Lucette Almansor, de l'Opéra Comique, lauréate des Conservatoires de Paris, danse classique de caractère, danse orientale d'Espagnol, castagnette, composition assouplissement, tous les jours cours d'ensemble particulière». L'altro, di bronzo, semicancellato, appeso a un paletto, porta come una lapide mortuaria solo un nome, Docteur Élève de Touche, e due cifre, 14-16, sauf vendredi. In questa villetta dilapidata, circondato da uno squallore incredibile, ho trovato un vecchio sfinito, in stato di assoluto abbandono, in un maglione a pezzi, fra mobili e pavimenti che invitano al grido di «Ma non ce l'avete uno straccio per la polvere in questa casa? Piuttosto ve lo porto io!» Troppo stanco e confuso, e al di là di ogni possibile moto del cuore perché sembri importargli, in definitiva, di nulla.
9: La pagina che abbiamo appena ascoltato, risalente all'estate del 57, è di un giovane scrittore italiano, Alberto Arbasino, scritta per la rivista Il Mondo e ora nel volume di Cose Francesi, Parigi, o cara. Siamo all'estrema periferia sud-ovest di Parigi, a un passo da Versailles e sulla camionabile per Sèvres, esattamente sulla collina di Medon, a mezza costa, dove abitarono anche Rabelais e Diderot. Al numero 25 Ter, gemello di altri due, nella Rue de Garde, si erge stretto e alto un classico pavillon a due piani, circondato da un giardino che è una specie di savana dove spicca al centro un immenso cedro del Libano. La targa di questa, che è denominata Villa Metù, fa riferimento a una maestra di danza e al dottor De Touche, che Arbasino definisce un vecchio, alla lettera, stanco, confuso, sfinito. Questo medico del vicinato, con pochi pazienti, più che altro un igienista, nemico dell'alcol e del fumo, non è altri, in quel 1957, che il paria degli scrittori francesi, colui che si firma Louis Ferdinand Céline, l'autore di uno dei più straordinari romanzi del secolo, Voyage au bout de la nuit, Viaggio al termine della notte, del 1932, seguito 4 anni dopo da un altro capolavoro, forse il libro più grande, più suo, il suo romanzo di formazione, Mort à crédit, morte a credito. Ma Céline è allo stesso tempo l'immondo pornografo razzista che ha scritto nei tardi anni 30 pamphlet antisemiti di grande virulenza, come Bagatelle pour un massacre, Bagatelle per un massacro, L'école des cadavres, la scuola dei cadaveri, e nel 1941 Le Baudrat, tradotto in italiano per Guanda, da Daniele Gorré col titolo La bella rogna. Céline è stato un collaborazionista. Pur non essendo affatto un intellettuale organico, ma un anarchico passato da sinistra a destra, proiettando dal sociale al biologico le dinamiche della lotta di classe, ritenendo cioè capitalismo predatorio ed ebrei un sinonimo, amico di più di un membro della Kommandantur sotto l'occupazione, Céline più volte ammonito e messo sotto tiro dalla resistenza, era fuggito da Parigi con sua moglie Lucette, detta Lili, e al seguito il gatto trovatello dei magazzini della Samaritaine, il leggendario Bébert, era fuggito nel giugno del 1944, nei giorni dello sbarco in Normandia, e lì era cominciata per lui, per sua moglie, una vera e propria odissea. Prima il castello di Sigmaringen nel Baden-Württemberg, al seguito del governo di Vichy, in testa il maresciallo Pétain e il primo ministro Laval, insieme a una cricca di persone compromesse, scrittori come Rebatté, giornalisti e parassiti di ogni genere.
6: Da quando Céline aveva scritto Bagatelle pour un massacre e Le Baudrat, la critica e gli amici lo avevano abbandonato. Era accusato di essere antisemita e di collaborare con i tedeschi. Oggi si sa che Céline si è sempre rifiutato di scrivere qualsiasi cosa per la stampa d'occupazione, che nascose i paracadutisti alleati in casa sua o del suo vicino Champfleury. E lo stesso Champfleury faceva parte della resistenza. De Noël, l'editore di Céline, era stato ucciso per la strada a colpi di rivoltella. E anche la vita di Céline era in pericolo. Così nel 1944 siamo stati costretti a fuggire. Abbiamo tentato di tornare in Danimarca. Céline amava questo paese, sognava di abitare a Copenaghen. Amava il mare, la vela. Passando da Baden-Baden, i tedeschi ci hanno fermati e trattenuti. I tedeschi non capivano Céline. Le sue opere, per esempio, erano proibite in Germania. Céline era sempre sul punto di essere espulso. I danesi lo trattavano come un fascista. Solo dopo 5 anni, dopo essere stato rinchiuso in una cella per condannati a morte, Céline poté trasferirsi sotto sorveglianza in una capanna a Kraskovgard, nella foresta di Kherson. Era una vecchia capanna di pastori, vuota e gelida. Céline ebbe la pellagra. Era dimagrito di 40 kg e non vedeva quasi più. E non poteva quasi camminare. Da allora cominciò ad avere vertigini, mal di testa. Sentiva rumori inesistenti, come un treno che gli passasse sulla testa giorno e notte. Riprese a scrivere Nord, poi Ferry ou une autre fois, dans Château l'autre.
9: Ma Céline e Lili presto si smarcano insieme con un vecchio amico, l'attore, un grande attore, Robert Levigan. Si imbarcano su uno degli ultimi treni dell'agonia tedesca, attraversano a rilento la Germania, tappa obbligata a Berlino, che ormai è un deserto di macerie, in direzione di Amburgo. La meta, oltre lo scenario apocalittico, le bombe sganciate dagli anglo-americani, la distruzione, la morte incombente, la meta è Amburgo, appunto, e di lì la Danimarca, Copenaghen, dove in previsione della guerra, ma anche della fuga e della guerra, Selin, ipotesi tipica di un nazista, ha incolpato gli ebrei, lo scrittore ha depositato in una banca i suoi diritti d'autore tradotti in lingotti d'oro. Nonostante il falso nome e le coperture, a Copenaghen c'è una sua ex fiamma, un'altra ballerina, Karen Marie Jensen, che organizza la clandestinità. Selin, colpito da un mandato di cattura dopo la liberazione di Parigi, articolo 75 del codice penale francese, cioè intelligenza con il nemico, viene scoperto, arrestato nel dicembre del 45, imprigionato nella Westerfängsel, carcere di Copenaghen, liberato poi sulla parola nel giugno del 47. La coppia va a vivere, grazie all'avvocato, in una capanna sul Baltico a Korsør. Parigi lo ha condannato a un anno di prigione e a 50.000 franchi di multa, alla confisca di metà dei beni e alla cosiddetta indegnità nazionale. All'inizio degli anni 50, con l'incrudirsi della guerra fredda e il varo di governi centristi, Selin, ex combattente decorato nella Prima Guerra Mondiale, ne è testimonianza la prima parte del suo voyage, gode di un'amnistia e rientra in Francia con Lili nell'estate del 51. È allora che sceglie di trasferirsi a Meudon, innanzitutto perché Meudon è estrema banlieue, periferia, come in un cono d'ombra. Al momento, infatti, Selin è impresentabile, infrequentabile. Il suo nome non evoca i grandi romanzi dell'anteguerra, ma appunto gli infami libelli antisemiti e le sue frequentazioni naziste. Così questo vecchio, letteralmente delabré, come lo vede Arbasino, si rinserra nel giardino Savana al 25 ter della Route de Gare. Vicino a lui c'è ovviamente Lucette, c'è l'ineffabile gatto Beber, il pastore tedesco a nome Bessie, che era con loro in Danimarca, e poi una muta di cani urlanti, tra cui il leggendario molosso Agar, e un pappagallo che non smette di berciare e di importunare i pochi visitatori, a nome Cocò. A Meudon lo vanno a trovare solo gli amici più intimi, come gli scrittori Marcel Aimé e Roger Nimier, o lo stesso Lucien Rebatté, gli attori Claude Simon e Arletty, o anche l'amico belga Robert Poulet, che ne trarrà un libro di conversazioni, in italiano Il mio amico Selin, uscito da Elliot. E il libro di Poulet comincia in questo modo. Un villino in stile Luigi Filippo, messo di traverso sotto il molle pendio di Meudon. Il suono del campanello scatena una muta urlante che si avventa alla strana rete di filo spinato. Un anziano giardiniere, intento a trasportare letame, vomita ingiurie spaventose all'indirizzo dei molossi. Ma quanti cani saranno? 6, 10. Il più piccolo ha la taglia di un San Bernardo. L'atmosfera della casa urla e frasi minacciose, ma sotto sotto un'estrema bontà e generosità. Il presunto giardiniere veste una sudicia palandrana, ha il viso scavato da anacoreta, stanco, dove la bocca dolorosamente contratta contraddice gli occhi socchiusi e attraversati da una fiamma dura. Si tratta del dottor De Touche, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Louis Ferdinand Céline, autore del più clamoroso successo letterario Dante Guerra. A Meudon, Céline riceve telefonate minatorie. La gente per lo più lo scansa, qualcuno gli fa pervenire per posta piccole casse da morto. Chi crede in lui, paradossalmente, è il primo editore di Francia, oltretutto un editore orientato a sinistra, Gaston Gallimard, che ne acquisisce i diritti, quanto ai libri trascorsi, e lo mette sotto contratto per i nuovi, in attesa, dice, di pleiadizzare Céline, cioè di collocarlo ancora vivo nella prestigiosissima bibliothèque della Pléiade. Esclusi i libelli, ovviamente. Céline inizia a scrivere dei libri totalmente diversi rispetto al passato. Libri ormai apertamente autobiografici e insieme vittimistici, autoassolutori, sui propri trascorsi politici e ideologici. Ciò non toglie che si tratti di libri straordinari. Prima il dittico di Ferry pour une autre fois, in italiano Pantomima per un'altra volta, poi fra il 57 e il 61 D'un château l'autre, Nord e Rigaudon, uscito postumo, che compongono la trilogia del Nord, che in italiano è disponibile da Einaudi nella storica versione del poeta Giuseppe Guglielmi. Meudon è il primo dei due poli, quello al presente, quello della vita quotidiana, di questo scrittore infamato, linciato. Ed è anche al centro Meudon, dunque, della nuova narrativa di Céline. L'altro polo è la cronaca, ovviamente traslata, alterata, allucinata, dei trascorsi dall'occupazione alla fuga a Sigmaringen, dalla prigione danese al ritorno in Francia, praticamente da clandestino. I due piani, qui e altrove, passato e presente, si alternano e si richiamano. Ma attenzione, la casa, l'ambiente domestico, il contesto domestico sono sempre stati presenti, alla maniera si direbbe di set elettivi, nell'opera dello scrittore, che è nato a Courbevoie, nella Ballée Nord di Parigi, nel 1894. A cominciare dall'infanzia, presente specialmente in Morte a credito, e della sua casa in Passage Choiseul, secondo arrondissement, dove il piccolo Ferdinand vide con suo padre, impiegato d'assicurazione, un piccolo borghese reazionario e antidreyfusardo, e visse con sua madre, una mite squisita merlettaia, e per tutta la vita il figlio, per difendersi, giurerà di non avere idee, ma di essere soltanto uno stilista, un facitore, come sua mamma, di dentelle, di merletti. In Passage Choiseul, il piccolo Ferdinand si forma, respira l'aria che sa di nazionalismo, di sciovinismo, e allo stesso tempo vive, anzi abita, una forma inedita della modernità. I passage sono piccole gallerie di negozi, di boutique, e su di essi ha fondato la sua grande incompiuta, su Parigi, niente meno Walter Benjamin, in Pariser Passagen, dove scrive: «I passage sono i precursori dei grandi magazzini. I passaggi sono un centro del commercio di articoli di lusso. Nel loro arredamento, l'arte entra al servizio del commerciante. I contemporanei non si stancano di ammirarli e restano un centro di attrazione per gli stranieri. È già adulto, con trascorsi militari nella Grande Guerra, poi medico in Bretagna e in giro per l'Europa e le Americhe per conto della Società delle Nazioni, quando il dottor De Touche va a vivere a Montmartre, prima nella salita della Rue Le Pic, davanti al Moulin de la Galette immortalato da Renoir, poi negli anni dell'occupazione fino alla fuga, nel giugno 44, pochi metri più su al 4 della Rue Girardon, da cui Ferdinand e Lucette vedono tutta Parigi. E tutta Parigi si vede anche a Meudon. Da Meudon, però dall'altra parte. Certo abbiamo un certo lusso, i cani, i nostri cani, abbaiano. Un individuo al cancello, qualche rompicoglioni o assassino, sciogli la muta. Wa, più nessuno. Ma dove abita lei? Chiederete, Gran Matamoro. A Bellevue, signori, a mezza costa, parrocchia di Bellevue. Vedete, la valle della Senna, proprio sopra sta fabbrica, nell'isola. Sono nato mica lontano. Mi ripeto, si ripete mai abbastanza per i duri cocciuti. Courbevoie, Senna, Rame du Pont. C'è a chi questo gli rompe il cazzo, che c'è gente di Courbevoie. L'età uguale rispetto alla mia età, 1894, farnetico, biascico, c'ho il diritto. Tutte le persone che sono dell'altro secolo hanno il diritto di farneticare. Ed io, di lamentarsi, di trovare tutto sconcio. Fra l'altro, lo dirò, tutta sta plebaglia mangiona, ubriacona, che ha della Bastiglia pieno il gozzo e della Place du Tertre, che vuoi che mi indigna, tutta sta gente sono di casa del diavolo, Perigord, Balcani, la Corsica, mica di qui. Voi vedeste il polverone come me, dove che scappavano, a milioni se ne tornavano a casa, per Dio, e l'esercito appresso, buchi di talpe e pascoli, la mia balia, la mia Puteau, Sentier de Bergère, dovrei forse non parlarne. Lasciamo perdere. In effetti da Meudon, come da una balconata, anche oggi si vede innanzitutto un'ansa della Senna e i resti di qualcosa che Céline additava ad Arbasino in quell'estate del 57, l'immensa fabbrica di automobili Renault. Il paradiso fordista in cui l'apocalittico Céline vedeva il vivaio di uomini che presto avrebbero perso l'uso delle gambe, inscatolati dentro le loro macchine, plagiati da cinema e TV, rimbecilliti da alcol e fumo, presto sostituiti. Eh sì, perché Céline è un antesignano anche della teoria della sostituzione razziale. Non dice eufemisticamente etnica, sostituiti da africani. L'Algeria, con suo dolore, è sul punto di liberarsi e sostituiti specialmente dai cinesi, il cui esercito, egli allucina, accampato a Cognac.
10: E chi non ha inveito contro gli ebrei? Sono o non sono i padri della nostra civiltà? Si maledice sempre il proprio padre. Se un complesso ho è di essere stato così fesso. Sono sempre stato masochista io, e coglione per giunta. Ci creperò della mia fessaggine, ma io mi sento innocente, ho solo fatto Gesù bambino. Ho ceduto alla solita mia mania sacrificale. Io sono uno stilista, un maniaco dello stile. Ho una cosa da nulla, una certa musichetta introdotta nello stile, tutto qui. Sono l'ultimo musicista del romanzo. Il resto, immaginazione, creatività e roba del genere, non mi interessa. La lingua, nient'altro che la lingua, ecco l'importante. La foto non è il vero. Il vero si fa barando al modo giusto. Se prendi un bastone e vuoi farlo apparire diritto nell'acqua, devi prima curvarlo, se no sembra rotto. Bisogna romperlo prima di immergerlo. È un vero lavoro, il lavoro di uno stilista. Ci vuole un enorme respiro, grande sensibilità. È difficilissimo da fare perché bisogna girarle attorno. Attorno a che? All'emozione. L'argot non si fa col dizionario, ma con immagini nate dall'odio. È l'odio che fa l'argot. Tutti hanno voluto imitarmi, nessuno c'è riuscito. Mi prendono per un primitivo, un rozzo, e io invece sono un raffinato, un aristocratico. E quei cretini credono che improvvisi. Io so far ballare i tavolini, e loro no. Ecco la verità. I miei libri moriranno anche loro, e presto, si capisce. Ma almeno avranno vissuto. Tanto i posteri saranno i cinesi.
9: Sulla pagina il delirio ideologico di Céline diviene stile gesticolante, teatro, spettacolo. I suoi libri non vendono, il suo nome non circola più, censurato, obliato, e dunque Gallimard tenta un grande colpo pubblicitario tramite un suo consulente che è anche l'editor di Céline e oltretutto un ottimo scrittore, il giovanissimo Roger Nimier. È lui infatti a propiziare l'intervista, in realtà un lunghissimo monologo, con il settimanale simbolo della sinistra e della intelligenza progressista francese, l'Express. È il giugno del 57. Sta uscendo il primo volume della trilogia tedesca, cioè Den Château-l'Autre, dedicato al periodo della fuga a Sigmaringen, quando, accompagnata da Nimier, sale a Meudon una redattrice giovanissima del settimanale destinata a un futuro di successo, Madeleine Chapsal. Céline la accoglie con cordialità, nonostante la muta di cani abbaglianti e le intromissioni continue del pappagallo Coco. Al suo solito si presenta con la barba di 3 giorni, spettinato, i vestiti sbrindellati, gli occhi lucidi e un filo di bava alla bocca. Dirà Chapsal mezzo secolo dopo che non c'era una sola parola da cambiare quando ho tradotto il suo discorso dall'orale allo scritto. Un grande gioco tragico che aveva finito per avvolgerlo e trapassarlo. L'intervista, illustrata da foto molto suggestive, occupa pagine e pagine del settimanale e suona l'italiano Viaggio in fondo all'odio. Uscirà su Lengua nel 1988. Il monologo di Céline, al di là del battage pubblicitario, perché fu uno scandalo, ma anche una trovata vantaggiosissima, questa intervista, il monologo è una chiave per entrare nella poetica delle sue ultime opere. Qui Ferdinand non è più lo scrittore razzista, o non lo è

Sempre. Non è più il fiancheggiatore degli occupanti, ma una povera vittima, dice lui. Le pauvre Ferdinand. Vittima dei nemici che complottano contro di lui, e cioè i colleghi invidiosi, innanzitutto, i comunisti. Tace degli ebrei, ma non ritratta nulla. Al contrario, o non lo è sempre. Non è più il fiancheggiatore degli occupanti, ma una povera vittima, dice lui. Le pauvre Ferdinand. Vittima dei nemici che complottano contro di lui, e cioè i colleghi invidiosi, innanzitutto, i comunisti. Tace degli ebrei, ma non ritratta nulla. Al contrario, lascia intuire di essere lui il perseguitato, non viceversa.

0: lista di quelli che chiama i condannati a morte di Sigmaringen, cioè la cricca di Petén. Davvero raro un memorialista di 1142 condannati a morte, perché quelli di Buchenwald tutti che li aspettavano per abbracciarli, sbaciucchiarli, mentre questi qui di Sigmaringen li braccavano per sbudellarli. Buffo davvero, capita mica spesso, buffo. I 1142 già morti e rimorti che giocano a trovare quello che può pagarla per tutti. E io stavo là in mezzo, perché ero antisemita. Io, una perla rara. Io ero collaborazionista, ma mica antisemita. Lui sì, quello lì, lui era antisemita. Eccovelo, è lui che pagherà per tutti. L'altra faccia del vittimismo-complottismo è la rimozione delle proprie responsabilità. Il proclamare di non avere né di avere mai avuto idee, di essere anoma stil, uno stilista, il creatore di un piccolo trucco, la petite musique, la piccola musica, e cioè la resa emotiva, la capacità di stilizzare l'emozione dentro il linguaggio. Dopodiché altri, a cominciare da Alberto Arbasino, saliranno la collina di Medon per ascoltare quell'improvvido oracolo nella sua arca di animali, perché il misantropo Céline dedicherà il suo ultimo romanzo, Rigodon, proprio agli animali. Insomma, una specie di King Fool shakespeariano che straparla di fine della razza bianca, di trionfo del meticciato.
1: Non sono un essere che dà gioia, né tantomeno un credente. Posso dire che sarò contento quando morrò, ma la verità è che desidero morire nel modo meno doloroso possibile. Non sono abbastanza assuefatto al dolore.
0: Céline morirà pochi mesi dopo, il 1 luglio del 1961, e verrà sepolto a pochi passi, nel piccolo cimitero di Medon. Anche il suo ultimo prolungato delirio, che ci piaccia o no, che lo accettiamo o no, è l'altra faccia della sua stessa parola, della musica di Louis Ferdinand Céline.
2: Massimo Raffaeli ha raccontato Medon, il comune francese nella regione dell'Île-de-France, ultima dimora di Louis Ferdinand Céline.
3: Testi letti da Valentina Antonelli.
4: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani. Un saluto naturalmente anche al nostro regista Pino Zingarelli. E naturalmente vi segnalo che questo è il programma con cui a Radio 3 apriamo il pomeriggio con la musica. E quest'oggi ci mettiamo anche al volante con Tom Waits. 5 brani degli anni 70 che citano automobili. Un tema piuttosto bizzarro, penserete. E in realtà uno dei primi grandi amori di Tom Waits è rappresentato dalle automobili, simbolo della strada e preciso strumento per adottare anche però lo stile di vita di Jack Kerouac e dei Beatniks. Ad inizio carriera Waits è solo uno strano tipo che di notte dorme nella sua macchina parcheggiata fuori dal locale. Visto che appunto siamo anche a 50 anni dall'uscita di Night Hawks at Dinner, oggi vogliamo sfrecciare con lui, è il caso di dirlo, nelle atmosfere evocate da 5 suoi brani degli anni 70 che appunto citano automobili. Partendo da Closing Time del 73, che viene registrato negli studi Sunset Sound a Hollywood in California, e presenta un

iconica foto di copertina di Ed Karajf, che lo ritrae appunto appoggiato ad un pianoforte a muro. Con Closing Time, Waits viene subito paragonato a un'altra new entry destinata a far parlare di sé in quel periodo, un certo Bruce Springsteen. Il titolo dell'album, Closing Time, è preso dal brano strumentale che chiude un disco in cui riecheggiano soprattutto l'amore per la vita on the road, il fraseggio trascinante e un randagismo musicale fino ad allora sconosciuto. Il primo brano in scaletta, Hall 55, ci porta subito al centro del nostro tema, è infatti un'ode a una Oldsmobile, una vecchia automobile del 1955, una canzone che sarà poi ripresa anche dagli Eagles e diventerà un hit. Ma già nel trattamento di Waits emoziona e disegna scenari inconfondibili. Beh, il mio tempo, recita il testo, se n'è andato via veloce. Sono corso via a gran velocità sulla mia Oldsmobile del 55. Scomparivo piano piano e mi sentivo in paradiso. Dio sa quanto mi sentissi vivo. Beh, qualcuno comincia subito ad additarlo di nostalgismo oppure di evocare mondi sonori che guardano al passato, ma lui si ribella all'accusa e in un'intervista dichiara: prendi un pezzo come Old 55, non è solo nostalgia, io ce l'ho una Cadillac del 55, è la macchina che ho sempre guidato, non ha niente a che vedere con la nostalgia.

0: E dunque arriviamo adesso all'album di cui festeggiamo il cinquantennale, Nighthawks at the Dinner. Il titolo di questo album, registrato come una sorta di finto live, dunque con l'intento di ricreare l'atmosfera incredibile dei live di Tom Waits nei piccoli club californiani dove si è fatto musicalmente le ossa, è ispirato a un famoso dipinto di Edward Hopper, Nighthawks, olio su tela, dimensioni 30x60, conservato all'Art Institute di Chicago. Il titolo è appunto Nighthawks at the Dinner, nottambuli alla tavola calda. Eggs and Sausage in a Cadillac with Susan Mikkelson è il brano che abbiamo scelto perché fin dal titolo ritroviamo un'altra automobile in questo ennesimo testo di Tom Waits, sospeso tra atmosfere avventurose e una tristezza incombente. E c'è anche un riferimento agli insonni, ai nottambuli, forse anche a Shakespeare che ogni tanto li segnalava. Nottambuli alla tavola calda di Emma sulla 49esima strada, là sconosciuti, si danno appuntamento attorno alla caffettiera stanotte, tutti gli zingari vagabondi e gli insonni. Si sentono, tra l'altro, fateci caso, anche le voci degli avventori, mentre quella di Waits comincia a incresparsi, ma non è ancora la cavernosa carta vetrata che diventerà solo più tardi.
1: Nighthawks at the diner, Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read.

Foreign Affairs avrebbe dovuto chiamarsi $10, Stolen Cars o Used Carlotta. È un album del 1977 che, dice Waits, avevo in mente di affittare un deposito di auto usate e scrivere una manciata di canzoni per orchestra e parcheggio. Così dice appunto Waits a proposito del suo album del 77. Un parcheggio dove avrei utilizzato come strumenti i clacson e le portiere delle auto. Non se ne è fatto nulla, ma non è escluso che prima o poi ci possa tornare sopra. E infatti la qualcosa accadrà più tardi con Swordfish Trombones qualche anno dopo. Foreign Affairs è un inno al piacere del viaggio, un'ode ai sogni infranti negli incidenti stradali, la metafora, questi ultimi, di tante altre vicissitudini della vita che spengono i desideri più sinceri. Noi ascoltiamo la medley Jack and Neil, California Here I Come. È un tributo musicale dal ritmo piuttosto andante e movimentato a Jack Kerouac e a Neil Cassidy. E la descrizione del famigerato viaggio on the road tra i due protagonisti di spicco della Beat Generation, profondamente amati da Tom Waits. E ci sono vari riferimenti al mondo delle automobili e al piacere della guida nel testo. Lei guidava come Andy Granatelli e sapeva come riparare un'automobile. E poi ancora da lì le pompe di benzina somigliavano a delle lapidi, sembrava molto più desolante di un parcheggio quando l'ultima macchina se n'è andata. O infine, contando gli abbaglianti con la coda dell'occhio e fischiettando Dixie nella macchina, Neil faceva almeno i 100 all'ora, Jack dondolava la testa fuori dal finestrino.

Gli ultimi due brani con citazioni automobilistiche dell'idealista di oggi arrivano da un meraviglioso album di Tom Waits del 1978, Blue Valentine. Blue Valentine, Waits trovò poi il modo di osservare, aveva un taglio più affilato delle sue fatiche precedenti. Per la prima volta suono la chitarra elettrica e, merda, io conosco solo tre accordi, come del resto tutti gli altri chitarristi. Ma sul serio, c'è molto più sangue in questo disco, probabilmente ci sono più storie del genere poliziesco, tutta roba che ti viene fuori vivendo a Los Angeles, bazzicando i posti che bazzico io, a volte mi sembra di essere un investigatore privato, cerco solo di dare un po' di dignità alle cose che vedo, senza essere indulgente o sdolcinato. E in effetti c'era sangue in questo album, era intriso di quella dignità che solo Waits era in grado di percepire nelle vite di miserie e fallimenti che lo circondavano. E c'era un nuovo tipo di energia alimentata dal Love Affair con Ricky Lee Jones, la cantautrice. Blue Valentine in più modi rispecchiava la sua relazione con Ricky Lee. C'era il progetto grafico dell'album, Ricky Lee sul retro della copertina e la misteriosa bionda la guida mente abbandonata sull'auto parcheggiata davanti alla stazione di servizio notturna. Da quell'album come primo brano ascoltiamo Romeo is Bleeding, che è un'altra intelligente e jazzata storia di crimine piena di citazioni automobilistiche. Romeo sanguina ma non lo dà a vedere, è sulla 18ª al solito, appoggiato al cofano con lo sguardo da duro e spegne una sigaretta fra le dita e per i ragazzi messicani al distributore della carrozzeria Romero, che fanno gara a chi sputa più lungo. Ecco, è una notte come le altre, ma adesso stanno tutti in gruppo alla luce degli stop di una Bel Air del 58. Come anche nelle canzoni ascoltate in precedenza, anche qui, appunto, è pieno di dettagli automobilistici. Dunque, Tom Waits, Romeo is Bleeding.

Ecco, se qualcuno avesse in mano il vinile di Blue Valentine, dovrebbe voltarlo a questo punto e far partire uno dei pezzi più emblematici della poetica di Tom Waits, Wrong Side of the Road. La storia raccontata è a metà tra un film on the road alla Bonnie and Clyde e una serie di sortilegi voodoo. Più importanti però sono l'atmosfera e il titolo stesso inneggianti alla parte sbagliata della strada. Quella parte sbagliata su cui Tom è inevitabilmente lanciato assieme ai personaggi che racconta. L'atmosfera è quella di una sorta di jazz blues piuttosto morbido, di quelli da suonare, diciamo così, a luci soffuse. E le macchine, la strada, la benzina continuano a fare capolino. Citiamo anche qui, prima di salutarci, alcuni stralci del testo. Strozza tutti i canti di Natale, cancella tutte le tue preghiere, succhia via la benzina dal camion di tuo padre e riempi la T-Bird di Johnny. Io ho un paio di dollari, metti un po' di profumo e un nastro nei capelli. E ancora poi porta il pomello del cambio di una Mercury del 49 e coricati qui accanto. Faremo i 160 all'ora spendendo i soldi di qualcuno e guideremo fino a Reno, sempre contromano. Ecco, andando sempre contromano, siamo giunti anche noi alla fine di questa puntata dedicata a 5 brani degli anni 70 con citazioni automobilistiche, tutti i brani di Tom Waits. Adesso arriva da Blue Valentine, Wrong Side of the Road. Un saluto da Valerio Corzani.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: RAI, Radio 3.

0: 15.
1: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo venerdì 14 agosto. Parliamo di letteratura e lo facciamo soprattutto a partire dalle autrici, scrittrici, poete e teatranti. Ne ricorderemo diverse a partire da Grazia Deledda. Il 15 agosto, quindi domani, 90 anni fa, era il 1936, moriva a Roma Grazia Deledda. Questo è l'anno deleddiano, ricordiamo anche 100 anni dal Nobel. E poi parleremo di Carla Tatò, morta ieri il 13 agosto, e poi ancora Mary Rakelwitz. Queste sono soltanto alcune delle autrici che esploreremo in questo pomeriggio di Fahrenheit. Un saluto dalla redazione: Giosuè Calasciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi regia c'è Giovanna Savignano, accanto a lei alla parte tecnica Simone D'Arrigo. Susanna Tartaro è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni. E vi ricordo il numero per i vostri SMS: 335-5634-296 e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Scriveteci. Partiamo da Grazia Deledda su quelli che sono i libri che avete amato dell'autrice di Nuoro, il premio Nobel italiano, l'unico premio Nobel femminile della quale si sta parlando appunto in questo anno a lei dedicato. E noi lo facciamo assieme ad Angela Guiso, che ci ha raggiunto al telefono e che saluto. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a lei.
3: Grazie, grazie per essere con noi. Grazie. Angela Guiso è saggista, critica letteraria. Tra i suoi libri vogliamo ricordare Grazia Deledda, Temi, luoghi e personaggi, pubblicato da Iris, e ancora Variazioni su Grazia, percorsi deleddiani del 2022. Con Virginia Picchetti ha curato Grazia Deleddas Painterlu Aesthetic, pubblicato negli Stati Uniti l'anno scorso, era il 2025. Allora, sono tante le commemorazioni, chiaramente le riflessioni, anche le occasioni culturali dedicate a Grazia Deledda. Noi vogliamo incarnare, diciamo, cerchiamo di ricordare un po' la parabola della scrittrice, a partire anche da quanto è cambiata la nostra percezione della sua opera negli anni, arrivando appunto a questa celebrazione. Angela Guiso.
4: Sì, è una bellissima domanda. Credo che sia la domanda fondamentale: quanto è cambiata la percezione? Intanto è cambiata molto la critica e l'approccio critico, che è cambiato, perché noi siamo partiti da una Deledda naturalista, circoscritta nella regione Sardegna, poi diventata così iscritta, anzi in un ambito simbolista decadente. E adesso invece siamo a una Deledda che rappresenta la modernità. Questo è stato il tema anche degli ultimi convegni, quelli del 21, che celebravano tra l'altro i 150 anni della sua nascita, e spingere su questa accelerazione. Fare di quelli che molto spesso sono stati ritenuti i punti deboli della sua narrazione invece i punti forti, esattamente rovesciando la prospettiva.
3: Ecco, questo rovesciamento di prospettiva ha fatto sì che da scrittrice sarda, autodidatta, rappresentante del verismo, tutte questioni chiaramente anche reali, ma che rischiavano di ingabbiare in una serie di etichette, forse anche un po' con uno spirito di limitazione, glielo chiedo Guiso, la figura di Grazia Deledda cominciano ad essere viste secondo una luce diversa. Quando è cominciata questa rilettura e soprattutto quali sono stati i pregiudizi che hanno accompagnato forse appunto la scorciatoia delle etichette per contenere l'opera di Deledda?
4: Ma vabbè, era iniziata già con Croce, anzi diciamo che è stato lui quello che in realtà l'aveva ricondotta e ridotta, diciamo, a limiti regionali, però diciamo che quasi successivamente noi abbiamo avuto delle ottime letture già diciamo nel passato remoto, per cui insomma bisogna ricordare un grande critico come Borgese, che aveva apprezzato molto un'opera che lei aveva scritto ancora nel 1910, insomma, abbiamo avuto De Michelis, abbiamo avuto lo stesso Pasolini, che aveva visto in un'opera fondamentale di Deledda, Elias Portolu, accenti cecoviani. Io credo che, personalmente, ritengo che quello che ha letto meglio di tutti, forse, in tempi più recenti, Deledda sia stato un critico molto raffinato, come Baldacci, Luigi Baldacci, che senza mezzi termini, con molta chiarezza e nettezza, aveva detto che secondo lui sia D'Annunzio che Verga si erano bruciati nel grande rogo di Grazia Deledda, una frase che ho imparato a memoria perché era molto bella, e la considerava uno dei narratori più grandi e più isolati del Novecento italiano. Ma, dice, sia l'impegno realistico di Verga, sia l'estetismo di D'Annunzio, a cui Deledda si è rifatta molte volte peraltro, si sono fusi per diventare qualcos'altro, non realismo, non estetismo, ma una interrogazione su temi fondamentali di Deledda, che sono il bene e il male, e soprattutto, essendo lei molto cattolica, la nostalgia di chi aveva perduto Dio stesso e lo ricercasse poi nella coscienza dell'uomo. Recentemente c'è stato appunto questa innovazione, questa lettura critica, per cui una scrittrice che Emilio Cecchi apprezzava moltissimo. Ebbene, su questa scrittrice nel 1911, quando era uscito uno dei romanzi minori di Deledda, Nel deserto, un romanzo cosiddetto romano, aveva detto che ancora una volta lei aveva profuso a piene mani i paesaggi. Se non che questa storia del profondere sempre paesaggi, sempre tutto ciò che era natura nelle sue varie espressioni, perché ricordiamoci che certamente lei era sarda, però ha vissuto anche a Roma, soprattutto a Roma, ha vissuto più a Roma che in Sardegna, aveva una casa a Cervia e andava regolarmente a trovare i parenti del marito nel nord Italia lungo il Po, e tutto questo è stato per l'occasione, diciamo così, di soffermarsi su tutti questi paesaggi. Per cui, tornando a Cecchi, l'aveva rimproverata in qualche modo di aver profuso ancora questi paesaggi. Lei nel 1926, in uno dei racconti che è per me assolutamente importante, un documento quasi del suo impressionismo, essendo tornata in Sardegna e avendola rivista durante un passaggio in macchina, conferma le sue scelte di scrittura, e siamo nel 1926, cioè non si tira indietro, non dice ho sbagliato, pur avendolo detto molte volte, ma conferma proprio le sue scelte, e in un periodo in cui c'è l'ecocriticismo io credo che avesse perfettamente ragione.
3: Guiso, le voglio fare una domanda rispetto a questo cambio di percezione anche per quanto riguarda la scuola italiana, perché si è spesso parlato della questione del canone, un canone principalmente maschile, eppure abbiamo appunto un premio Nobel come Grazia Deledda. Qual è stata appunto qual è lo stato anche attuale degli studi nelle nostre scuole? Le chiedo se anche questo anno di commemorazioni, di riflessioni, di convegni può essere un volano per tornare alla scrittura di Deledda, e forse da lì anche per riprendere in mano la questione del canone da allargare alle autrici femminili.
4: Credo che questo sia un problema fondamentale. Intanto ricordiamo che i critici sono quasi tutti, diciamo, critici. Difficilmente ci sono donne, o perlomeno la quantità di donne che si occupano di critica letteraria è molto limitata. È già questo, diciamo, ha condizionato ovviamente il punto di vista. E la scuola naturalmente ha registrato un fatto, cioè che intanto dell'Edda non esiste nelle nostre letterature, cioè non c'è proprio. Che significa? Che chi si è occupato di Dell'Edda è meno autorevole di altri che invece si sono occupati di altri scrittori? Ma non è neanche questo. Il tema è che bisogna spingere sull'accelerazione e devo dire che per esempio anche nel 23, sempre in questa prospettiva, è uscito questo testo per un nuovo canone del Novecento italiano, intitolato proprio Le narratrici, atti del convegno internazionale del gruppo di ricerca dell'Associazione degli Italianisti, e quindi studi di donne nella letteratura italiana, quindi è uscito nel 23. E sempre cioè nella prefazione a quest'opera, il direttore, diciamo, dell'ADI, appunto dice esattamente che bisogna considerare l'apporto considerevole delle scrittrici nella letteratura italiana, e non si riferisce soltanto a Dell'Edda, ma si riferisce a tante scrittrici che in termini di qualità e di quantità sono presenti nella letteratura italiana in modo significativo, e tuttavia questa loro presenza non è adeguatamente attestata dalle antologie e dalla storia della letteratura. Lei ha detto bene, Dell'Edda non è stata neanche proposta all'esame di maturità quest'anno, non esisteva, ed è stata una cosa che è vissuta, diciamo, come un insulto all'unica donna premio Nobel della letteratura italiana. E in ogni caso molti convegni, ecco, spingono in questa direzione. Bisogna evidentemente aspettare, i tempi ancora non sono maturi perché ci sia una percezione esatta del valore della scrittura al femminile, e quindi in questo caso anche recuperando l'apporto di Grazia Dell'Edda.
3: Ecco, le voglio chiedere, a proposito di ragazze e ragazzi che studiano nelle nostre scuole, Angela Guiso, se volessimo proporre che all'ascolto di Radio 3 un percorso per avvicinare, da consigliare appunto ai ragazzi, per avvicinare la scrittura di Grazia Dell'Edda, magari proprio prendendo spunto da quel tema a cui facevamo riferimento all'inizio della nostra conversazione, ovvero l'idea di un particolarismo che in realtà si rovescia in un universalismo, un essere locale. Ecco, il premio Nobel peraltro ha premiato molti autori poi nel tempo che da microcosmi sono riusciti a raccontare l'universalità, certamente Grazia Dell'Edda è tra questi. Allora, ecco, che percorso potremmo proporre appunto a uno studente, a una studentessa di oggi?
4: Vorrei dire questo. Certo, è un percorso di titoli da una parte, però è anche, secondo me, o dovrebbe essere tale, un percorso di letteratura comparata, cioè se si riuscisse, poi dirò i titoli naturalmente, se si riuscisse a porre a confronto, a istituire dei paralleli intanto tematici fra per esempio Dell'Edda, faccio un esempio perché sono io che l'ho percorso questo esempio, è Catherine Mansfield, cioè due persone, due figure, due grandi scrittrici che hanno vissuto una realtà insulare, poi sono andate via hanno vissuto dell'insularità tutto il meglio possibile, il bene possibile ai loro tempi, e però sono riusciti ad essere, come posso dire, riconosciute di valore universale. Ecco, già noi proporremmo un modo più attrattivo di leggere la nostra scrittrice. È stato fatto un percorso in questo senso, nel senso che è stata intanto accostata non soltanto a Catherine Mansfield, ma a Emily Bronte e a Virginia Woolf. Ecco, quindi cominciamo a vederne, come dire, i confini, che non, cioè i non confini, diciamo, non parlo di messaggi perché è una parola che non amo. In ogni caso, la sua dimensione è internazionale. Vediamo un percorso di questo genere. Per quanto riguarda i romanzi, posso dirle per esempio che Anna Dolfi, finissima lettrice di Grazia Dell'Edda, apprezza soprattutto quelli dell'ultima parte della biografia letteraria dell'Ediana. E questo potrebbe essere anche una modalità, essendo quelli diciamo più vicini, più lontani dal 1900 e più vicini all'età in cui lei, insomma, è scomparsa, laddove ci sono minori quantità di personaggi, c'è una scrittura più stringata. E quindi, per esempio, ho alcuni romanzi cosiddetti cervesi e altri romanzi che lei proprio amava in particolare, parlo di Dolfi, come per esempio Il segreto dell'uomo solitario, La fuga in Egitto. Questa fuga in Egitto, per esempio, è stata quella che Schuck, che era il presidente della Fondazione del Nobel, aveva in particolare suggerito. In particolare Lodato, o Il paese del vento, o Il dio dei viventi. Naturalmente non si può prescindere da quello che per molti è il romanzo capolavoro, che è Canne al vento, ma personalmente diciamo il romanzo che a me piace di più è La madre, che poi piaceva moltissimo anche a Lawrence. Questi titoli, questi romanzi possono essere sempre affascinanti per chi legge, per capire bene che cosa, come si poneva la scrittrice nei confronti del mondo.
3: Ecco, arrivano alcuni messaggi al 335-5634-296, ne leggo uno. Paola ci scrive: le sue figure femminili sono eccezionali per forza e determinazione. Io amo Il paese del vento, 1931, un po' diverso dagli altri suoi romanzi, più moderno, ma poco conosciuto. Abbiamo parlato di Grazia Deledda con Angela Guiso, Sono 90 anni dalla morte domani, 15 agosto 1936, e poi torneremo a parlarne chiaramente in questo anno dedicato a Grazia Deledda, anche per ricordare il Nobel a lei attribuito 100 anni fa, era dicembre, l'unica donna della letteratura italiana a vincere questo riconoscimento. Angela Guiso, grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi e buon pomeriggio a voi e a tutti.
3: Grazie ad Angela Guiso, siamo partiti da Grazia Deledda, un anniversario deleddiano che torneremo certamente ad esplorare. Voi continuate a scriverci al 335-5634-296, c'è un ascoltatore, ascoltatrice, il messaggio non è firmato, che vuole ricordare anche un altro anniversario, 1876, il 14 agosto di quell'anno nasceva la scrittrice Sibilla Aleramo. Sì, sono tanti gli anniversari possiamo ricordare assieme. E a proposito di Grazia Deledda, voglio anche ricordare che c'è una puntata di Wikiradio molto bella da riascoltare, dove la scrittrice Deledda è raccontata da Daniela Marcheschi, quindi se volete approfondire c'è il ricco archivio di RaiPlay Sound. E ora alle 15:18, tra qualche secondo cominciamo il nostro percorso musicale, come sempre su consiglio della redazione di Musica 3, che questa volta ci porta all'interno di una delle pagine più amate della musica britannica. Stiamo parlando degli Eurythmics, l'ottavo e ultimo album del duo formato da David Stewart e Annie Lennox, si intitola Peace, usciva nell'ottobre del 1999 ed era un album a cui seguì un grande tour mondiale, il Peace Tour, dove peraltro i profitti vennero donati ad Amnesty International e Greenpeace. In effetti si tratta di un album che ha il tema della pace come riflessione che si snoda un po' per tutto il disco, tema della pace a cui stiamo dedicando anche tanti ascolti in queste settimane d'agosto qui a Fahrenheit. Allora, da Peace, il nostro disco del giorno, cominciamo l'ascolto con il primo brano, 17 Again.

1999 per Peace, il disco che segna la reunion degli Eurythmics. Si erano sciolti nel 1990 per motivi personali. Il duo formato da Annie Lennox e David Stewart, all'inizio coppia turbolenta e poi coppia artistica che, lasciando alle spalle il passato sentimentale, ha prodotto una grande quantità di brani volati in testa alle classifiche, che diedero anche spunto per un celebre Greatest Hits, molto molto venduto. E la seconda periodo musicale della band inizia proprio nel 99 con questo disco dedicato alla pace, Peace, e proseguirà fino al 2005. Il brano che abbiamo ascoltato, 17 Again, parla della possibilità anche in quella che potrebbe essere una storia d'amore, una carriera musicale, discografica, di tornare a sentirsi come quando si era entusiasti a 17 anni. Sono le 15, 24 minuti e 24 secondi a Fahrenheit, è giunto il momento di mettersi a caccia di quei libri che non si riesce a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: Una versione decisamente rock di My Favorite Things apre la nostra caccia al libro in questo venerdì 14 agosto. Io vi ricordo il numero per la caccia 06 3686 5666, e vi ricordo anche che c'è una lista che potete consultare su RaiPlay Sound, dove trovate tutti i libri che stiamo ancora cercando, tanti desideri che ci facciamo raccontare da chi è l'ascolto di Fahrenheit di Radio 3. Cominciamo con un collegamento da Genova, da dove ci chiama Anna, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie innanzitutto, grazie.
0: Grazie a lei, Anna. Qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io sto cercando Più che l'amore, Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, di Anna Maria Andreoli, Marsilio Editore. È un libro del 2017, da non confondere con Più che l'amore, che invece è un'opera di D'Annunzio, diciamo.
0: Ecco, in questo caso stiamo parlando di un libro che ricostruisce la relazione,
1: la storia d'amore tra
0: Dudla Duse e Gabriele D'Annunzio, che si incontrarono nel 1894, lei aveva 36 anni e lui 31, tante le vulgate anche che in qualche modo Anna Maria Andreoli cerca di mettere in discussione. Perché sta cercando proprio questo libro?
1: Allora, perché io sono un'attrice, con mio marito abbiamo una compagnia teatrale, il Teatrino di Bisanzio indipendente, e stavamo, siccome ci occupiamo noi delle nostre produzioni, scriviamo i testi eccetera, volevamo fare lavorare appunto su questi due grandi personaggi, e quindi avevo bisogno di documentarmi un po' meglio. Ho trovato vari libri, però questo mi sembrava proprio ad hoc, mi mancava e non riesco a trovarlo, ecco.
0: E allora cerchiamolo assieme, speriamo che chi è all'ascolto di Radio 3 possa dare una mano ad Anna, che ci chiama da Genova, sta cercando il racconto.
1: Lavorare appunto su questi due grandi personaggi, e quindi avevo bisogno di documentarmi un po' meglio. Ho trovato vari libri, però questo mi sembrava proprio ad hoc, mi mancava e non riesco a trovarlo, ecco.
0: E allora cerchiamolo assieme, speriamo che chi è all'ascolto di Radio 3 possa dare una mano ad Anna, che ci chiama da Genova, sta cercando il racconto, l'analisi di Anna Maria Andreoli sul rapporto tra Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio.

0: proprio per questo che mi aveva colpito particolarmente, che volevo sentire anche questa nuova versione, appunto, di Anna Maria Andreoli. Ecco.
1: Allora, stiamo cercando Più che l'amore, Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, di Anna Maria Andreoli, edizione Marsilio del 2017. Lo cerca Anna da Genova. Noi teniamo le dita incrociate, Anna, e speriamo che la caccia vada a buon fine.
0: Grazie, grazie mille, grazie.
1: Grazie ad Anna, il nostro primo lancio, il primo desiderio di oggi ci porta a appunto due grandi protagonisti della cultura italiana, Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio, anche un celebre un film, diciamo, ha ritratto questa relazione dedicata alla Duse di qualche anno fa. Allora, ricordo ancora una volta il numero 06 3686 5666 per partecipare alla caccia al libro, cercare ed offrire libri per chi li sta cercando. Noi proseguiamo il nostro percorso con un libro che stava cercando uno scrittore, Arturo Belluardo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Graziano.
1: Allora, di che libro si tratta?
2: Si tratta del Dio negativo di Andrea Emo. Io cercavo questo libro da 4 anni, quando ho visto a Venezia l'opera che Hansen Kiefer aveva realizzato a Palazzo Ducale, proprio basata sugli scritti di Andrea Emo, che è questo filosofo che è stato pubblicato postumo perché aveva scritto centinaia e centinaia di pagine senza mai poi venire pubblicato. E mi aveva particolarmente colpito i riferimenti al pensiero cabalistico che poi ispirano anche l'opera di Hansen Kiefer, siccome io studio da anni Kabbalah con Yarona Pinchas, quindi mi interessavano proprio le frasi da cui era partito, i pensieri da cui era partito Kiefer, perché erano delle suggestioni molto profonde sull'ontologia dell'arte, ricomposizione dell'unità all'interno dell'arte, la parola che crea l'universo, insomma, dal nulla.
1: Insomma, c'è davvero molto in questi materiali scritti teoretici che vanno dal 1925 al 1981, pubblicati da Marsilio, Il Dio negativo, una lunga ricerca, 4 anni, che finalmente trova compimento grazie ad Enrico, che ci chiama da Milano, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, eccoci, Arturo Belluardo ci ha raccontato appunto una ricerca lunga un po' di anni. Enrico ci vuole raccontare la storia di questa copia che mette a disposizione.
3: Dunque, io la copia ce l'ho da circa 30 anni perché io mi sono laureato in filosofia con una tesi su Andrea Emo e quindi questo libro fu l'inizio della mia ricerca. All'epoca c'erano solo 2 volumi, uno è questo e l'altro è Le voci delle muse, e quindi da lì iniziò il mio studio su Andrea Emo.
1: Ecco, un testo di studio, sappiamo che c'è qualche sottolineatura, non sarà un problema, immagino, per Arturo Belluardo. Che...
2: No, meglio, sono più belli i libri vissuti, no?
3: Sì, poi è a matita, quindi se non gli piacciono le mie annotazioni le può cancellare tranquillamente.
1: Bene, Arturo, allora 4 anni ci sono voluti, ma insomma il libro finalmente arriverà tra poco grazie alla nostra redazione nelle sue mani.
2: Grazie, grazie infinite, sì, è proprio un regalo prezioso.
1: Grazie ad Arturo.
3: Sono contento allora di fare questo regalo ad Arturo.
1: Grazie, grazie ad Arturo Belluardo, grazie ad Enrico che mette a disposizione la sua copia del Dio negativo di Andrea Emo, scritti teoretici 1925-1981, edito da Marsilio, il nostro ritrovamento di oggi. Grazie, grazie a entrambi per aver partecipato alla caccia al libro, e io ricordo a chi è l'ascolto di Radio 3 che ci sono ancora tanti libri che stiamo cercando ogni giorno, ogni puntata di Fahrenheit. La nostra redazione estrae una lista, da quella ben più lunga, che potete consultare su Rai Play Sound. E allora, tra i libri che cerchiamo c'è Sossio Giametta, Saggio sullo Zarathustra, un'edizione Ragno del 2020, Andreina Draghi, Gli affreschi dell'aula gotica del monastero dei Santi Quattro Coronati, pubblicato da Schira nel 2006, Paolo Nori, I quattro cani di Pavlov, un'edizione Bompiani del 2006, e ancora George Lankevich, Breve storia di New York, un'edizione Mondadori del 2001. Daniel Nesquen, Papa tatuato, pubblicato da Orecchio Cerbo nel 2009. Almudenas Grandes, il ragazzo che leggeva Verne, pubblicato da Guanda nel 2012, e ancora Shirley Dubolet e Cicely Saunders, l'assistenza ai malati incurabili per Yakabook 2004, Jan Achting, Plasmare le persone, corso al Collège de France, edizione 420 del

2008 e ancora Ettore Majorana a cura di Salvatore Esposito, Lezioni di fisica teorica per Bibliopolis, un libro uscito nel 2006. E per concludere, Raffaella Fanelli, La strage continua, edizione Ponte alle Grazie del 2022. Questo è soltanto un assaggio della lista che stiamo cercando e che potete consultare come sempre sul sito di Fahrenheit. Proseguiamo con l'ascolto degli Eurythmics, il disco Peace del 1999. Costellato dal tema della pace che segna la reunion del duo composto da Dave Stewart e Annie Lennox, che si conobbero nella capitale. Annie Lennox veniva dalla Scozia, era arrivata a Londra per studiare musica classica, in particolare pianoforte, flauto traverso e clavicembalo. Poi si dedicò a tutt'altro, un incontro fortuito che diede però vita prima ad un sodalizio anche sentimentale, poi alla chiusura di quello invece ad uno dei più celebri sodalizi della musica britannica di quegli anni, che vendette milioni di dischi. Tornano insieme nel 99 con questo Peace, e il brano che andiamo ad ascoltare è uno dei più celebri dell'album, I Saved the World Today.

0: I Save the World Today, un brano che descrive il sentimento di impotenza che si prova di fronte alla violenza estrema, alle guerre, alla fame, alle tragedie raccontate. È uno dei più celebri pezzi inclusi in Peace, disco degli Eurythmics del 1999, e il nostro disco del giorno. I Save the World Today nella classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito raggiunse l'11ª posizione e generalmente ebbe un'ottima accoglienza nel resto d'Europa. Tuttavia non fu pubblicato negli Stati Uniti. Sono le 15:39 minuti e 20 secondi. Continuiamo ad ascoltare in queste settimane di agosto alcune delle conversazioni della stagione di Fahrenheit dedicate proprio al tema della pace e della guerra. Una intervista ad Anna Foa condotta da Susanna Tartaro dell'aprile 2026, in cui Anna Foa presenta Mai più, libro pubblicato dalla Terza.
1: Buonasera Anna Foa.
2: Buonasera.
1: Buonasera, ben arrivata a Fahrenheit. Sono felice che lei
2: Grazie.
1: Sia qui con noi, autrice di questo testo importante, ancora una volta, esile, perché è breve, veloce, scorrevolissimo, editori La Terza, che si intitola Mai più. Per chi non conoscesse Anna Foa, una storica italiana, autrice di studi sulla storia culturale della prima età moderna, di opere sulla storia degli ebrei in Italia e in Europa. È da sempre impegnata sui temi della memoria, della storia, è anche molto attenta alle giovani generazioni. Devo dire che per quanto mi riguarda, per quello che vale, il suo libro Il suicidio di Israele e anche il gesto politico che ha significato per tanti lettori è una cosa indimenticabile nella mia storia di lettrice. Il suicidio di Israele, lo ricordo, è uscito per La Terza nel 2024, scritto un anno dopo la strage del 7 ottobre 2023. Bene, le avrà date molte grane.
2: Grazie.
1: Le avrà dato molte grane quel libro, e noi abbiamo seguito anche tutto quello che avrà significato, ma non possiamo immaginare anche una sofferenza, ma, no, professoressa, nello scriverlo.
2: Beh, la sofferenza c'è sempre, c'è in qualunque, quando si parla di qualunque evento di questo tipo, ma certamente c'è quando questo evento poi è fatto da, è sostenuto, oltre che fatto, è compiuto da coloro che hai sentito vicino fino a quel momento, di cui ti senti parte. Ecco, come ebrea della diaspora, mai voluto andare a vivere in Israele, mai sionista in questo senso, ma comunque come ebrea della diaspora certamente ho sentito queste vicende molto più vicine a me di quanto io stessa forse non avrei voluto, e di cui il bisogno di scrivere questo libro.
1: Senta, Anna Foa, Mai più, partiamo da qui. A chi si rivolge?
2: Ma Mai più è stato rivolto a due generi di persone, a due generi di oggetti. Da una parte gli ebrei, mai più per gli ebrei, mai più un olocausto simile a questo che è avvenuto, o comunque di qualunque tipo per gli ebrei. E purtroppo questa è stata la visione più ristretta di questo mai più, che è emersa col tempo, non immediatamente direi, nel dopoguerra, e che che ha significato una chiusura identitaria del mondo ebraico, per cui la Shoah diventava qualcosa degli ebrei e solo degli ebrei e rivolto solo agli ebrei. Dall'altra parte mai più ha significato che quello che era successo, l'olocausto, ma anche l'uccisione, lo sterminio di altre persone che non erano ebrei, tipo i rom, i sinti, i prigionieri politici, voleva sedire un monito perché cose simili non succedessero più a nessuno. E questa è stata un'interpretazione universalistica di quel mai più, che è stata importante, che ha significato che il mai più non era una ricompensa per gli ebrei, non era rivolto agli ebrei, ma era rivolto a tutta l'umanità.
1: Sono una settantina di pagine che Anna Foa offre ai suoi lettori. È una storia, direi anche accurata, se me lo consente, dell'antisemitismo. Cosa c'è dentro la parola antisemita? Che storia ha questo termine e cosa lo caratterizza, un antisemita?
2: Un antisemita, gli antisemiti vengono definiti tali alla fine dell'Ottocento, nel clima razziale in cui l'antisemitismo dà odio religioso degli ebrei o di rifiuto religioso degli ebrei diventa ormai divenuto qualche altra cosa, il rifiuto degli ebrei emancipati uguali agli altri, e l'idea di una potenza estranea che ora che è diventata uguale agli altri può fare del male. Sono mille l'idea della potenza degli ebrei, della loro ricchezza sterminata. Tutto questo viene definito antisemitismo alla fine dell'Ottocento, deviando, utilizzando un termine che in realtà era linguistico, non era di stirpe, non si riferiva alle popolazioni, ma si riferiva alla lingua, e viene usato soprattutto per gli ebrei, quasi esclusivamente per gli ebrei, non viene usato per gli altri semiti, diciamo così, che sarebbero gli arabi, per esempio. Ecco, allora questo termine ha tutta una serie di trasformazioni, di metamorfosi. C'è l'antisemitismo nazista, sterminazionista, però c'è anche quello che oggi viene chiamato il nuovo antisemitismo, a partire direi dalla fine del secolo scorso, che in realtà è un antisemitismo che viene attribuito essenzialmente ai nemici di Israele, che identifica l'antisemitismo con l'antisionismo, cioè pensa e sostiene che tutto quello che è critica allo Stato di Israele, critica la sua politica, messa in discussione della sua politica, sia derivato dall'antisemitismo. Abbiamo visto tutti Netanyahu che nell'Assemblea Generale dell'ONU parlava di questa palude di antisemitismo, e in questo, attraverso un'educazione e una storia purtroppo che è tipica degli ebrei trasferitisi in Israele, che hanno molto forte ancora questo senso dello sterminio che ha caratterizzato la generazione dell'Olocausto, ecco, attraverso questo l'antisemitismo è dappertutto, è in ogni non ebreo, è il mondo è fitto di antisemitismo, e l'unica salvezza per gli ebrei è quella di difendersi anche quando questa difesa ha dei rischi per gli altri, per i non ebrei come per i palestinesi, terribili. Ecco quindi la giustificazione della violenza e della guerra.
1: Senta, Anna Foa, confesso che mentre preparavo il libro sono incappata nuovamente nel libro di Philip Roth, adesso ritradotto per Adelphi, Operazione Shylock, sì. Il diabolico Roth, perché in questo caso lui gioca con un suo doppio che si chiama come lui e quindi si autointerroga su una serie di questioni. Il libro è davvero infernale, come lo definisce Carrer. Però a un certo punto, e siamo nel 1993, Roth scrive: ebrei che fanno dei loro figli bruti in uniforme. E come si sentono superiori a voi ebrei che non sapete niente di armi? Ebrei che usano il randello per rompere le mani ai bambini arabi, e come si sentono superiori a voi ebrei incapaci di simili violenze. Ebrei senza tolleranza, ebrei per i quali tutto è sempre bianco o nero, che hanno una miriade di micropartiti assurdi, che hanno un partito con un solo uomo, tanta è l'intolleranza reciproca. Sarebbero questi gli ebrei superiori agli ebrei della diaspora? Senta, che arma diventano i coloni, se lo sono diventata?
2: Ma come si diventa coloni? Si diventa coloni probabilmente credendo di essere mossi da Dio, si diventa coloni credendo che gli ebrei siano il popolo eletto, quello a cui tutto è permesso, si diventa coloni credendo che vivere in Israele, essendo israeliani, bisogna disprezzare, qui c'è le cose di Roth, quello che dice Roth, bisogna disprezzare gli ebrei della diaspora, perché gli ebrei della diaspora si lasciano assimilare dal mondo esterno, si sono lasciati distruggere dal mondo esterno. Si diventa coloni credendo soprattutto, ecco, di essere superiori. Queste frasi di Roth, bellissima e molto profetica, perché è ancora un momento in cui questo non aveva raggiunto l'intensità, questo odio, questa violenza dei coloni, ma anche di una parte del mondo ebraico israeliano, non aveva ancora raggiunto questo odio che ha raggiunto oggi. Ecco, si diventa coloni disprezzando gli altri, si diventa coloni essendo razzisti, evolutamente razzisti e apertamente razzisti. Ormai il razzismo per un po' sembrava che non avesse preso, fosse qualcosa di indecente da non nominare, invece ecco che ritorna apertamente in questa Israele.
1: Senta, mi permetto una domanda personale, intima o familiare. Lei è figlia di un grande pensatore come Vittorio Foa. autore di un bellissimo libro, si chiamava Il cavallo e la torre, non è solo una trasmissione televisiva, ma è proprio un libro che ha anche formato tanti studenti o curiosi, è uscito all'inizio degli anni 90. Ecco, suo padre, che è stato un politico, è stato un pensatore, è stato un grande intellettuale, lei ha mai pensato in un colloquio intimo con questa figura così importante per il resto di noi italiani? Che cosa avrebbe pensato, che cosa avrebbe detto in una situazione che vede Israele così in questo momento e Netanyahu a capo di questo governo?
2: Io posso solo immaginare quello che avrebbe detto e mi sento inadeguata a fargli dire queste cose, però so che finché è stato vivo, una volta è venuto a trovarmi, io vivevo allora temporaneamente in Israele, finché è stato vivo ha avuto sempre un atteggiamento da non sionista e da molto critico verso Israele, anche prima che diventasse un paese retto da Netanyahu, e certamente era incuriosito anche dai miei studi, si sentiva in realtà molto ebreo, però questo suo sentirsi molto ebreo faceva parte di quella schiera di ebrei che avevano pensato a un mondo pacifico e che avevano amato e voluto stare nella diaspora e sentire ha fatto la resistenza mio padre come italiano e non come ebreo. Questo me lo ripeteva continuamente quando parlavamo di queste cose, perché di queste cose parlavamo molto. Quindi, nonostante tutto, io penso che sarebbe d'accordo con me.
1: Grazie. Senta, professoressa Anna Foa, leggo dal suo libro, pagina 45, ma oggi, nel 2026, quando la parola sionismo diventa un vessillo sventolato da una parte o dall'altra, l'una per attaccarlo come coloniale e genocida, l'altra per difenderlo senza se e senza ma, chi è antisionista? Al di là degli slogan, cosa diciamo oggi parlando di antisionismo e in che modo questo termine può essere identificato, come viene fatto, con l'antisemitismo? Tocca rispondere.
2: Io credo che l'antisionismo sia la critica di quello che fa, della politica del governo di Israele oggi, ma anche nel passato, anche in una rivisitazione storica del passato che molti storici israeliani nelle università italiane stanno compiendo. E dall'altra parte che attribuire questa critica all'antisemitismo è assolutamente un gioco di utilizzazione politica assolutamente privo di senso, ma anche privo di decenza, nel senso che veramente va contro tutte le battaglie che sono state fatte nel corso dei decenni e forse del secolo precedente contro l'antisemitismo. Si usa l'antisemitismo in un senso completamente diametralmente opposto a quello che era nel passato. Si usa l'antisemitismo per giustificare altre cose che invece appartengono a quello che gli antisemiti hanno fatto nella storia. Ecco. E leggevo recentemente in un libro di un grande pensatore, giurista di Israele, quindi sionista, che a un certo punto disse: cosa vuol dire per gli israeliani, cosa deve essere per gli israeliani non essere antisemiti? Vuol dire non fare quello che hanno fatto gli antisemiti.
1: È un excursus molto compatto, molto sintetico, questo di Anna Foa per La Terza, che si intitola Mai più. Ci sono i grandi temi, ci sono anche i ghetti, per esempio, nelle città. Qualcuno scrive, me l'ha ricordato proprio Maria Cristina da Roma, questa notazione che non avevo in realtà appuntato tra le domande, però Maria Cristina scrive: la vera domanda è perché tutto questo odio per gli ebrei nel corso dei secoli? Che cosa genera questo odio e questa ghettizzazione?
2: Ma qui andiamo nella storia, andiamo forse nel fatto che per esempio nel mondo cristiano, che poi è quello che per secoli e secoli ha avuto l'odio particolare, perché anche nel mondo arabo l'odio è venuto solo dopo, è venuto sulla scia del colonialismo europeo, comunque nel mondo cristiano gli ebrei sono stati l'unica minoranza collettiva a cui era consentito vivere nella società, e questo vuol dire che erano una minoranza vista quasi come uno specchio rovesciato di quello che era la società maggioritaria, l'unica, per poiché a nessun altro era consentito di stare dentro la società cristiana in quanto collettività, in quanto comunità riconosciuta, anche se a un livello di inferiore di diritti, anche per sé privi di diritti. Ecco, tutto questo nel corso dei millenni genera un senso di estraneità, e questo estraneo che è fra noi è qualcuno che, a cui si attribuiscono tutti i mali del mondo, ecco, e quindi in parte tutto questo viene spiegato. Dopodiché, nel corso delle metamorfosi dell'antisemitismo, evidentemente tutto questo si può collocare e si possono ricreare in questo albero, diciamo, dell'antisemitismo, tante nuove fronde, per esempio l'insistenza sul denaro, l'insistenza sul potere, l'insistenza sull'odio nascosto che gli ebrei avrebbero per i non ebrei. Ma tutto questo però è quasi una costruzione che però si basa su questo fatto che gli ebrei sono stati nella società cristiana l'unica minoranza a cui è stato consentito di vivere in qualche modo dentro la società stessa.
1: Denaro, potere, finanza, arriviamo ai giorni nostri, ai grandi interrogativi, a tutto quel rimosso, a quei segreti anche dell'economia mondiale. Secondo lei è possibile isolare Israele nel senso appunto di Netanyahu e del suo governo? È possibile ed è giusto? Oppure si fa rimanere soli chi è lì e che tenta un dissenso? Ecco, per esempio, ci sono stati degli esempi, no? Esempi in una biennale di arte oppure alle Olimpiadi, ogni tanto si sente questo, ogni tanto succede. Secondo lei che cosa succede? Si lasciano soli coloro che dissentono, oppure è giusto, è un giusto segnale? E al contrario, come sostenere l'opposizione?
2: Guardi, io credo che il boicottaggio culturale di cui lei parlava abbia molti inconvenienti. Uno di questi è che si lasciano soli proprio quelli che più resistono. Protestano, le università, che resistono. D'altra parte l'isolamento, che non è solo frutto del boicottaggio, ma anche frutto dell'isolamento mentale, dell'isolamento emotivo del mondo intorno a quello che sta succedendo in Israele, l'isolamento è qualcosa che ormai c'è. Fa parte della situazione. Israele è isolata, è sempre più isolata, non solo, ma chi la governa è molto contento di questo isolamento, perché disprezza il mondo intorno e pensa che questo mondo interno non gli possa dare niente, e lo affronta, ma affronta una parte di esso con le armi. Allora io credo che bisognerebbe certamente graduare questo isolamento o comunque il boicottaggio attivo, ma d'altra parte il boicottaggio per esempio delle armi o quello dell'economia è uno strumento che anche nel caso del Sudafrica ha dato dei risultati a livello internazionale, a livello di far cadere l'apartheid. Quindi io credo che il boicottaggio vada in questo senso sostenuto. Più difficile appunto è il boicottaggio culturale, ma forse se si unisse il boicottaggio a un sostegno attivo, inviti a quelli che si conoscono come rappresentanti dell'opposizione nel mondo culturale. Faccio un cenno a Grossman, che è venuto in Italia, che ha fatto interviste, eccetera, tutti coloro in qualche modo che bisogna appoggiare e che forse si sentono certamente soli in questo contesto, sentono che però a mio avviso non credono, sanno che l'isolamento è il frutto della situazione, non è il frutto della cattiva volontà del mondo esterno.
1: Senta, lei si è sentita sola nella pubblicazione del libro precedente, intendo il suicidio di Israele, sì. Si è sentita isolata dalla sua comunità, dai suoi colleghi oppure
2: dalla mia comunità? Certamente ho perduto molte amicizie anche importanti, ma mi è sembrato una cosa necessaria. Io ormai sono vecchia, ho più di 80 anni, se uno queste cose non le fa adesso, quando le fa? Come diceva Primo Levi, se non ora, quando?
1: Anna Foa, grazie, grazie davvero. Anna Foa ha scritto un libro importante, si chiama Mai Più, edito dalla Terza, e la ringrazio molto, davvero, grazie.
2: Grazie davvero a lei, grazie.

0: Peace is Just a World, gli Eurythmics, ancora da Peace, disco del 1992, la pace al centro di diversi brani di questo album che segna la reunion del duo composto da Annie Lennox e David Stewart al centro del nostro ascolto a Fahrenheit. E ora alle 16, 3 minuti e 48 secondi, parliamo di un tema che ha molto a che vedere con l'estate, ma non solo. Il tema dell'estetica, l'estetica dei corpi nella stagione estiva diventa forse ancora più insistente perché è il momento, l'estate appunto al mare, in cui i corpi si espongono e i modelli che utilizziamo, a cui in qualche modo ci rapportiamo, alle volte possono essere delle vere e proprie imposizioni. Ed è a questo tema che hanno dedicato un libro particolare che esce per Capovolte Elena Beatrice e Daniele Lince, si intitola A proposito di peli. Do il benvenuto ai due autori, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio. Grazie a voi.
0: Grazie. A proposito di peli, è un libro ibrido, potremmo dire, prende spunto da un testo teatrale di alcuni anni fa e mette assieme dialoghi, riflessioni, parti saggistiche, potremmo dire, anche delle fotografie, dove il tema centrale, ovvero quello dei peli, diventa particolarmente visibile. E parliamo della storia, iniziamo da qui. Greta e Nicola sono una coppia che entra in crisi quando lei decide di non depilarsi più. Ecco, a quel punto si rompe un equilibrio, perché il tema dell'estetica, alle volte appunto lo definiamo un'imposizione, ma molto più spesso quando lo viviamo come un dato di fatto, qualche cosa da cui nel momento in cui prendiamo le distanze si rischia di rompere un equilibrio. Allora partiamo da questo equilibrio che si rompe, Elena Beatrice. Come avete sviluppato questa storia?
1: Sì, dunque il libro nasce da questo testo teatrale che, come dicevi, abbiamo scritto io e Daniele alcuni anni fa, la storia di Greta e Nicola, una coppia lui-lei che va in crisi quando lei decide di smettere di depilarsi. Il testo è sviluppato in tre atti e questi tre atti in tre stagioni differenti che raccontano gli ultimi momenti prima di andare a dormire nella camera da letto di questa coppia. E quando avevamo scritto il testo, noi, io e Daniele, siamo anche registi e autori, abbiamo provato a metterlo in scena come testo teatrale. E la missione per il momento ancora non è riuscita, ma e questa cosa la raccontiamo anche nel libro, ma abbiamo pensato che potesse essere comunque un testo godibile anche da leggere. E quindi ne abbiamo parlato con Capovolte, che ci sembrava una casa editrice adatta, direi, ci piaceva come casa editrice e ci sembrava giusta anche per la storia che volevamo raccontare. E infatti a lei è piaciuta e ci ha fatto questa sorta di controproposta, di una sorta di sfida, almeno io l'ho vissuta un po' come sfida, di ampliare il testo teatrale, che comunque è presente nel libro, ma inserire anche, come dici tu, in un libro ibrido, anche racconti autobiografici miei, di Daniele e nostri come coppia, anche perché io e Daniele, oltre a lavorare insieme, abbiamo anche una relazione nella vita, e spunti teorici, fotografie, ci sono anche due intermezzi più racconti, intermezzi pelosi, diciamo, li abbiamo chiamati, e quindi nasce così come libro.
0: Ecco, il tema del discostarsi da appunto quella che viene chiamata come un'imposizione che però ha a che vedere con l'immaginario, significa poi cogliere quegli aspetti anche dell'invisibile rispetto alle reazioni. Ad esempio c'è un racconto, Daniele Lince, dove una coppia si incontra, sta per fare sesso, poi qualcosa si blocca perché lei non si è depilata e dice: sono io che non mi sento a posto. Allora da lì partono delle riflessioni, anche se dall'altra parte dice lui dirà ma non è un problema, ma poi se lo dico in un modo può sembrare come dire una sorta di concessione del momento. Ecco, questo invisibile come riemerge dalle parole che utilizziamo?
2: Beh, sì, hai toccato una questione importante che nella storia anche tra Greta e Nicola viene fuori, ma poi anche in questo racconto che è uno dei due intermezzi. La questione riguarda proprio perché noi parliamo di un tema, di un macro tema che riguarda appunto l'imposizione di canoni estetici, soprattutto sui corpi delle donne, ma poi quello che ci interessa anche molto come autorialmente. E andare a capire come si riflettono nelle relazioni di diverso tipo. E quindi è questo, no? Poi c'è la ricaduta che hanno queste imposizioni sulle relazioni. E quel racconto che ha anche un tono ironico, c'è comunque dell'ironia nel nostro libro, nonostante gli argomenti siano seri e forti. È proprio questo, non chiederci quanto influisca e quanto spesso non ci si pensi neanche, no? Che molte cose vengono fatte perché ci vengono insegnate, perché questo, cioè, quindi si entra in una situazione in cui si fanno senza porsi domande. Quindi quello che vogliamo fare prima di tutto con questa narrazione, con queste narrazioni, no? In questo libro è proprio questo, nel senso noi stessi ci siamo posti delle domande perché come coppia nascono, cioè questa storia Greta Nicola nasce un po' da tante chiacchiere e discussioni che abbiamo avuto io e Elena come coppia e poi insomma noi abbiamo cercato di affrontarle per noi ma anche poi condividendo diciamo le varie riflessioni anche con altre persone, raccontando, no? Che poi è un po' il nostro mestiere, quello di narrare. E quindi l'invisibile viene fuori, nel senso un invisibile che non è neanche troppo invisibile, semplicemente è uno scontato, viene fuori in queste situazioni e quindi anche in momenti come quel racconto lì in cui potrebbe succedere un incontro umano di due persone intimo, c'è cioè un'alchimia, potrebbe succedere qualcosa di bello e questa cosa viene distrutta da queste imposizioni, da lei che non si sente a proprio agio, perché non, in quell'occasione lì, insomma, non si era depilata, e lui che fa tutte queste riflessioni, che forse lui vorrebbe anche un po' concludere, quindi dice chi se ne frega, no? Quindi andiamo avanti lo stesso, però in realtà non è proprio un chi se ne frega, e quindi poi anche a distanza di anni questa persona si domanda se era solo poi voglia di andare a concludere il momento, ma in realtà quanto questa cosa poi, cioè comunque lui si chiede anche, un po' anche un rimanerci male, nel senso, no, visto che ci siamo visti in questo appuntamento, come mai non ci hai pensato, no, tu donna? Quindi comunque sono delle riflessioni che poi anche negli anni, magari non subito, in una giovane età, ma poi diventano, se ci sono e se avvengono, se avviene la consapevolezza poi di questi discorsi diventano, sono territori da esplorare molto complessi.
0: Lasciano il loro sedimento, potremmo dire. C'è un aspetto giocoso in questa riflessione, che è comunque una riflessione politica, Elena Beatrice. L'aspetto giocoso riguarda anche l'esposizione dei peli, su cui si torna anche in chiave estetica con le fotografie a cui facevamo riferimento, ma anche con le parole, gli intermezzi pelosi, l'utopia pelosa che a un certo punto viene evocata. Ma ecco, questo potrebbe lasciare intendere a chi è all'ascolto di Radio 3 che questo libro inciti a rovesciare appunto l'imposizione del corpo depilato come unico corpo, soprattutto femminile, accettabile, rispetto invece ad un'altra estetica che è quella dei peli. Ecco, non è così. Io leggo un piccolo frammento da un passaggio sul finale del libro che si intitola Tiriamo le fila. Facciamo finta che a partire da domani la pubblicità, per qualche oscura ragione redditizia, iniziasse a spingere un modello di donna pelosa. Molte la seguirebbero perché il marketing sa agire come neanche la miglior mental coach sa fare. Ecco, non ci sarebbe molto da festeggiare. Certo, meno dolore, meno tagli sulle gambe, più soldi nel portafoglio, ma nel giro di poco ci troveremmo nella stessa identica situazione, solo ribaltata. Potrebbe esserci un proliferare di creme che favoriscono la ricrescita, trapianti di peli, pillole al testosterone e una notevole quantità di donne che dopo anni di laser dovrebbe di nuovo sborsare soldi e soffrire. per apparire giusta in un circolo vizioso infinito. Ci addormentiamo immaginando questo mondo distopico al contrario. Ecco, questa piccola distopia, Elena Beatrice, ci serve un po' a raccontare il fatto che non è tanto un'estetica o l'altra ad essere l'imposizione, ma il modello per cui se una persona si sente a proprio agio depilandosi oppure tenendo i propri peli non è, diciamo, più giusto o più sbagliato, ma è l'immaginario con il quale dobbiamo fare i conti, che sembra agire come un diktat nella nostra mente.
1: Sì, è proprio così, nel senso che è la libertà di scelta il concetto, no? Che noi volevamo passare, il fatto che una persona possa scegliere se depilarsi o meno senza che questo la etichetti in un certo modo, perché poi c'è anche questo aspetto che secondo me è interessante da tirar fuori, che una donna non depilata, oltre all'aspetto estetico che magari a causa del canone imposto è visto come brutto, sporco, eccetera, eccetera, e anche si becca, tra virgolette, anche delle etichette come persona che non si cura, persona non a posto e anche non precisa, e quindi anche in altri ambiti della sua vita potrebbe avere gli stessi comportamenti, e quindi non essere una persona precisa, non essere una persona ordinata, non prendersi cura delle cose, così come non si prende cura, tra virgolette, del suo corpo. E quindi l'opposto porterebbe a dal punto di vista economico e capitalista, al contrario, perché ovviamente il marketing inizierebbe a spingere, come ci siamo immaginati, un po' giocando, ma neanche così tanto, tutto un mondo al contrario, in cui invece delle creme epilatorie ci sarebbero state le creme che fanno crescere i peli. Ma questo lo vediamo non soltanto con l'epilazione, ma con insomma, tutti gli ambiti legati al corpo delle donne, e non solo delle donne, perché poi sempre di più ultimamente questo argomento del tema della bellezza e anche il mercato della bellezza si sta ampliando anche sul corpo degli uomini, e nel libro citiamo anche l'aspetto della barba, che comunque è sempre legato ai peli.
0: Barbe, sopracciglia, anche l'estetica maschile chiaramente sta trovando la sua fetta di mercato e di conseguenza le sue imposizioni. Daniele Lince, allora da questo punto di vista, nelle vostre narrazioni, in questo libro ibrido, il pelo e l'esposizione appunto dei peli diventano un po' quell'oggetto fuori posto che in un'apparente sgradevolezza riesce però ad innescare delle riflessioni, riflessioni politiche e anche intermezzi comici, come abbiamo detto. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di canarino nel tunnel, nella miniera è questa dimensione appunto estetica che voi esplorate? Perché vale appunto per il depilarsi oppure no, ma vale più in generale per i modelli che finiscono per condizionare le nostre scelte.
2: Sì, esatto, il punto è questo. Noi abbiamo parlato di pele, avremmo potuto parlare forse anche di altro, però la questione è proprio quella. E poi noi abbiamo anche con questa storia, abbiamo soprattutto quella teatrale, diciamo, di Greta e Nicola, riflettiamo molto sulla questione desiderio, che viene anche poi un po' scandito, messo a fuoco dalla prefazione di Cane Ricci, cioè il desiderio e di quanto consideriamo puri i nostri desideri, nel senso, se sono, cioè, spesso no, tendiamo a pensare che quello che ci piace, che ci attrae di più, sia un qualcosa che ce l'abbiamo dalla nascita, invece così non è. E quindi i desideri si costruiscono, si assorbono, no? Impariamo a capire che cosa ci deve piacere. E quindi in questo senso siamo pilotati, guidati poi a guardare da una parte e non dall'altra, a scegliere una cosa piuttosto che l'altra. E andiamo avanti in questa riflessione, ovviamente pensando anche che il raggiungimento di una consapevolezza di questi meccanismi è un passo sicuramente molto importante, ma poi forse neanche la consapevolezza può bastare, perché insomma Nicola, comunque, come l'abbiamo immaginato, creato, scritto, è una persona, un uomo che capisce anche la scelta e che cosa sta dietro la scelta di Greta nel non depilarsi più, quindi ha una consapevolezza della battaglia, no? Diciamo che sta combattendo lei, ma può non bastare, insomma, nel senso che comunque avevi a che fare con dei, come si può dire, dei canoni estetici che hai assorbito da quando sei più piccolo e a quando, cioè, in tutta la fase della tua crescita, del tuo percorso di vita, per cui anche essere consapevoli di un qualcosa a volte può non essere sufficiente per cambiare il tuo comportamento riguardo a, insomma, un dato argomento.
0: Ecco, intanto arrivano diversi messaggi. Ho finito di leggere il libro di cui state parlando. A proposito di peli, ci scrive Nadia, è molto piacevole ascoltare gli autori. Massimo ricorda, dice, gli autori sono anche due ottimi videomaker. E poi una domanda diciamo che ci arriva da Berkeley: come si può collegare il discorso che fate sulle donne vedendo dall'altra parte uomini con più barbe in giro? Beh, diciamo che tutto questo ha a che vedere con la multiformità della moda, che peraltro altro cambia nel tempo, Elena Beatrice, perché appunto anche quelli che oggi vengono considerati peli superflui, questa locuzione è oggetto di analisi nel vostro libro, forse magari 50 anni fa non lo erano. E allora questo non chiama in ballo soltanto i modelli estetici, ma anche il modo con cui noi li abitiamo, perché se parliamo di depilazione, due movimenti, diciamo due pressioni sono state quelle principali a produrre il modello attuale, l'abbigliamento intimo, anche i costumi che sono diventati sempre più come dire piccoli, corti, a manifestare le forme del corpo, la pornografia certamente, e entrambi questi elementi per una certa fase sono stati anche vissuti come un tentativo di emancipazione, che però poi magari hanno invece prodotto anche dei modelli che possono diventare oppressivi. Allora, ecco, di che dialettica stiamo parlando, Elena Beatrice?
1: È una riflessione interessante su quanto ricollegandomi all'intimità di questo argomento e al fatto che tu dicevi prima, sono riflessioni politiche e sociali, e il fatto che spesso viviamo la depilazione come una scelta intima, personale, però in realtà questa cosa non è così intima, a parte che non è così una scelta, ma non è così intima perché, appunto, come dici tu, se i costumi, i vestiti, anche tutte le persone che vediamo in televisione, nella comunicazione, nei film, sono depilate o indossano quei costumi, a nostra volta tenderemo a imitarli, comunque a indossare anche noi questo abbigliamento, e quindi diventa una sorta di forzatura. E poi l'aspetto della depilazione si ricollega anche a un aspetto più legato anche al infantilizzare le donne, perché comunque i peli, soprattutto nelle zone intime, sono simbolo di una donna matura. Quindi togliere i peli identifica e porta anche a un infantilizzare la donna. Quindi questo è un argomento anche ampio che ci porta anche in altri territori, però comunque fanno parte tutto di questo aspetto, di questo sistema patriarcale che tende a schiacciare la donna e a portarla a fare delle cose perché pensa che siano le cose giuste per piacere all'uomo e quindi per essere più riconosciuta. E così via. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
0: Ci sono anche una serie di spunti, di giustificazioni che sono raccolte in una delle ultime parti del libro. Mi depilo perché voglio farlo, non perché qualcuno me lo chiede, oppure si tratta di una cosa superata, oppure i peli sono sporchi e allora preferisco togliermeli. Insomma, si tratta di guardare in maniera prismatica alla questione estetica, che sì, certo può essere una scelta personale, ma ovviamente si conforma anche a dei modelli. Allora, prima di salutarci, Daniele Lì, questa utopia pelosa per chi è? Per chi l'avete scritta?
2: Beh, l'abbiamo scritta per più persone possibili, nel senso per aprire porte a dialogare anche su questi argomenti che spesso, insomma, sono se vengono fuori spesso li buttiamo sulla battuta, no? sulla risata, e quindi non hanno mai spazio poi di approfondimento. E ci auguriamo che non siano solo donne a leggere questo libro, ma che siano anche uomini. Ce ne sarebbe bisogno, insomma, che anche che anche quella parte lì, la parte maschile, entrasse in gioco in questa riflessione. Quindi questo è il nostro desiderio.
0: A proposito di Peli, un libro ibrido che contiene dialoghi teatrali, racconti, riflessioni teoriche e il tentativo di fare il punto con una questione che è sì individuale ma certamente anche sociale e politica, esce per Capovolte. Gli autori sono Elena Beatrice e Daniele Lince, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie ad Elena Beatrice. Le nostre conversazioni di Fahrenheit sono sempre riascoltabili in podcast, anche questa dedicata a proposito di Peli, libro che esce per Capovolte. E ancora ci arrivano diversi messaggi al 335 5634 296, per parlare anche di, ad esempio, di Grazia Deledda, con cui abbiamo aperto il nostro pomeriggio di Fahrenheit. Domani 15 agosto saranno 90 anni dalla morte, era il 1936. Un ascoltatore si domanda: per conoscere oggi la Sardegna quali libri leggere? Ovviamente, se cerchiamo una riflessione che riguarda, ecco, possiamo dire la Sardegna più dell'epoca, più anche arcaica, certamente Canne al vento è un libro da cui partire, forse il più celebre, ma volendo cercare invece una narrazione che parla di trasformazione, anche di conflitto tra una radice e il tentativo di dialogare con la contemporaneità, certamente un libro da leggere potrebbe essere Cosima, che parla della formazione di una donna e di una scrittrice dentro una società sarda attraversata da conflitti tra tradizione e modernità. Continuate a scriverci al 335 5634 296. Noi proseguiamo con il nostro percorso all'interno di Peace, disco degli Eurythmics 1999. Questa è I've Tried Everything.

0: I've tried everything, ancora gli Eurythmics al centro dell'ascolto di Fahrenheit, le 16:29 minuti esatti. Parliamo ora di una poetessa scomparsa lo scorso luglio, Mary De Rakewils, traduttrice, saggista e poetessa, figlia di Ezra Pound e Olga Rudge. A lei sono stati dedicati alcuni volumi in omaggio dopo il volume pubblicato da Bertoni che ne raccoglieva le poesie in italiano, 5 plaquette più vari versi dispersi a cura di Massimo Bacigalupo. Ecco, per celebrare i 100 anni che ha festeggiato Mary De Rakewils nel 2025, era nata a Bressanone il 9 luglio 1925, è uscito sempre per Bertoni Tenera è la Vestale, primo volume di testi in omaggio alla sua poesia, e un secondo volume è uscito però di recente quest'anno, In quel tu di luce. Ne parliamo con il curatore Paolo Pera, in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Graziano. Buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Paolo Pera non è solo curatore di questi libri, ha conosciuto Mary De Rakewils. Allora partiamo proprio dalla persona e dalla poetessa che è stata Mary De Rakewils.
1: Ma allora, ho avuto la fortuna di conoscere Mary nel 2018 ed ero essenzialmente un pivellino, ecco, con lo studio e la lettura della poesia. Il mio interesse anzitutto era per il padre, come credo un po' tutti quelli che si sono interfacciati con Mary, che aveva un'umiltà straordinaria, anzi in una sua plaquette lei dice: queste sono solo scaglie, improvvisazioni così, ma io sono anzitutto una traduttrice. E l'operazione invece voleva essere quella di restituire a Mary una sua dignità di poetessa, perché ormai è completamente in ombra. Come dire, lei non ha mai promosso granché la sua poesia, e devo dire che le ultime telefonate che ho potuto avere con lei era particolarmente soddisfatta e sorpresa, devo dire, di questo rinnovato interesse, insomma, che la lusingava molto.
0: Ecco,
1: posso dire, insomma,
0: parliamo appena dei materiali che compongono questi volumi. Ne uscirà anche un terzo di volumi in omaggio, sempre per Bertoni Editore.
1: Sì, il terzo comprenderà le sue poesie inglesi con traduzione a fronte. Le traduzioni sono, insomma, più firme, ci sono anche firme di poeti famosi, da Giuseppe Conte a Silvia Bray, insomma, e altri. E mentre invece a comporre gli attuali due volumi sono sia saggi sulla sua opera di poesia italiana che un assaggio di traduzione, questo sì, ripubblicazioni di sue plachettine, per esempio Maschere tirolese, uscì per Scheiwiller nel 57, ed è un piccolo manifesto di, diciamo, folklore sud. Lei aveva, e questo fu anche motivo del secondo volume, In quel tu di luce, aveva un spiccato interesse per il folklore sud tirolese, per la cultura agreste, rurale, e questo alla luce della sua biografia, che lei spiega benissimo nel memoir Discrezioni. E i genitori, insomma, avevano il loro da fare, la madre violinista, il padre ovviamente a tradurre, anche, insomma, gli aspetti politici purtroppo ombrosi che sappiamo, e quindi la diedero in affidamento a una famiglia contadina del Sud Tirol, dove nacque, e che si occuparono di lei. Rimasero sempre in contatto, la visitarono, le mandavano anche dei soldi quando era piccola. Lei racconta, raccoglie addirittura le lettere di suo padre, sono tenerissime. Tra l'altro ricordo in particolare una dove parla dei soldi per una bicicletta, e il padre poi la testò dicendo: perché non provi a tradurre questi miei versi? E così nacque quello che divenne poi il suo, diciamo, la sua missione, la sua grande

0: ricomporre i frammenti del padre, renderli in qualche modo potabili anche al di fuori dell'ideologia, verso una dimensione paradisiaca che io credo lei abbia, come dire, incarnato con una vozione quasi benedettina, ecco, fuori da ovviamente regole religiose, ma una benedettina della poesia, dell'ora, una donna di preghiera e di lavoro, anche lavoro rurale, non solo appunto di scrittura e di traduzione e di interesse e per i giovani scrittori come nel 2018 sono stato, 2018 sono stato io, insomma,
1: Ecco,
0: e
1: l'interesse per
0: altri.
1: la traduzione chiaramente l'ha impegnata, soprattutto del principale poema di Ezra Pound, di Cantos, che è effettivamente un poema debordante, l'ha impegnato per molti anni, pubblicato poi questa traduzione in italiano nel 1985. Mary Drakeviz utilizzò il cognome del marito, un egittologo italo-russo sposato nel 1946, e non utilizzò appunto il cognome del padre, non si è mai firmata Mary Pound, però al nome del padre ha dedicato una battaglia legale perché si è opposta all'utilizzo che Casa Pound ha fatto appunto nel nome del cognome. Ecco, vogliamo ricordare questo aspetto.
0: Sì, altro che, anzi, io credo che la battaglia sia giustificata proprio dal fatto che lei non poté mai fregiarsi del cognome Pound perché è figlia naturale, non figlia di un matrimonio. Lei era di fatto la figlia dell'amante di Ezra, quindi portò il cognome della madre e fino al matrimonio, ecco, insomma, con comunque un principe italo-russo, insomma, quindi, e suona anche bene, direi, Mary Drakeviz. Quello che si può dire, insomma, come si sa, purtroppo non vinse la battaglia, questo lo offese molto, che io ricordi, ma direi che il cognome l'ha guadagnato con la sua opera, ecco, questa è la questione, con un'opera, ripeto, di ricomposizione dei frammenti, perché laddove l'intenzione di Pound era di stabilire un paradiso fuori da dinamiche usurocratiche, questo io credo lei l'abbia incarnato perfettamente con la sua vita, ecco, ed è per questo che a tutti è risultata, a tutti quelli che l'hanno conosciuta, è risultata una donna piena di luce. Questa luce era la sua generosità, e da lì appunto il titolo In quel tu di luce, che tra l'altro riprende una sua poesia che, ripeto, alla luce della doppia genitorialità, sia cosmopolita che rurale, ho fatto tradurre sia in lingue europee che extraeuropee che appunto dialettale.
1: Quindi un omaggio proprio alla
0: Perché
1: traduzione, il volume più recente,
0: altro
1: uscito il mese scorso, In quel tu di luce. Tutti i volumi di cui stiamo
0: che.
1: parlando
0: Esatto.
1: sono pubblicati dall'editore Bertoni. Non so se Paolo Pera vuole condividere un originale, in questo caso, non una traduzione, delle poesie di Mary Drakeviz con chi è all'ascolto di Radio 3. Una caratteristica di queste composizioni, lo notava anche Massimo Bacigalupo nella introduzione a Processo Inverso, che raccoglie le poesie italiane di Mary Drakeviz, è la brevità, quasi un ispirarsi al modello dell'haiku che ha caratterizzato molta parte della sua scrittura. Allora, ecco, vogliamo provare a leggere alcuni versi di Mary Drakeviz?
0: Certo, questa qua che vi leggerò appunto, quella su cui mi sono spesso soffermato, il tuo è una cosa nuda, credo sia particolarmente interessante perché riprende chiaramente l'immagine della ghianda di luce del paradiso poundiano e poi soprattutto riprende anche la questione dell'intuarsi propria dantesca, un grande appunto autore in qualche modo percorso dal padre insieme a Omero. E ve la leggo. Il tu è una cosa nuda. Noi non siamo mai arrivati a darci del tu teneramente. Il tu è una cosa cruda e stride con arroganza in chi vuol farsi largo e avanza in prima fila. Ma tu e io prendiamo poco spazio formando di una sola ghianda, la materia rara. Ecco, insomma.
1: E ancora una volta la brevità al centro di questa
0: E
1: composizione che, ecco,
0: la
1: vogliamo provare anche
0: chiarezza.
1: a descrivere quelli che sono i temi e gli elementi che diciamo innescano la scrittura di Mary de Ragelwitz in queste poesie italiane?
0: Ma allora, per fare una breve summa, si potrebbe dire che l'elemento paesaggistico e anche appunto la spiritualità dei luoghi sono forse appunto i temi che emergono maggiormente, sia dalla primissima plaquette di inizio anni 60, poi all'ultima, che l'ultima Shelley Willer del 96, l'ultimissima, se non sbaglio, del 2004 per Raffaeli, Walter Raffaeli Editore, Canzoniere si intitolava. Poi c'è una questione essenzialmente amorosa, si comprende che c'è un dialogo amoroso tutto sommato astratto, non si capisce se sono per il marito, se sono per vecchi amori, se sono in qualche modo per il padre con cui comunque viene fuori un rapporto travagliato di amore, idealizzazione, ma anche a volte di rimprovero, ecco, no? In particolare io segnalavo in un mio testo questo rimprovero al padre per essersi in qualche modo, come dire, non vorrei dire rammollito, però per mettere in discussione anche certa radicalità, ecco, no? Mary, insomma, è stata una donna molto forte, una donna di tenerezza nel senso anche di tensione verso la sua stessa missione, eccetera. Il titolo, il primissimo, Tenere la Vistale, quello voleva significare. Tenera nel senso sia di tensione amorosa che di dedizione. E poi Vestale, certamente era diventato un termine ormai in circolazione, Vestale di cose, del fuoco paundiano. Però in qualche modo questo titolo da parte mia voleva essere anche, come penso di aver detto, voleva anche essere un qualche modo un richiamo a un ruolo troppo stretto per questa donna che non era da sussumere tutta in una sorta di imitatrice del padre, perché va molto oltre. La brevità c'è, ma c'è anche, e forse la brevità sta più a una raccomandazione del padre nel cercare la parola giusta, la parola quella che scolpisca, ecco, diciamo, mentre invece in qualche altra poesia leggermente più lunga, in particolare presa da Politico del 96, sento comunque una sorta di collagismo, ecco, che, detto così, non è neanche troppo corretto, però che sembra prendere da certe costruzioni dei cantos, ecco. Io credo sia una poetessa da ripercorrere, da riscoprire, ecco.
1: Ecco, abbiamo ancora un minuto prima di salutarci, Paolo Pera, ma le chiedo, al di là della traduzione, la poesia, la scrittura è stata una possibilità di rapporto con il padre? Non è solo questa la poesia di Mary de Ragelwitz, ma anche questa è stata una via che ha percorso, glielo chiedo.
0: Sì, sì, ma come dicevo prima, il padre, come dire, la coinvolse nella sua opera. Ci sono addirittura dei cantos dove lui si rivolge a una figlia come la mia pargoletta. Mary era destinata in qualche modo non ad avere il cognome del padre, lo ripetiamo, e da lì anche la battaglia con Casa Pound, purtroppo troppo persa, ma era destinata in qualche modo a essere parte di quell'opera e, come sostengo io, essenzialmente a portarla a termine. Ma neanche portarla a termine con quella favolosa decisione di terminare il canto, se neanche tanto col canto ad Olga, quasi come fosse una sorta di invocazione alla Vergine dantesca, ma proprio con quel uomini siate non distruttore, perché alla fine Pound, tanto frainteso con la questione del fascismo, che comunque non bisogna essere disonesti in questo senso, stava cercando di richiamare l'uomo a un ruolo poetico nel mondo, costruttivo, costruire pace, ponti, rapporti d'amore non comicamente, insomma, inquinati.
1: Aspetto e credo che della ricerca poetica che gli riconobbe anche Pasolini in una celebre intervista. Allora, abbiamo ricordato la figura di Mary de Ragelwitz, scomparsa a 101 anni lo scorso 24 luglio, figlia di Ezra Pound e Olga Ruge, ma poetessa lei stessa. L'editore Bertoni ha pubblicato Processo Inverso con le sue poesie, ma sono usciti due omaggi, Tenere la Vestale, edizione Bertoni del 2025, e ancora In quel tu di Luce, entrambi curati da Paolo Pera. Paolo Pera, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: E noi lasciamo ora la linea al GR, ma con Fahrenheit torneremo a parlare di libri e di idee tra pochissimo.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Migranti blindati confini tra Spagna e Marocco. Si teme una nuova ondata di arrivi domani a Ceuta.
3: L'obiettivo per le forze di sicurezza alle frontiere di Ceuta è non farsi trovare impreparati a meno di 24 ore da quando, secondo diversi canali social, potrebbe iniziare un nuovo esodo di massa. Il Marocco ha blindato il confine, con barriere, posti di blocco, decine di mezzi pronti a intervenire. Sull'altro fronte sono oltre 1000 gli agenti spagnoli, un dispositivo rafforzato con centinaia di nuovi elementi. Oggi è arrivato nell'enclave anche il presidente del Senato di Madrid, Pedro Royán, del Partito Popolare, che ha incontrato il presidente della città, Juan Jesús Vivas.
4: Sigue viviendo.
3: A Ceuta continuiamo a vivere un rischio estremo. È una situazione eccezionale, l'allarme che aveva lanciato poco prima Vivas. Dai suoi calcoli, il numero complessivo di chi si trova attualmente nell'enclave è di 5.000 persone. Il principale sindacato spagnolo, le commissioni operaie, chiede misure sanitarie e igieniche immediate per evitare un'emergenza sanitaria e prevenire epidemie. L'Europa continua a vigilare con la massima attenzione, anche per contrastare fake news sui social, mentre i nuovi dati di Frontex parlano di un calo del 37% nei primi 7 mesi dell'anno degli attraversamenti irregolari alle frontiere europee.
5: Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Nella gestione dei migranti è necessario riaffermare il principio della protezione della dignità di bambini e adolescenti, così Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che cadrà il 27 settembre. Le istituzioni, afferma il pontefice, devono adottare efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. Ancora un drone caduto in territorio europeo, stavolta in una zona boschiva della Romania, provocando un incendio. Il Ministero della Difesa di Bucarest afferma che non è stato rilevato dai radar perché è troppo basso. La notte scorsa un altro drone ha sconfinato nei cieli della Lettonia ed è stato abbattuto dai caccia italiani nell'ambito della missione NATO. In Cisgiordania prosegue l'assedio dei coloni israeliani alle case di Kusra a sud di Nablus, trasferiti in altro luogo i 5 italiani che si trovavano in una delle abitazioni dei palestinesi in segno di solidarietà. La Farnesina fa sapere che sta seguendo la situazione dei nostri connazionali. Il caldo torrido che da giorni colpisce diversi paesi europei, in Germania allarma incendi e siccità, soprattutto nella regione al confine con il Belgio. La corrispondente.
6: Il bosco a Hürtgenwald brucia da oltre 24 ore, lambisce ormai le prime case, tanto che il primo villaggio, 2000 persone, è stato evacuato. Ma il fronte del fuoco avanza e uno dei focolai sembra fuori controllo, anche per le numerose munizioni inesplose della Seconda Guerra Mondiale. Per liberare i sentieri boschivi e consentire l'accesso ai vigili del fuoco sono all'opera anche i carri armati. Siamo stati svegliati alle 4 del mattino, racconta un residente. Abbiamo potuto prendere solo il necessario. La mia generazione non ha mai visto nulla del genere. La siccità in questa regione al confine con il Belgio è ormai drammatica, ma è tutto il sud-ovest della Germania a soffrire. Da un momento all'altro è atteso lo stop alla navigazione sul Reno, fondamentale arteria commerciale che collega i porti del nord agli impianti industriali del sud. Molte merci sono state spostate su gomma e rotaia che però non riescono a star dietro ai volumi necessari. E al porto di Duisburg sono esasperati, conferma il portavoce Andreas Bartel. Siamo al punto in cui basta davvero poco perché il sistema si blocchi completamente. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: Caldo che in Italia dovrebbe avere le ore contate. Domani le città da bollino rosso passeranno da 6 a 2. Intanto weekend di Ferragosto segnato dalle partenze verso le località di vacanza. Traffico su strade e autostrade in uscita dalle grandi città. E sugli spostamenti di questi giorni pesano anche rincari, a cominciare dai carburanti. In autostrada il diesel è in aumento ancora di 6 centesimi al litro. Per sfuggire dall'AFA, in montagna è atteso il boom di presenze.
7: La montagna si afferma quest'anno come rifugio climatico dell'estate italiana. Sono sempre di più i vacanzieri che scelgono l'alta quota per trascorrere il 15 agosto, attratti dalle temperature più miti e da un'offerta turistica sempre più diversificata tra escursioni, enogastronomia e sport all'aria aperta. Il presidente di Astoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.
8: Sono infatti previste tra il 14 e il 17 più di 1.600.000 presenze. Boom della montagna che fa segnare un più 2,5%. 1,3% rispetto alle presenze dello scorso anno.
7: Tra Alpi e Appennini il fatturato del Ferragosto montano toccherà i 6,6 miliardi di euro, a scapito anche delle città d'arte penalizzate dal clima rovente. Ad essere bollenti in questo weekend anche i prezzi di alberghi, stabilimenti balneari, bar, ristoranti e parcheggi. Il Codacons infatti mette in guardia dai rincari chi si sposta proprio nei giorni di maggiore affluenza. E non sfuggono all'ondata ferragostana di aumenti i prezzi dei carburanti. In autostrada il gasolio oggi è salito mediamente di altri 6 centesimi al litro. Gelsomina Testa, GR3.
2: Tra poco torna Fahrenheit e prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.50, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 2 ore e mezza, e per queste code in A5 è stato chiuso il tratto tra Morget e la statale 26 sempre in direzione del Monte Bianco. Andiamo in A9 Lainate Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera, presenti 3 km di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla A7 alla barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo, dove si registra un incidente. Ora in A15 Parma La Spezia, tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, segnalate code per 2 km. Andiamo in A14 sul tratto Bologna-Ancona, tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione Ancona, presente un incidente. Infine chiudiamo in Campania in A16 Napoli-Canosa, tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli, segnalato invece un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Teo Radio.
1: Previsioni del tempo in Europa. L'ingresso di aria più fresca e umida dall'Atlantico innesca un processo di indebolimento dell'alta pressione che porterà ad una graduale attenuazione dell'onda di calore che ancora interessa il continente. Valori di temperatura che, seppur ancora elevati, inizieranno dunque a calare ed una instabilità che si farà più diffusa nel pomeriggio per la Spagna e la Francia meridionale. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima sarà in calo rispetto ai giorni precedenti e si fermerà a 33 gradi, valore minimo intorno ai 22 per una giornata per lo più soleggiata. Anche a Parigi, caldo in attenuazione, dove la temperatura toccherà comunque i 35 gradi, nuvolosità che tenderà ad aumentare poi nel pomeriggio, con qualche piovasco in serata. Deciso calo termico a Londra, con massima intorno ai 27 gradi e minima di 15. Cielo che sarà sereno o parzialmente nuvoloso, ma senza pioggia. A Berlino, massima ancora al di sopra della media, dove il termometro si fermerà a 34 gradi. Giornata soleggiata con appena qualche nube in più nel pomeriggio. A Stoccolma, cielo sereno nell'arco dell'intera giornata. Anche per la capitale svedese, valori di temperatura elevati, intorno ai 26 gradi la massima e di 16 la minima. Anche a Praga, nella Repubblica Ceca, tempo stabile e soleggiato, con temperatura in rialzo rispetto ai giorni precedenti, compresa tra i 15 e i 26 gradi. Condizioni di tempo simili per Vienna, in Austria. Sole e caldo con venti moderati da sud. Temperatura che andrà dai 22 ai 34 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Cerna Festival, Frank Dupré al pianoforte eseguirà brani di Steve Reich, George Gershwin, Aaron Copland e Charles Ives. L'orchestra del Festival di Lucerna e i suoi solisti sono diretti da Riccardo Chailly. Alle 23, dallo Schaffhauser Jazz Festival, Lines Herbert Trio. Questa sera, dalle 20, a Radio 3 Suite.

Grazie e valore ancora si vedono. Una partita di pallone fra guaglione. Specie chi lo vi, che a yoga all'ala vola un coppo corpo tisica della piazza. Torno torno grattacieli, ma l'ombre curiose, colonne e un Dio solitario, un Dio che protegge e rendite e guaragna, che metropoli e folla fanno teatro di cose perfette, una serpe se magna stessissa, se mozza che agora ansevata e menuzzaglia umana, un alieno qua spirale s'attorce dinta stu fravecà gigantizzato per l'om pollice.

0: Torniamo a parlare di poesia, di libri, di idee con i versi e la voce di Mariano Baino. La poesia di questa settimana l'ha dedicata a lui, lo spazio con l'ascolto di alcuni componimenti raccolti nel volume pubblicato da Diaforia. Onne e Terra e Fax Giallo sono due raccolte uscite rispettivamente nel 2001 e nel 2003, pubblicate insieme. Non è una semplice ripubblicazione, sottolinea Antonio Belfiore, né l'imbarazzo del classico, il testo che accompagna come introduzione questa doppia silloge di Mariano Baino, ma il tentativo di descrivere un arco di scrittura, un arco di scrittura che riguarda i primi anni del 2000, ma dal punto di vista della pubblicazione inizia già negli anni 80. Mariano Baino, nato a Napoli nel 1953, è stato tra i fondatori della rivista Baldus e del gruppo 93, utilizza il dialetto, la lingua napoletana, come abbiamo ascoltato, e potrete riascoltare le letture, le poesie di Mariano Baino nello spazio dedicato alla poesia su Rai Play Sound. Questo l'ascolto di questa settimana. Sono le 16:57 minuti e 30 secondi a Fahrenheit. Graziano Graziani è ancora ai microfoni. Sono arrivati diversi messaggi, alcuni su Grazia Deledda, il nostro tema d'apertura. A 90 anni dalla morte della scrittrice, per l'esattezza saranno domani il 15 agosto 1936, Marco ci dice: ma perché sottolineare sempre che Deledda è l'unica donna scrittrice ad aver vinto il Nobel? In Francia pochi anni fa lo ha vinto una grandissima autrice, riferimento probabilmente a Annie Ernaux. Noi abbiamo sottolineato il fatto che è l'unica italiana ad aver vinto il Nobel, ma non è tanto per l'aspetto legato al fatto che è una scrittrice, quanto perché tra gli autori canonizzati proprio una scrittrice donna è quella che trova meno spazio. Abbiamo parlato proprio di questo, dell'assenza ad esempio tra le tracce della maturità proprio in questo anno che è un anno deleddiano, perché si ricordano appunto anche i 100 anni dell'assegnazione del Nobel. E ancora Fabrizio ci scrive: sono tante le scrittrici, grandi scrittrici che raccontano la Sardegna, una che lo fa con grande sensibilità e amore per la sua terra tra le contemporanee è Antonietta, insomma, al di là di Grazia Deledda, è Antonietta Langiu, nata Berchidda, amica di Joyce Lussu, così ci scrive questo autore. Poi ancora Paolo da Roma invece interviene sul dibattito che abbiamo avuto con Elena Beatrice e Daniele Lynch, autori di A proposito di peli, una polemica sulla depilazione femminile con il riferimento onnipresente al patriarcato e al capitalismo, mi pare fuori tempo. Intanto si depilano anche gli uomini, ma questo l'hanno detto anche i nostri interlocutori, e dal punto di vista culturale la riflessione bisognerebbe farla su un mutato rapporto con il corpo a prescindere dai generi. Il messaggio chiaramente è più lungo, ne abbiamo letto solo una parte, ma per dire che sì, anche l'aspetto della depilazione femminile viene analizzato, peraltro in maniera anche ironica, da Elena Beatrice e Daniele Lynch, insistendo sul corpo femminile perché è quello che è diciamo sostanzialmente l'oggetto più insistito del marketing e quindi anche dei modelli della moda. Sono le 16:59 minuti e 45 secondi, siamo giunti quindi tra pochi secondi alle 17, il momento per ascoltare una nuova puntata di Ad Alta Voce che è dedicata in queste settimane agli anni perduti di Vitaliano Brancati. Lo concludiamo con questa puntata numero 22, letta ed interpretata da Antonio Catania, ma potrete come sempre riascoltare l'intero ciclo dedicato agli anni perduti di Vitaliano Brancati in podcast su Rai Play Sound.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi sei mesi.

0: ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati.
1: Ventiduesima puntata.

Il vento era caduto e Leonardo camminava adagio fra le piante immobili del giardino pubblico. La torre si profilava netta in lontananza ed egli si mise a pensare. Una volta bastava il latrato di un cane, la notte, o il rumore del secchio nella cisterna, o quello della scarpa che mio fratello nella camera accanto si lasciava cadere dal piede mentre andava a letto, perché la gioia che avevo dentro si facesse d'un tratto più forte. Come quando torna alla mente, più lucido che mai, il ricordo della cosa per la quale si è felici. Ma qual era la cosa per cui ero felice in quel tempo? Non era una, ma tutte le cose. Io trovavo in qualunque avvenimento, anche nel più triste, come un piccolo segno di intesa, dal quale io solo ero in grado di capire che perfino in quella sventura si nascondeva un atto di infinita gentilezza, specie verso di me. Tutto era amato a quel tempo, ma in modo particolare. Sguardi intenti e affettuosi mi piovevano dal cielo e talvolta mi svegliavano di notte e mi facevano domandare: chi mi guarda così? La domanda mi moriva sulle labbra. A che sapere donde venisse tanto amore? Mi bastava che quell'amore si volgesse a me. Poi tutto cambiò, senza ragione. Come il bambino che, tenuto fra gli agi da un benefattore sconosciuto, il quale manda ad ogni fine mese molto denaro, d'un tratto viene a sapere che il denaro non arriva più e il benefattore non si fa più vivo e dunque gli deve lasciare cavalli, casa, collegio, servitori e rassegnarsi a tornare povero. Così d'un tratto non mi sentii più svegliato dai sguardi d'amore, non vidi più, non solo nelle sventure ma pure nelle cose comuni, quel piccolo segno d'intesa che io solo sapevo leggere. Mi trovai abbandonato e povero. La luce s'era spenta, tutto era buio. E allora cosa ho fatto? Visto che era buio, ho dormito. Alle cose che sono accadute non ho dato alcuna importanza, come fossero sogni. Così questi 14 anni di Nataka, la volta che tornerà la luce, io potrò considerarli come una sola notte, una sola ora perduta. Le ultime parole egli non le aveva soltanto pensate, ma anche dette a Lisa Careni, che gli stava accanto da qualche minuto. «Bene», fece Lisa, «bene, bene. Sapete cosa vi dico? Che fra i tanti pigri di quaggiù voi meritate la corona di re. Perché, cara Lisa? Tutto era scuro, quello che avrei fatto non lo sarebbe stato di meno, così ho preferito di non far nulla. Voi ragionate come l'ubriaco che dopo una notte di sonno si alzò dal letto e aprì l'armadio scambiandolo per la finestra. Accortosi in tal modo che era ancora notte, tornò sul letto e dormì per 7 giorni, confortato sempre dal pensiero che il sole non si fosse levato. Codesta chiacchierata sulla luce, la tenebra, l'amore misterioso, la gioia che aspettate invano da 14 anni, comincio adesso a capire cos'è. Dite sino in fondo il vostro pensiero. Cos'è? È la vigliaccheria di uno che non vuol far nulla e tenta di buttare polvere negli occhi suoi e degli altri, con grosse parole che dovrebbero spiegare perché egli sta a letto e invece di lavorare seriamente si dà a costruire una torre panoramica. Sentite, Lisa, il giorno in cui tornerà a me quella gioia che tanto più mi appartiene in quanto le son rimasto fedele sino al punto di non far nulla e di considerarmi come morto nel tempo in cui essa non c'è stata, quel giorno verrò da voi e solo mostrandovi gli occhi io vi avrò spiegato tutto. Ma questo giorno mi pare che tardi a venire. Oh, io sono ancora giovane, giovane. Guardatevi, prego. E cavato lo specchietto dalla borsa, glielo mise entro le mani, che per un poco strinse con le sue, sorridendogli in faccia fieramente. Quindi gli voltò le spalle e s'allontanò. Non appena ella scomparve dietro le palme, Leonardo si guardò nello specchietto e per la prima volta s'accorse. Vide che i 14 anni di Nataka erano stati
un pugno che uno sconosciuto senza alcuna ragione gli aveva dato in piena faccia, perdendosi poi nella folla. Chi era quello sconosciuto? E che male gli aveva fatto lui, poveretto, perché ora ne ricevesse un tal pugno? Oh, lui non aveva fatto male a nessuno, ma a nessuno del male, povero Leonardo. Povero Leonardo, povero Leonardo, povero Leonardo. Da questo pensiero, che si faceva sempre più dolce e piagnucoloso, egli ricevette un buon conforto, come talvolta lo si trova nel canticchiare emotivo che torna molto a proposito per la strada che dobbiamo percorrere da soli e le cose che vogliamo dimenticare. Povero Leonardo. Buscaino era giunto a MN, ultima città del territorio al quale apparteneva Nataka. Faceva colazione con un amico in un'osteria del porto. Davanti a lui moriva la terra del sud. Fra onde che non erano più quelle assonnate del lido di Nataka, ma altre, con occhi se non aperti, socchiusi, le quali facevano un rumore di mattinata in paese, quando la gente si sveglia e sbatte le imposte e si lava il petto fuori dall'uscio. «Caro mio», disse egli, «nessuno riesce a partire da quella città, io solo, forse. Ma io sono di un'altra pasta». L'amico lo guardò con una curiosità mista di sorriso. «Sai perché ti guardo? Perché mi somiglia alla mosca che giunge stentamente sull'orlo del bicchiere dopo essere uscita dal latte. E che farai adesso?» «Ma veramente io non lo so», disse Buscaino, rattristato dal paragone della mosca nel quale si sentiva infilato come in un vestito fradicio d'acqua. «Non so. Perché non torni in America?» «Non è facile», Buscaino si mise a guardare i monti che al di là del mare si confondevano con le nubi. «Non è facile, anche perché non ci sono mai stato». E pensò, che stranezza, non sono mai stato in America, davvero non ci sono mai stato. Mandò un altro sguardo ai monti e alle nuvole. «Io devo avere dentro di me un personaggio molto serio col quale non sono mai riuscito a entrare in confidenza. Infatti non ho mai osato confessare a me stesso per intero quello che ho fatto e quello che non ho fatto. Sì, quel me stesso deve essere un personaggio molto, molto importante. Io sono un povero uomo qualsiasi, ma lui, il me stesso, è ben altro. Ora, per esempio, io dico timidamente a me stesso che l'America non l'ho vista neppure in sogno. Io cerco di sorridere, di farlo sorridere, ma il me stesso scuote severamente la testa. Se però invece di scuotere la testa come fa questo me stesso, che è così autorevole, senza dubbio molto ascoltato e temuto, visto che io, poveretto, sono stato così disgraziato, volesse prendere lui le redini del comando e accomodare la mia vita, eh? Non sarebbe una cosa buona?» «Che pensi?» disse l'amico. «Ma Nataka è bella?» caro mio, caro mio, Nataka non ha il tempo di essere né bella né brutta, affaccendata com'è ad essere triste e noiosa. La noia e la tristezza vi si tagliano col coltello. Non c'è uomo, non c'è petto d'uccello che sia mai stato veramente allegro a Nataka, sia pure per un istante». E così dicendo scattò dalla sedia come se avesse visto qualcuno passare veloce al pari di una freccia e gli premesse di raggiungerlo. All'amico, che rimaneva seduto, gridò scusandosi col gesto: «Per favore, regola tu!»

Le donne della pensione Fior d'Arancio sono irrequiete e agitate come le signorine. E con le signorine si confondono a mezzogiorno, quando vanno a bere l'aperitivo nella dolceria più elegante di Nataka, ove i piccoli venditori di stuzzicadenti e di sale da cucina tirano per un lembo della veste le signore e della giacca i signori, tentando di richiamare quegli occhi così curati sulla loro povera merce. Le donne della pensione sono irrequiete come le signorine e incapaci di ascoltare a lungo un pianoforte senza piangere o di essere servite lentamente senza stizzirsi, perché anch'esse, come le signorine, cercano marito fra i giovanotti di Nataka. Così le signorine di Nataka si trovano, senza volerlo, in gara con simili donne. E il guaio è che non sempre dalla gara escono vincenti. I giovanotti da un certo tempo in qua usano trascorrere la sera nella sala da pranzo della pensione Fior d'Arancio. Uno di loro suonando al piano, altri ballando, altri conversando con le ragazze, il cui spirito di donne, che han viaggiato il mondo, espresso con l'accento del nord, li pone in uno stato di soggezione, che presto dà luogo all'amore. E amore coniugale. A causa di ciò i salotti di Nataka sono ora minacciati dall'ingresso, che si dice imminente, di talune signore impacciate ma scontrose, dalla bocca nuda di belletti ma larga e amara, dalle pupille mobili ma prive di curiosità e incapaci di stupore, almeno per quelle cose di cui le altre si stupiscono. Cotali giovanotti che arrivano al punto di piangere quando a Natale ricevono da simili donne telegrammi di «Cuore mio adorato» e «Nostra santa felicità di domani», parole a cui esse rispondono con parole ancora più dolci. Cotali giovanotti poi, alle signorine di Nataka, rivolgono domande come la seguente, che in questi giorni è molto in voga nei salotti. «Signorina, qual è l'animale che tiene il becco sotterra?» «Il fagiano», rispose la signorina. «No, il fagiano tiene il becco sott'acqua, io ho detto sotterra». «Non saprei». «Ma signorina, la vedova». Ieri sera, in un palchetto di proscenio al teatro lirico, un giovanotto in frac si è tolto una scarpa e l'ha messa sotto l'ascella di un signore che aveva appoggiato il gomito sul parapetto di velluto. Il signore, rapito dalla musica, ha tenuto per qualche minuto la scarpa sotto braccio come un libro. Poi, a causa di un movimento subitaneo, l'ha lasciata cadere nel palcoscenico, sulle palme che il soprano, nell'atto di prendere un acuto, aveva rivolto al cielo. Questi sono i giovanotti di Nataka, ben degni che la torre sia loro dedicata e d'ora innanzi chiamata la Torre dei Giovanotti, anche per prevenire una voce che minaccia di diventare comune e che già si è messa in cammino, per la quale la torre sarebbe detta delle signorine. Come sembra naturale e bene intonata al panorama di Nataka, questa torre che gli cala sopra come il manico sul piattello, ora che di essa si conosce con una certezza che non serve a nulla. Davvero, senza questa torre, Nataka avrebbe in meno alcunché di indispensabile, come lo è il naso per un volto. Così parlano le signorine, radunate nel salotto di casa Careni, attorno al pianoforte, sulla tastiera il coperchio del quale stan posati alcuni bicchierini di liquore. Le signorine, approfittando di essere sole, lungi dalle signore e dagli uomini, si sono date per la prima volta a bere senza ritegno, come han visto fare nei film della sera avanti a talune ragazze americane. Bevono, toccando i tasti del piano con un dito, sparlano degli uomini, poi sparlano di se stesse, della loro vita. Noia, noia, noia, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze, sciocchezze. Una dice, se continua così, do un calcio a tutto e faccio qualcosa di poco bello. Veramente, dice un'altra preoccupata. Tutte diventano pensierose, mentre la prima batte con l'indice sopra un basso del piano, poi sopra un là, poi di nuovo sopra il basso, senza mai riuscire a trarre da quei tasti un suono che non sia noia, noia, noia, noia. Ma ad un tratto
Lisa Careni viene presa da un sentimento nuovo e forte, come un respiro tanto largo da aprire il petto in modo da ingrandirlo per sempre. È una felicità, ma non è come le solite. Qualcosa davvero che, una volta incominciato, forse non avrà termine. Ella prende con la destra la bottiglia di liquore, con la sinistra un bicchiere e va al balcone. Il sole è ancora sulla strada e le case. Il cielo è chiaro e scintillante. Una donna, nel portone di rimpetto, disfascia un marmocchio, lo solleva nudo in alto e se lo pone sulla faccia rovesciata. Come nei film, dietro un ritratto si vede talora muoversi la persona viva. Così, dietro le cose di prima, slavate e tristi come immagini stinte, Lisa vede ora muoversi per la prima volta quelle vere e uscir fuori belle e splendide. Sarebbe questa la gioia di Leonardo? Pensa Lisa. Ma come? L'aspettava lui ed è venuta a me. Ma non importa. A chiunque sia venuta, essa è qui. E come chi soffre nel nome del Signore sente che tutti i suoi cari intorno a lei diventano sempre più buoni per questa sua sofferenza ed ella poco a poco salva le loro anime, così Lisa, gioendo nel nome del Signore, pensa che tutti gli amici di Nataka diventano sempre meno scuri e pigri per questa sua gioia ed ella a poco li salvi tutti. Ma questa gioia cos'è? Un momento di bene? No, essa non ha nulla di momentaneo. In essa, al contrario, si perdono, come i momenti di un sogno al rialzarsi delle palpebre, quegli anni di inezie faticose, quei lamenti, quelle vanità, quelle tetre sciocchezze, quella torre panoramica, e il punto in cui tutto questo si squaglia nella luce è così chiaro e fermo che non solo la buona Lisa pensa che sia vero quello che disse Leonardo, essere stati quei 14 anni di Nataka il sogno di una notte, ma che perfino Leonardo, che ha parlato a quel modo, e Giovanni, Rodolfo, Buscaino, e la propria età avanzata e gli affetti delusi, tutto sia stato uno stupido sogno che, ecco, finalmente è finito. Sicché nessuno vorrà essere severo se, barcollando un poco, con la bottiglia in una mano e il bicchiere nell'altra, questa buona Lisa, di solito tanto modesta, silenziosa e timida, gridi d'un tratto dal balcone, in fronte al cielo scintillante, niente meno che «Evviva la vita!» E non una sola volta, ma due, ma tre.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ed era la puntata numero 22 del ciclo di Ad alta voce dedicato agli anni perduti di Vitaliano Brancati, e con questa puntata concludiamo il ciclo dedicato al libro di Brancati letto da Antonio Catania, che potete riascoltare su Rai Play Sound. Dal prossimo lunedì ci sarà un ciclo dedicato a Casa d'altri di Silvio D'Arso, letto da Sandro Lombardi. E parliamo di teatro, vogliamo ricordare Carla Tatò, scomparsa ieri a 79 anni, una delle protagoniste dell'avanguardia teatrale. Cominciò, si avvicinò al teatro giovanissima negli anni 60 con Carmelo Bene, ha attraversato molte esperienze, dal teatro di quartiere di Dacia Maraini al teatro di strada di Gian Maria Volonté, ovviamente il sodalizio con Carlo Quartucci. Ne parliamo assieme a Donatella Orecchia, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Grazie per essere con noi, docente di disciplina dello spettacolo all'Università di Tor Vergata a Roma. Tra i suoi volumi, Stravedere la scena, Carlo Quartucci, Il viaggio nei primi 20 anni 1959-1979, edito da Mimesis nel 2020, dove ovviamente in larga parte si parla anche di Carla Tatò. Donatella Orecchia ha più volte conversato con Carla Tatò, ne ha storiografato il percorso, che ovviamente va anche oltre il progetto storico con Carlo Quartucci, arrivando al progetto Genazzana, la zattera di Va Bene. Allora, ecco, una carriera molto lunga, come potremmo provare a sintetizzarla, Donatella Orecchia?
2: Beh, sintetizzare queste carriere è difficile. Però vorrei ricordare che gli esordi prima dell'incontro con Carlo Quartucci la vedono vicino a Dacia Maraini a Roma. Carla è romana doc, e inizia giovane la sua carriera teatrale, e collabora con Dacia Maraini, con Gian Maria Volonté. Poi si ricorda tutte le ricostruzioni storiografiche, ricordano anche il suo incontro, la sua attività accanto a Carmelo Bene, anche egli giovanissimo. L'Hamlet, fra l'altro, in una delle riscritture del formidabile di Carmelo Bene, dell'Amleto. E poi la maggior parte della sua carriera artistica teatrale, perché Carla nella gioventù è anche partecipa anche protagonista di alcuni film che molti di noi ricordano, tipo Gli Amici Colonnelli, ma la sua carriera artistica più significativa è certamente quella che parte dal 1972, quindi l'incontro prima in radio e poi con l'esperienza di Camion con Carlo Quartucci, che occupa quasi un decennio dell'attività artistica di entrambi. Camion, per gli ascoltatori che non lo dovessero conoscere, è stata un'esperienza straordinaria del teatro italiano degli anni 70, quando tanti, Carmelo Bene, Leo De Bernardini, Spera Paragallo, Peter Brook, insomma tantissimi gruppi teatrali incominciano a fuoriuscire dal teatro istituzionale, proprio dalle istituzioni teatrali, e fanno percorsi diversi, e il loro percorso è quello di, con un camion bianco, che è casa, che è teatro, che è luogo di locomozione, che è mille cose insieme, archivio ambulante, eccetera, girano soprattutto per le periferie italiane. Saranno poi un lungo periodo anche a Prima Porta, vicino a Roma, e nelle borgate in particolare. Ecco, questa è una stagione fondamentale, una stagione, la ricordo, in cui Carla Tatò inizia un percorso che io ho sempre trovato particolarmente interessante, che è il suo lavoro sulla figura di Nora Elmer di Casa di Bambola. L'affronta di sbieco, come suo solito e come solito di Carlo Quartucci, e per tanti anni in continue riscritture fatte nelle borgate, fatte smozzicate, fatte nel teatro per radio, fatte poi in un film meraviglioso prodotto dalla Rai, appunto. Ed è uno dei personaggi, una delle figure, insomma, che inseguono Carla Tatò, che appunto cerca di non saprei come dire, di deblare la figura stereotipa femminile in teatro, in cinema. Lo farà per tutta la vita, lo farà con la sua voce, col suo corpo scenico, che a un certo punto, tant'è che a un certo punto non vorrà più chiamarsi attrice, ma userà questo termine che lei considerava neutro, o comunque neanche neutro, attore, si considerava attore in scena. E questo per tutti gli anni, fino all'esperienza che tu hai già ricordato di Genazzano a partire dall'inizio degli anni Ottanta.
1: Ecco, c'è in questo aspetto qui sicuramente un qualcosa che lega l'avanguardia degli anni 70 al tema della rottura, dell'innovazione. Nora chiaramente è un elemento della tradizione, come anche sono stati Penthesilea, Beckett, ma sempre cercando di trovare linguaggi diversi. L'altro aspetto, e un po' Genazzano lo ricorda, è la fuoriuscita dai luoghi deputati, l'incontro con arti diverse, ad esempio Ioannis Koulelis. Ecco, cosa c'è degli anni Ottanta, dei progetti successivi, che attingere in continuità con quella stagione di rottura degli anni 70?
2: Ma c'è una continuità e una discontinuità, entrambe fortissime. La continuità sta, per quanto riguarda il percorso di Carlo e Carla, Carlo Quartucci e Carla Tatò, sta appunto in un lavoro straordinario sul linguaggio, sul corpo scenico, non solo attoriale ma anche dello spazio. Sta nella messa in discussione della tradizione teatrale e anche attorale europea, diciamo così, otto-novecentesca. La rottura sta in una radicalizzazione forse e in un'apertura nel lavoro sempre più approfondito con lo spazio. Ecco, se io posso dire, con lo spazio, coi luoghi e quindi anche con altre forme artistiche. L'incontro, tu hai ricordato Ioannis Koulelis, posso ricordare Giulio Paolini, ma musicisti, danzatori, uomini performer circensi, il progetto di Genazzano e poi la Zattera di Babele sono progetti che proprio si configurano, come un po' a parte era l'ultimo cambio, ma poi si configurano sempre di più come dei progetti che abbracciano la totalità delle arti e che si confrontano con degli spazi. Per questo diventa fondamentale il lavoro, la collaborazione strettissima con artisti come Ioannis Koulelis o Giulio Paolini, cioè con artisti che non fanno un'opera circoscritta, ma che hanno un immaginario spaziale, e dentro questo immaginario spaziale si colloca il loro teatro e si colloca anche l'essere attrice di Carla, che da quel momento lì non interloquisce più con un altro attore, o comunque sempre meno, ma con lo spazio direttamente, oppure con i musicisti, col suono, diventa una performer.
1: Ecco, sì,
2: che fa degli
1: tante collaborazioni
2: a soli possiamo dire, certo, che dialogano con spazio e suono, direi.
1: Tra le tante, sì, collaborazioni va ricordata anche quella con Giovanna Marini. Allora le chiedo, Carla, certo, Tatò nel 2024 ha ricevuto anche il premio UBU alla carriera, che un po' sanciva anche l'importanza di questo percorso così lungo. Qual è l'eredità del teatro di Carla Tatò? Le chiedo prima di salutarci, Donatella Orecchia.
2: L'eredità sta un po' a chi ha voglia di cogliere l'eredità, direi. Lancio quindi un appello a un'eredità di due tipi, potrei dire. Uno, voglio ricordarlo qua perché è stato uno degli atti di generosità sua e della figlia di Quartucci.
1: Qual è l'eredità del teatro di Carla Tatò?

0: perché come forse molti di voi sanno, la loro idea non è mai stata quella di un archivio chiuso, ma un archivio più possibile vivo. La seconda è, forse vorrei, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno nel teatro italiano che coglie l'energia, quella follia, se vogliamo, anche di essere, sfidare la scena nella presenza totale di un corpo. Ci sono tanti attori, attrici, performer che lo fanno. Ecco, musicisti, di non concepirsi, se possibile, o almeno il meno possibile, dentro le gabbie di convenzioni che non si vogliono, perché le convenzioni ci sono sempre. E il suo capacità da donna, ecco, io l'ho conosciuta poi anche personalmente, da donna in un teatro fortemente maschile, lo possiamo dire, quindi sono tanto contenta che sia stato dato un premio alla carriera ad una donna, il primo premio alla carriera ad una donna,
1: Ecco, abbiamo
0: in teatro.
1: ricordato con Donatella Orecchia Carla Tatò, una delle protagoniste indiscusse della stagione dell'innovazione teatrale, ma con anche tante altre incarnazioni che andranno sicuramente approfondite. Scomparsa ieri a Genazzano il 13 agosto. Donatella Orecchia, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie, grazie.
1: E noi proseguiamo concludendo il nostro percorso all'interno di Peace, il disco degli Eurythmics. Questo è Lifted.

0: E questo era Lifted. Concludiamo così il nostro percorso all'interno di Peace, disco del 1999 che segna la reunion per gli Eurythmics, il duo composto da Annie Lennox e Dave Stewart, che appunto aveva concluso il proprio percorso nel 1990, torna con un tour mondiale che peraltro raccoglieva fondi anche in favore di ONG che si adoperavano in zone di guerra. Il tema della pace al centro di diverse delle liriche di questo disco, disco del giorno a Fahrenheit Peace, Eurythmics 1999. Ora cambiamo quadrante per parlarvi di un Salento degli anni 90 dove un funzionario con suo figlio che sta iniziando a fare la stessa professione, funzionario pubblico per conto della regione, si aggira in una terra dove deve convincere diverse persone a intraprendere un percorso di messa a norma dei pozzi per costruire un desalinatore. Questa vicenda, che potrebbe sembrare una normalissima attività amministrativa, ci fa però entrare all'interno di un'umanità varia che può sembrare alle volte, come dire, feroce e persino bislacca. Stiamo parlando del nuovo romanzo di Omar Di Monopoli, Il santo degli assetati, che esce per NN Editore. Omar Di Monopoli è in collegamento con noi, gli do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Salve a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Quella che ci troviamo di fronte in questa narrazione è davvero una terra immaginaria ma allo stesso tempo ricca di realtà salentina e anche ricca di un gusto ironico, possiamo dire, nel raccontare scene che però hanno a che vedere con il genere del noir e addirittura del western, così viene definito nella bandella di copertina, e in effetti ci ritroviamo di fronte fin nelle prime battute di questo romanzo un uomo col visone, una vecchia con un fucile che farà partire un colpo dritto su lunotto dell'auto dei nostri protagonisti, ancora poliziotti con i Ray-Ban, malavitosi che si esprimono in un italiano misto a dialetto, altra scelta linguistica di cui poi parleremo. Insomma, terra languorina, che posto è?
1: Sì, Torre Languorina, Torre Languorina. Una sorta... Sì, è una comunità inventata, nel senso che sono ormai quasi 20 anni che ambiento delle storie in questo teatro che assomma a sé una serie di località costiere realmente esistenti e che ha finito per diventare, insomma, la scenografia ideale per descrivere questo sud che da anni provo a carotare letterariamente e che è diventato, come dire, volontariamente o forse ambiziosamente una sorta di analisi e di racconto, meglio, di qualche cosa di più universale, insomma, dei sud del mondo, meglio dire. E quindi è una visione, come lei aveva parlato di western, c'è sicuramente uno sguardo, l'editore per lanciarlo aveva utilizzato una formula secondo me molto interessante, che è quella di un film dei Coen scritto da Monicelli, nel senso che c'è sicuramente questa visione un po' grottesca, un po' western, tipica di certo cinema e letteratura americana, ma c'è anche questo sguardo eminentemente diciamo satirico e tenero al tempo stesso, che è espressione della commedia sociale nostrana, insomma.
0: Ecco, questi elementi li ritroviamo anche nel, diciamo, nell'essere impreparato di uno dei protagonisti di questa storia, Alberto, che cerca di introdurre suo figlio a una professione rassicurandolo, dicendo questa cosa sicuramente sarà accolta benissimo, e vediamo ovviamente già un rovesciamento fin dalle prime battute. Allora, Alberto e Nicola, che rapporto hanno e che tipo di road movie, perché in fondo è un po' questo, li troviamo intenti a compiere?
1: Sì, sono padre e figlio, sono in qualche maniera, rappresentano gli stranieri che arrivano, è un topos se vogliamo, narrativo, sono gli stranieri che arrivano in una comunità, se vogliamo è un cliché anche molto western, nel senso che attraverso l'occhio dello straniero io in qualche maniera provo a raccontare una realtà che vive di regole anarchiche, questa piccola comunità in cui un paio di boss della Sacra Corona Unita spadroneggiano, facendosi di fatto la guerra, e soprattutto le leggi che regolano, diciamo, la società civile in qualche maniera qui sono messe da parte in virtù di qualche, diciamo, atto di prepotenza che è poi il motore, diciamo, di questa frattura d'equilibrio che poi consumerà la storia nell'arco di una giornata. Per cui i due funzionari della regione che arrivano da Bari
0: vengono da Bari, quindi gli stranieri sono in realtà parte della regione ma parte di un altro mondo.
1: Sì, vengono vissuti, credo che questo sia uno dei paradossi che più mi ha divertito calcare, insomma, perché non solo la Puglia è molto lunga, per cui non è un caso, insomma, venisse declinata al plurale le Puglie, ma dagli abitanti del luogo, degli autoctoni, vengono vissuti veramente come degli stranieri che arrivano dalla capitale, nella loro ottica. Quindi sono in qualche maniera gli agenti dell'ordine, gli agenti dello Stato, vengono infatti nella loro convinzione, quella di Alberto e di Nicola, a portare ordine, progresso, dissalatore, regole. E invece nella località di Torre Langorina vige la legge del più forte, e quindi in qualche maniera vengono accolti con profondo sospetto, e soprattutto il loro arrivo romperà degli equilibri atavici, dando poi fine a, anche questo se vogliamo è un cliché, ma è il redelazione finale con una sorta di duello western che poi ora non possiamo rivelare più di tanto, ma in qualche maniera vedrà vincere forse l'ambiente.
0: Ecco, sì, non riveliamo troppo della trama, che comunque avvincente, ci porta non soltanto con il grottesco e il satirico, ma anche con il desiderio di conoscere come va a finire, a voltare pagina con grande velocità nella lettura di Il Santo degli Assetati. Omar di Monopoli, questo è un tema, la sete che attraversa anche l'aspetto sociale di questo romanzo. C'è un traffico d'acqua, perché questi luoghi non hanno acqua, e quindi effettivamente sono parte di quello che Nicola per primo dirà senza mezzi termini: alla fine questo è un traffico mafioso. Mentre siamo negli anni 90, e forse vale la pena sottolineare questo aspetto, il padre dice: andiamoci piano con le definizioni. Allora, di che tipo di traffico stiamo parlando?
1: Allora, l'acqua è il motore materiale della trama, della storia, e in qualche maniera la sete della Sitibonda Puglia diventa in maniera credo abbastanza naturale la metafora di qualcos'altro. È la sete di ciò che manca, poi la sete del futuro, la sete del riscatto, ma anche del potere e dell'amore. Quindi gli assetati del titolo, oltre che, diciamo, i fedeli del santo, sono anche e soprattutto i personaggi di questa storia, e però per riflesso diventano anche il ritratto dell'uomo, nel senso che è una sorta di sete morale che percorre tutto il libro. E la mafia attorno all'acqua è quella che di fatto vige in poi tutto il sud assetato, quello per il quale, insomma, vince chi riesce a portare l'acqua. Questo è l'autore di storie da tempo immemore, ma al tempo stesso è anche profondamente metaforico, perché questa sete dà modo di raccontare una condizione che appunto è umana, antica, inesorabile, e che qui viene addirittura descritta con toni biblici.
0: Toni biblici che effettivamente ci danno poi la dimensione delle tante narrazioni che si assommano all'interno di questo universo. Lo diceva prima Omar di Monopoli, sono luoghi immaginari che però assommano le caratteristiche di tanti luoghi reali. Allora, Langore faceva la sua comparsa, se non sbaglio, già in Uomini e Cani,
1: sì.
0: Ecco, il poter lavorare così a lungo, di romanzo in romanzo, su un territorio che diventa anche un oggetto di indagine letteraria chiaramente, ma forse anche di carattere antropologico, che possibilità dà ad una narrazione, a un narratore?
1: Beh, allora, intanto dà modo di dare corpo e anima a una prospettiva letteraria, per quanto la parola possa sembrare addirittura ridicola, nel senso che credo che se uno scrittore si pone un orizzonte così ampio, il rischio di cascare nel ridicolo sia dietro l'angolo, ma al tempo stesso è vero anche che in questi 20 anni di lavoro io mi sono costruito questa visione del mondo, che è fatto di una lingua particolare che fa ricorso al dialetto, ma anche ad anacronismi dell'italiano e quindi ha una visione che si porta addosso un certo grado descrittivo che è figlio, diciamo, anche da un retaggio mio personale di grafico, di fumettista, di cinematografaro. Quindi, diciamo, c'è una serie di istanze che vanno a incanalarsi in una visione che mi sono coltivato in questi 20 anni, e lentamente questo posto è diventato casa mia, il posto in cui mi trovo a mio agio a raccontare delle storie che stanno succedendo anche mentre siamo qui a parlare. Io so già che là fuori, in Puglia, mi attende, come dire, dei nuovi personaggi e delle nuove storie da raccontare che molto probabilmente stanno succedendo a Torre Langorina o lì nei dintorni. L'editore mi ha anche a un certo punto, come dire, sfidato a disegnare una mappa, che infatti troviamo in testa a questo romanzo, una mappa di questa terra che ormai conosco a menadito, ed è una terra che non esiste, ma in cui paradossalmente si ritrovano però in tanti, anche non necessariamente al sud, anzi.
0: Ecco, una terra di mezzo, diciamo, pugliese, anche se nel mezzo non sta. C'è questo aspetto della lingua che sottolineava Omar Di Monopoli. Che cosa permette, anche dal punto di vista di un realismo che però flirta con il grottesco e con la satira, l'utilizzo di questo italiano che sì, è compenetrato dal dialetto, ma è anche reinventato molte volte. Non c'è soltanto il dialetto in presa diretta, che è quello che utilizzano personaggi come Panasi o Stacchiuccio, mentre nella stessa narrazione alcuni termini cambiano, è come se ci fosse una metamorfosi continua che prende da una gergalità e la trasforma in forma letteraria. Ecco, che tipo di atmosfera evoca?
1: Ah, innanzitutto è una lingua molto letteraria, nel senso che in realtà poi il dialetto, il vernacolo che uso da tempo, insomma da sempre, è comunque un progetto vero e proprio messo su carta, e nonostante, voglio dire, negli anni abbia lavorato, come dire, consultandomi con dialettologi, con linguisti, alla fine, come dire, la forza forse del dialetto è proprio quella di non restare imprigionato, diciamo, nei vocabolari, ma di avere una capacità manipolabile totale. La ragione per cui, come dire, per uno scrittore è un forziere, uno scrigno di inestimabile valore, mi permette, diciamo, di utilizzare frasi efficacissime fatte di poche parole, quindi una stringatezza che è tutta sua e al tempo stesso un tono di verosimiglianza. Questi personaggi, che facendo parte del popolino non potrebbero che parlare, diciamo, con una forte inflessione. Questi sono libri che sono tradotti anche all'estero, infatti è interessante poi vedere come diciamo altre nazioni, altre culture finiscano per appropriarsi di questo stratagemma, per provare a definire questa diversità, che poi invece si uniforma in un campo ottico, in una prospettiva che nel mio caso poi, come dire, si mescola invece anche a un italiano molto espressionista, anche barocco talvolta, perché io poi vengo da una terra, diciamo, il Salento è la terra del barocco, per cui in qualche maniera questa lingua così musicale, così corposa, è anche quello sud, è la volontà di una rappresentazione del sud.
0: Ecco, torniamo alla trama. Allora, come prima dicevamo, Nicola, rispetto ad Alberto, ha la capacità di dire le cose come stanno, di evocare la mafia per quello che è, il tema chiaramente di un non detto, di un'omertà aleggia anche su questa vicenda. C'è un altro personaggio che è Piera, la figlia del boss, decisa a fuggire. In qualche modo le nuove generazioni segnano il tentativo di creare una crepa in quella che è una dimensione, appunto, di una legge non scritta che si sovrappone alla legge scritta e in un certo senso si impone anche in questa storia, Omar Di Monopoli.
1: Sì, beh, Piero in qualche maniera è la figlia del boss, va detto, di uno dei due boss in guerra, e probabilmente il personaggio, se non quello più moderno, sicuramente quello che dà diciamo un vettore, una traiettoria alla storia, perché nonostante sia una minorenne cresciuta, diciamo, in un ambiente violento e abbastanza barbarico, ha deciso di sottrarsi al proprio sangue, al proprio territorio, attraverso una consapevolezza che però gli è, come dire, quasi subcorticale, nel senso che lei sa di dover abbandonare tutto questo e lo fa attraverso un concetto che, se vogliamo, è forse un po' didascalico, ma in cui io credo molto, che è la cultura, nel senso che lei ha imparato a capire che sta bene a scuola, per cui, per esempio, come dire, opponendosi alle volontà paterne, lei vuole frequentare la scuola e soprattutto a un certo punto fugge dalla immane violenza che la circonda, per cui è sicuramente un personaggio positivo ed è anche forse l'unica speranza di una storia che per certi versi invece è nerissima.
0: Ecco, Omar di Monopoli, il libro che lei scrive è ambientato negli anni 90, l'abbiamo detto. Che epoca è per il Salento e per la Puglia? Uno spartiacque tra appunto una dimensione che sembra anche ancorata a degli elementi di arcaicità, che trova invece delle spinte, delle accelerazioni, e questi due momenti si incrociano. Ecco, che epoca è stata e soprattutto che epoca è nella narrazione del Santo degli Assetati?
1: Beh, intanto mi lasci dire che ritengo gli anni 90, diciamo, uno spartiacque per l'intera umanità, nel senso che sono evidentemente anche gli anni in cui, diciamo, l'era geologica dell'antropocene si manifesta nella sua interezza e si comincia a capire che l'uomo, come dire, condiziona, ha condizionato e continua a farlo, ahinoi, l'ambiente in cui vive e per cui a me è venuto naturale. Come dire, ambientare la mia storia, le mie storie, perché non è la prima ambientata negli anni 90, in quel periodo in cui vi erano dei cambiamenti epocali anche rispetto alla stessa regione, per esempio dal punto di vista criminale si passava dalla gestione delle bische e della droga allo smaltimento dei rifiuti industriali, delle grandi industrie, l'ILVA, dell'industria, come dire, dell'azienda elettrica di Brindisi, insomma, c'era il grande siderurgico, c'era, diciamo, in atto un cambiamento che era territoriale, ma c'era anche un cambiamento epocale che riguardava altri confini. E penso ad esempio all'arrivo degli albanesi in Puglia, che in questo romanzo fanno la loro presenza e in qualche maniera era l'anticamera di quello che poi succederà nella nostra contemporaneità, il problema di come accogliere, di dove andare e soprattutto di, come dire, di confrontarsi con l'altro da sé e riuscire a scoprire parte di sé in chi arriva da lontano e in chi scappa da guerre, forse per capire di essere un po' tutti nella medesima guerra. Invece, come dire, la contemporaneità ci sta purtroppo mettendo di fronte invece a una condizione per la quale viene normale chiudersi e secondo me romanzi come questo, credo l'arte cerchi di farlo in senso molto più ampio, invita invece a provare a guardare alla complessità delle cose con un animo un pochino più aperto, ecco.
0: Scrivere del sud, Omar di Monopoli, è sempre, anche per chi lo vive, da lì proviene, un rebus, direi, tra le cartoline oppositive che caratterizzano appunto il meridione d'Italia, quella dei luoghi incantevoli da un lato e quella della mafia, chiaramente, delle criminalità organizzate, del dissesto del territorio. Questo libro riesce, come dire, a tenere assieme le due realtà e allo stesso tempo ad evitare lo stereotipo, ad evitare la cartolina. Ecco, che sfida è nel raccontare una terra come quella?
1: Beh, una sfida che porto avanti da tempo e che mi ha anche in passato fatto guadagnare un po' l'accusa di leso mezzogiorno, perché sembrava che volessi costruirci su, diciamo, una carriera. In realtà io sono, come dire, profondamente innamorato della mia terra ed è la ragione per cui non mi basta guardarla semplicemente come un'oleografia in cui il tramonto, la pizzica e i tarallini vanno per la maggiore. Conosco, diciamo, i meandri, anche quelli più sporchi della terra in cui vivo, e credo che uno sguardo adulto nei confronti della propria terra e quindi della propria vita necessiti anche di guardare in faccia le cose che non vanno, anche per trovare dei nomi a queste cose che non vanno. Nomi dai quali naturalmente io, come dire, non sono immune, ecco, in qualche maniera sono parte, è un invito che secondo me la letteratura cerca di fare da sempre, dalla notte dei tempi, quella cioè a considerarsi parte del problema per risolverli. Per cui non ha senso semplicemente leggersi come una terra magica, lo è sicuramente, ma al tempo stesso è una terra che condiziona continua a essere problematica, continua ad essere lo scarto di una serie di problemi che ci portiamo appresso dalla questione meridionale, e al tempo stesso è anche la volontà di alzare lo sguardo e considerare la questione meridionale come una questione mondiale, nel senso che poi questo invito diciamo alla responsabilizzazione è un invito che va rivolto all'intera umanità, mai come in questi tempi cupi.
0: Ecco, lo sguardo adulto lo possiamo rivolgere anche alla dimensione morale dei personaggi affrescati nel Santo degli Assetati, o forse più che dei personaggi dei retroterra che si portano dietro, perché se da un lato chiaramente la prevaricazione mafiosa certamente buona non è, dall'altra però quelli che popolano Torre Langorina si rendono conto che la proposta dello Stato potrebbe essere poi non così vantaggiosa, e anzi oppongono delle argomentazioni abbastanza precise nel fatto che quello che gli viene proposto potrebbe persino non essere dalla loro parte. Allora, ecco, in questo senso la dialettica tra Stato e mafia viene vista anche come una assenza, diciamo, di concertazione, di necessità dal punto di vista ovviamente di chi vive quei territori.
1: Sì, io credo che in qualche maniera, in chiave, diciamo, allegorica, l'idea è di provare a instillare nel lettore il quesito, al quale naturalmente non ho una risposta chiara e definita, il quesito su a chi fa bene il progresso, nel senso che non è detto che il progresso sia unanimemente una cosa buona, nel senso che la proposta, ad esempio, del dissalatore che arrivano a fare i due funzionari è sicuramente a detrimento degli ultimi che dai pozzi abusivi traevano l'unica ragione di vita, perché coltivavano pomodori, coltivavano poca roba, ma in qualche maniera erano, come dire, era il loro mezzo di sostentamento. Quindi il quesito a cui mi riferivo per l'appunto è di cercare di capire che ogni proposta di innovazione deve poter, come dire, essere accolta nella maniera più sfaccettata possibile. Quindi secondo me la risposta è anche nella comparazione, nel senso che se questa cosa fa bene a taluni, è bene che però vi sia una proposta che in qualche maniera sia da supporto a chi perde tutto ciò. Io credo che mai come in questo momento, anche nella, diciamo, nel mondo, sia evidente come gli ultimi, chi sta dietro, in qualche maniera paga per i padroni del vapore. Ecco, è una storia che si ripete da che è nato l'uomo. Credo che l'unico modo di affrontare questa situazione sia in una sana e chiara consapevolezza che, ahi noi, in questo momento passa anche per canali non particolarmente limpidi, e penso all'algoritmo, e quindi tutto ciò per dire, e per tornare quasi come il mio personaggio Piera, a dire che attraverso la cultura, attraverso quindi la conoscenza, che passa la consapevolezza.
0: Ecco, questo è l'aspetto più sociale, ma è il Santo degli Assetati, che esce per NN Editore, è un romanzo grottesco, satirico, un western salentino e una galleria di personaggi indimenticabili da gustare in lettura. E l'ultimo romanzo di Omar Di Monopoli, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie a Omar Di Monopoli, il libro del giorno di Fahrenheit è Il Santo degli Assetati. Fahrenheit finisce qui, ora una nuova puntata di 6 gradi, tornerà Fahrenheit come sempre lunedì prossimo alle ore 15. Un saluto da Giosuè Calasciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, la redazione di Fahrenheit. Giovanna Savignano è stata con noi in regia e accanto a lei si sono alternati Simone D'Arrigo e Fabio Melis. Alla parte tecnica, Susanna Tartaro alla cura del programma, e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata.

0: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.
1: Il sabato e la domenica alle 10:15 le meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione, 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Sei gradi.
2: Bentrovati da Luca Ramiani, con noi oggi Fiore Liborio in console e accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, in redazione Luigi Iavarone. 335-56-34-296 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, ma 6gradi@rai.it è invece l'indirizzo a cui richiedere la scaletta, o meglio la griglia, per riempire con 7 ascolti e 6 gradi quella che potrebbe essere una scaletta di un venerdì a venire. Oggi la scaletta è firmata da Nicola Catalano e parte da Stevie Wonder e arriva Toots and Maytals. Iniziamo dunque con uno dei più grandi musicisti della scena internazionale, Stevie Wonder, in realtà Stevelyn Hathaway Judkins, nato nel 1950, figlio d'arte e terzo di 5 figli di un'autrice e cantante, Lula May Hathaway. Diventerà Stevie Wonder perché fin da bambino, molto presto, a 13 anni, è già una piccola star ed è dunque un Steve meraviglia. Quello che ascolteremo è Sign, Seal and Deliver, il 12° album in studio 1970 pubblicato dalla Tamla Records. È un album che conteneva molti successi e che lo vede per la prima volta come produttore quasi nella totalità dei brani, come quasi la totalità dei brani portano la firma dello stesso Stevie Wonder, che più che altro è accompagnato da delle voci, perché lui, come spesso succede, è all'armonica, alla batteria, alle percussioni, al piano e a ogni forma di tastiera. The Andantes sono indietro alcuni brani, The Third Generation, The Originals e The Funk Brothers in tutti gli altri strumenti che ascoltiamo anche in questa Heaven Help Us All.

E dunque il primo brano dei Sei Gradi di Radio 3 fatti e compilati da Nicola Catalano è proprio questo che riguarda la canzone Heaven Help Us All di Stevie Wonder. Incredibilmente è una canzone che è finita sotto la ghigliottina, diciamo, della censura durante la guerra del Golfo, e questo apre una curiosa serie di vicende, curiose, drammatiche serie di vicende che riguardano appunto le censure in caso di guerra. Il direttore della BBC, Sir Arthur Bliss, durante la seconda guerra mondiale aveva posto appunto delle censure sulle canzoni sentimentalmente troppo sdolcinate o versioni pop di brani classici. Dunque questa abitudine della censura, che peraltro la BBC ha utilizzato anche durante la guerra del Golfo, e a scorrere i titoli c'è da domandarsi con quale criterio, se non appunto quello che vagamente si parla o di stati tra virgolette nemici o di situazioni al limite. Tipo, Army Dreamers di Kate Bush era vietata, Back in the USSR dei Beatles vietata, Bang Bang vietata fra gli altri, e ancora brani delle Martha and the Vandellas, Forget Me Not, I Don't Like Mondays dei Boom Boom Town, I Shot the Sheriff di Eric Clapton, I Will Survive, tutti brani appunto sì che volendo si possono collegare con i fatti di guerra, ma insomma e l'elenco è lunghissimo, e questo ci serve per arrivare a una celeberrima censura, quella che colpì Serge Gainsbourg e all'uscita del famosissimo brano Je t'aime non plus, tra l'altro brano che in realtà non era stato inciso per la prima volta da Jane Birkin, ma qualche tempo prima da Brigitte Bardot, con la quale nel 1967 Gainsbourg aveva una relazione. Varie vicissitudini portarono alla momentanea chiusura di questo brano dal mondo discografico, tra l'altro anche il marito Gunter Sachs della stessa Bardot, e molte altre furono chiamate per interpretarlo, tra queste Marianne Faithfull e Mireille Dac. Alla fine, dopo una lunga trattativa e anche dopo un primo momento di definita e decisa antipatia fra i due, Serge Gainsbourg scelse Jane Birkin, che come sappiamo poi diventerà la sua compagna per molti anni. In questo caso dunque ascolteremo una composizione, Jane B, che è appunto cantata da Jane Birkin e che fu registrata nel 69 appunto. Una canzone che tra l'altro sfrutta una melodia abbastanza nota. Ascoltiamo dunque Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Jane B.

Ed era Jane Birkin insieme a Serge Gainsbourg per questa canzone, che in realtà era una dichiarazione. Tanto è vero che la figlia Charlotte ha recitato il testo di questa canzone durante il funerale della madre: occhi blu, capelli castani, Jane B., inglese, femmina, età tra i 20 e i 21, impara a disegnare, viveva con i suoi genitori. Quindi una scheda segnaletica ispirata tra l'altro alla poesia finale del romanzo Lolita di Vladimir Nabokov. Ed è inoltre basata su una composizione di Chopin, esattamente il quarto dell'opera 28, un preludio in mi minore. E così apriamo un doppio binario che ci porta verso il prossimo ascolto, che è Frédéric Chopin. Il doppio binario però si svolge anche perché è uno dei compositori che viene utilizzato in un disco di Christian Markley, More Encore, del 1997. E noi ascolteremo un Frédéric Chopin preludio in re bemolle maggiore, detto Goccia di pioggia, opera 28, in una curiosa versione della bravissima pianista Alice Sarah Ott e Olafur Arnalds. Si tratta di una rielaborazione di questa composizione, dove ci sono presenti anche altri strumenti, ma solo all'inizio. Incredibilmente c'è un piccolo intro in cui sono presenti degli archi. Ecco dunque la versione di questo preludio in re bemolle maggiore di Chopin.

Frédéric Chopin, preludio in re bemolle maggiore, detto Goccia di pioggia, opera 28, numero 15, e infatti Gianni scrive questo brano, è un ruscello montano che con le sue gocce riproduce il suono di un ago che cozza sui sassi che portano a valle. E questa è una definizione che effettivamente si rifà a quel titolo apocrifo di La goccia d'acqua, proprio per questo effetto quasi onomatopeico della nota ripetuta, e che tra l'altro pare gli sia stato suggerito da George Sand. Le note che sono utilizzate erano sol diesis e un la bemolle, e noi adesso lasceremo Chopin, che ha avuto qualche applauso dopo la versione di Jane Birkin, con Olafur Arnalds, che abbiamo detto era appunto a una leggerissima un leggerissimo intervento su questo preludio, che ha suonato nell'edizione 2013 del festival Le Guess Who. Nel 2022 vi hanno suonato i Shirom. E allora due parole su questo festival, che si svolge a Utrecht dal 2007. È stato fondato da Bon van Heuer e Johan Huysen ed è un particolare festival che offre un gran numero di spettacoli, circa 200, in vari locali della città, non solo teatri, ma anche chiese, gallerie, magazzini. I palchi appunto sono quelli dei teatri, il Tivoli, The Helling e altri, ma anche appunto club e chiese, come ad esempio perfino il Duomo. La prima edizione del 2007 includeva solo artisti canadesi, ma poi il raggio si è aperto e adesso celebra soprattutto la diversità e l'inclusività, con musiche che vanno appunto dal jazz al folk all'ambient al drone, avanguardia, musica moderna e così via. Ecco perché anche i Shrom, che sono un gruppo musicale sloveno, ci hanno suonato. E in questo caso apriamo anche con una novità discografica per Radio 3, ma non solo, cioè i Shrom con il loro In the Wind of Night, Hard Fallen Incantations Whisper. Ed è appunto l'ultimo album di questa formazione del 2015, slovena, della provincia dell'Oltremura, stiamo parlando dell'estremo nord-est del paese. Il primo album si chiamava semplicemente I nel 2016, nel 2017 un brano Trilogia venne eletto brano del giorno dall'emittente radio di Seattle, e adesso li ascoltiamo in For You This Eve The Walls Will Be Enchantingly Forsaken.

Qualcuno ha parlato di spiritualità pagana per questo album In the Wind of Night, Heartfall Incantation, Whisper dei Shirum, da cui abbiamo ascoltato For You This Eve, The Walls Will Be Enchantingly Forsaken. Vi ricordiamo che sono in tour in Italia esattamente dal 26 al 1 marzo, il 26 febbraio a Bico Milano, il 27 Bronson Ravenna, il 28 Monk qui a Roma e Sala Cutu a Perugia appunto il 1 marzo. Abbiamo già citato una emittente di Seattle e lo facciamo ancora di più, visto che questo è il grado per questa scaletta di 6 gradi su Radio 3 firmata da Nicola Catalano, perché appunto sono musicisti la cui musica è stata ospitata nel podcast Song of the Day della stazione radiofonica di Seattle KEXP. Si tratta di una stazione in realtà nata nel 1972 come KCMU ed era gestita dagli studenti dell'Università di Washington e si trova appunto nel Seattle Center con un trasmettitore sul quartiere Capitol Hill, sempre a Seattle, e hanno dei programmi che gestiscono appunto sia come radio sia come canale YouTube, e ospiti sono tra gli altri, oltre ai Shirom, anche Yusef Days, che sarà al prossimo ascolto. Yusef Days, londinese, figlio in realtà di padre giamaicano, una famiglia in cui è sempre esistita la musica, la madre lavorava come maestra in una scuola elementare e istruttrice di yoga, il padre rastafariano e anche bassista. È uno dei migliori batteristi in circolazione, il suo album d'esordio è proprio questo Black Classical Music, in cui affronta vari aspetti della musica afroamericana, tanto è vero che i brani sono molto differenziati. Quello che ascolteremo è sicuramente debitore a John Coltrane, altri come Magnolia Symphony sono delle sinfonie per archi, o addirittura un brano che si chiama Gelato è un reggae. In questo caso è proprio Black Classical Music.

ed era il disco di Yusuf Days, Black Classical Music, e appunto la stessa canzone, la stessa composizione, Black Classical Music. Il prossimo passaggio si ha grazie a un compleanno molto semplice: il 12 ottobre compie gli anni Yusuf Days, ma anche Dave Vanian dei Dan. Esattamente nel 1992 è nato Days, nel 1956 invece è nato Dave Vanian, che ci porta verso i Dan e al loro primo album, che fu pubblicato nel 1977 dalla Stiff Records, che abbiamo ricordato anche la settimana scorsa. È un gruppo molto interessante, definito punk rock, ma non soltanto, nato nel 76 a Londra. Ne ascoltiamo un brano, anche questo triplice ripetizione, Knit, Knit, Knit, tratto da Damned, Damned, Damned.

Neat, Neat, Neat, Damn, Damn, Damn, l'album dei Damn, che sono citati in un testo di una canzone di Bob Marley. Si tratta di Punky Reggae Party, pubblicato nel 1977 da Bob Marley and the Wailers, e che pare sia stato scritto come una forma di ringraziamento per la cover di Police and Thieves di Junior Marvin, eseguita dai Clash e inclusa nel loro omonimo album d'esordio. In realtà Bob Marley cita vari gruppi inglesi, tra questi ovviamente Damn, The Jam, The Clash, e i Maytals, will be there, dice il verso, Dr. Phil too. Ma noi andremo proprio a Toots and the Maytals, forse uno dei più importanti gruppi giamaicani. Siamo ancora negli anni 60, quindi in un periodo legato allo ska. Quello che ascolteremo è tratto da Funky Kingston, che peraltro è il nome di due album di Toots and the Maytals, il primo pubblicato in Giamaica nel 1973 e che racconta di un tempo molto duro, Time Tough.

0: Toots and the Maytals, Time Tough, tratto da Funky Kingston, ultimo brano di questa scaletta firmata da Nicola Catalano e che solo a 6 gradi e solo su Radio 3 poteva mettere insieme Stevie Wonder, la partenza, attraverso poi musicisti censurati, Jane Birkin con la sua Jane B e poi un doppio grado per Chopin che abbiamo ascoltato nel preludio in Re bemolle maggiore goccia di pioggia e quindi Shirom, una novità discografica, vi abbiamo segnalato le date, Yusuf Days e quindi The Damned e infine Toots and the Maytals. A me non resta che ringraziare Fiore Liborio in console e Nicola Catalano in regia, darvi appuntamento a domani come sempre per altri gradi da sciogliere insieme e naturalmente augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Migranti, vigilia di Ferragosto blindata, potenziate le barriere a Ceuta e Melilla. La Premier Meloni, massima attenzione anche in Italia. Frontex, ingressi irregolari nell'Unione in calo del 37%. Francia, la Corte Costituzionale boccia la legge che vieta i social agli under 15. Giusto il principio, ma così la norma limita la libertà di espressione dei minori. Macron, la riscriviamo. La musica della natura. Nella Verde Umbria il Green Music Festival, che fonde classica, jazz, contemporanea con la valorizzazione dei nostri paesaggi. Stasera concerto a Passignano sul Trasimeno. Buon pomeriggio da Diana Alessandrini. La questione migratoria ancora in primo piano. A Ceuta, la città spagnola, sulla costa marocchina si intensificano le operazioni di pattugliamento e sorveglianza. L'intelligence di Madrid teme per domani un nuovo tentativo di attraversamento di massa e il dibattito europeo resta aperto.
3: Ceuta vive un momento.
4: Ceuta sta attraversando il periodo più difficile della sua storia recente. Il presidente dell'enclave, Juan Jesús Vivas, rivolge al presidente del Senato spagnolo in visita ufficiale il suo appello per un intervento energico e adeguato dello Stato per rimpatriare le migliaia di migranti ancora presenti e scongiurare un nuovo esodo. Mancano poche ore a quel 15 agosto, quando, secondo diversi canali social, potrebbe scattare un'altra ondata. Oltre 1000 gli agenti schierati dal Marocco, che ha rafforzato le barriere e inviato decine di mezzi. Misure analoghe dall'altra parte del confine, con la Spagna, che ha mandato 500 nuovi militari. L'Europa mantiene il massimo livello di vigilanza per scongiurare una crisi migratoria, ma secondo gli ultimi dati di Frontex i flussi sono già in netto calo. Nei primi 7 mesi del 2026 c'è stata una riduzione del 37% degli ingressi irregolari in Europa. Un calo generalizzato che tocca un meno 55% nel Mediterraneo centrale. Unica rotta in controtendenza, quella del Mediterraneo occidentale verso la Spagna, con un più 37%. Numeri che però non includono chi è arrivato a Ceuta a fine luglio. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: E sulla gestione dei migranti, le parole di Papa Leone XIV: è necessario riaffermare il principio della protezione e della dignità di bambini e adolescenti, scrive nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato il prossimo 27 settembre. Le istituzioni, afferma il pontefice, devono adottare efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. E sulla questione migranti è tornata Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, rivendicando le scelte fatte dal nostro paese, e non è stato l'unico tema trattato.
5: Immigrazione, economia, energia sono i tre grandi temi affrontati da Giorgia Meloni in un bilancio di governo che guarda ai prossimi obiettivi, partendo da un assunto. La stabilità, secondo la Premier, ha permesso al nostro paese di affrontare con maggiore sicurezza la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Sulla crisi migratoria aperta a Ceuta ribadisce la priorità dell'Italia, condivisa dalla maggioranza dei paesi europei, dice, di difendere le frontiere esterne da arrivi incontrollati. A famiglie e imprese la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno contro il caro energia, punta sul nucleare di nuova generazione e conferma di voler utilizzare al meglio i 14 miliardi di risorse aggiuntive concesse dall'Europa. Sottolinea 21 miliardi che ogni anno il governo restituisce agli italiani grazie a nuove misure fiscali, l'aumento delle risorse per sanità, welfare e contratti pubblici, e in futuro vuole alleggerire ancora di più il carico fiscale sul ceto medio. Poi ricorda al suo insediamento i titoli di Stato ad un passo dall'essere declassati a spazzatura. Lo spread è 3 volte più alto, ma in questi primi 6 mesi, spiega Giorgia Meloni, la crescita è all'1%, il PIL è aumentato e si sono raggiunti livelli record di occupazione ed export, e definisce un fardello, un disastro di PD e 5 Stelle, i 174 miliardi del superbonus ereditati. Carla Macrellino, GR3.
2: E il tema migranti e le questioni economiche restano al centro del confronto tra i partiti. Sentiamo.
6: Sospendere Schengen con la Spagna è stata una decisione a tutela dei nostri confini. Con queste parole il ministro degli affari europei Tommaso Foti sintetizza la posizione del proprio partito Fratelli d'Italia, che sottolinea: non prendiamo lezioni dalla sinistra. Uno stop che per la Lega funziona e che verrà mantenuto almeno fino a Ferragosto, lo aveva anticipato nei giorni scorsi il vice premier Antonio Tajani, e che è stato ribadito in audizione in Parlamento anche dal ministro dell'interno Piantedosi. Scelta bollata dalle opposizioni come becera propaganda. Per i 5 Stelle il governo si occupa di migranti per non parlare dei costi che pagheranno gli italiani a settembre. Secondo AVS i confini vengono usati per costruire paura e consenso elettorale. Dal PD Elly Schlein ritiene che Giorgia Meloni insegua Vannacci. Poi i Dem accusano: la Premier vive nella sua torre d'avorio a Palazzo Chigi, mentre il potere d'acquisto dei salari è calato del 6% e la pressione fiscale è al 43%, ai massimi dal 2014. Vasco Pirri, GR3.
2: Il governo lettone ha ringraziato Roma dopo che caccia italiani in forze alla base NATO della vicina Lituania hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo di Riga. L'allarme aereo la scorsa notte, subito revocato dopo l'intervento degli Eurofighter italiani. Secondo media del paese baltico, potrebbe trattarsi di un drone ucraino trovatosi fuori rotta durante un attacco contro obiettivi nel nord-ovest della Russia e in Romania. Un altro drone è caduto in una zona boschiva. Andiamo in Cisgiordania adesso, a cui Usra ancora sotto assedio le abitazioni dei palestinesi da parte dei coloni israeliani, allontanati dall'esercito 5 attivisti italiani. Da Gerusalemme il corrispondente.
0: Sono ore di paura quelle che si vivono in queste ore nelle 3 case di Qusra, in Cisgiordania, sotto assedio da domenica da gruppi di coloni violenti. Il signor Yosef, uno dei residenti, racconta alla RAI queste ore drammatiche. Oramai al 5º giorno di assedio da parte dei coloni, la famiglia è sempre più scossa. La notte non si dorme, bisogna controllare che i coloni non entrino in casa. L'esercito israeliano è intervenuto più volte per tentare di allontanarli, ma loro tornano e dopo aver tagliato la corrente e l'acqua le case, lanciano sassi, minacciano le persone. Anche oggi hanno piantato una tenda in mezzo alle case, la seconda in pochi giorni, distrutta anche oggi dai militari israeliani. Stanno bene intanto i 5 italiani, 4 donne e un uomo, che hanno scelto di fare da scudo ai palestinesi vittime degli assalti, ma stamane sono stati costretti dalla polizia di frontiera a lasciare le case dei palestinesi e a spostarsi in un'altra zona. La Farnesina segue da vicino la vicenda, in coordinamento con il consolato italiano di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Bruno, Nori, GR3.
2: E ora una notizia che riaccende il dibattito sulla dipendenza da social da parte dei giovani, diventata un'emergenza di salute pubblica in tutto il mondo. La Corte Costituzionale francese ha bocciato la legge che vieta l'accesso ai social per i minori di 15 anni. È una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di informazione, dicono i giudici.
7: Va fatta una distinzione tra la legge e il principio che l'ha ispirata. Quest'ultimo non è in discussione. I giudici della Corte Costituzionale infatti non dicono che gli under 15 non corrono rischi a frequentare i social, né che le piattaforme offrono garanzie di sicurezza. Muovono dei rilievi a un testo di legge mal formulato rispetto all'obiettivo. Ad esempio, vieterebbe anche l'accesso a comunicazioni online utili e non nocive per la salute. Dunque il presidente Macron ha dato immediatamente incarico di riscrivere la legge varata il 21 luglio scorso, perché il principio che la anima, la tutela dei giovanissimi dal condizionamento degli algoritmi, è ampiamente condiviso a livello internazionale. In Australia, dal dicembre scorso, vige il divieto di social per gli under 16, con obbligo per le piattaforme di verificare l'età di chi accede. In Malaysia, da maggio, sono vietati nuovi account, sempre per gli under 16. In Spagna, Danimarca, Norvegia, si stanno predisponendo leggi analoghe a quella varata in Francia. Donatella Gori, GR3.
2: La cronaca italiana, l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Il conduttore verrà ascoltato come persona informata sui fatti tra fine agosto e settembre, una volta terminate le analisi sui dispositivi elettronici di Walter Lavitola. Per la giudice per le indagini preliminari, le dichiarazioni del faccendiere sono state fumose e inverosimili. Intanto Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report, ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini. 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, in cui morirono 43 persone, a Genova le commemorazioni.
8: Sono trascorsi 8 anni dalla tragedia. Ogni 14 agosto la città si ritrova dove cadde il ponte. Oggi la radura della memoria appartiene a tutti i genovesi, con i suoi 43 alberi come le vittime, piantati nel terreno, non più provvisori ma ad arricchire un percorso di memoria. C'è un'altra differenza: oggi si conosce una prima verità processuale, una sentenza e quindi giustizia. Il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente.
9: Oggi ritengo di essere più legittimato rispetto agli anni scorsi a condividere questo momento con i parenti delle vittime e con tutte le altre istituzioni. Sentivo moltissimo la responsabilità di un processo estremamente lungo.
8: In primo grado responsabili Autostrade, che avrebbe dovuto garantire manutenzione e sicurezza, chi nei ministeri avrebbe potuto e dovuto controllare e non lo ha fatto. La tragedia del Morandi è un monito soprattutto per chi ha un ruolo nella vita pubblica del paese. Genova ferita non può rinunciare alla memoria che la sindaca Silvia Salis definisce attiva.
10: Genova come ente chiederà i danni d'immagine patrimoniali per quello che ha subito.
8: Un risarcimento che dia valore alle parole di questi anni, che serva alla città per mettere in sicurezza le sue infrastrutture. Genova, Antonio Zagarese, GR3.
2: E la premier Meloni ricorda le vittime in un post social. Ricordare quelle 43 persone significa anche rinnovare l'impegno delle istituzioni affinché sicurezza, responsabilità e cura delle infrastrutture strutture siano sempre una priorità. L'emergenza Etna: è stato riaperto alle 18 l'aeroporto di Comiso, Ragusa, dopo la chiusura causata dall'attività eruttiva del vulcano che continua a tenere bloccato lo scalo di Catania. Importanti disagi per i turisti con voli in partenza e arrivo a Fontana Rossa. E in questo weekend di Ferragosto è previsto gran traffico per gli spostamenti verso i luoghi delle vacanze per chi le comincia e soprattutto domenica verso quelli del rientro per chi le avrà finite. Circolazione da bollino rosso dunque su strade e autostrade e un'intensa attività di controllo della polizia impegnata anche nella campagna per la sicurezza. Stasera guido io, come ci spiega la commissario capo Lucia Merli.
11: Per tutto il mese di agosto saremo presenti nei luoghi della Movida per distribuire alcol test monouso e premi per i più virtuosi. Tra questi anche il guidatore designato, che sceglierà in anticipo per una sera di non bere e riportare tutti a casa sani e salvi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato!
2: È giunto alla 10ª edizione il Green Music Festival, rassegna itinerante che accompagna tutta l'estate e che si svolge in quasi 40 comuni dell'Umbria. Questa sera a Passignano sul Trasimeno il concerto del fisarmonicista Dario De Nicola.
12: Palazzi storici, giardini, persino il bosco di San Francesco ad Assisi. Il Green Music Festival mette musica, cultura e scoperta della natura al centro della valorizzazione del territorio. 80 concerti gratuiti, in cui inoltre molta dell'energia elettrica impiegata è prodotta con pannelli solari. In scena la musica declinata in tutti i generi, dal classico al jazz al folk, come nel concerto del cantautore e fisarmonicista Dario De Nicola.
13: La fisarmonica è uno strumento molto versatile, io la utilizzo in varie forme musicali, in vari generi. È anche una mia compagna di vita perché mi accompagna anche nella mia attività di musicista di strada, quindi ho un rapporto molto particolare e forte con lei.
12: Uno strumento raro da sentire in concerto. Quale sarà il suo repertorio?
13: Ci sono tanti richiami di musiche folk provenienti da diverse parti d'Europa, dalla musica mediterranea alla musica irlandese. Porterò i brani del mio disco Levità e farò degli omaggi ai grandi cantautori italiani, da De André a Battiato e a Guccini in particolare, che in questi giorni purtroppo ci ha lasciato.
12: Paola D'Angelo, GR3.
2: Prima di chiudere, un'ultima ora battuta dalle agenzie: segnalati 11 cadaveri in mare al largo delle coste libiche avvistati dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera Italiana. Maggiori informazioni nel GR3 di domani mattina delle 6:45. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Diana Alessandrini, che ha condotto in studio in regia Gianluca Liberati e Francesco Ciafardini. Dopo Onda Verde, linea Hollywood Party. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: C'è un luogo dove il tempo si racconta, dove le mani del produttore sussurrano al grappolo e lo trasformano in arte. L'Italia, terra di vino, cultura, passione. Un luogo in cui il vino celebra il semplice e lo rende sacro. Ogni sorso è un quadro che racconta una storia, la vostra. Un rito quotidiano, il senso dello stare insieme. Vivere il vino, vivere la vita, responsabilmente.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:58 minuti sulla 8. La Milano-Varese, il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano in carreggiata opposta. Ci sono code per curiosi. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Purtroppo ci sono anche da segnalare molti incidenti. Code per incidente proprio tra la barriera Rosignano e Rosignano Marittimo sulla 12 in direzione di Livorno. Statale 47, code per incidente all'altezza di San Cristoforo al Lago. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, rallentamenti per un altro incidente alla variante di Pestum. E sulla statale 223 di Paganico, da poco ci sono code per un altro incidente avvenuto a Ponte Macereto. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio Menta Dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
8: Prendila! Presa!
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
10: Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Questo Ferragosto festeggia con Amiata Music, le quattro stagioni, opera italiana e molto altro. Vivi la grande musica nel cuore della Maremma. Ti aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli. Prenota ora su amiata.music.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ultima puntata di Hollywood Party da Locarno 79, Alessandro Boschi in gran forma, dovremmo correre perché abbiamo tanti ospiti, alcuni dei quali riempiono già il nostro studio generosamente offertoci dalla Radio Svizzera.
6: Caro Steve Dalla Casa, mi meraviglio che tu non abbia detto preclari, perché è la parola che ti viene così bene.
5: Sono sicuramente preclari.
6: Però che grande tristezza oggi, l'ultimo giorno.
5: Sì, assolutamente. Pazienza, dai. Allora, diamo il benvenuto a Simona Nobile che l'ha scritto.
6: Ciao, Simona.
5: Diamo che cosa.
7: Ciao.
5: A Sergio Castro San Martin che l'ha diretto.
8: Ciao, buonasera.
5: E a Camillo Arancidia che l'ha interpretato.
9: Ciao, grazie.
6: Ciao.
5: Allora, l'oggetto di questo che dicevamo è il Cileno, il film che è stato presentato ieri in Piazza Grande, 8.000 persone a vederlo, una grande emozione, tratto da un fatto vero avvenuto a Torino nel lontano 1977, una storia che ci riporta agli anni di piombo, ma ha una visione particolare, perché è anche particolare la storia del protagonista, che era erano due cileni che erano scappati dal regime dittatoriale di Augusto Pinochet e che erano venuti a Torino facendo però due strade diverse. Uno dei due si era molto abbastanza rapidamente integrato, l'altro invece si è legato a un gruppo terrorista, insomma, con tutto quello che ne consegue. Allora, Simone Nobile, tu l'hai scritto questo film con altri, hai lavorato, hai fatto ricerche a lungo per questa cosa. Cosa ti ha affascinato di questo fatto storico?
7: Allora, innanzitutto è una storia incredibile, ma sono personaggi incredibili. Mi affascina il periodo, mi affascina la storia di antieroi. Aldo, ma anche il Ciapa, sono due totali antieroi, e poi c'è questo personaggio incredibile di cui sono molto felice di aver creato, che è quello di Luciana, che è una donna che lotta, fa una sua militanza, è una militanza del tutto personale, non vogliamo spoilerare, ma comunque è un personaggio estremamente moderno. Sono personaggi alla ricerca di un'appartenenza, sono emigrati con ideali giusti o sbagliati, ma comunque con un desiderio di appartenenza e un desiderio di riscatto, che poi lo trovino in un'altra cosa.
6: Simona ha parlato appunto di storia e di attualità. Io chiederei proprio a Sergio Castro San Martino, magari anche al protagonista Camillo Arancibia, qual è l'attualità, la modernità di questo film?
8: Sono due cose per me. La prima cosa è che prima era l'esilio, adesso l'immigrazione, no? Questa cosa è un po' il motore di tutto il film, che era la unica maniera di fare un film contemporaneo. Questa è un'adattazione di un libro, un libro ispirato in una cronaca, un romanzo si chiama, no?
6: Un libro.
8: Sì. E in questo libro il suono di Aldo Marin era Matara Pinochet, no? E in questo film il suono di Aldo è troppo semplice, che è soldi, conseguire soldi per fare la sua famiglia, per stare con la sua famiglia. E questo mi pareció anche con Simone una cosa più umana, no? Più umana, più contemporanea, più universale. E l'altra cosa è questo di Luciana. Luciana, siamo in un movimento femminista troppo importante in Italia negli anni 76, anni 77, e negli anni 78 si approva l'aborto in Italia. E per questa ragione appare questa trama, no? di Luciana come questa dottora aristocrata.
5: Sì, perché appunto la protagonista femminile è molto impegnata sul lato femminista, proprio sul tema dell'aborto che era discusso all'epoca. Camillo Arancibia, tu interpreti hai il ruolo principale, cioè del ragazzo cileno che deve scappare dal suo paese, lasciandola alla sua famiglia, anche con una grande angoscia per questo. Che impressione ti ha fatto confrontarti con un'epoca storica nella quale non eri neanche nato?
9: Sì, è troppo profondo questa pregunta.
7: Sì, questa domanda.
9: Certo. Per me, come come si dice, joven o persona di 26 anni,
5: sì,
9: he tenido que studiare un po' la storia, ma anche io tengo cercanía con la historia. La mia famiglia, siamo tutti vicino alla storia da Cile.
5: Certo.
9: E per me interpretare questo personaggio è un'opportunità bellissima di poter contare una storia, to tell a story that is very common in our country, in nostro paese.
5: Una storia molto comune dalle loro parti. Sì.
6: È molto, sì. Credo che si sia capito tutto, sì, Simona. Sì. Non abbiamo detto il nome della protagonista, che è Sara Serraiocco.
5: Certo.
6: Chiederei proprio al regista, a Sergio Castro Martini, se questa, che secondo me è un'aria di una, è una tristezza sudamericana negli occhi a questa attrice, se è quella che ti ha convinto, se lei era la prima scelta, oppure se come l'hai vista, hai detto ecco, deve essere lei.
8: No, abbiamo fatto un'audizione profonda attori, a Roma in realtà, in disparte, anche Torino per supposto. Sara è arrivato, penso che è una delle ultime attrici che è arrivato, perché il personaggio in la sceneggiatura era un personaggio più vecchia, no?
7: Sì,
8: più maggiore, più, no? Grande, più grande,
7: sì.
8: Però Sara, per me, quando l'ha conosciuto, ha rappresentato una cosa un po', come tu dici, triste, interna, intima. E questo per me era troppo importante nel film, perché sono troppo, è molto film del rivoluzionario, dove tu vedi la cosa esterna del rivoluzionario, dove tu vedi la lotta esterna, però non la lotta interna. Il cileno è una lotta interna, non solo in Aldo, anche in Luciana, no? E è un po' una orfanità, no? È un film sopra l'orfanità. Aldo Marin, piccolo, no? È un orfano,
5: certo.
8: Anche Luciana, anche Enrico, no? Sono una, certo, senza patria, no? Era un po' questa la idea.
0: Ecco, Simona Nobile, di solito qua i film che parlano degli anni di piombo, degli anni del terrorismo, eccetera, raccontano appunto fatti clamorosi con un'organizzazione militare precisa, no? Leninista, molto, molto attenta, molto coerente. Tu invece hai scelto di raccontare una storia in cui i protagonisti sono assai poco militari, non so come dire, sono appunto una impegnata nella battaglia per l'aborto, per costruire esplosivi hanno bisogno di un esterno pagato che li costruisca. Cosa ti affascinava di raccontare questo aspetto che era presente in quegli anni ma che di solito nei libri di storia non appare?
7: Mi affascinava proprio la normalità. Cioè il racconto della normalità, perché è fondamentale, era fondamentale per me e per noi agganciare lo spettatore, cioè cercare di trovare degli elementi in cui tutti noi possiamo riconoscerci. E quindi agganciarci su quelle che sono le emozioni primarie, appunto il desiderio di avere un riscatto in un nuovo paese per portare la propria famiglia, perché ho lasciato mia moglie, mio figlio, però ovviamente gli eventi mi portano verso un'altra direzione, sono obbligato ad andare verso un'altra, sì, direzione. E quindi in un certo senso il fatto che tutti questi personaggi sono costantemente davanti a delle scelte come tutti noi, e allora sarebbe interessante capire cosa avrei fatto io. La domanda che vorrei, spero che magari appunto gli spettatori quando vedono il film escano con questo desiderio di capire, ma cosa avrei fatto io in quella situazione, che era una situazione di estrema, anche di estrema confusione,
5: certo,
7: di estremo dinamismo. L'altra cosa importante era le emozioni primarie, ma anche un film, credo, penso di poterlo dire, un film anche molto fisico, molto, molto concreto. Sono dei personaggi che fanno, non parlano, fanno, e quindi fanno attraverso, cioè raccontano chi sono attraverso le azioni che compiono.
6: Molto importante è anche la fotografia. Avete girato in inverno perché credo non ci fosse alternativa. A parte il freddo, comunque mi pare che il risultato sia soddisfacente. Sei rimasto soddisfatto?
8: Sì, è stato molto importante questa differenza dell'estate al Cile, no? E all'inverno all'Italia. Questo è importante perché, per esempio, la ripresa, l'ultima parte della ripresa l'abbiamo fatto al Cile. E questo è interessante perché tu vedi a Aldo Marin e anche a Chapa in Cile come due ragazzi sicuri. Perché certo. abbiamo fatto tutta la ripresa prima, certo. no? Dopo, quando arrivano a Italia, sono due bambini, certo. no? Sono due bambini che imparano l'italiano.
6: Nascono
8: che vanno imparando.
6: Di nuovo, nascono di nuovo.
8: Esatto, e questa cosa era troppo importante, e anche l'inverno, come tu dici, la nebbia, questa atmosfera un po' degli anni 70, no? Era una cosa molto importante che l'ha detto in un'altra interview, che è troppo importante sentire che tu sei negli anni 70. No? Che questo è un certo. film che può essere di anni 70, no del 2026 sopra gli anni 70. No?
0: Allora, il film, gli spettatori ci chiedono sempre quando è che possono vederlo, questa volta possiamo dargli delle sì, risposte diciamo molto subito. Precise, perché dal giovedì 27 agosto è in sala, ci sono delle anteprime, il 24 sarà a Bologna, il 25 a Milano al Cinemanteo, il 26 a Roma al Quattro Fontane e invece poi l'1 settembre, quindi quando il film è già uscito, sarà a Torino dove è stato girato al Cinema Nazionale. Quindi noi facciamo tanti auguri ai nostri amici per il cileno, che è stato presentato qui in Piazza Grande a Locarno, applaudito con 8.000 persone sì, che l'hanno visto. Credo che sia stata una bella emozione.
8: Immaginate,
0: eh?
8: Sì.
7: Una grandissima
8: anche,
7: emozione.
8: Anche le speech di Camillo.
9: No, io he llorado, come si dice?
7: Sì, che ha pianto.
9: Troppo impressione, troppo non podia mirare la gente.
0: Allora vi salutiamo con un brano proprio dal cileno. Grazie mille, auguri.
6: Grazie.
3: Sì, rosso e nero sono tutti uguali. Quando siamo sempre noi a spaccarci la schiena. Non abbiamo tempo per la politica noi, vero cileno? Come si dice politica nella tua lingua?
10: Politica?
3: È uguale. È l'unica parola che rimane sempre uguale. Allora, questo è per te.
10: Grazie, signor Isoli.
3: Non ti preoccupare.

0: Sì.
1: E quindi quella che forse sentite il sottofondo della voce di
2: Rick Baker. Welcome to in Hollywood Party. Thank you very much to be
3: my
2: here.
3: My pleasure. I don't have to speak Italian, do I?
2: Ma we translate. No problem. Lui ha detto che gli piace molto Bad Moon Rising dei Creedence perché è amico di Fogerty ed è amico di John Landis, quindi avendo fatto An American Werewolf in London, così. Allora, è una delle persone che ha vinto più premi Oscar, ha fatto dei film che hanno avuto un grandissimo successo, per due volte si è occupato di King Kong nella sua carriera. You won several Oscars, you made a lot of films very successful, two times King Kong in your career. What is the film that you like more in your career, in which your work was
3: it was my favorite film that I've done? There was a film called Harry and the Hendersons. I think it may have been called Bigfoot and the Hendersons, but it was about a Sasquatch, a Bigfoot, which is like in America they're like supposed to be like a wild, almost ape-like man in the woods.
2: Okay.
3: And I just felt, you know, a lot of films that I've done, when I see them many years later, I go, boy, I sure would change this, I would change that. That film, I think I wouldn't change anything.
2: Allora, mi è capitato molto spesso di rivedere dei suoi film anni dopo averli fatti, e vi ha detto, ma questo lo cambierei, farei qualcosa di diverso, ma questo film, che invece è ambientato nei boschi dell'America, è un film che non cambierebbe niente, è il suo film preferito.
1: Sono arrivati naturalmente già tanti messaggi e ne scegliamo uno in particolare, visto che il nostro ospite comunque è anche uno storico della sua professione. Lui che cosa direbbe a degli studenti che stanno per studiare la storia di una professione come la sua? Quali sono poi i truccatori di riferimento ai quali lei si è ispirato?
2: You have been also teacher in your profession. Our friend says that he would like to know what can you say to someone that is keeping now studying your work. Which counsels you can give him?
3: You know, it's a funny time now, isn't it, with AI and CG, and there's so many makeup schools in America anyways, and I think also around the world. I was lucky that I came along at a time when a lot of people weren't doing this, so I was able to shine and become like almost a superstar of the field. I don't think that's going to happen now, you know. But still, the main thing I could say is follow your dreams, because that's what I did. You know, it was my dream from the time I was 10 years old to work in the film industry doing makeup, and my dream came true. And so don't be afraid to follow your dreams.
2: Ok, allora, quello che dice è questo, che lui è stato fortunato, è vissuto in un'epoca in cui non erano tanti che facevano il suo lavoro, lui l'ha fatto ed ha avuto fortuna, ed è proprio quello che consiglia di fare, seguire il proprio sogno. Lui ha seguito il proprio sogno e ha fatto quello che voleva, e chiaramente adesso è un periodo piuttosto difficile, perché c'è l'intelligenza artificiale, c'è il digitale e così via, che cambiano un po' le cose, ma se uno segue i propri sogni, qualcosa riesce a realizzare. I suoi trucchi sono più si diverte di più facendo le commedie o i film d'avventura? Your work is more interesting in adventure film or in comedies?
3: Well, personally I like monster movies. Oh. You know, yeah. But comedies are fun too. I mean, I really enjoyed my experience working with Eddie Murphy.
2: Okay.
3: Coming to America, The Nutty Professor. And what was great about Eddie is he wasn't afraid of the makeups. He liked becoming somebody else. And he brought something he made the makeups look better, you know. So, but I started out wanting to be a monster maker.
2: Allora, lui si considera un autore di film di mostri, sono quelli che gli piacciono di più, però anche le commedie gli piacciono. Per esempio con Eddie Murphy si è molto divertito, perché Eddie Murphy è uno che a cui piace cambiare volto, cambiare completamente i propri lineamenti, e quindi hanno lavorato bene insieme. Però insomma lui si considera un regista, un autore, un truccatore di film di mostre.
1: Beh, il film di Eddie Murphy è Il professore matto, italiano. E, possiamo senz'altro dire che Un lupo mannaro, Americano a Londra, è stato un po' una sorta di switch nella sua carriera, anche perché non era così d'accordo con John Landis, che non erano d'accordo sull'aspetto. C'è la leggenda che dice che questo lupo assomigliava al suo cane, non so se è vero, però di fatto la cosa impressionante, che secondo me è diversa rispetto alle altre trasformazioni, è il dolore che il protagonista prova. È una cosa proprio fisica di David Newton, insomma.
2: Allora, The American Werewolf in London was a switch point in your career, we believe, because someone says that the werewolf as the face of your dog, and but the most important thing is that the transformation is something that is very
1: painful.
2: Yes, is it true?
3: Yeah, well, that's all because of John Landis. You know, okay. John wrote the script when he was 20, and he and I both love the transformation scenes in the Wolfman or Dr. Jekyll and Mr. Hyde. But John's feeling was that it would be painful if your body was going through this metamorphosis, that there would be pain, and you wouldn't just sit in a chair like Lon Chaney Jr. And he said, I want to show the pain, and I want him to be able to move. And he said, it's going to be on a nude man in a brightly lit room, you know, which was very challenging. Yeah.
2: And it was your dog, the face?
3: Not the face as much as more the hair on the body. You know, because, I had reference, different reference material, but I had two dogs, and one was a case hound, and he had kind of a big mane of hair, which I liked.
2: Okay.
3: But he had a sweet face, I wanted to make a horrifying face.
2: Allora, per quanto riguarda il dolore che prova la persona che si trasforma in un lupo mannaro, quello era scritto nella sceneggiatura che aveva scritto John Landis, era proprio quello che lui voleva ottenere da quella scena. E poi per quanto riguarda invece la questione del cane, allora, lui aveva due cani, però il suo cane gli è servito per alcuni dettagli, soprattutto per quanto riguarda i peli del viso, ma il suo cane aveva una faccia dolce, invece lì la faccia era molto tormentata. Un'ultima domanda, un pochettino ho già parlato, ma quanto cambia il digitale nel suo lavoro? The last question, the digital is something that changes a lot your work?
3: Yes, I mean, CG kind of took away some of the work, but digitally, I was fascinated by any new way of doing something, so I embraced it, and I was the first makeup artist to design things digitally. It was Photoshop 1.0. I used to paint and draw, traditionally, and a lot of times, in those days I would do a couple of drawings. Do you like this one? Do you like that one? And sometimes it wasn't exactly what I saw in my head. But the painting looked good, and it was, but digitally you can save, you can cut and paste, and I called it no fear painting. So I really like that. And I also started sculpting digitally with a program called ZBrush. I think they call it ZBrush here. Again, the first person in the industry to do that. Because I learned from Jack Pierce, who did the classic Universal films. Yeah. He didn't stay current with the techniques, and he was fired because of that. And I read that when I was a kid, and I go, I'm not going to let that happen to me. But I also love learning new things. It's fun to learn something new.
2: Okay. Allora, sì, il digitale cambia tantissimo nel suo lavoro, però la cosa non lo spaventa, perché gli è sempre piaciuto vedere delle cose nuove, studiare delle cose nuove. La grande differenza che c'è col digitale è che tu puoi tagliare, ricucire, scolpire ma poi togliere e così via, cosa che però lui la fa tranquillamente, la fa senza problemi. Diciamo che quello che ha imparato dal suo grande maestro Jack Pierce, sì, che era quello che faceva i trucchi nei film della Universal negli anni 30, quella Dracula, Frankenstein e così via, era che lui è rimasto sempre fedele ai suoi trucchi, e per questo è stato licenziato. Lui non voleva che gli succedesse la stessa cosa.
1: Sono arrivati dei messaggi, ce n'è uno entusiasta da Andrea da Monfalcone che dice: mitico Lupo Mannaro è incredibile, e Videodrome, la mano pistola, handgun. E Andrea lo saluta, dice che insomma tutto il suo cuore per Rick Becker.
2: E Lot of People
1: 7 Oscar, non so se l'abbiamo detto.
2: 7 Oscars, yes. A lot of people is writing for you and says wonderful the end gun in the Videodrome and some other films. So you are very popular in Italy.
3: Well, you know, it's funny, they were first proposed to show American Werewolf and Videodrome. And we thought Videodrome is kind of a sick movie, you know. Because this was, like a normal film festival, I was afraid it was going to be too offensive. But everybody I've spoken to, every interview I've done, everybody mentions Videodrome. And I go, oh, I guess I made a mistake, you know.
2: Allora, gli sembrava che Videodrome fosse un film molto diverso, anche un po', come dire, malaticcio rispetto a Lupo Mannaro americano a Londra. Però dice che ogni volta che va a un festival, ogni volta che lo interrogano, viene sempre fuori Videodrome, quindi si è convinto che Videodrome è stato un film importante della sua carriera. Noi ringraziamo tantissimo Rick Becker.
1: Thank you very much. Lo terremo sempre, ma purtroppo deve andare via.
2: E lo salutiamo con An American Werewolf in London, in the Italian version.
3: Thank you very
1: thank
3: much.
1: You. Thank you.
0: Lo so che sto dormendo. Lo so che sei solamente un incubo.
4: Sì, me ne rendo conto, David. Ma pensavo ti facesse piacere vedermi. David, potrei anche offendermi.
0: Per come ti sto guardando? Ma non ti è venuto in mente? Non hai pensato che una tua visita dopo morto mi avrebbe potuto turbare?
4: Mi spiace turbarti, David, ma dovevo venire.
0: Ma tu non sei stato sepolto da qualche parte a New York?
4: Sì, i tuoi sono venuti al funerale. Dovevi vedere quante persone sono venute.
0: E perché ti meravigli? Eri un gran bravo ragazzo.
4: Beh, sì, è vero.
0: E io ti volevo bene.
4: Debbie Klein ha pianto molto.
0: Dimmi, Jack, io sto dormendo, non è vero?
4: sai che cosa ha fatto? Era tanto abbattuta dal dolore che è corsa nel letto di Mark Levin per consolarsi.
0: Mark Levin?
4: Un vero stronzo. La vita mi prende in giro anche da morto.
0: Io sto per diventare pazzo.
4: David!
0: Che c'è?
4: Sono davvero spiacente di averti turbato, ma devo metterti in guardia.
0: In guardia a me?
4: Ci ha aggredito un lupo mannaro.
0: Mi rifiuto di ascoltare.
4: Nella brughiera siamo stati assaliti da un lupo mannaro, da un licantropo.
0: Oh.
4: Io sono morto, una morte anormale. E sono costretto a vagare su questa terra finché la maledizione graverà su di me.
0: Dai, smettila.
4: La linea di sangue deve essere spezzata a qualunque costo. La realtà è che l'ultimo lupo mannaro rimasto deve essere distrutto. E sei tu, David.
5: Era il giorno della festa del patrono e la gente si...
4: Morte anormale. E sono costretto a vagare su questa terra finché la maledizione graverà su di me.
0: Dai, smettila.
4: La linea di sangue deve essere spezzata a qualunque costo. La realtà è che l'ultimo lupo mannaro rimasto deve essere distrutto. E sei tu, David.

0: Caro Steve della casa, ma perché questo bellissimo brano?
1: Allora, il 14 agosto del 1861 fu compiuta a Ponte Landolfo, che è il titolo di questa canzone, una delle più terribili stragi che si ricordi, perché l'esercito piemontese, che aveva appena conquistato il regno delle Due Sicilie, rispose a un brigante o tale, insomma un ufficiale borbonico, che aveva ucciso qualche soldato, ammazzando tutta la gente di questo paese Ponte Landolfo, perché aveva dato ricovero a questo brigante. Una rappresaglia in perfetto stile nazista che fecero i piemontesi all'epoca. Questa canzone però è una canzone degli Stormy Six, mitico gruppo progressista e prog degli anni 70. Tra quelli che l'hanno scritta questa canzone c'è anche il nostro amico Franco Fabri, che è stato lo salutiamo perché è stato un conduttore di Radio 3 Suite qualche tempo fa ed era molto bravo come conduttore, così come lo era come compositore.
0: Esatto.
1: Cosa hai visto di bello?
0: Allora, io ho visto, parto dal basso, diciamo, da meno, quello che meno mi ha colpito, per arrivare a quello che invece considero uno dei più belli.
1: Sì.
0: Partiamo con il film che si intitola Tomorrow a Long Time Ago, è di una regista che si chiama Louise Donshan, credo che sia la sua prima regia, mi auguro. E spese di produzione è la Germania ed è una storia di questa un po' autobiografica, perché parla di questa cittadina dell'est, di questa tizia che vive lì, colleziona oggetti, va a vivere da sola, però tutto ciò è un film che ha delle indicazioni ma non è secondo me girato, cioè si fa fatica onestamente,
1: certo.
0: Io alla fine ero sbigottito. Poi andiamo avanti, invece un più interessante sicuramente The House of the Moon di Nelson Yeoh, che è comunque in concorso.
1: Fil rumeno, no?
0: No, il Fil rumeno ci sto per arrivare.
1: Okay.
0: Questo era un altro film che ho visto questa mattina, era di Nelson Yeoh, appunto dicevo, ed è del concorso internazionale. The House of the Moon, La Casa della Luna, è un film un po' così, non fantasy, però a metà tra il fantasy, la fantascienza, la filosofia soprattutto. Poi però forse se dovessi dire il film più bello che ho visto oggi è un film rumeno in concorso.
1: Ne parlano molto bene.
0: Bene, è un film molto lungo che richiede un impegno, perché poi questo regista, Florin Serbin, ha una caratteristica: inquadra gli stipiti delle porte.
1: Vabbè.
0: Inquadratura fissa, però la storia è molto...
1: Orson Welles è diventato famoso per inquadrare i lampadari e questo
0: esatto.
1: Per gli stipiti delle porte forse percorrerà la stessa carriera.
0: E questo è interessante perché è questo la

0: storia di questo direttore sanitario che ha il figlio che ha commesso una sciocchezza. È un film sul razzismo che si svolge in Romania, dopo quelli che vengono colpiti vengono definiti gypsy,
1: Ah,
0: gli
1: sì,
0: zingari,
1: zingari.
0: quindi si scatena una serie di circostanze, però questo è un film, stile ragazzo, questo è un film.
1: Vediamo cosa dirà poi la giuria, domani lo sapremo. A proposito di giurie, qui abbiamo un giurato che si chiama Leone Cofrancesco, che forse deve essere anche un figlio d'arte, ma questo lo vedremo dopo, ma che è un giurato di una sezione molto particolare, che è Locarno Kids. Benvenuto Leone, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, come avete capito dalla voce, è un ragazzino.
0: Sì.
1: Quanti anni hai,
2: E
1: Leone?
2: 12.
1: 12 anni. Che ha partecipato con altri suoi coetanei proprio a questa giuria di questa sezione, che è una sezione che è molto importante per Locarno, una caratteristica proprio di Locarno. Allora, com'è stato il tuo lavoro? Non vogliamo sapere il giudizio sui film, perché quello arriverà poi domani. Però raccontaci com'è stato il tuo lavoro, come è organizzata la giornata.
2: Allora, noi verso le 3 ci incontriamo per parlare del film che abbiamo visto il giorno prima. Cioè,
0: Sì. Come fanno i grandi proprio.
2: Ah, non lo so, questo poi andiamo a vedere il film dopo. Cioè, andiamo a vedere. Cioè, dopo questo. Stiamo un'ora, mezz'ora a parlare. E poi verso le 4-5 andiamo a vedere il film dopo.
0: Del quale parlerete dopodomani,
2: Esatto, e
0: giusto?
2: così per 10 giorni.
1: Quindi un film al giorno,
0: Divertente.
1: vabbè, insomma,
2: Certo,
1: un al giorno è
2: divertente.
1: cosa. Ma ti sei divertito?
2: Eh sì, molto.
1: Ma ti piace il cinema? Ci vai spesso?
2: Sì, cioè dipende dalle
0: Ma
2: volte.
0: come
2: Dipende.
0: mai?
2: È bella domanda, non lo so.
1: Noi abbiamo un'ipotesi, ma la svegliamo alla fine.
0: La svegliamo
1: La svegliamo
0: dopo.
1: dopo. Quali film ti piacciono in generale?
2: È quelli che fanno ridere. Cioè,
1: Le
2: ah,
1: commedie.
2: è quelli che succedono tante cose, tante tutte messe in, tante
0: Ah, bene.
2: messe in film.
0: Tipo la slapstick comedy,
1: Quelle che
0: insomma, in
1: si.
0: cui si prendono a calci, ridono, si fanno del male, non c'è una risata dopo l'altra, si fanno del male in senso buono, naturalmente. Ma tu, non so, una cosa, lui non avrà sicuramente mai visto i film di Bud Spencer e Terence
2: Ah, sì,
0: Hill.
2: l'ho visti.
0: Allora ti piacciono?
2: Sì,
0: Ecco,
2: certo,
0: quindi
2: molto.
0: insomma,
2: Sì.
0: un divertimento anche insomma, molto esplicito, molto divertente, molto leggero, però anche insomma, appassionante, via.
1: Senti, Leone Cofrancesco, spesso si dice, dicono i grandi, no, che ci sono nei festival ci si annoia guardando i film. Allora, come ti ho detto, non ti chiedo un giudizio su questo o quel film. Vorrei sapere se però in generale ti sei divertito vedendoli tutti, oppure se qualcuno di cui ti prego di non fare il titolo, hai detto, beh, questo se non c'era era meglio. Se andavo a giocare a calcio era meglio, per esempio.
2: Beh, no, però, cioè, sì, ci sono stati dei film che non mi sono piaciuti, però è una cosa soggettiva, quindi alla fine
1: Certo.
2: non, cioè, non puoi dire che un film è brutto perché è brutto, cioè, è una cosa soggettiva, quindi è brutto. Cioè, per me sono brutti, però.
0: Senti, ma come mai che ti chiami? Hai saputo perché i tuoi genitori ti hanno messo nome Leone? Perché a Berlino c'è un orso, cioè a Venezia c'è il leone e qui c'è il pardo. E tu, Leone, non è che qualcuno in famiglia ha magari un'aspirazione di avvicinarsi al Leone d'Oro? Comunque, che è.
2: No, in verità mi hanno chiamato Leone perché volevano che fossi coraggioso, però ho portato male, non sono
0: Ma
2: coraggioso.
0: perché? No. Tu sei molto coraggioso già a dire che non sei coraggioso, Leone. Devi essere
1: Certo.
0: consapevole di te stesso. Guarda, è una cosa importante. Sai, io ho giocato a calcio, il mio allenatore mi diceva, quando devi battere un rigore, guarda il portiere e dici, ma questo qui è uno,
1: C'era anche
0: parolaccia,
1: uno
0: e
1: che
0: poi,
1: diceva di non
0: dai.
1: aver paura di tirare un calcio
0: Sì,
1: di
0: vedi,
1: rigore.
0: vedi, vedi,
1: Bravo, ti vedo preparato anche sulla
0: amico nostro,
1: musica.
0: magari ti sta ascoltando adesso e dirà, ma chissà
1: De
0: questo
1: Gregori, sai che è
2: Leone.
1: stato un conduttore di questa trasmissione,
2: Davvero?
1: ogni tanto viene a condurla, sì, ogni tanto è un nostro amico, ogni tanto arriva e parla di cinema. Sai qual è il suo film preferito in assoluto? L'Esorcista, che è un
2: Ah.
1: film che fa una paura bestiale. Adesso forse sì, ancora gli horror non li vedi di nascosto come facevo io da piccolo, che vedevo i film di Dracula e di Frankenstein di nascosto dai miei genitori.
2: Allora, ci ho provato, però proprio non ho dormito per 3 mesi,
1: Perché
2: quindi
1: non sei coraggioso,
2: sì,
1: quindi.
2: esatto.
0: Allora, questo simpaticissimo ragazzo è frutto di un'unione tra una grandissima regista che è qui con noi, Margherita Spampinato, avvicinati. E
3: Ciao a tutti.
0: se vuoi dire anche chi ha partecipato alla realizzazione
3: È
0: di Leone.
3: la musa ispiratrice di Gioia Mia.
0: Esatto. E il papà che ha contribuito alla realizzazione di Leone,
1: percorso,
3: e anche alla fotografia di Gioia Mia, quindi esatto, insomma, esatto. In famiglia, ecco.
1: No, ha lavorato anche al ai Demoni di San Pietroburgo col nostro amico Giuliano Montaldo,
0: è vero,
1: l'ho conosciuto in quella, in quell'occasione
0: straordinario di, vero,
1: vedi, sì. Con Francesco,
0: insomma. Steve, no. Siamo arrivati alla fine, eh? Di Margherita.
3: Steve che recitava,
0: ma era attore straordinario, era lui a quale mi riferivo.
1: Io sono quello che condanna a morte Dostoevskij, e mica sono in tanti quelli nella loro vita, no, che posso dire io ho condannato a morte Dostoevskij. Cioè.
0: caro Steve, siamo quasi,
1: è la sigla
0: di tristezza,
1: ma mica tanto, perché io domani vado allo stadio.
0: Ah, quindi. Vabbè, e poi ricordi con chi gioca il Toro?
1: Con la Carrarese, ah, alle 21:15.
0: La tua squadra preferita, la Carrarese.
1: La Carrarese, sì.
0: Detto questo, forse ci vedremo qui tra meno di un anno, tutto sommato, vero?
1: Guarda, non vedo l'ora che ritorni Locarno. Il periodo in cui mi diverto di più è il festival nel quale mi trovo meglio, film o non film, come ambiente. Poi la Radio Svizzera che ci ospita, sono veramente,
0: sì,
1: ci sopporta.
0: Renato Amadò,
1: Renato
0: subito.
1: Amadò ci sopporta.
0: Poi chi è che ha fatto questa trasmissione?
1: Me lo domando anch'io, dimmelo, perché sennò mi passa l'appetito.
0: Allora, ma le nostre curatrici, lo sai chi sono?
1: Allora, una è Francesca Levi, l'altra Maddalena Nisci.
0: Esatto, poi da Roma Fabio Melis, Riccardo Amorese in regia, Maria Novella Bucelli, Maria Lucia Monticelli, Rick Becker, Leone Cofrancesco.
1: Ciao Leone!
0: Poi avevamo Camilo Aranzibia, Sergio Castro San Martin, Simona Nobile
1: per il film Il Cileno
0: e
1: poi c'era Alessandro Boschi che ha detto Parole in Libertà, diciamo.
0: Parole in Libertà e Hollywood Party. Comunque mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati su Radio 3 e
1: poi insomma, da Venezia da faremo Venezia grandi cose,
0: ci faremo sentire. Ciao.
4: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te.
7: Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche rovescio residuo sulle Alpi occidentali, mentre sul resto del paese ci saranno poche nubi. Per domani, sabato 15 agosto, nella mattina continua a splendere il sole al nord, ma con annuvolamenti sparsi nel pomeriggio sui rilievi alpini, dove arriveranno locali temporali, soleggiato sulle regioni centrali, a parte qualche addensamento pomeridiano sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, ad eccezione di Salento, rilievi calabresi e dell'entroterra di Sicilia e Sardegna, dove nel pomeriggio arriveranno locali rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi, localmente mosso sarà il canale d'Otranto. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'estate di Radio 3. Il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
4: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
3: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.

E ben trovati da Alessandro De Rosa, 19:46, 14 agosto, eccoci per una nuova puntata di Radio 3 Suite e con me, dall'altra parte del vetro, Giorgio Spolverini, in regia, alla console invece si alterneranno Francesco Napoleoni e Fabio Melis questa sera. Io vi ricordo da subito il nostro numero di telefono per messaggi WhatsApp, ma anche SMS, 335 5634 296 e lo ripeto, 335 56 34296 per scriverci e per dialogare, perché ci farebbe molto piacere. Insomma, è sempre bello quando si comunica. E questa sera abbiamo un programma molto variegato, perché è legato certamente alla Svizzera, ma vedremo anche in qualche maniera all'America, e per una contaminazione col jazz che è lì un po' sotteso ovunque in quello che ascolteremo, o quasi, vedremo, però almeno nei due festival dei festival che ascolteremo, ma sì anche per il collegamento alla Svizzera, perché il Festival dei Festival delle 23 circa, a cura di Valerio Corzani, ci porterà a Schaffhauser, quindi in Svizzera, per il Jazz Festival locale, e l'ascolto di Heinz Herbert Trio, un trio anche piuttosto sperimentale, con una chitarra elettrica, effetti, sintetizzatori, molta elettronica, batteria, insomma, ed è una registrazione del 23 maggio del 2025 nella sala da concerto di Schaffhauser, quindi in Svizzera. Lì ci arriveremo però prima con una CD novità, Quando l'anarchia verrà, 11 canti d'amore e libertà, Curumuni Edizioni. Quindi saranno dei canti d'amore, anche l'amore può essere libero, poi bisogna accordarsi sul termine di libertà, ma lo faremo con Susanna Buffa, voce, chitarra, autoarp, melodica, e Igor Legari, contrabbasso e voce, che avremmo il piacere di avere al telefono. E quindi, insomma, arriveremo lì subito dopo il primo Festival dei Festival, che in effetti è anche un po' il piatto forte con cui partiremo tra pochissimo alle 20, in collegamento infatti con la Svizzera e in particolare in diretta Euroradio da Lucerna, alla Concert Hall di Lucerna, Lucerna Festival, l'orchestra del Festival di Lucerna, i solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna e dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna, e il direttore Riccardo Chailly, ma non solo, anche il pianoforte di Franck Dupré. Ci sarà scopriremo questo pianista più tardi, ci sarà proprio un programma che ci porta appunto dalla Svizzera all'America, anche la spina dorsale un po' se vogliamo, con Steve Reich, con New York Counterpoint, versione per 11 clarinetti, e questi clarinetti un pochino sono lì e ci congiungeranno anche a Gershwin che seguirà, ma poi Aaron Copland, Charles Ives, insomma andremo nell'identità un po' dell'America di quei periodi. Adesso però, proprio con questo collegamento, no, con il clarinetto, pensavo di partire con questo ascolto. È un ascolto di qualche tempo fa e ci porta in una registrazione della Philips, ancora c'era la Philips in quel periodo, e ascoltiamo questo adagio per clarinetto, trovo il titolo che l'ho perso, eccolo qui, è l'adagio in fa minore K580A, dove proprio il clarinetto ha un'importanza molto molto molto centrale, insomma. L'ascoltiamo e ritorniamo poi a collegarci con Lucerna.

Ed era il bellissimo adagio per clarinetto e tre corni di bassetto in fa maggiore, un KV 580A di Wolfgang Amadeus Mozart. E qui era l'Holliger Wind Ensemble in questa registrazione della Philips di qualche anno fa, molto, molto bella, suggestiva. Infatti ci arriva il primo messaggio: un bel Mozart soave, meditabondo, che inventa nuove idee musicali, scrive Luigi. Buonasera Alessandro. Ecco, nel frattempo sentiamo anche le trombe, lo squillo delle trombe che ci annuncia anche l'ingresso e il collegamento con Lucerna, ma ci arriviamo perché questo clarinetto, dicevo, era molto importante ed è importante anche per Mozart, che inventa solo musicalmente, ma anche con questo rapporto, proprio con uno strumento per lui molto, molto importante. Mozart e il clarinetto, infatti, potrebbe essere quasi una pagina di un libro, perché nel clarinetto proprio lui prediligeva questa tessitura, comunque, che poteva unire la morbidezza della voce umana, la capacità di articolazioni anche agili, no? Di uno strumento a fiato. E in questo periodo in cui Mozart scrive questo brano, siamo un po' intorno al 1780, insomma, sta anche avendo un fitto rapporto con Anton Stadler, che è uno dei suo amico, insomma, ed è un clarinettista davvero notevole. Quindi Mozart, soprattutto in questo brano che abbiamo ascoltato, sperimenta questo registro grave del clarinetto, che è scuro, quasi vellutato, ma anche l'incastro con il registro medio, straordinariamente cantabile. Tanto sentiamo tutte le traduzioni dalla Svizzera, adesso ci arriviamo anche noi alla Lucerna, e quindi ecco che questo clarinetto diventa un po' un fil rouge che ci porta anche, vedremo proprio nel primo brano che sarà trasmesso da Lucerna questa sera, perché il New York Counterpoint di Steve Reich è per questa versione di 11 clarinetti. E quindi clarinetto, vedremo che tornerà anche per il collegamento a Gershwin, ma apriamo ufficialmente le danze e con questa voce che ci parla sotto ci colleghiamo ufficialmente a Lucerna, al Lucerna Festival, dove questa sera l'orchestra del Festival di Lucerna vede i solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna e dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna, accompagnati dal pianoforte di Frank Dupré, in realtà il pianista solista, più tardi lo vedremo che comparirà, e il direttore Riccardo Chailly. Sappiamo benissimo che Riccardo Chailly dal 2016 è il direttore musicale della manifestazione in questione, è stato riconfermato fino al 2028, e in effetti il festival in questione ha una storia incredibile che si lega in effetti ai grandi direttori d'orchestra italiani, a partire si sa da Arturo Toscanini, perché dal 1938, no, la data storica di inaugurazione del festival fu il 25 agosto 1938, ecco che Arturo Toscanini, la sua figura, fu decisamente importante per contribuire alla nascita, insomma, di questo festival che sta nel cuore della Svizzera e che davvero ha una programmazione straordinaria. Oltre alle musiche di Steve Reich o Reich e George Gershwin, avremo poi anche la possibilità di ascoltare la musica di Copland e di Charles Ives. E qui arriviamo un po' alla edizione del 2026, la prima sotto la direzione artistica di Sebastian Nordman, dedicata al tema proprio di American Dream, e quindi Dreams, anzi al plurale, un viaggio nella musica degli Stati Uniti, delle avanguardie del Novecento, grandi pagine sinfoniche, si passa dal jazz e il minimalismo, chiaramente, che poi trova proprio molto spesso in quei riff, no? In quelle ripetizioni di cellule ritmico-melodiche, una tradizione molto antica, no? E quindi si può accomunare al blues, al jazz, a quel tipo di musica, no? Qui noi ci avviciniamo sempre di più al primo brano, sentiamo intanto proprio un clarinetto che si sta riscaldando in sottofondo, e arriviamo quindi a parlare del brano con cui questo concerto si aprirà, New York Counterpoint, nella versione per 11
clarinetti. Composto nel 1985, questo brano appartiene ad una serie di opere dedicate da Reich a uno strumento solista, circondato da copie di se stesso. Quindi sono Vermont Counterpoint, ad esempio, per flauto, Electric Counterpoint per chitarra, che suonerà Pat Metheny, no? Con diverse chitarre, Cello Counterpoint e altri ancora. Quindi ognuno dedicato un po' come fece Berio, no? Con degli strumenti specifici. Nella versione originale un clarinettista dialoga poi con 10 parti preregistrate. Questa sera invece saranno 11 musicisti in carne e ossa a ricreare quella fitta trama di imitazioni e sfasamenti ritmici che Reich aveva pensato, diciamo, per lo strumento solo e il registratore, che poi riproduce quello che si è suonato in una sorta di loop station e che quindi va a intensificarsi a livello di tessitura e di riempimento, ecco, proprio a generare un contrappunto dato dalla linea melodica che si va a ripetere e quindi a costruire su se stesso un contrappunto di tante linee che vanno a fiorire sempre di più e iniziare a creare anche quello che è poi un interesse armonico. Sentiamo intanto nel sottofondo. Sì, ci fermiamo e ascoltiamo questo brano, Steve Reich, New York Counterpoint, versione per 11 clarinetti.

0: Applausi per i solisti dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna e quelli del Festival di Lucerna, diretti da Riccardo Chaillet, e siamo in diretta a Euroradio da Lucerna, proprio dalla Concert Hall di Lucerna. Abbiamo ascoltato questo New York Counterpoint, versione per 11 clarinetti, Steve Reich, 1936, grande brano di Reich, ipnotizzante, mesmerizing per dirla in inglese, che perfezione di toni, tempi, pause, Pierluigi da Venezia, il caleidoscopio di Reich, bellissimo, ci scrive la nostra Maria Grazia da Lodi, e qualcuno scherzando dice: ah, si è incantato il disco, stasera si incanta sempre il disco. In effetti, minimalismo mi fa pensare alla modulazione, no, che si ha qui in radio. Abbiamo degli strumenti che fanno vedere il segnale audio, no, eccetera. E mi ricordo in una diretta svizzera che misi Reich il contrappunto per chitarre, e venne preoccupato, allarmato il tecnico, vedendo che modulava sempre uguale. Mi disse: ma sta succedendo qualcosa? No, tranquillo, è il minimalismo. In effetti, a parte gli scherzi, Reich diceva: sono interessato ai processi percettibili, scriveva, voglio poter ascoltare il processo mentre avviene, è quello che avviene anche in questo pezzo. Nel frattempo, dalla musica di Reich facciamo un bel salto, perché andiamo un po' indietro nel tempo e andiamo proprio a Gershwin, l'avvicinamento al concerto in fa per pianoforte e orchestra di Gershwin, e andiamo ad ascoltare adesso la Cuban Ouverture, che nacque dopo un viaggio che Gershwin compì a La Habana nel febbraio del 1932, e che contiene un sacco di contaminazioni ritmiche, ma non solo, anche percussioni acquisite, maracas, bonghi, ghiro. E questo brano originariamente si intitolava semplicemente Rumba, ma pochi mesi dopo il compositore preferì poi il titolo definitivo, convinto che poi descrivesse meglio il carattere del pezzo, e quindi prese proprio il titolo di Cuban Ouverture. È interessante osservare a livello di questo programma come stiamo andando indietro di tanti anni, qui nelle matrici, no, della musica americana, quando la musica americana stava ancora cercando la sua identità, no, di fronte al mondo, mentre la tradizione europea evidentemente era radicata, l'America ancora, i compositori americani venivano in Europa a studiare. E Gershwin, a proposito di questo brano in particolare, Cuban Ouverture, scrisse di aver cercato di conservare l'essenza della musica cubana senza rinunciare al proprio linguaggio, e quindi nasce questa pagina, insomma, sinfonica americana, in cui il ritmo latino entra stabilmente nell'orchestra e la porta altrove. Ecco, mettiamoci anche in questo contesto. Ritornando invece al brano che abbiamo ascoltato prima di Reich, ci eravamo avvicinati, no, parlando proprio della tessitura del clarinetto e di quanto il clarinetto offra opportunità incredibili nei vari registi ai compositori. Beh, in quel brano di Reich, appunto, il range del clarinetto era praticamente utilizzato dagli estremi gravi fino agli acuti, e questo, diciamo così, rendeva molto bene l'impasto incredibile che lui riesce a costruire in questo caso. Subito dopo, dicevo, si avvicinerà anche il concerto in fa per pianoforte e orchestra, dove arriverà Frank Dupré, che è un, diciamo, pianista del 91, che ci farà sentire veramente uno specialista di questo genere ibrido, no, tra classica, jazz, insomma, di quello che stiamo parlando, cioè ad esempio di Gershwin, ma non solo, scopriremo anche nell'intervallo. E ci avviciniamo sempre di più alla questa Cuban Ouverture di George Gershwin.
1: Da ist gerade keiner da, der mir die schwere Tür öffnet. Zum Glück heißt es stoßen. Ja, und dann muss ich leider aus dem klimatisierten Bereich wieder heraus und in einen der heißesten Tage, Abende in Luzern. Und
0: io lo ricordo, siamo in diretta Euroradio da Lucerna, Concert Hall di Lucerna, con l'orchestra del Festival di Lucerna, solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna, l'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna, diretti dal Riccardo Chaillet, direttore stabile. Prima raccontavo, no, della ponte anche che lega questo festival alle storie anche più drammatiche del XX secolo, perché è nato ufficialmente, dicevo, nel 25 agosto del 1938 grazie all'iniziativa di Arturo Toscanini. La Svizzera era anche un po' terreno franco effettivamente, no, in quel momento di ascesa ormai conclamato regime nazista in Germania, e il clima politico in Austria portarono molti artisti a boicottare questo festival di Salisburgo. E Arturo Toscanini, fermo oppositore del fascismo, del nazismo, scelse la Svizzera proprio per dare un segnale forte e una nuova direzione musicale che potesse in qualche modo portare altrove la musica, ripensarla, no, da altri punti di vista. E quindi anche un po' qui si può leggere una ricerca, ecco, se vogliamo, una ricerca di libertà, una ricerca di affermazione, no? Intanto l'orchestra se la prende con grandissima calma e non comincia l'esecuzione di questa Cuban Overture. Il programma di questa sera, in particolare, una cosa che ancora non abbiamo detto, è intitolato Go West, un viaggio proprio nella musica americana, che poi dopo ci porterà ad Ives, che è un compositore anch'esso assai interessante, proprio per questa, diciamo, incredibile volontà di cercare una voce, no, che rappresentasse appunto questo Stati Uniti d'America anche in una musica colta che si definisse tale. Ecco che sentiamo gli applausi, finalmente l'orchestra è pronta, il maestro Riccardo Chailly sta salendo sul palco, sul podio, Cuban Overture, George Gershwin.

0: Einstein. Qui lui la scrive nel 1932, proprio lo dicevamo, di ritorno da un viaggio a L'Avana nel febbraio del 32, e mette dentro tutto quello che ha intuito, diciamo, di quelle terre. Inizialmente lo chiama rumba, ma poi arriva, anzi ritorna al titolo La Cuban Ouverture, perché era proprio, veniva da lì, l'essenza della musica cubana. Sentiamo un grande apprezzamento del pubblico svizzero. Io lo ricordo, siamo in collegamento con l'orchestra del Festival di Lucerna, Lucerna Festival, solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna e dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna. E il direttore Riccardo Chailly, e dopo questo New York Counterpoint versione per 11 clarinetti di Steve Reich e poi la Cuban Ouverture di Gershwin, rimarremo adesso su Gershwin per un concerto molto importante, il concerto in fa per pianoforte e orchestra, allegro, adagio, andante con moto, allegro agitato, un concerto che vedrà anche sul palco la presenza del pianista Frank Dupré, che tra pochissimo scopriremo, perché lui, classe 1991, tedesco, è effettivamente uno specialista di questo genere. Più tardi, nell'intervallo che seguirà, sentiremo probabilmente il concerto di Nikolai Kapustin, che è un compositore pianista sovietico, poi russo, veramente molto interessante, perché abbraccia un po', diciamo così, questa third stream, se vogliamo, quella che nasceva un po' come la combinazione delle sonorità jazz alle quelle classiche. Nel frattempo sono arrivati anche molti messaggi da parte vostra, quindi prima di andare avanti li leggo, sono simpatici, molto simpatici. Se ipnotizzante era Reich secondo voi, e invece la musica Cuban Ouverture di George Gershwin è in realtà musica, dice qualcuno, quanto ha dato Cuba al mondo musicale, non solo, ricollegandomi allo spirito storico del Festival di Lucerna, quanto soffre Cuba oggi l'aggressione del cosiddetto mondo libero, c'è da ricordarlo prima che l'isola soffochi definitivamente. Andrea Viterbo, eh sì, è veramente inquietante quello che capita. Numerosi documentari anche della Rai se ne sono occupati recentemente, veramente una situazione importante, e questo rimando a Cuba va letto, insomma. Qualcuno definisce questa musica di Gershwin musica autistica. Tra poco arriva Zorro e il sergente Garcia, insomma, ci si diverte così tra i messaggi che ci arrivano. Ma pochi sanno che Gershwin fino a un certo momento fece arrangiare le sue musiche, come si fa ancora nel musical e molto spesso anche nel cinema. I musicisti del cinema americano utilizzano degli arrangiatori, degli orchestratori. Si faceva arrangiare da un compositore, che suo assistente, che l'aiutava sempre praticamente. Poi a un certo punto, proprio per questo concerto in fa per pianoforte e orchestra, decide di cambiare strada. E questo, infatti, secondo Riccardo Chailly, è proprio il primo concerto per pianoforte e orchestra statunitense, americano. Quindi stiamo proprio ragionando sempre sulle origini della musica americana. E se vogliamo, qui ci teletrasportiamo indietro, perché il brano che abbiamo ascoltato è tra il 32 e il 33, qui andiamo nel 25, questo concerto in fa per pianoforte ed orchestra è stato composto appunto nel 25, presentato per la prima volta il 3 dicembre di quell'anno alla Carnegie Hall di New York con la New York Symphony Orchestra, diretta da Walter Damrosch e Gershwin stesso al pianoforte. È una data importante perché segna storicamente, insomma, nascita di un concerto per pianoforte inteso anche con queste contaminazioni del jazz che poi sentiremo tra poco. La storia comincia in realtà di questo concerto un anno prima con la Rhapsody in Blue, il 12 febbraio del 1924. Infatti sempre a New York il direttore impresario Paul Whiteman organizza quello che viene presentato come an experiment in modern music, e nel programma c'è anche una nuova composizione di un giovane autore di Broadway, proprio George Gershwin. E la Rhapsody in blu ottiene un successo enorme e cambia immediatamente la percezione del suo autore, presso ovviamente il pubblico, la critica, e molti musicisti come Fritz Kreisler, Rachmaninoff, Godowsky, Stravinsky, tutti iniziano a parlare di Gershwin e di questa impronta che lui riesce a dare. Quindi Damrosch, sentiamo anche la collega svizzera che sta raccontando più o meno la stessa storia, aveva ascoltato quella sera la Rhapsody e il giorno successivo contatta Gershwin e gli propone una sfida più impegnativa: scrivere un concerto per pianoforte e orchestra destinato alla New York Symphony Society. E qui è un punto importante, perché diciamo lui, Gershwin, decide veramente di mostrare chi è lui, no? E non si nasconde più appunto dietro al sodale amico e collaboratore Ferd Grofé, ma farà lui l'arrangiamento e quindi l'orchestrazione, e quindi lo firma dall'A alla Z. E quindi per questo concerto Gershwin decide di occuparsi personalmente di tutto, lo porta a compimento, e qui in effetti compare anche uno degli, diciamo, degli episodi anche più raccontati della storia di Gershwin, cioè la difficoltà di passare dal mondo della canzone del jazz a quello della forma concertistica tradizionale. È un cambiamento proprio di mentalità per un compositore, strutturare un dialogo, un discorso convincente che possa portare veramente un più ampio respiro. E quindi circola da decenni l'aneddoto, insomma, famosissimo su Gershwin, in cui proprio in seguito a questa commissione avrebbe comprato un manuale per capire come si scriveva un concerto, insomma. E questo la dice lunga, al di là della veridicità dell'aneddoto stesso, su quanto in effetti i compositori americani avessero questa sorta di complesso di inferiorità. E qui Alex Ross nel suo The Rest is Noise lo spiega molto bene, quanto questa ricerca di questa identità, di questa affermazione statunitense, diciamo, di un modo di dire musica colta, diciamo, classica, vogliamo dire, statunitense, è un qualche cosa del tutto da costruire. Il lavoro quindi fu scritto nell'arco di circa 5 mesi, quindi quando partì Gershwin ci diede dentro, e completato nel 1925, lo dicevamo. Il titolo provvisorio del concerto vedeva proprio il lavoro indicato come New York Concerto. Sentiamo gli applausi nel frattempo. Quindi intanto il pianista e il direttore si stanno avvicinando. Fran Dupré, lo ricordo, direttore, ecco che forse ci avviciniamo. Avremo modo comunque più tardi di approfondire la figura di Fran Dupré come grande solista, pianista davvero eccezionale, di un virtuosismo e anche di una precisione, di una ritmica, tutto ciò che serve anche per questo genere di confine, se vogliamo. E io intanto lo ricordo, il concerto in fa per pianoforte e orchestra è ben più di una canzone, vale la pena dirlo: allegro adagio, andante con moto, allegro agitato, una durata di 35 minuti. E Gershwin arrivava nel finale dicendo che lui aveva composto una rhythmic orgy, un'orgia ritmica. La definizione è veramente sua e rende proprio l'idea della natura così spettacolare dell'ultimo movimento a livello ritmico, su cui comunque la musica americana punta fortemente i piedi. Ecco che ci avviciniamo all'esecuzione.
1: Festival Orchestra. Und ich werfe einen scharfen Blick auf die Tür.
0: Ho scritto soltanto 3 opere, dice Gershwin: The Blue Monday Opera, Rhapsody in Blue e Il Concerto. Ecco, la considera addirittura proprio un'opera, no? Nel senso, ho dedicato molto tempo a queste opere, ma naturalmente non costituiscono il mio lavoro abituale, sono esperimenti, lavoro di laboratorio nella musica americana. Buon ascolto.

0: Also von wegen Ferienreise.
1: Eh sì, mette davvero allegria questa musica di Cuban Overture, George Gershwin.

Beh, davvero incredibile l'esecuzione, no? Di questo concerto in fa per pianoforte e orchestra, George Gershwin, allegro adagio, andante con moto, allegro agitato. Siamo sempre collegati in diretta dalla Concert Hall di Lucerna, Lucerna Festival, orchestra del Festival di Lucerna, solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna e dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna. Il direttore Riccardo Chailly e questo magnifico pianista solista era Franck Dupré. Lui tedesco, lo scopriremo tra pochissimo nell'intervallo, probabilmente adesso non se ne andrà senza fare un bis, perché è questa la ovviamente è importante farlo. Dicevo, ci sono molti messaggi, molti apprezzamenti da parte di chi ascolta questa sera. Splendida esecuzione del concerto in fa, la più bella che io abbia sentito, scrive Edoardo. Un passaggio di questo Gershwin mi ricorda la sigla della prima stagione di Spazio 1999, scrive Vittorio da Orta San Giulio. Eh sì, ci sono anche dei riferimenti al cinema, no? Evidentemente la musica americana comunque ci porta lì e chiaramente queste sono le colonne anche, no? Che poi hanno influenzato tantissime cose che abbiamo sentito per televisione, nel cinema, no? E dice, qualcuno scrive, Giulio, aveva ragione Ravel quando con Esprit de Finesse tutto francese dissuase Gershwin dal prendere lezioni di composizione da lui, perché lo indicò, vada verso se stesso, non venga verso di me, disse Ravel, no? E qui c'è un altro rimando, ma ai clarinetti, è una sigla di Perry Mason da Alessandro. Io sono affezionato alla musica del cinema, quindi lo leggo. Fossi stato a Lucerna avrei applaudito senza vergognarmi, non solo dopo il primo tempo ma anche dopo il secondo. Edoardo è sempre più convinto a distanza di minuti che è veramente stato incredibile questa esecuzione. Giancarlo ci dice, accidenti, se penso ai concerti di Bartok, Ravel eccetera eccetera, che sono coevi. Buonasera cari, grazie di questo concerto, del programma tutto bellissimo. Gershwin pare un adorabile genio, uno dei tanti musicisti da ringraziare ogni giorno per quello che hanno regalato al mondo. Un saluto grato e affettuoso, scrive Andrea da Napoli. Un complesso di inferiorità motivato, scrive Giancarlo. Ma sì, è molto sicuramente diverso. È quello che è stato chiamato il laboratory work in American music, cioè questa diciamo ricerca anche di un'identità americana di cui parlavamo prima, no? E in effetti Gershwin si trova in un momento veramente, quando scrive questo concerto, in cui gli Stati Uniti non esiste ancora proprio una separazione rigida tra la musica colt, jazz, musical, intrattenimento. E lui stesso vive contemporaneamente in tutti questi mondi, proprio come musicista. E quindi, ecco, bello questo Gershwin che non si scrive così. Ah, guarda che c'è forse il bis. Sentiamo, che cosa sarà? Alle haben wieder Platz genommen.

0: Die Zugabe von Frank Dupré,
1: sono gli applausi per l'orchestra del Festival di Lucerna diretta da Riccardo Chailly con il pianoforte di Frank Dupré. Siamo in diretta Euroradio da Lucerna, la Concert Hall. Questo era il bis, ovviamente l'abbiamo riconosciuto, il mambo dalla West Side Story di Leonard Bernstein. E stavamo proprio parlando di quella di quell'anno, no, in cui era stato scritto il concerto in fa per pianoforte e orchestra, George Gershwin, nel 1925, e in fondo nel 1929 un giovine Leonard Bernstein scriveva la sua tesi di laurea nel 1929, in cui si domandava quali fossero le identità più profonde della musica americana, no? Quale musica americana? Lui rispose con la sincope, cioè cercava gli elementi, quelli che si chiamavano allora elementi razziali, cioè quelli che oggi chiameremo degli elementi culturali locali, diciamo di etnie anche, no? Di cui l'America è stata un grande pentolone di possibilità di incontri, anche di soprusi e via dicendo, ma comunque ha portato a questa grande ricchezza, e mise al centro di tutto, della caratteristica della musica, la sincope non cardiaca, ma la sincope come pausa, diciamo, il movimento insomma ritmico. E noi ci allontaniamo anche un po' da Lucerna, perché adesso è previsto un piuttosto lungo intervallo, e siccome ovviamente sì, certamente stiamo parlando dell'America, stiamo parlando di queste cose, intanto ci continuano ad arrivare dei messaggi anche critici nei confronti di questa musica, perché dice: bello questo Gershwin che non si scrive così, vabbè, non fa niente, in generale non mi entusiasma, scrive Gennaro, che però si ricrede. Invece Claudio ci dice: senza offesa, ma questa è musica nauseabonda, tronfia come nel migliore spirito americano. Poi si corregge, forse perché sta ritornando un po' sui suoi passi. Claudio: sono troppo severo. No, questo è un altro ascoltatore. Sono troppo severo come compositore che cerca una identità alla musica colta americana, che è un po' ignorare il jazz, il blues, che poi sono un furto. Esatto, qui purtroppo manca il testo, non riesco a andare avanti, ma proprio quello che stavamo dicendo, no? L'identità così ricca, no? E così variegata, no? Fatta anche, ripeto, di furti, di soprusi, di ingiustizia, ovviamente. Questa purtroppo è la storia dell'Homo sapiens sapiens, ed è appartenente a tutte le culture, purtroppo, della Terra, nessuna esclusa. Facciamo però, prima di continuare ad andare a Occidente, e in particolare Go West si chiama questo programma, no? Lo dicevamo. Facciamo un approfondimento su quello che è la storia di questo pianista, perché insomma dai vostri messaggi è stato molto gradito ed è molto bravo, in effetti è proprio uno specialista di questo momento di confine che dicevamo, no? Che anche Gershwin sta attraversando in quel momento, no? Proprio nel suo momento proprio storico in cui sta scrivendo questa musica. E lui, Frank Dupré, è un musicista tedesco, classe 1991, è un pianista probabilmente che sta in bilico tra la classica, il jazz, la scrittura orchestrale americana. È nato nel 91 a Rastatt in Germania, si è formato nella tradizione pianistica classica, ma parallelamente ha anche sviluppato esperienze proprio nella musica jazz, nell'improvvisazione, nella musica contemporanea. Insomma, una combinazione in fondo che lo avvicina molto sia a Gershwin, che ascoltiamo, e adesso facciamo un parallelo, quasi andando dalla parte dell'Oceano Pacifico, oppure sorvolando l'Europa, dall'estremo occidente all'estremo oriente, nord oriente, e quindi alla Russia, perché il compositore che stiamo per ascoltare è Nikolai Kapustin, un importante autore che in qualche modo si è molto legato alla carriera di Frank Dupré, con un disco che stiamo per ascoltare del 2024 della Capriccio Records, che ci porta proprio in Russia, nella Russia di Kapustin. Quindi lui, nato nel 1937, scomparso poi tra l'altro a Mosca nel 2020, appartiene a una generazione di musicisti sovietici che conobbero veramente bene e profondamente la tradizione accademica occidentale, ma che furono anche affascinati proprio dal jazz americano. E ricordiamo che con il muro, anche nella Germania ovest, chiaramente est, voglio dire, era vietato, no? Il regime sovietico vietava anche l'ascolto del jazz, e quindi queste musiche, anche in Italia il fascismo fa lo stesso durante la Seconda Guerra Mondiale, vieta l'ascolto della musica americana, e quindi questa America alla fine finisce per essere quasi un'utopia, qualcosa che non si può avere, no? Ecco, e questo, ovviamente, questo stereotipo è ancora lì radicato, no? Che di questa libertà, appunto, di potersi esprimere anche con il jazz. Il jazz ha questa fascinazione, diciamo così. Ecco, se vogliamo chiamarla, è un colonialismo di ritorno. Prima ci siamo occupati della identità americana che si sta creando, e adesso invece è il complesso quasi di inferiorità delle nostre verso il jazz, verso l'America, verso questo melting pot, no? Che genera poi effettivamente queste abili, come dire, trovate anche musicali, così libere, anche meno storicizzate, quindi più libere proprio per antonomasia. Comunque, ritorniamo a Capustin, così andiamo ad ascoltare il nostro pianista che ci è piaciuto. Capustin fu un pianista davvero straordinario, studiò al Conservatorio di Mosca e fu uno dei più grandi rappresentanti della sua generazione, almeno di questo tipo di musica, perché lui non ha mai considerato il jazz come semplice musica da improvvisare, ma ha trasformato proprio il linguaggio jazzistico in una musica completamente scritta. Quindi diceva proprio: non sono un compositore jazz, sono un pianista jazz, scrivo musica jazz. E la distinzione può sembrare un gioco di parole, ma in realtà è fondamentale, perché lui non improvvisa, quindi non c'è niente di improvvisato, non c'è una cadenza o qualcosa del... No, è proprio tutto scritto, ogni nota, proprio tutte le anche le quelle che sembreranno, se vogliamo, delle improvvisazioni. E questo, quindi, compositore jazz, sono un pianista jazz, scrivo musica jazz. E la distinzione può sembrare un gioco di parole, ma in realtà è fondamentale, perché lui non improvvisa, quindi non c'è niente di improvvisato, non c'è una cadenza o qualcosa del... No, è proprio tutto scritto, ogni nota, proprio tutte le anche le quelle che sembreranno, se vogliamo, delle improvvisazioni. E questo, quindi, continua a lavorare sia sul concerto per pianoforte e orchestra, un modo diverso

insieme che si ha della musica oltre ogni genere. Questo disco è stato molto importante, lo dicevo, per Franck Dupré, che si è affermato come pianista, direttore anche d'orchestra, versatile, capace di spaziare veramente con disinvoltura tra vari generi, l'abbiamo detto, ma ha ricevuto il plauso del New York Times, che lo ha addirittura definito una delle registrazioni più divertenti da ascoltare ripetutamente, più volte all'anno, e ci riferiamo proprio a quello che stiamo, ecco, sto creando molta aspettativa, me ne rendo conto, ma sentirete che è veramente sfavillante questa registrazione. Ha registrato con tantissimi, no? Con tantissimi direttori del nostro tempo, Antonio Pappano, Chailly sicuramente un altro, e si lega molto la sua attività a quella della SVR, con cui appunto l'ascolteremo tra pochissimo. Un'ulteriore dimensione di questo artista, sto parlando sempre di Franck Dupré in questo caso, è il suo trio, dove si lascia andare molto alla musica jazz, perché è composta da un contrabbasso e una batteria, quindi è anche uno che sa suonare con il groove, diciamo, e questa è una cosa che molto spesso i musicisti classici un pochino trascurano, se vogliamo dire la verità, ma non per colpa loro, ma per colpa di come si studia la musica. Ascoltatori con poca cultura e gusto e molta ideologia distorta. Non sappiamo bene questo messaggio a cosa si riferisce, ma era punzecchiante e io lo leggo. E con questo mambo scintillante possiamo dichiararci soddisfatti per questa bellissima serata di Ferragosto. In realtà Savina, la serata di Ferragosto adesso sta per continuare, perché tra poco abbiamo tutta la seconda parte del concerto da Lucerna. Però, senza che mi vada avanti ancora troppo a parlare, direi proprio di esplorare questo disco che, vi dicevo, è edito da Capriccio nel 2024. Nikolaj Kapustin è al centro di tutto, è lui il protagonista, compositore, e è proprio lui, invece Franck Dupré, il solista, con Dominic Bayrisch che ha la direzione, e la SVR Symphony Orchestra che esegue queste pagine. Ascoltiamo il concerto Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 25 di Kapustin, proprio diviso in due movimenti, introduzione e umoresca. Quindi umore, e vedremo cos'altro in questo concerto, in realtà breve, anche questa è un'altra caratteristica.

E questo era il concerto Rapsodia per pianoforte e orchestra, opera 25 di Kasputin, Nikolai Girshevich, Kasputin, e l'esecuzione della SVR Symphony Orchestra diretta da Dominique Beyrick e il pianoforte solista di Franck Dupré. Beh, stiamo scoprendo questo compositore, oltre che questo pianista che abbiamo già scoperto in questo festival dei festival di questa sera, tra cui tra pochissimo ci ricollegheremo a Lucerna, dove è stato eseguito il concerto in fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin, e il solista era proprio lui, Franck Dupré. Così si è deciso di dedicare l'intervallo proprio a lui. Molti messaggi positivi perché qui si parla proprio della che meraviglia, scoperta stupenda per me, grazie Francesca. A Suona Luna alle 13, una bella trasmissione sull'influenza del jazz sulla musica europea, Ravel, Debussy e, se non sbaglio, anche su Shostakovich. Sì, Giancarlo, è vero, infatti lo ricordiamo. Suona Luna, programma di Radio 3, appunto lo ritrovate sul nostro sito internet Play Sound, terminato proprio oggi, e proprio parla di questo, dell'interazione tra musica europea, afroamericana, insomma, di tutte queste commistioni anche, no, di cui ci stiamo interrogando questa sera, anche grazie a questo pianista e anche grazie al programma Go West del Lucerna Festival. E qui altri apprezzamenti, perché adoro Dupré. Questa musica pseudo-jazzistica completamente scritta e per nulla improvvisata non è brutta, è solo volgare e inutile, dice Andrea. Stucchevole e sterile la definisce Pietro. E beh, insomma, il fenomeno della percezione è articolato e ognuno di noi ha diverse interpretazioni. Ma noi non siamo sazi e ancora facciamo un salto in questo disco, dicevamo, sempre dedicato alle pagine di Nikolaj Kapustin, e ci ficchiamo dentro il terzo movimento, il Rondò Toccata, vivace, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 2, opera 14, dello stesso compositore, ed è sempre lui, Franck Dupré, al pianoforte. E ci spostiamo quindi anche un po' in avanti nel 1990. Sentiamo dove era arrivato Kapustin.

0: Ed era il Rondò toccata da questo concerto per pianoforte e orchestra numero 2, in realtà opera 14, quella di prima era opera 25 di Capustin. E nel frattempo ecco che qui lo ricordo, abbiamo dedicato questo spazio a Fran Dupré, che qui eseguiva la musica anche con il suo trio, ma nel frattempo la collega da Lucerna ci riporta in diretta a Euroradio, Concert Hall di Lucerna, dove l'orchestra del Festival di Lucerna è diretta da Riccardo Chailly. Abbiamo lasciato, salutato Fran Dupré qui in questa registrazione, dicevo, accompagnato sì dalla SVR Symphony Orchestra, ma anche dal suo gruppo, il suo trio con cui fa jazz abitualmente, in questa strana commistione che abbiamo ascoltato. E Fanfare for the Common Man per ottoni e percussioni, ascolteremo questo movimento Very Deliberately, un brano effettivamente che nasce in un momento specifico. Siamo nel 42 quando Copland lo sta scrivendo, in piena seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti sono entrati nel conflitto da pochi mesi, l'attacco giapponese a Pearl Harbor nel dicembre del 41, e il direttore della Cincinnati Symphony Orchestra decide di commissionare una serie di fanfare a diversi compositori americani. E l'idea è proprio quella di coprire, insomma, con queste composizioni, nuove composizioni, la stagione del 42-43. Brevi pezzi capaci di rendere omaggio a chi sta partecipando allo sforzo bellico. E insomma, si era inizialmente pensato ai titoli esplicitamente legati alle forze armate, una fanfara per i soldati oppure per gli aviatori, insomma per i marinai, i vari veterani magari che tornavano, chi era rimasto lì purtroppo, quando arriva il momento poi di rivolgersi a Copland, e lui prende una strada diversa, cioè pensa di dedicare questa fanfara non a un corpo militare, a una forza bellica, ma al common man, cioè all'uomo comune, una scelta insomma forte anche politica, perché sposta il significato della cerimonia e del suo tributo completamente, no? La porta in una situazione molto più umana. La sfida consisteva nel comporre una fanfara tradizionale, diretta e potente, ma con un suono contemporaneo, così scrisse. Sentiamo nel frattempo la collega svizzera, si sta aspettando forse anche un breve intervento di Riccardo Chailly, che dovrebbe fare proprio prima di riprendere il concerto, vediamo che cosa succederà, ma dicevo, l'organico in questo caso comprende 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, tuba e percussioni, quindi un colore di ottoni dalla grande presenza, anche la gran cassa, i timpani, insomma davvero di grande impatto. E la partitura così autografa, ecco che arriva Riccardo Chailly, sentiamo un po'.
1: Chailly kommt auf die Bühne, hören wir was er dem Publikum mitgeben möchte.
2: The musicians of the LFO and I wish to dedicate Copland's Threnody to our great talent, which we all miss, Thomas Keller, the former tuba player of the LFO, which unfortunately left us last year. Will remain in our heart forever the 10th Symphony of Mahler, which we did perform last season, with the finale which was all opened by his great, deep, moving solos. This will remain in our hearts forever.

0: Und das war jetzt wirklich eindrücklich, weil überhaupt nicht so geplant.
1: Il silenzio dopo la grande musica di Copland era dovuto a quello che Chaillet aveva detto, cioè un componente dell'orchestra, dell'orchestra del Festival di Lucerna, in particolare il suonatore della tuba, di tuba, è purtroppo scomparso e quindi hanno pensato di dedicare proprio questo pezzo a lui, a questo compianto musicista a cui, diceva Chaillet, andrà sempre il loro ricordo, la loro gratitudine, continuano a suonare anche ancora in suo onore. Insomma, qui si tocca tutto e d'altra parte è legittimo, è l'apertura di questo importante festival di Lucerna e stiamo sempre ascoltando questo concerto in diretta Euroradio dalla Concert Hall di Lucerna. Riccardo Chaillet, la direzione dell'orchestra del Festival di Lucerna, che è formata poi anche dall'orchestra del Festival di Lucerna e quella contemporanea, no? Di Lucerna, quindi grandi maestranze all'interno di queste orchestre. I messaggi che arrivano sono molto positivi, molto interessanti. Ne riprenderemo poi quelli che ci riportano a parlare di Fran Dupré dopo. Vi chiedo di avere pazienza perché dobbiamo adesso invece spostarci dalla fanfara per l'uomo comune di Aaron Copland all'ultimo grande atto, la Sinfonia numero 1 di Charles Ives, che andrà a completare questo Festival the Festival, questo programma anche che si chiama Go West, con cui esordisce il Lucerna Festival quest'anno, e la Sinfonia numero 1 in re minore, insomma, dopo la musica di Gershwin, dopo la musica di Copland, rappresenta effettivamente qualcosa di importante. Ives nasce nel 1874, cresce in un ambiente musicale molto particolare perché, lo sappiamo, suo padre George era direttore di banda militare durante la guerra, quindi anche qui un collegamento con la vita americana, che sappiamo essere di fatto collegata molto spesso alle guerre interne e esterne, e quindi c'è sempre un legame. Da lui la formazione a suo figlio, Charles, e lui impara, Charles impara il pianoforte, il violino, la tromba, l'organo, ma soprattutto viene incoraggiato a sperimentare. E una delle immagini più celebri raccontate dalle biografie di Ives riguarda proprio questo momento in cui melodie differenti che lui ascoltava da varie bande di un paese in una festa di bande vanno insieme e lui trova questa fascinazione per questa specie di... sì, di commistione sonora, no? che non appartiene realmente a una sola musica, ma a tante musiche. E quindi forse proprio lì trova l'idea di sperimentare, sempre su quell'idea di cercare un'identità della musica, della propria voce di compositore, di prendere varie musiche e semplicemente assemblarle una sull'altra, e in momenti con citazioni di melodie tradizionali, invenzioni, insomma, diventano veramente questi i tratti della sua scrittura. La prima sinfonia nasce in una fase ancora precedente. Ives entra a Yale, insomma, a studiare nel 1894, studia composizione con Orazio Parker, uno dei principali esponenti della tradizione accademica americana dell'epoca, e lui, Parker, l'insegnante, insisteva sul rispetto della forma tradizionale. E infatti questa sinfonia è formata in re minore, quindi si può parlare ancora di un retaggio tonale, evidentemente, allegro con moto, adagio molto, scherzo, allegro molto. Anche questo, sinfonia numero 1 in re minore, interessante. Ecco che sentiamo l'orchestra che si accorda e probabilmente inizia la sinfonia. Buon ascolto. Sempre Riccardo Chaillet alla direzione.

0: Charles Ives, di Sinfonia numero 1.
1: Ed era la sinfonia numero 1 di Charles Ives, allegro con moto, adagio molto, scherzo allegro molto, eseguito dall'orchestra del Festival di Lucerna, solisti dell'orchestra del Festival di Lucerna e dell'orchestra del Festival Contemporaneo di Lucerna. Pianoforte Franck Dupré, qui non c'era ma lo avevamo ascoltato prima, il direttore Riccardo Chailly. Beh, una davvero un primo concerto per questo Lucerna Festival di quest'anno in diretta Euroradio da Lucerna, dalla Concert Hall di Lucerna. Strepitoso, gli apprezzamenti dal pubblico, entusiasmo per il concerto, grande apprezzamento insomma mediamente tra i messaggi per la qualità del pianista, dell'orchestra, del programma, anche del coraggio con cui si è espresso questo concerto. E intanto andiamo via e chiudiamo qui, insomma c'è anche una richiesta da parte di molti ascoltatori a moderare i termini quando si parla di musica e di viverla con gioia, viverla con anche capacità di scoperta. In effetti è stato un viaggio interessante, ma adesso dobbiamo chiudere questo nostro cartellone. Domani sera Pappano con Dax Berlioz, Requiem dai Prom di Londra con Riccardo Gianni, ma adesso appunto chiudiamo e voltiamo pagina.

0: Eccoci, siamo arrivati al momento di voltare pagina. Appunto, abbiamo pochissimo tempo purtroppo perché questo concerto in diretta da Lucerna è stato molto lungo, ma il tema di questo spazio, di questo magazine, è dedicato all'anarchia. Quando l'anarchia verrà? 11 canti d'amore e libertà, Susanna Buffa, voce, chitarra, auto harp, melodia, Igor Legari, contrabbasso e voce per questa Kurumuni edizione, prefazione di Alessandro Portelli, illustrazione di Alberto Giammarucco. Do il bentrovato a Susanna Buffa, bentrovata.
1: Buonasera a tutti, grazie. E ben trovato Alessandro.
0: Ben trovato anche a Igor Legari. Spero di pronunciare correttamente il cognome, è venuto il dubbio.
2: Perfetto.
0: Perfetto
2: Alessandro, grazie.
0: Ho visto un accento messo lì non a caso e infatti sono contento di averlo fatto giusto. Quando l'anarchia verrà, lo presentate così, un viaggio musicale attraverso i canti anarchici del XIX e XX secolo, ed è un repertorio questo che intreccia tante storie, perché sono tanti gli autori di questi, ci sono molti anonimi, no? Prima abbiamo ascoltato una fanfara per l'uomo comune di Aaron Copland, ma ci sono anche dei nomi eminenti con cui magari arriveremo proprio nel finalissimo. Quindi vi chiedo gentilmente, come parte questo progetto, da cosa nasce e veramente cosa avete trovato voi per potervici appassionare tanto da raccogliere questi canti, e qual è stato il criterio anche di organizzazione? Iniziamo da Susanna Buffa.
1: Sì, dunque in realtà devo dire che l'idea è stata di Igor, che praticava il canto anarchico già per suo conto, pur venendo appunto da una formazione molto diversa, perché Igor un uomo del jazz, ecco, però interessato evidentemente anche alla musica popolare di tradizione, e lui cantava in questo gruppo salentino, Arditi del Coro. Igor mi correggerà poi se questo non è così. Quindi un giorno mi ha detto, visto che tu ti occupi di musica popolare, ma perché non suoniamo un po'? E abbiamo iniziato a suonare, e selezionando questo repertorio, in realtà con l'unico criterio di non lanciarci su cose già troppo conosciute, ma cercando di fare un lavoro sugli arrangiamenti anche per alleggerirli un pochino, perché i testi sono diciamo piuttosto densi, ecco, per usare un eufemismo, qualche volta addirittura feroci, e quindi abbiamo fatto un lavoro di arrangiamento più delicato, ecco. Ma allora, quando abbiamo iniziato a suonare, non pensavamo di registrare ancora, quindi è passato un po' di tempo e poi abbiamo iniziato il nostro primo concerto dal vivo. È stato in agosto 2020, quindi tutti mascherati, post-Covid, la prima uscita pubblica. È stato un esperimento riuscito bene, quindi poi abbiamo continuato. Dicevo, la selezione è stata un po' una ricerca che abbiamo fatto sul repertorio meno conosciuto, però ci sono i fondamentali, cioè ci sono brani di Pietro Gori, che era la persona di riferimento per tutti coloro che seguivano il pensiero anarchico, quindi un intellettuale, ma anche un avvocato, anche un sindacalista, una persona che spesso costretta all'esilio per questo suo pensiero, e autore di molte di queste canzoni, e poi anche brani di anonimi e anche dei brani veramente definirei monumentali, come per esempio Il Galeone, che è un brano notissimo che è stato cantato da tantissimi e di cui Giovanna Marini stessa ha fatto proprio una versione molto praticata, molto conosciuta, con un arrangiamento anche personale. Quindi questo più o meno è stato il criterio, ecco, muoversi all'interno di un repertorio che, non per utilizzare un paragone scontato, ma è un po' una bomba a orologeria, perché purtroppo il repertorio anarchico poi si espone anche a tantissime interpretazioni spesso non corrette, quindi l'intenzione era anche di riportare un po' alla luce il pensiero anarchico, che è un pensiero che non che si ispira all'utopia del mondo più giusto e più libero.
0: Certo.
1: Questo è l'ideale di fondo.
0: Beh, Susanna Buffa, è un'ottima introduzione, e tra l'altro ci parli già dei testi, insomma, che sono dei testi effettivamente molto, molto interessanti, ma anche la sintesi di un pensiero assai complesso, quello appunto dell'anarchico. Ritorniamo su questo concetto tra poco, dopo aver ascoltato un brano, ma che sarà la traccia 11, tra l'altro. Però volevo un attimo ribaltare la domanda a Igor Legari, che abbiamo capito il progetto nasce da lei più che da Susanna, almeno Susanna diceva così, poi vi siete appassionati insieme, ecco.
2: Sì, come raccontava giustamente Susanna, a me è capitato per caso, insomma, di partecipare a questo coro popolare, insomma, di amici, nessun professionista all'interno, a Lecce. Quindi io vivo a Roma, sono di origine salentina, ma vivo a Roma da tanti anni. Ogni tanto mi ritrovavo, insomma, nella mia città e c'era questo coro a cui partecipavo, e un po' per vicinanza ideologica, un po' anche per, secondo me, per la straordinaria capacità che hanno i canti, specialmente quelli appunto legati al movimento libertario, di toccare delle corde profonde, mm-hmm. senza essere particolarmente retorici. Cioè, rispetto ad altri canti, io sento che hanno più una capacità poetica più che retorica, cioè sì. vanno a toccare dei temi che sono sì importanti da un punto di vista sociale, ma li toccano con una profondità che è priva appunto di quelle sovrastrutture, insomma, più ideologiche, più retoriche che hanno altri.
0: Certo.
2: E,
0: prego, prego.
2: Sì. No, e quindi ho pensato, ma perché non provare a lavorare su questi testi, su queste melodie semplicissime? E la prima persona a cui ho pensato appunto è stata Susanna, che è quella poesia che viene appunto dal canto popolare, dal canto anche di lotta, di protesta, la conosce, la sa esprimere perfettamente. Quindi ho detto, qui serve Susanna, l'ho sentita e lei è stata entusiasta.
0: Quindi c'è stata una risonanza reciproca. Io direi, andiamo proprio a scoprire un po' questo CD, perché abbiamo poco tempo, e quindi andiamo proprio nella musica e ripartiamo da lì.

0: Ecco che qui mi piaceva iniziare con questa, che in realtà è la traccia che conclude il vostro disco Quando l'anarchia verrà, inizio Novecento. È di un anonimo questo brano, ma mi piaceva l'idea di anche che avete avuto di legare, no, il verso tratto da Addio a Lugano, e quindi anche musicalmente far riecheggiare la melodia Pietro Gori, no, ne parlavamo prima, e questa canzone. Io ritornerei un secondo a Susanna. Dobbiamo essere veramente brevissimi, abbiamo un minuto a testa più o meno, proprio perché parlavamo di questi testi, no? E poi chiaramente Igor Legari può continuare, ma parlavamo di questi testi, c'è una grande speranza, no, di un concetto anarchico che in realtà oggi chiameremo più quasi di libertà in qualche modo, appunto la pace tra gli oppressi e la guerra degli oppressori, andando poi a sintetizzare. L'anarchia ha dei fondamenti molto più complessi, no? Prima Igor ci diceva, a me piace questa sintesi, no, in qualche modo, che viene proposta dentro le canzoni. A volte questa semplicità sembra, come posso dire, quasi semplicistica, ecco, la dico così provocatoriamente, insomma, Susanna.
1: Sì, ma in effetti è così, ma intanto volevo dire che mi sembra significativo il fatto che voi abbiate scelto questo brano, perché mi viene in mente che in giugno il brano Addio a Lugano è stato messo fuori legge dalla questura di Roma, perché si riteneva che fosse troppo provocatorio.
0: Ma commesso reato, quindi qui siamo a Roma.
1: Abbiamo commesso il reato, però non si poteva eseguire, poi chissà, riprodurre, non lo so. Però ecco, io direi che la sintesi in realtà migliore l'ha fatta Alessandro Portelli, che ci ha fatto l'onore di scrivere la prefazione di questo album, che poi non è solo un album, ma in realtà è una via di mezzo tra un libro e un album, perché è una raccolta di cartoline e ciascuna delle quali racconta la storia del canto, quindi ognuna dedicata a un canto. E Alessandro Portelli nella prefazione ha scritto, intanto molto amorevolmente nei nostri confronti, ha evidenziato questa scelta stilistica di delicatezza che è nostra, anche nel momento in cui si esprime il furore, e soprattutto dice una cosa fondamentale, dice che l'anarchia non è un partito o un movimento, ma è un pensiero. E quindi è un pensiero, e di fatto è così, ed è ancora oggi così, a distanza di quasi un secolo e mezzo, direi. È un pensiero libero, quindi è l'idea di una società giusta, di una società libera, che, se vuoi, è vero quello che tu dici, cioè che è un pensiero un po' semplicistico in apparenza, però in realtà è qualcosa, come dice Portelli, a cui noi non possiamo rinunciare, cioè nessuno di noi può rinunciare all'idea di una società libera e giusta. Quindi questi testi che sembrano semplici, questo concetto che sembra semplice, in realtà è basilare. Noi, portandolo dal vivo, abbiamo visto che c'è molto bisogno di ascoltare questi testi, e che soprattutto i giovani avevano interesse in questi testi, e quindi questa cosa ci ha dato molto coraggio, ci ha aiutato tantissimo ad andare avanti.
0: Beh, è bello questo, Quando l'anarchia verrà, lo stiamo presentando, 11 canti d'amore e libertà. Si tratta di un CD Curumuni, quindi abbiamo capito, prefazioni, illustrazioni e musica di Susanna Buffa e Igor Legari. Ma dicevamo, ritorniamo, dovevo sbagliarlo evidentemente, se ci lanci in 30 secondi Dove vola l'avvoltoio, che è la traccia che invece trova nel 1958 due autori di tutto rispetto, insomma, al contrario delle semplificazioni. Ma proprio 20 secondi, altrimenti
2: velocissimo, questo credo sia l'unico brano d'autore, perché è un brano libertario, comunque è un brano antimilitarista, quindi i temi di fondo
0: sì continua, ti stiamo ascoltando,
2: sono quelli, ecco, sentivo sottofondo, non dico i temi sono sempre quelli, però è l'unico brano d'autore, perché la musica è quella di Sergio Liberovici e il testo è quello di Italo Calvino, quindi qui ci siamo lasciati, insomma, abbiamo lasciato la parola a chi aveva parole più forti, insomma, delle nostre, quindi a Italo Calvino.
0: Beh, continuiamo a riflettere quindi su questi temi anche attraverso operazioni simili, e anche poi su internet ovviamente si possono trovare maggiori informazioni su di voi, sui vostri live, lo state portando in giro, Quando l'anarchia verrà, 11 canti d'amore e libertà, Curumuni edizione. C'è anche De Andrea, anarchico dichiarato, chiede Daniela. La risposta, Daniela, è non mi sembra, anzi no. Io ringrazio e saluto entrambi, Susanna Buffa e Igor Legari. Grazie mille per essere stati con noi.
2: Grazie Alessandro, grazie a voi, per averci ospitato.
1: Buona serata, buonanotte.

0: Dove vola l'avvoltoio? 1958, quando l'anarchia verrà. 11 canti d'amore e libertà. Ora chiudiamo questo magazine iperveloce e ci catapultiamo di nuovo in Svizzera per il secondo Festival dei Festival al culo di Valerio Corzani, che ci porta a Schaffhauser Jazz Festival con Lions Herbert Trio. Ma lasciamo la linea proprio a Valerio Corzani.
1: Sì, bentrovati, un saluto appunto da Valerio Corzani, questo è il cartellone jazz e insomma che cosa ascolteremo stasera? Un concerto di un trio jazz, musica rock, un set techno da club o rumori di fabbrica? Probabilmente una via di mezzo con alcune di queste definizioni che si connettono e si mescolano in modo davvero naturale e anche sorprendente. Dopo un concerto del trio Heinz Herbert, perché è proprio questo che stiamo per ascoltare, si rimane per certi versi sbalorditi da ciò che si è appena ascoltato. E i nerd tra il pubblico passano ore a discutere delle montagne di strumentazione tecnica cablata e sparsa sul palco, da cui questo trio, dal nome particolare, ha estratto suoni magici o comunque molto sinuosi o comunque appunto interessanti. Due di loro sono fratelli, tutti e tre vivevano in un appartamento condiviso che era essenzialmente un laboratorio. Lì Dominique Landolt, chitarra e effetti, Ramon Landolt, sintetizzatore, campionatore e pianoforte, Mario Hanni, batteria ed effetti, sperimentavano quasi ossessivamente. Sul palco i loro viaggi musicali si costruiscono gradualmente, inizialmente con calma, sottilmente, con grande giocosità. Poi, lo sentiremo anche questa sera, sempre più muscolarmente fino a sgonfiarsi di nuovo come in uno stantuffo. Eppure il viaggio rimane sottile, giocoso, miracolosamente mai sovraccarico, mai opprimente, sempre molto accessibile. Nel vero senso della parola, diciamo, accessibile ma anche insomma esaltante. La musica del trio zurighese Heinz Herbert è dunque per certi versi anche molto urbana, a tratti frenetica, eppure lascia alla musica stessa spazio per respirare. Sono tre musicisti che si lasciano sedurre dai suoni e allo stesso tempo mettono insieme musica minimale, jazz, qualcosa che ha a che fare col glitch. L'uguaglianza di tutti i suoni li attrae evidentemente, c'è il silenzio, c'è l'inarmonico, l'armonico, lo zoom avanti e indietro, le registrazioni sul campo, il quattro quarti, i poliritmi, in sincrono, fuori sincrono. Cerchiamo di dare uguale importanza a ciascuno di questi suoni, ha dichiarato un componente del trio in un'intervista. Sono idee, concetti per creare una musica che spesso, proseguono, a una struttura non convenzionale. Dove li abbiamo registrati? Abbiamo approfittato del grande archivio del circuito EBU delle radio europee e andiamo, grazie anche al lavoro di editing di Stefano Mascitti, al Schaffhauser Jazz Festival di Schaffhausen, in particolare la Casa della Cultura. Schaffhausen è la capitale del cantone omonimo, dove si presenta di solito intorno a maggio una vetrina del jazz svizzero contemporaneo. E a Schaffhausen il trio Heinz Herbert ha presentato una medley di tre quarti d'ora circa, praticamente quasi senza pause, a parte un piccolo break per presentare i musicisti, e con 10 movimenti che compongono il puzzle di colori, suoni, rumori e pause. Buon ascolto!

0: Thank you.
1: Dominic Landolt, Gitarre. Mario Henny on drums.

E abbiamo ascoltato da Schaffhauser Jazz Festival Lines Herbert Trio, erano veramente dei musicisti anche sperimentali, se vogliamo. Lo ricordo comunque che il concerto è stato registrato il 23 maggio 2025 proprio a Schaffhauser, quindi in Svizzera. Una serata effettivamente, quella di stasera, quasi tutta dedicata alla Svizzera e al collegamento anche con il jazz, con vari modi anche piuttosto borderline, se vogliamo, di intendere la musica e il confine tra i generi. Insomma, siamo praticamente arrivati in conclusione. La sabato e domenica, quindi domani sera, dopodomani avrete il piacere di essere in compagnia di Riccardo Giagne e poi da settimana prossima Giacomo Fronzi. Io ricordo che i nostri cartelloni sono tutti riascoltabili sul nostro sito internet per almeno 10 giorni, quindi Rai Play Sound. E io ricordo anche che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Francesco Napoleoni e Fabio Melis, in regia Giorgio Spolverini. E quindi un caro saluto da parte mia, Alessandro De Rosa, presto risentirci, spero che anche qui sulla Radio 3, e buona serata, buon proseguimento di nottata con i programmi e la grande musica di Radio 3.

un miscuglio energico e cangiante di indie rock anni 90, improvvisazione, kraut rock, musica contemporanea brasiliana, agita le canzoni dei Guersh, sestetto della provincia di Rio de Janeiro, che ascoltiamo ancora in sottofondo con il lungo brano Vaniña Pererec, che ci scaraventa letteralmente dentro una nuova puntata di Battiti, puntata che in qualche modo torna indietro nel tempo per via del filo conduttore che lega le musiche che ascolteremo questa notte, musiche in realtà di recente pubblicazione ma uscite su un supporto che forse fino a 10, 15, 20 anni fa in molti davano per estinto, fuori moda e inutilizzabile. Supporto che invece da diversi anni è tornato a essere oggetto non semplicemente di culto ma anche di fruizione e di resistenza intramontabile del formato fisico. Questo supporto, qualcuno l'avrà già intuito, sono le cosiddette audiocassette. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da parte di tutti noi dibattiti, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. I 90 minuti di stanotte saranno quindi incentrati sulle uscite su audiocassetta, insomma le tape, che da ora per comodità chiameremo semplicemente cassette, pubblicate nello specifico nel 2025 da etichette italiane. Una scelta, quella di restare dentro i confini italiani, che in realtà nasce non soltanto dalla volontà di ascoltare, proporre, supportare la musica underground, indipendente, sotterranea del nostro paese, come facciamo spesso qui a Battiti, ma anche perché a livello internazionale ormai il panorama di realtà che pubblicano soltanto o comunque anche in cassetta, oltre magari al digitale, al vinile e al CD, è un panorama vastissimo, in parte anche sommerso, perché come tipo di supporto la cassetta mantiene un po' questa sua vocazione, questo spirito do it yourself e quindi anche una sorta di affascinante impossibilità a mappare tutti gli album e tutte le etichette che pubblicano su questo formato. Un formato che diciamo non è mai davvero scomparso, ma comunque ci è andato abbastanza vicino, legato soprattutto al punk, alla musica a bassa fedeltà tra anni 70 e 80, un formato che comunque ancora negli anni 90 era assolutamente presente e vivo con quelli che oggi chiamiamo, ma anche allora si chiamavano mixtape, le compilation, i nastroni che si passavano tra amici con brani presi magari da album differenti e che hanno contribuito tantissimo alla divulgazione musicale, diciamo nella cosiddetta era pre-internet. Immaginiamo che le cassette siano tornate non solo per una questione romantica e identitaria legata alla cultura, allo spirito indipendente che fortunatamente resiste ancora nell'ambito musicale, immaginiamo che siano tornate anche forse soprattutto per una questione economica di abbassamento dei costi, sia per chi produce musica sia per chi l'acquista, in particolare viste le cifre che soprattutto dopo la pandemia i vinili hanno cominciato a toccare. E quindi stanotte ascolteremo tutte etichette indipendenti italiane, alcune già note sulle frequenze di Battiti, altre un po' meno. Abbiamo aperto con i Guersh e Interferences na Fasenginha, cassetta pubblicata a febbraio del 2025 da Musica La Coq, etichetta super do it yourself con base a Bari, fondata da Pino Montecalvo, una realtà dedita a rock irregolare, noise, improvvisazione, che fin dalla seconda metà degli anni 90 è stata legata prima ai sette pollici e poi moltissimo ai CD e alle cassette. La musica da ascoltare stanotte è veramente tantissima, perché tante sono state le belle pubblicazioni in cassetta in Italia nel 2025, quindi proveremo ad andare a questo punto piuttosto veloce. Cominciamo con una triade, diciamo, naturalista, a partire da Saccea, pubblicata da Biodiversità Records, seguita dai Le Biologies Marin su Colhas e infine Paolo Tortora per Torto Editions.

suoni del mare e della natura nei tre brani che abbiamo appena ascoltato in sequenza, senza interruzioni, una puntata, quella di Stanotte di Battiti, interamente dedicata alle uscite pubblicate su cassetta da etichette italiane nel corso del 2025. Abbiamo cominciato ascoltando Primer Movimiento da Auna, album dell'artista argentina Sacea, un album che sembra riprodurre con il suono quello che potremmo vedere al microscopio osservando un giardino. La cassetta è uscita per l'etichetta fiorentina Biodiversità Records, attiva da una decina d'anni, attenta in particolare alle connessioni tra ricerca sonora e ambienti naturali. A seguire siamo scivolati nella musica dei Les Biologistes Marins, il duo composto da Anton Sconosciuto e Beatrice Miniaci. Li abbiamo anche ospitati per un piccolo live, un'intervista nella passata stagione di Battiti. Sono tornati in autunno con il loro secondo album vero e proprio, intitolato Looking Out for Dolphins, da cui abbiamo ascoltato Dragunara. Si tratta di un lavoro, diciamo, site specific, nato durante una residenza ad Alghero, con fortissima ancora una volta la presenza dell'acqua. La cassetta è uscita per Gipo Records, etichetta fiorentina, e Colhas, etichetta con base a Trento, dedita principalmente a musiche sperimentali, a improvvisazione, alla ricerca elettronica, etichetta che negli ultimi anni ha pubblicato veramente diversi lavori interessanti. Infine abbiamo ascoltato un estratto da From a Memory Part 2, brano tratto da Waves of Fading Memories, esordio da solista di Paolo Tortora, che intreccia lunghi bordoni di chitarra con quelli di sintetizzatori e il suono del Mar Ligure. La cassetta è uscita a dicembre per Torto Editions, etichetta in questo caso con base a Genova, nata nel 2019, guidata da Tommaso Rolando, e che si muove tra, diciamo, sperimentazione sonora, elettronica e improvvisazione. Specifichiamo che tutte le etichette che menzioneremo questa notte hanno anche ascolti digitali sulla piattaforma Bandcamp, e che non tutte pubblicano soltanto in cassetta, ma spesso anche in altri supporti fisici oppure soltanto in alternativa in digitale. A questo punto, prima di andare avanti, diamo anche i nostri consueti riferimenti, quindi Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, il nostro indirizzo email, e infine Rai Presound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E continuiamo quindi il nostro viaggio tra le uscite sul nastro del 2025 in Italia. Nel prossimo blocco ascoltiamo alcune voci, quelle di Ludovica Manzo, di Yonida Prifty, e poi sommerse dal rumore quelle di Elvin Brandi e Sara Persico.

Erode Attico, nel 160 d.C., con un calcio in ventre, al suo ottavo mese di gravidanza.

E riemergiamo dal vortice abrasivo, accecante di Shin Lark, titolo della cassetta registrata dal vivo all'Avant Art Festival di Varsavia da Elvin Brandi, poetessa, sound artist, producer, originaria del Galles, qui insieme alla compositrice e performer Sara Persico. Insieme uniscono la loro attitudine senza compromessi verso il suono in una registrazione composta da due lunghe tracce. Noi abbiamo ascoltato la parte iniziale della seconda, registrazione uscita per Super Pang, etichetta romana che pubblica soprattutto in digitale, ma che in realtà ormai pubblica anche in formato fisico e che si muove nell'ambito di una ricerca molto peculiare, ultra sperimentale, spesso orientata al noise, all'elettronica, all'avanguardia, con uscite sia di artisti italiani sia di artisti internazionali. Ancora prima abbiamo ascoltato due brevi tracce da Annia del progetto Nido, voce, parole ed elettronica della poetessa Yonida Prifty, che nel 2025 è stata anche candidata al premio Strega con la sua raccolta Sorelle di Confine, artista diciamo poliedrica, attiva comunque da tanti anni anche nell'ambito della musica e della poesia sonora. Annia, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce, è un album dedicato ad Appia Annia Regilla, coprodotto insieme a Ugo Sanchez, è uscito appunto sul nastro per Maple Death Records, etichetta che conosciamo bene qui a Battiti e che ascoltiamo spesso, insieme a My Own Private Records, etichetta in questo caso principalmente legata alla scena sotterranea di Roma Est. Infine, in apertura di blocco, la voce e la musica erano di Ludovica Manzo, cantante, performer, autrice, la cui pratica vocale estremamente ricercata ed elegante si intreccia con una sperimentazione elettronica sempre comunque molto minimale. Song One, il brano che abbiamo ascoltato da Serpentine, si tratta di un album live uscito in cassetta per Diacronie Media, giovane realtà, anche in questo caso romana, che si muove nell'ambito sia della pubblicazione di musica registrata sia nell'elettronica sempre comunque molto minimale. Song One, il brano che abbiamo ascoltato da Serpentine, si tratta di un album live uscito in cassetta per Diacronie Media, giovane realtà, anche in questo caso romana, che si muove nell'ambito sia della pubblicazione di musica registrata sia nell'organizzazione di eventi dal vivo e diciamo multidisciplinari.

In futuro, quando i mixtape saranno oggetto di studio dei sociologi, arriveranno alla conclusione, in termini tecnici, che il mix era una forma di discorso tipica della fine del XX secolo, presto sostituita dalla playlist. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a circa una ventina di anni fa, quando Thurston Moore curava un piccolo libro intitolato Mixtape, The Art of Cassette Culture, poi uscito anche in Italia nel 2008 per ISBN, una sorta di ricordo collettivo da parte del chitarrista dei Sonic Youth, ma anche di tanti altri musicisti, sul valore che le cassette compilate dagli amici avevano avuto nella loro formazione musicale. Un libro in cui compaiono riflessioni che sembrano essere un po' al cuore di alcune delle ragioni del ritorno negli ultimi anni delle cassette, dell'affezione di chi le ha usate allora e magari della curiosità, del fascino di chi le usa magari per la prima volta oggi. Considerazioni, proprio come quella che abbiamo letto poco fa, che incrociano, diciamo, l'aspetto romantico con quello sociale e pratico che i mixtape sul nastro hanno avuto per numerose generazioni, sicuramente per quelle degli anni del punk, come si capisce, come dimostrano gli stessi racconti di Thurston Moore sui suoi nastroni hardcore che ascoltava con ossessione fino a tarda notte, anni del punk che in qualche modo come attitudine e suono abbiamo sfiorato nel blocco precedente di ascolti. In apertura c'erano Dan Kinselman e Stefano Costanzo insieme nella cassetta intitolata Infinite Ramp, il brano era Hit Map. Abbiamo ascoltato echi di Free Jazz, Noise, per come sono state gestite le registrazioni, attitudine sicuramente do it yourself, in più la cassetta è accompagnata da una copertina fatta a mano, ovviamente a tiratura limitata, cassetta che è stata pubblicata da Ora Records, etichetta nata nel 2021, orientata principalmente alle pubblicazioni tra jazz e sperimentazione, diciamo in senso ampio. Subito dopo Kinselman e Costanzo abbiamo ascoltato il trio veronese Sogno Libero, titolo del brano e della cassetta omonimi. Siamo a questo punto nei territori di un punk hardcore che è cifra, attitudine, missione principale di Sentiero Futuro Autoproduzioni, piccola etichetta con base a Milano, attiva più o meno dal 2020, per cui appunto è uscita la cassetta del trio Sogno Libero lo scorso settembre. Ancora dopo abbiamo ascoltato i BBC, trio della provincia di Mantova, attivo ormai da almeno 10 anni, Stanzini Can Be Alright, il titolo del loro ultimo lavoro, che crea una sorta di parallelo tra la pianura padana e il Midwest americano in chiave, come abbiamo sentito, garage punk, cassetta, in questo caso sono usciti anche il CD e il vinile, pubblicati da Wild Honey, etichetta attiva ormai da tanti anni, da almeno una ventina d'anni, devota al rock and roll, al garage punk, che diciamo nel corso del tempo ha pubblicato tante formazioni cardine dell'underground sia italiano sia internazionale. Infine, chiusura psichedelica con le fantasticherie acide e un po' anni 60 del quintetto Lack Observation, The Iron Age Jets, il brano che abbiamo ascoltato in chiusura di blocco, a City of Gandharvas, il titolo invece della loro recente tape, della loro recente cassetta, nata dalla collaborazione tra diverse etichette, tra cui la neonata Refe Records, etichetta con base a Vicenza. La prossima serie di ascolti ci porta in una dimensione vagamente esotica ed esoterica con Zarabatana, Babau, Ega e Omar Sheikh e Arcangelo.

Beh, insomma.

0: σώμα. Να ουρλιάξω χωρίς ήχο. Θέλω να σε φτάσω χωρίς να κινηθώ. Κι ίσως εκεί.
1: In questa puntata di Battiti dedicata alle uscite in formato cassetta pubblicate da etichette italiane nel corso del 2025 cogliamo l'occasione anche per introdurre, per presentare l'Ente Fantasma, realtà con base a Bologna, nata dalle ceneri di Yerevan Tapes, etichetta di elettronica sperimentale che nell'arco degli anni 10 ha pubblicato all'incirca 40 lavori ed è stata una parte importante del movimento Italian Occult Psychedelia. La primissima uscita di L'Ente Fantasma è stata pubblicata proprio lo scorso novembre a nome Omar Sheik e Arcangelo. Li abbiamo appena ascoltati in chiusura di blocco con la traccia che apre il loro EP, che viene presentato semplicemente come Untitled. Prima ancora abbiamo ascoltato il progetto EGA, acronimo di Entità Generale Astratta, formazione che vede insieme quattro musicisti attivi con diversi progetti nell'ambito della sperimentazione underground italiana: Jacopo Buda alla tromba, Luigi Monteanni ai flauti, Delmore FX, alter ego di Elia Buletti, alla programmazione MIDI, e Xarnum all'elettronica e alla produzione. Il brano che abbiamo ascoltato era Il sogno di un altro e la cassetta, intitolata proprio Entità Generale Astratta, è uscita per Communion, etichetta e collettivo con base a Milano, nato nel 2013, la cui ricerca spazia tra sonorità psichedeliche e ambient folk sperimentale. Ancora prima i Babau ci hanno trasportato nella flora e fauna un po' allucinata del loro quinto mondo. Ritroviamo Luigi Monteanni insieme a Matteo Pennesi, i due fondatori di Arte Tetra, che abbiamo ospitato anche per uno speciale qualche mese fa con una lunga intervista in occasione dei 10 anni di attività nel 2025 di Arte Tetra. Il pezzo dei Babau che abbiamo ascoltato era Dulugu Ganalan, che chiude Splitting Hits for the Hit Damage, album uscito per Arte Tetra in collaborazione con Sucata Tapes, ovviamente in cassetta, uno split condiviso con i Lagos. Infine, in apertura di blocco abbiamo ascoltato Isarabatana, quartetto con base a Lisbona, pubblicato con un nuovo lavoro che abbiamo ascoltato anche in diverse liste di fine anno, che fonde l'avant jazz con una sorta di ritualismo tribale. L'album si intitola Pajaro de Tres Piernas, è uscito su Tapes, etichetta con base a Perugia, attiva dal 2019, che da allora pubblica soltanto rigorosamente in formato cassetta, perlustrando in maniera molto molto avventurosa suoni che vanno dai field recording al folk, alla sperimentazione anche elettronica, al jazz. Nella prossima serie di ascolti invece andiamo dalle parti di Firenze con tre etichette che fanno base più o meno nel capoluogo toscano, quindi Records, che ascoltiamo con un brano dall'esordio di Cosimo Querci, a seguire O Sounds con il produttore francese Sanaleg, e infine Jove con un estratto da una lunga traccia di Fera.

una coperta di droni per orecchie, un paio di cuscini per la mente. Prendiamo in prestito queste parole che troviamo sul Bandcamp di Fere, che descrivono perfettamente la destinazione metaforica della musica che ascoltiamo ancora in sottofondo, un estratto da Letto, lato B di Quando crolla, lunga session live divisa in due parti, Divano e Letto, e realizzata da Andrea De Franco, vero nome di Fera, musicista e illustratore. Questa registrazione è uscita per Drove, giovane etichetta fiorentina che pubblica soltanto su cassetta le session live che organizza nella chiesa di San Francesco de Macci a Firenze, diciamo con una particolare propensione per l'ambient e la drum music. I brani del blocco precedente provenivano tutti da pubblicazioni di etichette con base a Firenze e dintorni. Subito prima di Fera, su Drove, abbiamo ascoltato il produttore francese Sanaleg con la musica generativa di Computer Series Last Run. Si tratta anche in questo caso di una cassetta pubblicata da O Sounds, dove O è scritto tutto in maiuscole ed è l'acronimo per Over Our Heads, etichetta in questo caso nata nel 2015, fondata da Michele Paoli, meglio noto come Pardo, per tanti anni è stato il chitarrista dei Casino Royale. O Sounds è stata fondata da lui insieme ad Andrea Mi ed è una realtà la cui ricerca è orientata soprattutto a una sperimentazione molto contemporanea in ambito elettronico e noise, con pubblicazioni di artisti italiani e internazionali su vari supporti fisici, tra cui appunto anche le cassette. In apertura di blocco abbiamo ascoltato le canzoni retro e psichedeliche di Cosimo Querci, esordio per il cantatore toscano su Quindi Records, etichetta anche in questo caso fiorentina, nata nel 2020 con un radar che intercetta anche molti artisti internazionali e in particolare d'oltreoceano, e diciamo un catalogo che affianca la forma canzone con l'avant rock, la psichedelia e l'elettronica.

Il mondo delle cassette ci comunica che l'underground più eccentrico è ancora in forma smagliante. Recita così l'incipit di un articolo del magazine inglese online The Quietus, che raccoglie i migliori album pubblicati su un nastro. Nel 2025, questa notte a Battiti, abbiamo provato a fare una panoramica densa, ma come sempre non esaustiva, delle uscite che proprio in cassetta sono state pubblicate da etichette italiane nel corso del 2025, etichette che chiaramente fanno parte del circuito underground di qui sopra. In generale è molto significativo che sia The Quietus, ma anche magazine come Bandcamp Daily o addirittura il The Guardian, negli ultimi anni stiano dedicando sempre di più degli articoli e alle pubblicazioni soltanto su nastro. Nel precedente blocco, andando per ordine, abbiamo ascoltato in apertura Mira, all'anagrafe Francesca Colombo, compositrice e violinista. Il suo album Erika lo abbiamo ascoltato in diverse liste di fine anno qui a Battiti, un'eleganza naif che unisce l'avanguardia con lo spirito do it yourself che ha caratterizzato, ha segnato il percorso artistico di Mira, anche come componente del collettivo Misto Mame. Il brano che abbiamo ascoltato era Viola ed Erika è uscito per Maple Death Records. A seguire siamo tornati anche nella scuderia Kohlhaas con le modulazioni oniriche e un po' rarefatte del progetto Adjustable Face, duo in cui ritroviamo Marco Paltrinieri e Matteo Pennesi, entrambi attivi con vari progetti, e fra l'altro il primo è tra i fondatori di LL Edizioni, il secondo è Metà de Babau, fondatore di Arte Tetra. Il brano che abbiamo ascoltato era Soft Gusts of Wind, il titolo della cassetta con un gioco di parole è Adjustable Face, intesa come fase, mentre il nome del duo è Adjustable Face come viso. Infine il brano che abbiamo ascoltato in chiusura era Unfocus da Fickle, terzo album per il progetto Tacet Tacet Tacet, alter ego di Francesco Zedde, un lavoro basato su field recording raccolti in Islanda, intrecciati con manipolazione elettronica, suoni concreti. La cassetta è uscita a inizio 2025 come coproduzione fra una serie di etichette tra cui Bloody Sound e Sloth Records, la prima etichetta con base a Iesi, attiva da una ventina d'anni, la seconda invece molto più giovane e con base a Bologna. E siamo giunti alla fine della puntata di stanotte. Prima dell'ultimo brano ricordiamo che la scaletta, come per tutte le trasmissioni di Battiti, la trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Chiudiamo il viaggio attraverso le etichette italiane indipendenti e le loro relative pubblicazioni su cassette con una tappa quasi obbligata a Foligno, che ormai da diversi anni ha una scena underground nonostante tutto piuttosto resistente, sia per quanto riguarda la musica dal vivo con i festival, le rassegne, Holidays, Umbria Factory, sia con gli spazi che tengono viva la città, sia con l'attività di Rose Records, etichetta nata nel 2017, il cui catalogo spazia tra il rock, il jazz e la sperimentazione elettronica. Chiudiamo con un brano da Sounds for Efesto, cassetta registrata dal vivo a Bologna da Pulsar, alter ego di Leonardo Pucci. Il brano che ascoltiamo è Farewells, e quindi un saluto e una buonanotte anche da tutti noi: Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Mancini, Non voglio più catene. Juliette de Bangardon, soprano. Bruno Coxet, violoncello. Paolo Corsi, clavicembalo. Emanuele Forni, tiorba.

Di Francesco Mancini abbiamo ascoltato Non voglio più catene, Juliette de Bangardon, Johann Rosenmüller, lezione terza del Venerdì Santo, Ensemble Ausonia.

0: Di Johann Rosenmüller abbiamo ascoltato Lezione terza del Venerdì Santo, Ensemble Ausonia.
1: Sergei Prokofiev. Mazurka e polka da Eugene Onegin, Opera 71. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.

0: Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Mazurka e Polka da Eugene Onegin, opera 71. Marta Argerich e Sergei Babayan, pianoforti.
1: Johann Strauss Jr., Wiener Blut, Walzer, opera 354. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Johannes Wildner.

0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Wiener Blut, Walzer opera 354. Orchestra Filarmonica di Stato Cecoslovacca, diretta da Johannes Wildener.
1: Carl Philipp Emanuel Bach. Sinfonia numero 1 in sol maggiore per archi e basso continuo, da 6 sinfonie amburghesi. Allegro di molto, poco adagio, presto. Hamburg Soloist, diretti da Emil Klein.